0: Dolgoshnika, sulla costa centrale. Abitanti e turisti sono stati accolti stanotte in un palazzetto dello sport nella vicina città di Omish. In Grecia invece sono una quarantina i roghi attivi, un ulteriore è scoppiato ieri pomeriggio nel nord, nella regione turistica della Calcidica, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di turisti. Due pompieri sono rimasti feriti. In Francia un altro incendio è divampato ieri sera nella foresta delle Landes, sono dovute scappare 400 persone. Frattanto un ragazzino minore è indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'origine del rogo che, nel mese di luglio, è costato la vita a due vigili del fuoco vicino all'aeroporto di Bordeaux. Intanto i sindacati che rappresentano i servizi di soccorso e antincendio francesi hanno incontrato il ministro dell'Interno, Laurent Nunez. La delusione li ha portati a indire una mobilitazione nazionale a settembre. Premono per ottenere più risorse per far fronte all'aumento delle chiamate di emergenza, un massiccio reclutamento di vigili del fuoco professionisti e una nuova legge per la modernizzazione della protezione civile. Veniamo allo sport, agli europei di atletica leggera. A Birmingham, Angelica Moser conquista l'oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024. Autrice di una prova semplicemente perfetta, senza commettere alcun errore, ha superato l'altezza di 4 metri e 80 centimetri. Per il calcio, con qualche brivido anche dovuto ai 9 gradi centigradi, il raggelante Lugano tornerà dalle isole Feroe con la qualificazione ai preliminari di Conference League in tasca. Forti della vittoria per 2-0 conseguita in casa all'andata e sotto a inizio partita con lo stesso risultato, i bianconeri hanno riportato in parità sul 2-2 l'incontro. Prossimo avversario, giovedì prossimo, alla IL Arena in Maccabi Tel Aviv, e con Lugano costretto a restare sulle isole del nord ancora questa notte a causa della nebbia che non ha permesso al volo charter di atterrare e di ripartire e riportare la truppa di Crocitorti su Milano Malpensa. Nel nuoto, dopo la deludente prestazione nei 50 metri di martedì, Noè Ponti ha conquistato il bronzo agli europei a Parigi nei 100 metri delfino. Eccoci adesso al tempo di oggi, venerdì 14 agosto. Da Meteo Svizzera ci fanno sapere che sarà un'altra giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Lungo le Alpi sviluppo di nuvole e in serata possibili rovesci o temporali. Minime al sud tra 19 e 23 gradi, a nord tra 15 e 20, le massime, calde, canicolari, tra 34 e 37 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Una manciata di secondi alle 3:02 e queste sono le notizie. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. La siccità estrema che sta colpendo il nostro paese, in particolare la parte orientale, dove per esempio il comune di Uzville nel Canton San Gallo ha deciso di chiudere già la prossima domenica la piscina all'aperto per consentire un risparmio giornaliero di acqua potabile fino a 150.000 litri. Problemi in molti comuni elvetici. In Ticino e nel Moesano la siccità sta imponendo sempre più limitazioni sull'uso dell'acqua, come succede in molti comuni. In molti comuni si invitano i cittadini a un uso parsimonioso. In tutta una settantina su 112. Inoltre si inizia a parlare di siccità di grado 3, cioè il massimo, e al cantone è arrivata la prima richiesta per un prelievo d'emergenza a scopo potabile ad Avegno Gordevio in Valle Maggia. Frattanto i giovani agricoltori svizzeri non vedono l'attuale ondata di caldo con lo stesso ottimismo di Fenaco, il gigante del commercio controllato dal settore agricolo. A loro avviso la siccità estrema sta ponendo numerose aziende di fronte a grandi sfide economiche. Appello affinché i costi straordinari causati dall'attuale situazione meteorologica non debbano essere sostenuti esclusivamente dai produttori. Dall'estero una quindicina di persone sono rimaste ferite in un attacco aereo russo contro la città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale, situata vicino alla linea del fronte. Un alto funzionario iraniano invece ha affermato che lo stretto marittimo di Hormuz resta sotto il controllo dell'Iran, dopo analoghi annunci fatti nei giorni scorsi dal presidente statunitense Donald Trump. Di fatto, comunque, l'Iran esercita una stretta soffocante su questo passaggio strategico, mentre contemporaneamente gli Stati Uniti stanno imponendo un blocco ai porti iraniani. Si apprende poi che il capo del comando centrale americano, ammiraglio Brad Cooper, avrebbe sollecitato la ripresa degli attacchi contro le infrastrutture iraniane, inclusi gli impianti petroliferi, del gas e dell'elettricità. Tutto questo mentre si apprende anche che l'inviato di Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio, ma in Israele, la prossima settimana per colloqui col premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza. Messico e Stati Uniti hanno effettuato un'esercitazione congiunta lungo il confine nella zona del Rio Grande con l'obiettivo di mostrare la capacità di risposta coordinata a eventuali emergenze o minacce. Il Perù invece ha dichiarato lo stato di emergenza in un terzo dei suoi comuni a causa dell'elevato rischio che la siccità legata al fenomeno climatico El Niño possa minacciare la sicurezza alimentare della popolazione. Lo hanno reso noto le autorità proprio in poche ore fa. Una nota dall'Italia: la chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prolungata fino alle 2 di notte del 15 agosto. Sport: agli europei di atletica leggera Birmingham, Angelica Moser ha conquistato l'oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024. Ha superato l'altezza di 4 metri e 80. Calcio: con qualche brivido, anche dovuto ai 9 gradi centigradi, il raggelante Lugano tornerà dalle isole Feroe con la qualifica ai preliminari di Conference League in tasca, forti della vittoria per 2-0 conseguita in casa all'andata e sotto a inizio partita con lo stesso risultato, i bianconeri hanno riportato in parità sul 2-2 l'incontro. Prossimo avversario giovedì prossimo alla IL Arena contro il Maccabi Tel Aviv, e con Lugano costretto a restare anche stanotte sulle isole del nord a causa della nebbia che non ha permesso al volo aereo di atterrare e poi di ripartire per Milano Malpensa e riportare la squadra del mister Crocitorti a casa. Infine, nel nuoto, dopo la deludente prestazione nei 50 metri di martedì, Noè Ponti ha conquistato il bronzo agli europei a Parigi nei 100 metri delfino. Eccoci adesso al tempo di oggi, venerdì 14 agosto. Sarà un'altra giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Lungo le Alpi, sviluppo di nuvole e in serata possibili rovesci o temporali.
0: Rete 1.

parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la Terra. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. A processo contro l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen Pierin Vincenzi e il suo ex socio Bernd Stocker, l'accusa ha chiesto una pena di 6 anni di reclusione. Il procuratore ha ribadito la richiesta già avanzata nel 2022 nel dibattimento di primo grado contro cui aveva ricorso, ritenendo la pena pronunciata in primo grado 3 anni e 9 mesi troppo lieve. Gli imputati sono accusati di essersi arricchiti illegalmente assumendo partecipazioni occulte in società prima della loro acquisizione da parte di Raiffeisen. Sempre per la giudiziaria, ma a Lucerna il Tribunale Penale ha condannato un cittadino elvetico di 74 anni a una pena detentiva sospesa di 16 mesi per aver abusato di 4 nipoti. Poiché l'uomo si è dichiarato colpevole e ha accettato la sentenza, i giudici hanno trattato il caso con procedimento abbreviato. La condanna è quindi definitiva, dovrà anche sottoporsi a un trattamento di assistenza psicologica. Via libera del presidente Trump a dazi doganali sulle importazioni di droni e dei loro componenti. Nel documento si impone il 100% su quelli di determinate dimensioni o capacità, precisando che un dazio del 25% sarà imposto sui droni di dimensioni inferiori. Il 15% invece sarà imposto su quelli sui droni e su componenti provenienti dall'Unione Europea, dal Giappone, dal Liechtenstein, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera e da Taiwan, e uno ad valorem del 10% sarà imposto sui droni provenienti dal Regno Unito. Per la cronaca, il dazio ad valorem consiste a un'imposta doganale calcolata come una percentuale fissa sul valore economico complessivo di un bene importato. Colombia, il bilancio aggiornato del terremoto di magnitudo 7,4 di lunedì scorso è ora di 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Il sisma ha avuto epicentro a San José de Palmar nel dipartimento del Chocó e ha colpito 15 dipartimenti e 426 comuni. Bolivia, nella città di confine di Guayaramerina, affacciata sul Brasile, ha lanciato un piano di sicurezza per contrastare l'espansione di gruppi criminali legati al traffico di droga sul proprio territorio. Cile, il presidente José Antonio Kast ha supervisionato il trasferimento di 191 detenuti ad alta pericolosità nel carcere della Laguna di Talca. Il piano prevede di rinchiudere là dentro 687 carcerati in un regime di massima sicurezza ispirato al modello salvadoregno limitante e disumano di Nayib Bukele. Stati Uniti, 3 condannati a morte sono stati giustiziati nelle ultime ore. Non accadeva da 16 anni, questo lo riporta Fox News. Nel braccio della morte ci sono finiti 3 detenuti in Oklahoma e in Tennessee. Giappone, 4 persone hanno perso la vita e una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito la parte orientale del paese nipponico, dove l'allerta è di livello 5, la più alta della scala per oltre un terzo dei comuni della prefettura di Chiba. Veniamo allo sport. Europei di atletica leggera a Birmingham, Angelica Moser ha conquistato l'oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024, superato l'altezza di 4 metri e 80 centimetri. Calcio, con qualche brivido anche dovuto ai 9 gradi centigradi, il raggelante Lugano tornerà dalle isole Ferrer con la qualificazione ai preliminari di Conference League in tasca. Forti della vittoria per 2-0 conseguita in casa all'andata e sotto a inizio partita con lo stesso risultato, i bianconeri hanno riportato in parità su 2-2 l'incontro. Prossimo avversario giovedì all'AIL Arena, Maccabi Tel Aviv, e con Lugano, tra l'altro, costretto a restare anche stanotte sulle isole del nord, cioè quelle dei Faroe, a causa della nebbia che non ha permesso al volo di atterrare e di ripartire per Milano Malpensa. Infine, nel nuoto, dopo la deludente prestazione nei 50 metri di martedì, Noè Ponti ha conquistato il bronzo agli europei di Parigi nei 100 metri delfino. Adesso il tempo di oggi, venerdì 14 agosto, sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Lungo le Alpi, sviluppo di nuvole, in serata possibili rovescio temporali. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:04 per segnalare prudenza, poiché sulla 2 Lucerna a San Gottardo Un incidente sta causando la chiusura fino a nuovo avviso in ambo le parti della galleria del Selisberger.

Informazioni sulla viabilità quando sono le 4:28 per segnalare se viaggiate sulla 2 Lucerna-San Gottardo che un incidente sta causando fino a nuovo avviso il blocco e la chiusura in entrambe le direzioni del tunnel del Selisberg. Ripeto, sulla 2 Lucerna-San Gottardo un incidente sta causando la chiusura in entrambe le direzioni della galleria del Selisberg.

0: Rete 1.
1: Ed eccoci per le notizie delle 5, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Problemi di approvvigionamento idrico qua e là nella Confederazione. Chiude per esempio domenica la piscina all'aperto San Gallese di Uzville per risparmiare fino a 150.000 litri d'acqua al giorno. Molti comuni come Zurigo, Glarona, Domleschg e Oetville am See sono stati costretti a imporre regole di consumo per preservare le proprie riserve idriche, così anche in Ticino e in parte della Svizzera italiana. Complice soprattutto l'allerta caldo della Confederazione di livello 3, in vigore almeno fino a sabato per gran parte della Svizzera tedesca e per le regioni lacustri della Svizzera occidentale. Per il Ticino invece è previsto il livello di massimo di allerta, il livello 4 su 5, almeno fino a stasera. Veniamo alla pagina sugli incendi, anche loro conseguenze di questa situazione. Uno si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri sulle pendici del Monte Goi a ridosso di Como. Impressionanti le immagini notturne che mostrano le fiamme sul promontorio a poca distanza dal centro abitato. L'odore acre, spinto dal vento, si è propagato anche in Ticino. In serata poi, secondo nostre fonti, la situazione è peggiorata e due palazzine sono state evacuate per sicurezza. Sul lato opposto sono sempre attivi due roghi nel Verbano Cusio-Ossola, a Piedimulera e a Calasca Castiglione. In Croazia i vigili del fuoco stanno combattendo contro un violento incendio boschivo divampato ieri sera che minaccia le abitazioni di Lokva Rogoznica sulla costa centrale. Abitanti e turisti sono stati accolti stanotte in un palazzetto dello sport nella vicina città di Omis. In Grecia invece sono una quarantina i roghi attivi. Un ulteriore scoppiato ieri pomeriggio nel nord nella regione turistica della Calcidica, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di turisti. Due pompieri sono rimasti feriti. In Francia un altro incendio è divampato ieri sera nella foresta delle Landes. Sono dovute scappare 400 persone. In Cisgiordania adesso, dove cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi, una situazione denunciata anche dall'ONU. Tra le località particolarmente prese di mira, il villaggio di Kusra, a sud di Nablus, alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per giorni non hanno neppure potuto uscire dalla propria abitazione. Il governo israeliano ha definito questi coloni degli estremisti e sottolineato che non rappresentano Israele. L'esercito israeliano, nel frattempo, non consente ai giornalisti di avvicinarsi alle case assediate. Andiamo in Colombia, dove il bilancio aggiornato del terremoto di magnitudo 7,4 di lunedì scorso è ora di 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Stati Uniti, tre condannati a morte sono stati giustiziati nelle ultime ore, non accadeva da 16 anni. Nel braccio della morte ci sono finiti tre detenuti in Oklahoma e in Tennessee. Giappone, quattro persone hanno perso la vita e una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito la parte orientale del paese nipponico, dove l'allerta è di livello 5, la più alta della scala per oltre un terzo dei comuni della prefettura di Chiba. Veniamo allo sport adesso. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, Angelica Moser ha conquistato uno stupendo oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024, superato l'altezza di 4 metri 80 centimetri. Per il calcio, con qualche brivido anche dovuto ai 9 gradi centigradi, il raggelante Lugano tornerà dalle isole Feroe con la qualificazione ai preliminari di Conference League in tasca. Forti della vittoria per 2-0 conseguita in casa all'andata e sotto a inizio partita con lo stesso risultato, i bianconeri hanno riportato in parità su 2-2 l'incontro. Prossimo avversario, giovedì all'AIL Arena, il Maccabi Tel Aviv, non prima di aver giocato la prima partita di Coppa Svizzera, domenica, contro il Vedeggio. Una nota, tra l'altro, il Football Club Lugano costretto a restare anche stanotte alle Ferrer a causa della nebbia che non ha permesso all'aereo di atterrare e di ripartire di conseguenza per Milano Malpensa. FC Lugano che non sa ancora esattamente l'orario del ritorno, quindi in giornata. Veniamo al nuoto. Dopo la deludente prestazione nei 50 metri di martedì, Noè Ponti ha conquistato un bel bronzo agli europei a Parigi nei 100 metri delfino. Eccoci adesso al tempo di oggi, venerdì 14 agosto. Sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Lungo le Alpi sviluppo di nuvole, in serata possibili rovesci o temporali. Informazione sulla viabilità quando sono le 5.05 per segnalare sulla 2 Lucerna San Gottardo e viceversa. Fino a nuovo avviso, la galleria del Selisberg è ancora chiusa a causa di un incidente. Adesso è tempo di Salmo Svizzero che, come consuetudine, apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio che si risveglia, a più tardi.

0: Kraftnahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Sulla 2 a causa di un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Come percorso alternativo si consiglia di usare l'Axenstrasse. A causa di questa situazione sulla 2 ci sono delle code tra l'area di servizio del San Gottardo e Altdorf in direzione sud. E infine vi segnaliamo che in seguito ad un altro incidente via Centro Sportivo a Gordola è chiusa in entrambe le direzioni. Buon viaggio.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Problemi di approvvigionamento idrico, chiude per esempio la prossima domenica la piscina all'Aperto San Gallese di Uzville per risparmiare fino a 150.000 litri di acqua potabile. I comuni di quasi tutta la Confederazione sono stati costretti a imporre regole di consumo per preservare le proprie riserve idriche, così anche in Ticino e in parte della Svizzera italiana. Complice anche e soprattutto l'allerta caldo della Confederazione di livello 3 in vigore fino a sabato per gran parte della Svizzera tedesca e per le regioni lacustri della Svizzera occidentale. Per il Ticino invece è previsto il livello massimo di allerta, o quasi massimo, 4 su scala di 5, almeno fino a stasera. La pagina adesso sugli incendi, che è una conseguenza anche della canicola. Uno si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri sulle pendici del Monte Goia a ridosso di Como. Impressionanti le immagini notturne che mostrano le fiamme sul promontorio a poca distanza dal centro abitato. L'odore acre spinto dal vento si è propagato anche in Ticino. In serata, secondo nostre fonti, la situazione è peggiorata e due palazzine sono state evacuate per sicurezza. Sul lato opposto sono sempre attivi anche i due roghi nel Verbano Cusio Ossola a Piedimulera e a Calasca Castiglione. Per contrastarli le operazioni di spegnimento avvengono dall'alto. Una situazione che ha delle conseguenze, come dicevamo, anche per la Svizzera italiana. In Ticino scopriamo il perché con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
2: Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola. Non solo riduzione della visibilità, ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
1: E in Croazia i vigili del fuoco stanno combattendo contro un violento incendio boschivo divampato ieri sera che minaccia le abitazioni di Lokvar Rogoznica sulla costa centrale della Croazia. Abitanti e turisti sono stati accolti stanotte in un palazzetto dello sport nella vicina Omis. In Grecia sono una quarantina i roghi attivi, un ulteriore scoppiato ieri pomeriggio nel nord, nella regione turistica della Calcidica, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di turisti. Due pompieri sono rimasti feriti. In Francia, anche lì, un altro incendio divampato ieri sera nella foresta, però quella delle Landes, sono dovute scappare 400 persone. Frattanto un ragazzino minore è indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'origine del rogo che nel mese di luglio è costato la vita a due vigili del fuoco all'aeroporto nei pressi di quello di Bordeaux. Ieri poi i sindacati di settore in Francia hanno incontrato il ministro dell'interno Laurent Nunez. Delusi, hanno indetto una mobilitazione nazionale però nel mese di settembre. Premono per ottenere più risorse sia finanziarie sia umane e una nuova legge per modernizzare la protezione civile. Via libera del presidente Donald Trump a dazi doganali, ancora altri sulle importazioni, stavolta quelli di droni e dei loro componenti, fino al 100% su quelli di determinate dimensioni o capacità, il 15% su droni e su componenti provenienti dall'Unione Europea, dalla Svizzera, dal Liechtenstein, dal Giappone, dalla Corea del Sud e da Taiwan. Infine sud-est dell'Inghilterra, dove una ventina di persone sono rimaste ferite, di cui due gravi, dopo il deragliamento ieri pomeriggio di un treno regionale nei pressi di Lewes. A bordo del convoglio proveniente da Londra viaggiavano 150 passeggeri. Le cause sono ancora ignote. Venerdì 14 giorno di agosto, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Lungo le Alpi sviluppo di nuvole e in serata possibili rovesci o temporali. Temperatura massime che raggiungeranno i 34-37 gradi, isoterma di zero dai 4.300 metri. Vi ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore divieto di accendere fuochi all'aperto. C'è Giordano De Lucia adesso con le notizie sportive, ma a tal proposito una curiosità: il Football Club Lugano si trova ancora sull'isola delle Feroe. Il volo infatti che doveva riportarli a Milano Malpensa in nottata non è riuscito ad atterrare all'aeroporto di Vaga a causa della fitta nebbia. La squadra del Cruz del mister Crocitorti dovrebbe potersi imbarcare entro le 14:30 e far ritorno 4 ore dopo a Milano. Che sia buon viaggio a sto punto. Dalla nota a piedi pagina a voi l'augurio di un felice fine settimana.
0: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia, altro oro svizzero ai campionati europei e di atletica a Birmingham. Angelica Moser ha infatti vinto la finale dell'asta donne con un percorso netto fino alla misura di 4,80 m. Moser che conferma così il titolo di 2 anni fa a Roma. Per la Svizzera si tratta della terza medaglia, la seconda d'oro a questa edizione inglese. Da notare anche il brillante quarto posto, sempre ieri sera, nella finale di 200 donne della 22enne rossocrociata Fabien Henke, gara vinta dalla britannica Hunt, che ha doppiato così l'oro dei 100. In campo maschile, qualificazione con primato personale per Mumenthaler nei 200 metri, chiusi in 20 secondi e 09. Il ginevrino potrà dunque difendere il suo oro di 2 anni fa a Roma, finale odierna, in cui ci sarà anche l'altro rossocrociato Reais. E finale pure per Audrey Verrori, pescata negli 800 metri dopo la sua caduta in semifinale. La giuria ha infatti accolto il ricorso della squadra rossocrociata. Audrey Verrori, che sarà questa sera la favorita per la medaglia d'oro. Seppur soffrendo, il Lugano si è qualificato ieri per i play-off di Conference League. Nelle isole Faroe contro il Runavik, i bianconeri hanno pareggiato 2-2 dopo essere andati sotto 2-0 ad inizio secondo tempo. Reti nel finale di Cimignani e Berens. Bianconeri che per raggiungere la fase a gruppi dovranno ora vedersela con il Maccabi Tel Aviv eliminato dall'Europa League dal CSKA Sofia. Lugano Maccabi, gara di andata giovedì prossimo all'AIL Arena. Play-off di Conference che vedranno impegnati anche il San Gallo, che ha vinto 5-1 eliminando il Tiraspol, e il Sion, che ha abbattuto gli armeni del Noah per 2-1. In Europa League continua il suo percorso anche il Thun, che seppur sconfitto a Reykjavik 3-2 ha passato il turno. E oggi scatta la stagione di Coppa Svizzera con gli anticipi del primo turno. Tra le altre partite segnaliamo Tuggen Zurigo e Rotkreuz, squadra di seconda lega, contro il Bellinzona. Infine ricordiamo il bronzo di Noè Ponti agli europei di nuoto in una tirata e velocissima finale dei 100 delfino. Il ticinese ieri sera ha chiuso al terzo posto cedendo nel finale all'ungherese Milak, d'oro con il nuovo record europeo 49 secondi e 48, secondo il francese Grousset in 49,70, 49,93 invece il tempo di Ponti a soli 10 centesimi dal suo record svizzero. Per lui si tratta della seconda medaglia europea in vasca lunga dopo l'argento conquistato a Roma nel 2022. Sempre nei 100 delfino. Il ticinese tornerà in acqua per la staffetta.
4: Le parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la Terra. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
5: Dai che si parte con il giusto entusiasmo, anche perché, voglio dire, abbiamo fatto 30, facciamo 31, dice un vecchio proverbio. Siamo arrivati a giovedì, arriviamo a venerdì e infatti eccolo qui, un nuovo venerdì, un nuovo fine settimana, c'è il Ferragosto, tante cose. Buongiorno!
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
5: 14 agosto.
6: Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi...
5: Il maestro Pavarotti.

come anticipava Fabio Degli Antoni, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda il tempo. Sarà ancora una giornata molto calda, un po' in tutto il paese, 34 gradi, nel fine settimana comunque vedo 32, 31, 30, eccetera, eccetera. E quindi attendiamo un cambiamento che ormai è diventato quasi una specie di chimera. Oggi è il 14 di agosto, nella storia, giusto per darvi due dritte lontane, la Cina dichiarava guerra alla Germania e all'Austria. Eravamo nella prima guerra mondiale, nel 1917. E invece nel 1947 l'India acquisisce l'indipendenza dal dominio britannico e si divide. Da una parte c'è il Pakistan e dall'altra c'è l'India, che, voglio dire, negli anni non sono sempre andati molto d'accordo, anzi ogni tanto ci sono anche delle questioni irrisolte. È successo 79 anni fa, era il 1947. Mettetevi comodi, mettiamoci comodi, perché anche questa mattina fino alle 9 ma un sacco di cose da dirvi.

si sentiva già il talento di Michael Jackson, ma era insieme ai suoi fratelli The Jacksons. Questa canzone si chiamava Can You Feel It? Tra l'altro negli ultimi decenni hanno ripreso questo suono, questo ton ton ton ton ton ton, ed è diventata anche un successo più recente. Tra poco l'informazione con i giornali, ma prima fatemi ricordare qual è l'evento più lontano connesso a questo 14 di agosto, poi facciamo un giro di saluti perché vedo che anche questa mattina un sacco di messaggi da parte dei nostri ascoltatori e vi ringrazio già prima, ancora prima di leggerli di cuore. Oggi veniva pubblicato il primo libro che riporti la data di stampa oltre al nome dei tipografi. Primissime stampe, è difficile attribuire una data di nascita, anche perché l'uso di mettere la data di pubblicazione è nata oggi, il 14 di agosto, circa un decennio dopo la Bibbia di Gutenberg con il Salterio di Magonza. Ma la storia della stampa è davvero affascinante, una delle invenzioni più importanti della nostra storia. Pare che esistesse già in Cina con caratteri mobili costruiti con l'argilla, e prima ancora c'erano gli amanuensi, no? Le persone, soprattutto frati e persone religiose, che passavano la loro vita a scrivere a mano con una scrittura meravigliosa, e sono quelle cose che ogni tanto quando le vediamo, ecco, ci diciamo davvero che il genio umano è straordinario. Poi gli esseri umani sono capaci di fare anche molto altro, e adesso vediamo se i giornali ci raccontano di imprese o di cose diciamo negative. Corriere del Ticino e la Regione per rispettare il nostro appuntamento delle 6:15, e allora le aperture sono diverse ma in qualche modo connesse all'argomento principe di quest'estate, ovvero questo grande caldo, la canicola, problemi con l'acqua, eccetera. Preoccupa la sete del Reno. Questo è il titolo del Corriere del Ticino, con tanto di foto notizia. Oltre il 10% del commercio estero svizzero viene trasportato attraverso il Reno, quindi è un canale importante. I livelli eccezionalmente bassi del fiume riducono i carichi delle navi e fanno salire i costi di trasporto. La Svizzera potrebbe presto dover ricorrere alle proprie riserve strategiche di prodotti petroliferi. E qui davvero abbiamo la sensazione che il tempo voli. Abbiamo aperto Locarno quando? Pochi giorni fa. Cinema e anche solidarietà, ultime battute nei concorsi in Piazza Grande, perché in effetti stiamo per arrivare ai vincitori che verranno annunciati domani. Ieri c'era Asia Argento, c'è molta vita insomma intorno al Locarno Film Festival, e chiaramente i giornali raccontano tutte queste vicende. Invece, vi dicevo, il tema della canicola, del caldo, tocca anche la Regione, ma il suo punto d'osservazione è più legato agli alpeggi. Negli aridi alpeggi, perdite ingenti, forte siccità in quota che preoccupa anche i gestori delle capanne. Questi due titoli, con tanto di mucca, ritratta appunto sulla prima pagina della Regione. E sempre in tema di canicola e di caldo, fino a 30 ghiacciai a rischio estinzione. I più piccoli sono quelli più vulnerabili, decine potrebbero scomparire quest'estate, avverte l'esperto Mattias Huss, ma anche i grandi se la vedono brutta. Quindi da questo punto di vista c'è un articolo che racconta le conseguenze della siccità estrema che sta colpendo non solo la Svizzera ma anche la Svizzera. Gli Stati Uniti stanno perdendo la pazienza, questo è un altro tema che trovate nella pagina Svizzera e Mondo della Regione. Resta tesa la situazione in un villaggio palestinese, Kusra, nel nord della Cisgiordania, da 5 giorni sotto attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'esercito. L'esercito che ha inviato mercoledì notte un battaglione per smantellare il presidio degli attivisti di estrema destra sulle porte di alcune case. Insomma, la situazione è molto tesa e l'amministrazione Trump sembra aver perso la pazienza, almeno così riporta la Regione.
Ancora dalla regione notizie di sport con Noè Ponti, che una medaglia l'ha portata a casa, la medaglia di bronzo agli europei nella finale del 100 delfino più veloce della storia, tre uomini sotto i 50 secondi. Il ticinese si arrende soltanto al magiaro Milak e al francese Grousset. Questo dalla regione. Vediamo anche dal Corriere del Ticino diversi argomenti. Intanto l'hockey ticinese è in lutto, l'hockey club Lugano piange Fabio Gaggini, è stato la nostra stella polare, scrive il Corriere. A 70 anni dopo una malattia si è spento l'ex giocatore, storico dirigente bianconero, artefice del titolo del 99 contro l'Ambrì. E c'è un articolo che ricorda naturalmente questo personaggio. Ancora dal Corriere del Ticino, votazione sul pacchetto Unione Europea, bussola indigesta al governo. Il Consiglio federale respinge senza controprogetto l'iniziativa che vuole sottoporre alla doppia maggioranza di popolo e cantoni nuovi accordi bilaterali negoziati con Bruxelles, e Beat Jans dice poco chiara e fonte di incertezza. C'è stata poi a livello internazionale una visita di Putin alle Curili, queste isole nell'estremo oriente, riapre la disputa con Tokyo e questa

di 2 minuti, tramonterà alle 20:33. Abbiamo 14 ore 10 minuti di luce di cui fare ovviamente buon uso, e questo vale anche per domani, visto che non vi sentirò, e anche per domenica. Poi da lunedì ricominciamo. Pinguini tattici nucleari, adesso.

Non credo che questa battuta mi ricordi una, mi ricordi due vada spiegata, no? È chiaro che fa riferimento a Dua Lipa e poi ci stava con la rima, eccetera. La canzone è molto carina, si chiama Sorry, scusa, lo siento, lo stiamo ascoltando già da un po' di tempo. Marciapiedi di New York che hanno visto passare di tutto negli anni, i topi, i mobili, i sacchi della spazzatura, ma questa settimana in città, siamo a New York, è arrivata una novità assoluta che è diventata subito molto popolare sui social media. Un'enorme palla di capelli veri che rotola per le strade di Manhattan. Sapete perché? Perché stanno facendo un spot pubblicitario. Quindi non si sono affidati all'intelligenza artificiale che avrebbe potuto, immagino, anche realizzare qualcosa di molto verosimile, ma si sono dati da fare. Sembra che questa opera rappresenti l'equivalente di 161 miliardi di ciocche di capelli. Voi immaginate chi si è messo lì a dover fare sta roba, no? Aggiungi un pezzettino, mancano ancora un po' di qualche capello in più. Ecco, in pratica corrisponde al numero di capelli che i newyorkesi potrebbero conservare utilizzando questo nuovo shampoo, che è un siero per la longevità dei capelli. Insomma, una pubblicità molto elaborata che ha attirato l'attenzione dei newyorkesi, che scattano foto, vedono questa palla in giro gigantesca e quindi, ecco, vedete, la pubblicità ancora una volta cerca di sorprenderci, a volte ci riesce. Anch'io voglio sorprendervi, voglio darvi una notizia. Sapevate che oggi è venerdì?

No, magari c'è qualcuno distratto. Buongiorno Andrea, buongiorno Mira, Andrea, un altro Andrea, Marcella, buongiorno Marcella, che merita il nostro sostegno anche morale, perché insomma sta passando, l'altro giorno parlavo, no, di ospedale eccetera, quindi forza Marcella, siamo con te. Michele da Mendrisio, buongiorno Elisa da Brissago, anche Giornico c'è, buongiorno Enzo, insomma tanti anche questa mattina, e vi ringrazio davvero davvero di cuore. Allo 076 321 1113 è sempre possibile entrare in contatto con noi. I saluti puntuali questa mattina, per quanto mi riguarda, in questa 226esima giornata dell'anno, vanno a chi vive ad Arbedo Castione, buongiorno. Buongiorno agli amici che vivono dalle parti del Canton Lampenzello, interno, esterno, insomma lassù, buongiorno. E poi da su si scende giù, perché anche alle Canarie, e so che ci sono molti ascoltatori che ci seguono quotidianamente, anche lì si può ascoltare Rete 1, e quindi mando un abbraccio a chi inizia la giornata con noi anche lì, con queste, no, questi orizzonti, il mare, le cose, il sole, la spiaggia. Ma non è che siamo invidiosi, no, non siamo per niente invidiosi, va tutto benissimo, anche perché metà agosto alle Canarie, immagino la gente, ti giri, no? Ah, c'è il mio vicino di casa, ah, ma c'è la mia, no? Il mio fruttivendolo, è un po' così.

0: Bob Marley per il vostro risveglio questa mattina, brano del 92, Iron Lion Zion. E alle 6:30 è il momento di anticiparvi alcuni dei temi che sentiremo alle 7 nella prima edizione del Radio Giornale. Ci pensa Monica Fornasie questa mattina. Ciao Monica, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ben ritrovata. Dunque, che cosa abbiamo in pagina oggi?
1: Oggi parleremo innanzitutto di pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici negli ospedali. Allora, ci sono delle lacune, lo dice Swissmedic, l'organo di sorveglianza. Ieri è stato pubblicato l'ultimo rapporto di ispezione. È una situazione che non è grave al punto da mettere in pericolo i pazienti ed è una conseguenza in particolare della pressione con la quale si lavora negli ospedali. Allora, l'associazione che li rappresenta, HPU, ha risposto a queste critiche dicendo che per poter migliorare questa situazione servono proprio tempo e risorse. Parleremo poi anche dei nostri boschi. Allora, qualcuno l'avrà notato, soprattutto nei boschi a bassa quota, gli alberi hanno già le foglie ingiallite e alcuni cominciano già addirittura a perdere le foglie. È l'effetto della siccità e di questo caldo estremo. Ne abbiamo parlato con un esperto che ci ha detto che i danni li potremo constatare la prossima primavera, quindi al momento del risveglio della natura capiremo, insomma, quanti alberi sono andati persi. E i boschi stanno bruciando in Italia, appena oltre confine, sopra Como e nella Val d'Ossola. La situazione è peggiorata nelle ultime ore. Entrambi gli incendi hanno raggiunto le prime abitazioni e l'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. È una situazione che proseguirà verosimilmente nei prossimi giorni e che peggiorerà anche la percezione del caldo, quindi delle alte temperature. Nella pagina estera invece avremo un contributo sui civili, sempre più bersaglio nella guerra in Ucraina. Lo scorso luglio è stato uno dei mesi con più vittime tra la popolazione dall'inizio del conflitto e con un numero record di missili lanciati dalla Russia. Insomma, questi sono alcuni dei temi che avremo.
0: Alle 7, nello spazio Radio Giornale. Buon lavoro Monica a te alla redazione, buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. Sulla 2, a causa di un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Come percorso alternativo si consiglia di voler utilizzare l'Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen, prevedere però lunghi tempi di attesa di percorrenza su tutto il tratto tra Altdorf e Brunnen. A causa di questa situazione, i mezzi pesanti diretti a nord sulla A2 vengono deviati sulla A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. E segnaliamo infine che via Centro Sportivo a Gordola è stata riaperta in entrambe le direzioni.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Dunque siamo arrivati al 14 di agosto e voglio ricordare altri eventi con voi questa mattina, perché in effetti ogni giorno mantiene, no, il ricordo di imprese, di eventi, di fatti che possiamo tranquillamente ricordare. Nel 1962, per esempio, lavori per la costruzione del tunnel del Monte Bianco, e proprio oggi, 64 anni fa, veniva fatta esplodere l'ultima volata di mine per abbattere 2,5 metri di roccia e completare la metà francese unendo i due tronconi dopo il completamento della meta italiana. E sappiamo bene i grandi lavori anche realizzati in Svizzera per superare l'ostacolo delle montagne. E nel cuore delle Alpi, forse l'avrete sentito, sta prendendo forma una delle opere ferroviarie più ambiziose d'Europa, la galleria di base del Brennero. È notizia di pochi giorni fa questo tunnel che collegherà l'Alto Adige all'Austria. La galleria principale misura 55 km, ma considerando anche la circonvallazione sotterranea di Innsbruck, questo sistema raggiungerà i 64 km. Ed è l'obiettivo dichiarato quello di trasferire una parte importante del traffico merci dalla strada alla ferrovia, riducendo congestioni, rumori ed emissioni lungo l'asse del Brennero. Sempre a proposito di motori, nel 1988, in un giorno come questo, se ne andava Enzo Ferrari, Ferrari, pilota, imprenditore, creatore di una delle note, più note macchine, o meglio aziende automobilistiche mondiali, e anche di una scuderia di corsa. L'ultima notizia che riguarda il 14 agosto ci permette di parlare del famoso telescopio spaziale Hubble, che riuscì il 14 agosto del 94 a fotografare il pianeta Urano con i suoi anelli, scoperti nel 77. Ora, io sono sempre molto affascinato da questo mondo lontano di pianeti, no? Sono cose meravigliose che attirano la nostra attenzione, anche se a me piace ricordare che non è esattamente il posto migliore in cui vivere, cioè è bello vederlo da lontano se considerate che mediamente le temperature scendono sotto i 220 gradi, uno dei posti più freddi, cioè quando sei lì poi sì che ti manca l'estate canicolare, no? E quindi è meglio stare qui nonostante tutto. Quello che mi ha colpito, noi abbiamo una luna, un satellite, ecco, Urano ne ha 28. Vabbè, ma esagerato. E hanno anche dei bei nomi: Ariel, Umbriel, Miranda, Oberon, Titania. Portano nomi di personaggi tratti dalle opere di Shakespeare. Ecco, la cosa che mi ha colpito ancora è questa durata dell'anno. Ecco, lì un anno dura 84 anni terrestri. Cioè, pensate prima di andare in pensione su Urano. È un disastro! Non ti passa più! Quanto devi lavorare? Ma niente, 8600 anni prima di andare in pensione. Però è bello, c'ha quel bel colore azzurro-verde. Però, insomma, meglio la Terra, secondo me.

0: dovessero chiedermi, ma tra le tue 10 canzoni preferite in assoluto, uno spazietto per Don't You Forget About Me dei Simple Minds, glielo daresti?
1: Sì. Sì.
0: C'è molta Argentina oggi tra le notizie del giorno ed è curioso perché non sempre parliamo di questo immenso paese, però sono arrivate tre notizie che vi racconto in maniera molto rapida anche perché il tormentone ci attende. Allora, intanto la notizia che è stato trovato un fossile di 236 milioni di anni, non 235, non 237, ma 236, scoperto in Argentina, che potrebbe costringere a rivedere la storia dell'evoluzione dei mammiferi, perché questa è un po' un tormentone anche questo, no? Ogni tanto no, si dice aspetta perché abbiamo fatto meglio i conti, eccetera, eccetera. Secondo uno studio, il cinodonte, sapete no cos'è il cinodonte, parente del rinoceronte, Cinicuodon teutonicus, che visse nel Triassico, potrebbe aver partorito cuccioli vivi anziché deporre uova. E come fanno a capirlo con dei resti dei fossili? Io impazzisco per queste notizie, veramente stupende. Invece, Vita Vera, 62 anni, diventa mamma per la prima volta, una donna in Argentina, 62, alla mia età. La mia età. Io non credo diventerò madre neanche a 80, ma questo è un altro discorso. Gravidanza ottenuta grazie alla fecondazione assistita con ovodonazione. E questa è una notizia che ha colpito l'Argentina. La terza notizia, e qui faccio i complimenti ai colleghi della regione, perché viene raccontata in ultima pagina. Poi andiamo al tormentone, giuro. Buenos Aires hanno indetto una concessione per realizzare un ristorante all'interno del cimitero della Recoleta, suscitando molte critiche e molte perplessità. Non solo un ristorante, ma anche un negozio di souvenir, un servizio di visite guidati serali, per cui all'interno dello storico cimitero si potrebbe mangiare un dolce, bere un caffè o gustare un panino tra le tombe. E il titolo della regione, bellissimo, è «C'è gente che vuole dormire!» Complimenti. Davvero molto bello il titolo. Mi hanno strappato un sorriso. Chissà se questa canzone vi strapperà invece un'emozione, visto che torniamo al 2000, quindi dobbiamo andare indietro di ben 26 anni, ma questa è una canzone che davvero diventò un tormentone, tutti che cantavano questo brano. Peraltro una canzone molto semplice, il testo fondamentalmente è un signore che racconta cosa gli piace. No, mi piace viaggiare, mi piace la mattina, il vento, mi piace sognare, il mare, la moto, la pioggia, mi piacciono la montagna, la notte, mi piace la cucina, mi piace sedurre, la chitarra, insomma, questo è il testo. E ovviamente sto parlando di me gustas tu, mi piaci tu, alla fine di tutto sto giro è un modo per no, fare il broccolone e dire guarda che però mi piace tutto, ma soprattutto tu. Per cui parliamo di Manu Chao. Manu Chao è lui. È lui che racconta la gioia di vivere, la curiosità verso il mondo, la capacità di trovare bellezza nelle piccole cose. Testo in spagnolo, anche se ha qualche frase in francese. E poi, per una volta per tutte, spieghiamo, ma tanto lo sapete anche voi, ma lo spiego a me stesso, perché anch'io per molto tempo ho detto gli piacciono le lasagne. No, non dice mi piace la lasagna, lui dice mi piace Malasagna, che è un quartiere di Madrid, credo, giusto, di Madrid, lo ricordo bene, comunque è un quartiere, sì è un quartiere di Madrid, è un quartiere di Madrid, bohemien, alternativo, eccetera, quindi non dice mi piace la lasagna, ma Malasagna. Ecco appunto, Manu Chao, canta tu, perché non ho più altro da dire, vostro onore. Comunque il titolo C'è gente che vuole dormire mi ha spezzato.
2: 12 della noche in La Habana, Cuba.
3: 11 della noche in San Salvador, El Salvador.

0: giustamente alcuni ascoltatori mi fanno notare che gli piacciono molte altre cose, anche robe, anche un certo tipo di, no, di cose che cresce sulla terra. E anche canelar. Canelar è la cannella, se non sbaglio, giusto? Vabbè, dovremmo fare uno speciale per capire tutto quello che piace a Manu Chao, ma adesso abbiamo altro da fare. Anche perché sapere come sarà la giornata, e poi magari, anzi alle 7.20 diamo anche un'occhiata al fine settimana, ma cominciamo con questo venerdì 14 agosto. Siamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Stefano Zannini è con noi e gli diamo subito la parola. Stefano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, la giornata di oggi non porterà grandi novità rispetto a ieri. Ci attende di nuovo una giornata soleggiata in tutta la Svizzera, soleggiato dopo una notte che a sud delle Alpi è stata molto calda. Abbiamo avuto una notte tropicale praticamente ovunque, anche nelle zone pianeggianti, su fondovalle, praticamente ovunque sopra i 20 gradi questa notte, e ciò fa da preludio una nuova giornata molto calda oggi, con tanto sole, temperature massime che in tutta la Svizzera saranno comprese fra i 33 e i 35, 36 gradi, con delle punte localmente fino a 37, quindi molto molto caldo anche oggi. La differenza tra nord e sud sta principalmente nell'umidità. Nord delle Alpi l'aria è più secca, infatti la notte è stata anche più fresca, con valori in parte fino a 15 gradi, e le massime, come detto, invece molto elevate ovunque. Nel pomeriggio si svilupperanno nelle Alpi dei cumuli, che daranno origine a qualche temporale isolato, principalmente sulle montagne della Romandia, lungo il Giura, e anche in parte anche lungo le Alpi del versante sudalpino, ma per le regioni di pianura anche oggi i temporali non li vedremo.
0: Grazie per questa informazione, ci sentiamo alle 7.20, faremo anche il punto del fine settimana, Ferragosto e domenica. A dopo, grazie Stefano.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Torniamo a noi, anche perché dobbiamo ricordare quali sono i compleanni del giorno. In realtà non sono molti, ma qualcuno lo voglio citare. Ad esempio, oggi compiono 81 anni due personaggi del mondo cinematografico. Uno che ha fatto l'attore, Steve Martin, compie appunto 81 anni, esattamente l'età di Wim Wenders. Invece lui stava dietro alla telecamera, quindi un grande regista. Altro cinema con Halle Berry, oggi compie 60 anni, Raoul Bova ne compie 55, e voglio ricordare con voi un personaggio che nasceva oggi, purtroppo non è più con noi, già da un paio d'anni credo che sia scomparso, Pino Dangeò, sicuramente ve lo ricordate. Oggi avrebbe festeggiato 74 anni, Pino Dangeò. Che idea.

Chi è che lo voleva doppio? Macchiato, Deca. Auguri a Claudia. Oggi Claudia e suo marito festeggiano 39 anni di matrimonio. E allora ci metto anche il caffè stamattina. Guarda Claudia, tutto per voi. Godetevi questa giornata e magari così anche l'occasione per ricordare. Ma ti ricordi quando? Ma ti ricordi quando? Il caffè è pronto e siamo quasi pronti con le canzoni di Vasco Rossi della prossima settimana. Vi do l'ultima occasione per dirmi quale vorresti ascoltare. Sono arrivati molti altri titoli. Qualcuno, per esempio, dice: non può mancare questa canzone.

senza rischiare. Perché poi il messaggio è sempre questo: Daniele, guarda che non può mancare questa canzone. Va bene, ma quante volte me lo dite? Vado al massimo e qualcuno dice: no, un mondo migliore, molto più bella.

0: 0763211113 se volete suggerirmi le canzoni per la prossima settimana. Sono già arrivati molti voti, alcuni brani, anzi ve lo posso già dire, Alba Chiara votatissima, chissà come mai. Ma il mio desiderio ogni volta che propongo questo ospite speciale, beh, sarebbe quello di chiederlo a loro, no? Parlare con Vasco e dire: Vasco, ma quali sono le tue 5 canzoni preferite? Come potrebbe rispondere secondo voi?
1: Io sono ancora qua.
0: Ecco, appunto. No, però io ti ho fatto un'altra domanda, Vasco. Non ti ho chiesto dove sei. Ti ho detto: quali sono le tue canzoni? Che fatica.
1: Io sono ancora qua.
0: Ospite speciale Vasco Rossi la prossima settimana. Ma come ben sapete, alle 7:30 c'è l'ultima puntata di Lucio Dalla. Scopriremo la vostra canzone più amata. E non credo sarà una grande sorpresa. Claudia Mori e Celentano.

Qualcuno sospetta che Giselle, quest'artista che stiamo ascoltando da qualche settimana, in realtà non esista, ma sia una voce nata dall'intelligenza artificiale. Vi lascio con questo dubbio, con l'informazione delle 7 e poi seconda parte di Alba Chiara. Giselle, esisti oppure no?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Gli ospedali svizzeri devono migliorare la pulizia degli strumenti medici, quanto risulta dall'ultima ispezione dell'autorità di controllo. Per poterlo fare hanno bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Colori autunnali e perdita di foglie già in agosto è l'effetto della siccità e del caldo sui boschi a bassa quota in Ticino. I danni li potremo constatare nei prossimi anni. E i boschi stanno bruciando in Italia appena oltre confine sopra Como e nella Val d'Ossola. L'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. I civili sempre più bersaglio nella guerra in Ucraina. Lo scorso luglio è stato uno dei mesi con più vittime tra la popolazione dall'inizio del conflitto, e con un numero record di missili lanciati dalla Russia. Per lo sport, Angelica Moser si conferma campionessa europea di salto con l'asta. Agli europei di nuoto, Noè Ponti conquista il bronzo in una velocissima finale dei 100 metri delfino. In Conference League, il Lugano pareggia contro il Runavik e accede ai play-off, dove affronterà il Maccabi Tel Aviv. Nella pulizia e sterilizzazione dei dispositivi medici usati negli ospedali svizzeri ci sono delle carenze. A dirlo è Swissmedic nel suo ultimo rapporto di ispezione, che riconduce il problema alla pressione in termini di tempo, costi e personale. E H+, l'associazione che rappresenta la categoria, risponde: le strutture si impegnano ogni giorno per migliorare, servono però più risorse. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
2: La buona notizia è che nelle 28 ispezioni effettuate l'anno scorso da Swissmedic, 26 negli ospedali, 2 in strutture di ricondizionamento dei dispositivi medici, non è stato rilevato alcun pericolo acuto per i pazienti. In singoli casi sono comunque state disposte misure immediate per garantire la sicurezza. Segue poi una serie di constatazioni che mettono in luce lacune ricorrenti nella pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, in particolare quelli usati per l'endoscopia. E non è solo una questione di igiene, le carenze riguardano anche formazione, organizzazione e documentazione degli incidenti emersi. Le ispezioni eseguite sul territorio secondo il criterio della rappresentatività, il 7% ha riguardato la regione Svizzera sudorientale, Ticino, non hanno dato segnali di un vero e proprio miglioramento negli anni. Fra il 2024 e il 2025 si sono anzi notati dei peggioramenti, nonostante gli ospedali diano prova di reattività migliorando linee guida, liste di controllo e altre misure esecutive. Perché allora queste carenze ricorrenti? Swissmedic parla di ostacoli nel miglioramento durevole della qualità, riconducibili soprattutto alla pressione, in termini di tempo, costi e personale. H+, l'associazione che riunisce ospedali e cliniche, afferma dal canto suo di prendere molto seriamente il rapporto, aggiungendo che le strutture si impegnano quotidianamente per garantire cure di alta qualità. Questi sforzi stanno già producendo i primi effetti, si legge nella nota stampa, ma è necessario ulteriore tempo per poterli implementare pienamente. Miglioramenti non sono possibili nel breve termine, richiedono tempo e risorse.
1: Passiamo agli incendi che si sono sviluppati in Italia appena oltre il confine. Il primo interessa le pendici del Monte Goi, a ridosso della città di Como. Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e 2 palazzine sono già state evacuate per sicurezza. Per oggi è previsto l'arrivo di 2 canadere e 2 elicotteri. Ci sarà un grande impiego di mezzi anche sul lago per permettere i rifornimenti di acqua. Intanto l'odore acre spinto dal vento si è propagato anche in Ticino. Poi, da giorni stanno bruciando anche i boschi della Val d'Ossola su una superficie che supera ormai i 600 ettari. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata. In alcune zone le fiamme si avvicinano alle case, una baita è già andata distrutta e alcuni alpeggi sono minacciati. Una situazione che anche in questo caso ha delle conseguenze anche per la Svizzera italiana. Alain Melchionda ne ha parlato con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
3: Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola, non solo riduzione della visibilità, ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
4: Incendi e nube che si vedono anche dal satellite a 36.000 km di distanza, un fenomeno raro che ne fa capire l'ampiezza e la portata.
5: Che effetti ha questa cappa, questo strato, insomma queste particelle, che sia sulla natura, sull'irraggiamento, sulle persone?
3: Sì, diminuisce l'irraggiamento, però sicuramente con le temperature che abbiamo in questi giorni, con delle massime comprese tra 34 e 38 gradi, sicuramente non aiuta. Quindi avere una massa d'aria molto calda e in più sentire questo odore di fumo, ecco, l'effetto è sicuramente peggiorativo a livello proprio di percezione di questo caldo.
4: La domanda, Luca Nisi, a questo punto è: come evolverà questa situazione?
3: Tutto dipende dalla direzione del vento. In questi giorni abbiamo delle correnti in quota che sono molto deboli, quindi il fumo tende a stazionare al di sotto dei 2.500-3.000 metri. Probabilmente con la giornata di domenica e lunedì, il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, ecco, questo potrebbe portare un po' più di movimento in atmosfera. Lunedì pomeriggio potrebbe arrivare anche del vento da nord. Questo probabilmente, se gli incendi saranno ancora attivi, sposterà il fumo piuttosto verso sud rispetto alle nostre regioni.
1: Non solo le persone patiscono il gran caldo e la mancanza di pioggia, anche i boschi soffrono e non poco la situazione. Molti degli alberi più in difficoltà potrebbero anche morire nei prossimi anni. Nicola Luonda ha sentito chi i boschi li conosce bene.
6: Quello che vedremo probabilmente già nel corso dell'estate o nel corso dei prossimi anni è un aumento della mortalità, quindi una parte di questi popolamenti che ormai adesso vediamo con colori gialli e marrone potrà magari morire, ecco.
7: Adriano Uncelli è responsabile dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco del Canton Ticino. Colori autunnali e perdita di foglie sono le manifestazioni che balzano più all'occhio a testimonianza dell'impatto di siccità e calura sui boschi. Questo soprattutto nel Ticino centro-meridionale e nei boschi a bassa quota, composti di castagni, querce, noccioli e faggi.
6: Alcuni danni saranno evidenti subito l'anno prossimo, già in primavera, quando vediamo gli alberi tra virgolette che non si risvegliano. Altri danni sono da valutare su più anni. È un po' come una persona anziana, spesso che porta la morte non è un fattore solo, ma è la somma di più fattori, e poi a un certo punto l'organismo non riesce più a reggere le varie problematiche.
7: E un fattore è anche quello rappresentato dagli organismi nocivi.
6: Nel mondo forestale vediamo molto questa combinazione tra eventi estremi, che possono essere dei danni da vento, delle tempeste o delle periodicità prolungata, e poi l'arrivo di organismi nocivi per il bosco. L'abbiamo visto anche con il cinibile del castagno, dove c'è stata la combinazione di siccità e del cinipide su più anni, la mortalità è stata notevolmente maggiore.
7: Il responsabile dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco del Canton Ticino, Adrian Uncelli.
1: L'emergenza legionellosi a Basilea è rientrata, lo ha indicato ieri il Dipartimento Cantonale della Sanità. Una persona è tuttora ricoverata in ospedale, ma da più di una settimana non si registrano nuovi casi. Il caso però è tutt'altro che chiuso, rimane infatti pendente il sospetto di omicidio colposo e la magistratura di Basilea sta indagando. I dettagli con Laura Dick.
8: In totale 28 persone hanno sviluppato la polmonite batterica, la maggior parte è stata ricoverata, 8 pazienti sottoposti a terapia intensiva, uno di questi è poi deceduto. Da più di una settimana nessun nuovo caso di legionellosi è stato registrato, attualmente solo una persona è ancora in ospedale, spiega Eva Würfel, vice medico cantonale. La durata del periodo di incubazione è di norma di 10 giorni, periodo ormai trascorso, calcolando quando è stata disattivata la torre di raffreddamento contaminata. Sarebbe raro registrare un nuovo caso ora, quindi penso che possiamo dichiarare l'epidemia conclusa. Una fonte della malattia è stata individuata nelle torri di raffreddamento poste sul tetto di uno stabile in centro città. Queste torri, chiamate anche evaporative, sfruttano l'evaporazione dell'acqua per eliminare il calore degli impianti. Le goccioline scaturite da questo processo hanno diffuso la legionellosi. Il laboratorio cantonale di Basilea conferma che questa fonte è stata poi risanata. Le autorità continuano ad ogni modo ad analizzare i campioni prelevati dalle abitazioni dei malati, ma finora non ci sono elementi che collegano queste fonti al focolaio. Il caso di Basilea è al momento sotto la lente di un procedimento penale per sospetto omicidio colposo. Conferme più precise riguardo un'unica e principale fonte sono al momento segretate e vige in ogni caso la presunzione di innocenza per tutti i sospettati.
1: Michel Péri, meglio conosciuto come il sadico di Romont, deve rimanere in carcere. Il rischio di recidiva è troppo elevato, lo ha deciso il Tribunale federale respingendo il suo ricorso. Un rifiuto, come ci spiega Aaron Guidotti, che è solo l'ultimo di una lunga serie.
9: È la 12ª volta che il sadico di Romont, oggi 67enne, chiede alla giustizia la liberazione condizionale, ma è la prima volta che ne ha contestato il rifiuto facendo appello al Tribunale federale. Condannato all'ergastolo nel 1989 per l'uccisione di 3 adolescenti, tra cui un giovane ticinese, e il tentato assassinio di altri 2, si crede che in realtà le morti a lui collegate in Svizzera e all'estero siano almeno 11. Le sue vittime erano per lo più autostoppisti che venivano rapiti, legati, abusati e seviziati prima di essere uccisi e in alcuni casi dati alle fiamme. Per il Tribunale federale il rischio di recidiva rimane troppo alto. Le perizie psichiatriche hanno concluso che, nonostante i quasi 40 anni passati in carcere e le diverse terapie alle quali è stato sottoposto, Michel Péri rimane pericoloso e non dispone di alcuna strategia per controllare i propri istinti. Impossibile quindi, per il momento, immaginare una sua liberazione condizionale. Per i 12 rifiuti dal 2002 a oggi, Péri denuncia una detenzione senza nessuna speranza di uscire, ma il Tribunale federale ricorda che nel suo caso, con una condanna all'ergastolo, la reintegrazione nella società resta sì un obiettivo, ma non è obbligatoria.
1: Dall'estero, in Cisgiordania cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi. Tra le località particolarmente prese di mira c'è il villaggio di Kusra, a sud di Nablus. Alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non hanno potuto uscire dalle proprie case. I coloni avevano bloccato le strade d'accesso e tagliato le forniture di acqua ed elettricità. In seguito alle proteste di ieri dell'ambasciatore americano in Israele, l'esercito israeliano è intervenuto facendo allontanare anche le famiglie palestinesi assediate e vietando l'accesso alla zona ai media. Nella notte ci sono stati diversi nuovi attacchi russi contro varie località dell'Ucraina. Nella regione di Odessa un drone russo ha colpito un treno uccidendo un passeggero, il macchinista e il suo assistente. C'è stata un'impennata di vittime civili in Ucraina il mese scorso e dai primi mesi di guerra, 4 anni e mezzo fa, che non si registrano cifre tanto alte di uccisioni di non combattenti. Lo attestano i dati della missione ONU in Ucraina. I dettagli con Piero Grabeck.
10: Almeno 437 morti civili e oltre 2600 feriti è il pesante bilancio provocato dal numero record di missili lanciati dalla Russia nel mese scorso. La guerra non perde intensità, al contrario. A decretarlo sono le cifre raccolte dalla missione di sorveglianza dei diritti umani istituita dalle Nazioni Unite, che non può però raccogliere dati affidabili nella zona dell'Ucraina occupata dalle truppe di Mosca. In Russia invece si sarebbero registrati 79 morti in luglio, secondo dati che la missione non ha però potuto verificare in modo indipendente. Impossibile invece sempre e ancora stabilire quanti siano i soldati rimasti uccisi e feriti dal febbraio del 2022 a oggi. Ci si limita a delle stime che parlano di centinaia e centinaia di migliaia di vittime. Mosca e Kiev non forniscono i dati per timore di spaventare troppo i propri cittadini. Dall'inizio dell'anno, nell'ottobre l'80% dell'Ucraina che è ancora sotto controllo governativo, i civili uccisi dai bombardamenti russi sono stati 1839. Secondo l'ONU, il bilancio si è appesantito non solo per il lancio di un numero maggiore di missili e droni russi contro i centri urbani, ma anche per un maggiore ricorso alle devastanti bombe plananti nelle città ucraine più vicine alla linea del fronte.
1: La crisi tra Italia e Spagna continua in seguito ai fatti di Ceuta e alla decisione dell'Italia di ripristinare i controlli doganali per chi arriva dalla Spagna. Per Madrid la decisione del governo Meloni è contraria ai trattati dell'Unione Europea e dettata da esigenze elettorali, visto che tra Ceuta e la Spagna sono in vigore i controlli. Il governo Sanchez in ritorsione ha a sua volta sospeso la libera circolazione delle persone con l'Italia e ieri il ministro degli interni italiano Piantedosi ha difeso la legalità della decisione italiana davanti al comitato parlamentare di controllo dell'accordo Schengen. Sentiamo come nel contributo della corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
11: Un'audizione durata 2 ore durante la quale il ministro dell'interno ha elencato e ovviamente difeso le azioni del governo italiano in materia di immigrazione. Sulla reintroduzione dei controlli nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, Matteo Piantedosi ha confermato che non ci sarà nessun passo indietro. La sospensione di Schengen rimarrà fino a che, ha detto, saranno completamente esclusi rischi per l'Italia. Ai membri della commissione che hanno chiesto quali siano questi rischi, vista la difficoltà dei migranti sbarcati a Ceuta di arrivare via mare o via aria in Italia, il ministro ha parlato dell'esistenza del pericolo terrorismo.
12: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
11: Pochi minuti prima dell'inizio dell'audizione di Piantedosi, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta via social per dire che continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, ha scritto. Per la cronaca, la Germania ha confermato che il 19 agosto prossimo reinvierà in Italia una 22enne somala transitata dal paese. Ognuno, insomma, guarda ai suoi confini.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: E c'è la rete che permette alla formazione del Runavik di pareggiare clamorosamente i conti. E c'è la rete del Lugano di testa di Behrens. Dunque 2-2.
15: La retta per loro è 3.000 che di sé. Per Noè Ponti in 49 e 93 arriva una medaglia di bronzo.
16: Lugano ai playoff di Conference col sospiro, il bronzo di Noè Ponti, ma anche un altro oro svizzero agli europei di atletica. Buongiorno da Omar Mesciali e partiamo proprio da qui, da Birmingham, con Angelica Moser, che ha vinto la finale dell'asta donne con un percorso netto fino alla misura di 4,80 m. L'inviata RSI Deborah Carpani.
17: È una ragazza d'oro in ogni senso, Angelica Moser. Nessun errore fino alla misura decisiva di 4,80 m, 2 cm in più di quella che a Roma nel 2024 le aveva permesso di issarsi per la prima volta e con qualche brivido in più sul tetto d'Europa, raggiungendo pure per la prima volta anche il record svizzero. A 28 anni la zurighese è nella miglior forma della sua vita e questo dopo aver superato difficoltà fisiche, con infortuni e incidenti anche pericolosi in pedana, ma pure psicologiche, in particolare legate all'alimentazione, problemi di cui ha parlato apertamente già alcuni anni fa. Angelica non ha mai perso il sorriso, così come la voglia di crescere e ispirare, e con il suo secondo oro continentale all'aperto si conferma capace quasi solo di salire sul gradino più alto quando raggiunge il podio, con 11 ore su 13 medaglie internazionali conquistate. Eppure anche per lei le delusioni e i piazzamenti a ridosso del podio sono stati tanti, e allora diventa quasi suggestivo il momento in cui dalla sua pedana, in attesa del salto decisivo, ieri sera ha osservato la giovane e connazionale Fabien Hönke nella finale dei 200 metri. Una gara che ha dato alla Svizzera il terzo quarto posto agli europei di Birmingham, ma che per la stella nascente della velocità elvetica è un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera che, con la caparbietà e il sorriso che la accomunano proprio ad Angelika Moser, potrebbe regalare anche a lei i traguardi e le soddisfazioni più grandi.
16: Segnalo ancora in campo maschile la qualificazione con primato personale per Mumenthaler nei 200 metri chiusi in 20.09, finale odierna in cui ci sarà anche l'altro rosso crociato Reais, e sempre stasera Audrey Verrot, ripescata dopo la caduta in semifinale, sarà la favorita per l'oro nella finale degli 800 metri. Calcio Lugano si è qualificato per i playoff di Conference League grazie al sofferto pareggio 2-2 nelle isole Faroe contro il Runavik. Andiamo allora in diretta su al nord dall'inviato David Conti.
13: Sì, missione compiuta, ma con qualche brivido di troppo. Lugano tornerà perché la squadra ieri sera non ha potuto lasciare le isole Faroe come inizialmente previsto, con la qualificazione allo spareggio in tasca. Dopo il 2-0 dell'andata ci si aspettava un Lugano capace di gestire senza troppi problemi il vantaggio, e invece contro il Runavik è arrivata probabilmente la prestazione meno convincente di questo inizio di stagione. Sotto di una rete all'intervallo i bianconeri hanno incassato anche il 2-0 al 61esimo e per 5 minuti la qualificazione è tornata davvero in discussione. Poi la reazione con Cimignani e Behrens al 7° sigillo in altrettante partite per un pareggio deludente ma comunque prezioso, come contro il Grasshopper in campionato. La scossa è arrivata dalla panchina, per l'occasione dal sinistro di Zanotti, che ha servito il francese per il momentaneo 2-1.
18: C'è stata un misto tra paura e voglia di entrare, perché comunque quando i tuoi compagni comunque prendono gol non è bello viverla da fuori. Poi siamo stati fortunati comunque che sono entrato ed è cambiata la partita, diciamo, nel verso nostro con un cross che finalmente è arrivato. E niente.

0: 3-2 in Islanda a Reykjavik. E oggi si apre il sipario per la Coppa Svizzera, primo turno in campo stasera alle 20:15 il Bellinzona sul campo della formazione di seconda lega del Rotkreuz. Siamo agli europei di nuoto con Noe Ponti, che dunque si è messo al collo il bronzo nella velocissima finale dei 100 delfino, nuotata in 49,93 a soli 10 centesimi dal record svizzero. Record europeo invece in 49,48 per l'oro ungherese Milak, argento del francese Grousset in 49,70, ma sentiamo l'analisi della sua gara di Noè Ponti.
1: Era una medaglia importante, era importante vincere una medaglia, ci credevo anche in una medaglia d'oro, bisogna ammetterlo. Quando ci tuffiamo, soprattutto in finali del genere, ci tuffiamo per vincere, però riuscire a vincere una medaglia, soprattutto dopo quello che è successo un paio di giorni fa, era importantissimo rialzarsi e sono riuscito, ho fatto una grande gara, un grande crono, il tempo si commenta da solo. Come in tutte le cose, se qualcosa non va bene una volta, bisogna guardare avanti e nella vita si inciampa, si fanno degli errori che a volte non si possono controllare più di quel tanto, perché sì, comunque gli occhialini sono capace a metterli su, sono 20 anni che nuoto, quindi non sono io che non sono capace a indossare gli occhialini per rispondere ad alcune persone. Niente, sono riuscito, non è stato facile, martedì il morale era molto basso, però ecco, c'era ancora una gara da fare e siamo riusciti a portare a casa questa medaglia che alla fine vale quasi come un oro, quindi sono contentissimo e adesso manca ancora una gara per finire al meglio questo europeo e poi dopo si guarderà al futuro.
0: Noè Ponti che tornerà in acqua per la staffetta e lo avete sentito, insomma, soddisfatto per la seconda medaglia europea centrata in vasca lunga. Una spruzzata di hockey su ghiaccio alle 19 prima, amichevole di preparazione per l'Ambri Piotta che alle 19 a Bellinzona affronta gli Snakes. E chiudiamo con gli europei di ginnastica. Elena Bickel, che grazie al settimo posto nelle qualificazioni al suolo parteciperà per la prima volta in carriera ad una finale continentale.
2: Sette 24 minuti, buongiorno Svizzera, ben ritrovati, buongiorno agli ascoltatori di Rete 1. Alba Chiara Estate, che come sapete fino alla fine del mese vi propone questa formula dalle 6 alle 9 e questo è il momento nel quale torniamo a Locarno Monti per parlare di tempo, per parlare di meteo e anche dare un'occhiata a tutto il fine settimana. Questa mattina ci aiuta Stefano Zannini che è già collegato con noi. Stefano, dovremmo sentirti. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Eccoti qua. Allora, ti ascoltiamo per una panoramica per questo fine settimana, cominciando naturalmente da questo venerdì.
3: Sì, bene, la giornata di oggi sarà generalmente soleggiata di nuovo, non cambia molto rispetto a ieri, stesso tipo di tempo, anche le temperature saranno di nuovo molto alte con delle massime che raggiungeranno oggi pomeriggio valori compresi fra i 33 e i 36 gradi, localmente anche fino a 37. Questo dopo una notte che al sud è stata tropicale ovunque, anche nelle zone pianeggianti sul fondovalle, mentre al nord, grazie all'aria più secca, la notte è stata un pochettino più gradevole. Nel pomeriggio si svilupperanno poi di nuovo dei cumuli che daranno origine a qualche temporale, principalmente lungo la fascia alpina, in particolare in Romandia, nelle Alpi Vallesane. Qualche temporale potrebbe svilupparsi anche in una fascia tra l'Alto Ticino e le valli meridionali dei Grigioni. Domani il tipo di tempo di sé è ancora simile, ancora molto soleggiato, anche sempre ancora molto caldo con delle temperature massime comprese fra i 32 e i 35 gradi. C'è un po' più di instabilità e questo si noterà in particolare in montagna, dove si svilupperanno rapidamente dei cumuli che daranno origine poi a qualche temporale che però probabilmente interesserà solo la fascia alpina, tutta il più le regioni proprio di pianura adiacenti alle Alpi, ma se no in generale in pianura dovrebbe rimanere ancora generalmente asciutto. Questo sempre in un'atmosfera molto calda, come dicevo, fino a 35 gradi domani nei luoghi più caldi, se no appunto sui 32-33. Un certo cambiamento interverrà domenica con un po' più di instabilità, quindi un soleggiamento un po' ridotto, sviluppo di cumuli abbastanza rapido nel corso della giornata, seguito da qualche rovescio temporale nelle Alpi Già al mattino, nel pomeriggio poi.

0: Qua e là potrebbe esserci qualche temporale anche nelle zone di pianura, temporali che localmente potranno essere anche di una certa intensità, in particolare al nord. A nord delle Alpi le temperature dovrebbero fermarsi sotto la soglia di 30 gradi, mentre da noi al sud e anche nella regione delle Mano avremo domenica valori massimi ancora fino a 32.
1: Stefano Zanini in diretta da Meteo Svizzera Locarno Monti. E adesso le notizie per chi viaggia con noi. A2, a causa di un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Traffico deviato sulla Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen. Prevedere quindi diversi disagi, lunghi tempi di percorrenza sia nei pressi dell'uscita di Altdorf sia su tutto il tratto tra Flüelen e Brunnen. A causa di questa situazione, per il traffico diretto a nord sulla A2, viene consigliato di utilizzare la 13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. La deviazione è obbligatoria per i mezzi pesanti.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: 14 agosto. I nomi da celebrare oggi sono quelli di Massimiliano, Alfredo, Elisabetta. Torna la musica, intanto i Coldplay, li riascoltiamo con Clocks, bellissima canzone di poco più di 20 anni fa. E poi ultima puntata di ospite speciale dedicata a Lucio Dalla. Ascolteremo l'ultima, ma la più votata canzone dagli ascoltatori di Rete 1.

Lucio Dalla, abbiamo raccontato i suoi esordi, abbiamo raccontato l'inizio del suo successo, gli anni 80, gli anni 90, ci mancano solo gli anni 2000 e gli anni 2000 vediamo un Lucio Dalla ormai trasformato da semplice cantautore a vero e proprio monumento della musica italiana. Dopo i successi dei decenni passati arrivano nuovi lavori, cambia anche un po' il genere, secondo me cerca anche di soddisfare soprattutto le proprie necessità, lo dimostra soprattutto l'ultimo album di cui parleremo tra poco, un album uscito praticamente poco prima della sua scomparsa, un album dove si è anche molto divertito riprendendo delle canzoni lontane, ma restando all'inizio del secolo, Luna Matana nel 2001, Il contrario di me, e poi arriva Angoli nel cielo nel 2009. Ci sono collaborazioni, non mancano, lui lo ha detto anche in un'intervista: io comunque rimango una persona a cui piace collaborare, sono un artista, sono un musicista, a volte mi metto anche al servizio dei progetti. Ricorderete per esempio nel 2012, poco prima della sua scomparsa, andò al Festival di Sanremo per accompagnare Pier Davide Caroni. A proposito dell'ultimo album, vi dicevo, si intitola Questo è amore, è uscito nel 2011, una raccolta di brani scelti dallo stesso Dalla con alcuni inediti e anche una nuova versione di Mary Louise in duetto con Marco Mengoni. Magari non l'avete mai sentita, ve ne faccio sentire un piccolo frammento, sentite.

0: involontariamente aver raccolto alcune sue canzoni storiche, averle rivisitate, sembra quasi un omaggio di fine carriera. E come vi dicevo, un aspetto di Lucio Dalla che mi ha sempre colpito è anche la sua voglia di divertirsi. In questo album, intitolato Questo è amore, c'era anche un brano che aveva portato al successo il quartetto Cetra, la leggenda del prode Radames. Sentite come l'ha trasformata Lucio.
1: Signori ascoltatori, ascoltatemi un po', che canto per voi la canzone che narra

0: famiglia.
1: Io ho già raccontato del mio incontro con Lucio Dalla, è avvenuto a Lugano, al Pala Congressi. C'era una data di Dalla De Gregori e mi sono trovato in questa situazione per cui si è seduto alla mia sinistra De Gregori e alla mia destra Lucio Dalla, alternavo le domande a entrambi. Ho pensato di farvi ascoltare un frammento di questa chiacchierata ed è uno dei momenti più belli, più difficili ma anche più belli della mia carriera professionale. È arrivato il momento di incontrare Lucio Dalla e Francesco De Gregori, approfittiamo di questa loro data luganese, ma io parlerei innanzitutto del vostro passaggio svizzero, perché Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna, Lucerna, insomma siete freschi da una vera ondata di entusiasmo popolare svizzero. Com'è andata, Francesco?
2: Molto molto bene, siamo stati accolti veramente da vecchi amici, insomma. Al di là di ogni aspettativa più ottimista possibile, insomma, ecco, perché sia la quantità di pubblico che ci è venuto a trovare, sia la qualità dell'attenzione che ci hanno dato, ci ha riempito di gioia e anche un po' di orgoglio, insomma. 7 concerti in Svizzera in 10 giorni è una cosa che ci ha soddisfatto completamente e abbiamo visto questa gente andare via contenta. Noi facciamo 4 bis di solito, ecco, avrebbero voluto che ne facessimo anche 5 o 6, solo che dopo 3 ore di spettacolo chiaramente bisognava finire, però abbiamo visto veramente facce felici.
1: So che Lucio ha dichiarato tante volte il suo amore per la Svizzera e i suoi rapporti diretti, tanta gente che conosci, anche per te immagino è stata una bella esperienza, è una bella esperienza tornare in Svizzera.
3: Sì, no, devo dirti che poi io l'ho frequentata molte volte e probabilmente sarà anche un po' per il carattere di questo tour, per anche la completezza del concerto che facciamo, che sai, 3 ore.
1: Certo.
3: E poi la stabilizzazione, però in 15 giorni siamo stati qua, mi sono trovato molto meglio delle altre volte, pur trovandomi benissimo. E poi naturalmente c'è anche De Gregori, e quindi un fenomeno di condivisione di un repertorio così vasto come abbiamo. E soprattutto mi è sembrato proprio quasi una novità il rapporto del pubblico con noi, oltre che amichevole, proprio quasi di musicalizzazione anche da parte del pubblico, cioè hanno cantato, mancava che suonassero, che avessero i vestiti giusti e poi potevano essere anche loro sul palco, quindi bello.
1: Lucio Dalla con la canzone Caruso, che è la canzone più amata da voi, almeno così a giudicare dai voti che sono arrivati la scorsa settimana. Tra una piazza e il mare, tra un sogno e una canzone, Lucio Dalla continua a insegnarci che la vita è davvero un viaggio da raccontare. E allora godiamoci Caruso e poi ancora informazioni per voi. Qui dove il mare

0: Sapete bene qual è la storia di questa canzone? Dalla si fermò, fece una sosta a Sorrento in un momento della sua vita, alloggiò nello stesso albergo dove il grande tenore Enrico Caruso aveva trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Qui ascoltò alcuni racconti sulla permanenza del cantante e ne rimase profondamente colpito, e da quelle suggestioni nacque appunto una sorta di canzone che non è una biografia di Caruso, ma un racconto poetico immaginario che ha colpito molti di voi. Sono arrivati moltissimi messaggi per Caruso. E adesso cambiamo atmosfera, lasciamo la musica, occupiamoci di notizie, quelle che Paola Latorre ha letto questa mattina sui giornali nazionali. Monica si occupa del radiogiornale. Sì. Paola, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E invece con Omar Meschal parleremo di sport, torniamo a chiacchierare rispetto alle ultime notizie, che mi sembrano in generale buone notizie, no?
2: Cioè sono arrivate, decisamente.
0: Ecco, decisamente. Altro oro e altre cose. Cominciamo con Paola, caldo e siccità, tanto per cambiare.
1: Sì, è ancora una volta. Sono i temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali. Cominciamo dal Tagesanzeiger, che oggi scrive: nessun gruppo è più a rischio delle persone che hanno più di 65 anni e che vivono a casa propria. Almeno 1 milione di persone in Svizzera sono potenzialmente a rischio, avverte Pro Senectute. Una specialista in geriatria afferma che nei corpi degli anziani la termoregolazione non funziona correttamente e la disidratazione si manifesta in modo insidioso e spesso viene riconosciuta solo in una fase molto avanzata. Il Blick invece oggi scrive che una madre per il troppo caldo non ha mandato il figlio adolescente a scuola ed è stata multata per questo. L'Eton in prima pagina parla del nuovo complesso di Mallet a Losanna, costruito con standard Minergie, ma dove gli inquilini stanno patendo il caldo. La temperatura supera ogni giorno i 26 gradi e mezzo, che sarebbe poi il massimo raccomandato per gli edifici Minergie. Il dibattito sull'adattamento delle norme di costruzione al cambiamento climatico è quindi lanciato. Sulla Tribune de Genève invece si dice che di fronte all'emergenza climatica l'appello a scendere di nuovo in piazza, questo è il titolo che troviamo in prima pagina. 60 organizzazioni rilanciano le manifestazioni per il clima e ce ne sarà una il 19 settembre a Losanna e Ginevra. L'alleanza chiede alla Svizzera di agire per quel che riguarda l'alloggio, il lavoro, l'agricoltura e i trasporti.
0: Il tema del caldo riguarda gli esseri umani, ma riguarda anche l'agricoltura, ad esempio, che soffre.
1: Sta patendo molto l'agricoltura. Oggi l'Argauer Zeitung, ma comunque i giornali del gruppo CH Media, pubblicano un'intervista a Markus Ritter, che è il presidente dei contadini svizzeri, e dice che non ha mai vissuto una siccità del genere e la paragona alla situazione all'estate del secolo, del 1947. Come allora, anche quest'anno il numero di animali macellati è eccezionale. Elevato, spiega Ritter, che prevede per l'agricoltura danni più ingenti rispetto all'estate torrida del 2003, quando le perdite furono di 500 miliardi di franchi, e prevede anche un aumento dei prezzi dei generi alimentari. Su 24 Heures si legge in prima pagina: se le canicole diventano la norma, addio alla patata svizzera. E ci dice Venkatroer che quest'anno la produzione non supererà il 30-60% di un anno normale in Svizzera. La patata infatti non cresce se c'è siccità e se la temperatura è superiore ai 25 gradi. Le Nouveliste, siamo in Vallese, ci dice che i primi grappoli sono già stati raccolti nel cantone e quindi si inizia già a vendemmiare con 6 giorni d'anticipo rispetto allo scorso anno. Andiamo a Neuchâtel, Arcanfo ci dice che in quel cantone a creare il problema è il divieto di accendere fuochi all'aperto, che potrebbe mettere a rischio la stagione delle torrè. Le torrè, che sono una tradizionale festa neocastellana dove si accende un fuoco all'aperto per cuocere il tipico saucisson, la salsiccia neocastellana IGP. Alcuni produttori temono di dover dimezzare la produzione qualora queste restrizioni, quindi il divieto di accendere fuochi all'aperto, dovessero rimanere in vigore.
0: Sintetizzando, Omar, ho parlato di buone notizie, ma ti chiediamo di ricordarci quali sono queste buone notizie.
2: Ma l'Europa sotto i riflettori dello sport, perché ci sono diversi europei che stanno appunto proponendo diverse gare in questi momenti, e allora è arrivato il bronzo di Noè Ponti nel nuoto in una finale dei 100 delfino velocissima. Noè Ponti, che è arrivato a 10 centesimi dal proprio record personale, ha nuotato nuotato in 49 e 93 il ticinese, riscattando la delusione dei 50 delfino in cui chiuse ultimo, lo ricorderete per questo problema con gli occhialini. Ebbene, Noè Ponti ha dato una risposta sostanziosa in una gara vinta dall'ungherese Milak con un tempo stratosferico 49-48, nuovo record europeo. Noè Ponti che tornerà in vasca per la staffetta. E poi agli europei di atletica, Birmingham, è arrivato un altro oro per la Svizzera grazie ad Angelika Moser, che con un percorso netto perfetto ha superato la misura di 4,80, 2 centimetri in più della misura che le permise di vincere gli europei di Roma 2 anni fa. Dunque un altro oro per la Svizzera dopo quello di Jason Joseph nei 110 ostacoli. E Svizzera che questa sera avrà un'altra fish molto interessante, Audrey Verrot, che è una delle grandi favoriti nella finale degli 800 metri, lei che ha avuto una semifinale direi sfortunata perché è caduta in lacrime, pensava potesse essere eliminata, però poi ecco si è andato a vedere, c'è stato un tocco da parte di un avversario, dunque potrà esserci nella finale di questa sera Audrey Verrot. E poi dicevamo Europa alla quale è vicinissimo il Lugano, che ieri, nonostante per la prima volta in stagione non sia riuscito a vincere, dopo 6 vittorie consecutive è stato bloccato su alle Faroer per 2-2 dalla Runavik, e Lugano che dunque si qualifica per il playoff di Conference League. Ora bisognerà superare il Maccabi Tel Aviv per approdare dunque alla fase campionato di questa competizione.
3: Ci dicevano stamattina che anche l'aereo è stato bloccato.
2: Esatto, sì, ci sono dei problemi anche per i colleghi che sono su alle isole Faroer, insomma le condizioni meteo devono essere perfette per poter certo decollare, dunque ci sono problemi di rientro
3: un po' in,
2: insomma,
3: ritardo
2: in Svizzera. Esatto.
3: Torniamo da Paola Latorre. Spesso e volentieri i giornali propongono immagini di esseri umani e invece hai trovato degli animali.
1: Sì, sulla Tribune de Genève in prima pagina c'è un bellissimo pavone blu in primo piano e poi un altro bianco che si vede sullo sfondo, e sono i pavoni dell'ONU, i nuovi pavoni, sono stati donati dall'India dove sono considerati dei portafortuna. È un regalo che porta avanti una lunga tradizione che risale agli anni 30, ci dice la Tribune de Genève. Dei pavoni sono stati infatti donati per esempio da Indira Gandhi nel 1981 o dal Giappone, ma anche da dei privati, e i volatili hanno bisogno di un periodo di acclimatamento e poi potranno circolare liberi nel parco del Palais des Nations. Andiamo sul Blick che ci dice che Lauterbrunnen lotta contro il turismo di massa e ha deciso che farà pagare un biglietto per chi vorrà vedere da vicino le cascate di Staubach, che sarebbero poi il punto di riferimento della valle. Il progetto è già in corso, spiega il sindaco, bisogna realizzare una rete di protezione sulla parete di roccia e una volta fatto si potrà appunto chiedere il pagamento del biglietto. Quale sarà il costo ancora non si sa. Blick che rivela che a Iseltwald, e siamo sempre nell'Oberland bernese, presa d'assalto dai turisti asiatici, non so se vi ricordate, a causa di una serie Netflix sudcoreana, ebbene il tornello in cui bisogna inserire i 5 franchi per accedere al famoso pontile che è stato messo appunto dal comune, per accedere al pontile sul lago di Brienz, ha portato alle casse del comune 244.000 franchi.
3: Ecco, fate il conto voi di cosa fa 244.000 diviso 5, così sappiamo quante persone
1: in un anno
3: quante persone hanno pagato per passare oltre il tornello. I contributi questa mattina di Paola Latorre e di Omar Mescial, abbiamo parlato di sport e dei giornali nazionali. E adesso piccolo tuffo nel passato, chi si ricorda di questa canzone? Tutti, sono convinto, tutti.

pochi minuti alle 8, tra poco l'informazione naturalmente, e poi abbiamo alcuni appuntamenti. Giocheremo stamattina, vi ho trovato una canzoncina che vi sbloccherà sicuramente dei bei ricordi, e poi a proposito della parola del giorno, come, qual è la parola che vi viene in mente per indicare una persona non più giovane, avanti negli anni ma non ancora anziana, e che deriva direttamente dal concetto il tempo passa. È una parola particolare, bella, da non dimenticare, che inizia con la A. Ma vi dico tutto dopo le 8.

0: È la nuova bella canzone di Bruno Mars, si chiamava On My Soul. Da Meteo Svizzera il bollettino per questo venerdì 14 agosto. Fino a questa sera in tutto il paese soleggiato, molto caldo, verso sera nelle Alpi temporali isolati, più probabili nel Vallese, in Romandia, temperature massime comprese tra 33 e 37 gradi. Domani in tutto il paese sarà soleggiato, dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci o temporali, in grado di raggiungere in serata localmente anche le regioni di pianura. Temperatura minima a sud 21 gradi, a nord 17, massime intorno ai 34 gradi. Sono le 8, l'informazione su Rete 1.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Vasto incendio nella Val d'Ossola, il bosco brucia anche sopra Como. La situazione è peggiorata nelle ultime ore con le fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. L'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. Gli ospedali svizzeri devono migliorare pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici, lo dice l'autorità di controllo. Per poterlo fare c'è bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Nell'elezione più bizzarra del Regno Unito, Nigel Farage vince contro il conte faccia da pattumiera. Il leader di Reform UK torna in Parlamento. Apriamo con gli incendi che si sono sviluppati appena oltre il confine in Italia. Il primo interesse è il Monte Goia, a ridosso della città di Como. Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e due palazzine sono già state evacuate per sicurezza. Per le operazioni di spegnimento da questa mattina sono in azione due Canadair, due elicotteri e c'è un grande impiego di mezzi anche sul lago per permettere i rifornimenti di acqua. E poi da giorni stanno bruciando anche i boschi della Val d'Ossola su una superficie che supera ormai i 600 ettari. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata. In alcune zone le fiamme si avvicinano alle case, una baita è già andata distrutta e alcuni alpeggi sono minacciati. Sono incendi che hanno delle conseguenze anche per la Svizzera italiana. Alan Melchionda ne ha parlato con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
3: Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola. Non solo riduzione della visibilità, ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
4: Incendi e nube che si vedono anche dal satellite a 36.000 km di distanza. Un fenomeno raro che ne fa capire l'ampiezza e la portata.
5: Che effetti ha questa cappa, questo strato, insomma queste particelle, che sia sulla natura, sull'irraggiamento, sulle persone?
3: Sì, diminuisce l'irraggiamento, però sicuramente con le temperature che abbiamo in questi giorni, con delle massime comprese tra 34 e 38 gradi, sicuramente non aiuta. Quindi avere una massa d'aria molto calda e in più sentire questo odore di fumo, ecco, l'effetto è sicuramente peggiorativo a livello proprio di percezione di questo caldo.
4: La domanda, Luca Nisi, a questo punto è: come evolverà questa situazione?
3: Tutto dipende dalla direzione del vento. In questi giorni abbiamo delle correnti in quota che sono molto deboli, quindi il fumo tende a stazionare al di sotto dei 2.500-3.000 metri. Probabilmente con la giornata di domenica e lunedì, il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, ecco, questo potrebbe portare un po' più di movimento in atmosfera. Lunedì pomeriggio potrebbe arrivare anche del vento da nord. Questo probabilmente, se gli incendi saranno ancora attivi, sposterà il fumo piuttosto verso sud rispetto alle nostre regioni.
2: Nella pulizia dei dispositivi medici usati negli ospedali svizzeri ci sono delle carenze. A dirlo è Swissmedic nel suo ultimo rapporto di ispezione. Alla base del problema c'è la pressione in termini di tempo, costi e personale. H+, l'associazione che rappresenta la categoria, risponde: le strutture si impegnano ogni giorno per migliorare, servono però più risorse. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
1: La buona notizia è che nelle 28 ispezioni effettuate l'anno scorso da Swissmedic non è stato rilevato alcun pericolo acuto per i pazienti. Segue poi una serie di constatazioni che mettono in luce lacune ricorrenti nella pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, in particolare quelli usati per l'endoscopia. E non è solo una questione di igiene, le carenze riguardano anche formazione, organizzazione e documentazione degli incidenti emersi. Swissmedic parla di ostacoli nel miglioramento durevole della qualità, riconducibili soprattutto alla pressione in termini di tempo, costi e personale. HPU, l'associazione che riunisce ospedali e cliniche, afferma dal canto suo di prendere molto seriamente il rapporto, aggiungendo che le strutture si impegnano quotidianamente per garantire cure di alta qualità. Questi sforzi stanno già producendo i primi effetti, si legge nella nota stampa, ma è necessario ulteriore tempo per poterli implementare pienamente. Miglioramenti non sono possibili nel breve termine, richiedono tempo e risorse.
2: Nel Regno Unito Nigel Farage vince contro il Conte faccia da pattumiera, il comico travestito da bidone dei rifiuti rimasto suo principale avversario nell'elezione suppletiva boicottata da tutti gli altri partiti. Farage, leader del partito Reform UK, torna quindi in Parlamento con una nuova legittimazione popolare dopo l'apertura di un'inchiesta a suo carico riguardo a donazioni milionarie opache e non dichiarate ottenute 2 anni fa. Il servizio di Bettina Müller.
6: Nigel Farage ha vinto l'elezione suppletiva che lui stesso ha indetto dopo essersi dimesso dal Parlamento, quando è emerso che aveva incassato, senza dichiararle, 5 milioni di sterline da un criptomiliardario per finanziare la sua campagna elettorale. «Sarà il popolo di Clacton-on-Sea a giudicare le mie azioni, non l'establishment», aveva dichiarato. «E la maggioranza del popolo di Clacton-on-Sea lo ha votato e rimandato in Parlamento». Farage però non si è presentato alla fine dello spoglio né all'annuncio della sua vittoria nella palestra di Clacton. Ha voluto evitare di farsi riprendere accanto al conte faccia da pattumiera, che invece era presente e che si è detto gratificato dagli oltre 9.000 voti ottenuti. Laburisti, conservatori, verdi e liberaldemocratici avevano boicottato questa elezione ritenendola una farsa. E il sapore di farsa è rimasto. Farage ha vinto, ma contro il conte faccia da pattumiera.
2: In Cisgiordania cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi. Tra le località particolarmente prese di mira c'è il villaggio di Kusra a sud di Nablus. Alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non hanno potuto uscire dalle proprie case. I coloni avevano bloccato le strade d'accesso e tagliato le forniture di acqua ed elettricità. In seguito alle proteste di ieri dell'ambasciatore americano in Israele, l'esercito israeliano è intervenuto facendo allontanare anche le famiglie palestinesi assediate e vietando l'accesso alla zona ai media. Passiamo allo sport. A Birmingham, Angelica Moser si è confermata campionessa europea di salto con l'asta. Il contributo è di Deborah Carpani.
7: È una ragazza d'oro in ogni senso, Angelica Moser. Nessun errore fino alla misura decisiva di 4,80 m, 2 cm in più di quella che a Roma nel 2024 le aveva permesso di issarsi per la prima volta e con qualche brivido in più sul tetto d'Europa, raggiungendo pure per la prima volta anche il record svizzero. A 28 anni la zurighese è nella miglior forma della sua vita e questo dopo aver superato difficoltà fisiche, con infortuni e incidenti anche pericolosi in pedana, ma pure psicologiche, in particolare legate all'alimentazione, problemi di cui ha parlato apertamente già alcuni anni fa. Angelica non ha mai perso il sorriso, così come la voglia di crescere e ispirare, e con il suo secondo oro continentale all'aperto si conferma capace quasi solo di salire sul gradino più alto quando raggiunge il podio con 11 ore su 13 medaglie internazionali conquistate. Eppure anche per lei le delusioni e i piazzamenti a ridosso del podio sono stati tanti, e allora diventa quasi suggestivo il momento in cui dalla sua pedana, in attesa del salto decisivo, ieri sera ha osservato la giovane connazionale Fabienne Hoencke nella finale dei 200 metri. Una gara che ha dato alla Svizzera il 3º/4º posto agli europei di Birmingham, ma che per la stella nascente della velocità elvetica è un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera che, con la caparbietà e il sorriso che la accomunano proprio ad Angelica Moser, potrebbe regalare anche a lei i traguardi e le soddisfazioni più grandi.
2: Agli europei di nuoto, Noè Ponti ha invece conquistato il bronzo in una finale velocissima dei 100 metri delfino, 49 secondi e 93 il suo tempo, a soli 10 centesimi dal record svizzero. Sentiamo il ticinese.
8: Era una medaglia importante, era importante vincere la medaglia, ci credevo anche in una medaglia d'oro, bisogna ammetterlo. Quando ci tuffiamo, soprattutto in finali del genere, ci tuffiamo per vincere, però riuscire a vincere una medaglia, soprattutto dopo quello che è successo un paio di giorni fa, era importantissimo rialzarsi e sono riuscito, ho fatto una grande gara, un grande crono, il tempo si commenta da solo. Come in tutte le cose, se qualcosa non va bene una volta, bisogna guardare avanti e nella vita si inciampa, si fanno degli errori, errori che a volte non si possono controllare più di quel tanto, perché sì, comunque gli occhialini sono capace di metterli su, sono 20 anni che nuoto, quindi non sono io che non sono capace a indossare gli occhialini per rispondere ad alcune persone. Niente, sono riuscito, non è stato facile, martedì il morale era molto basso, però ecco, c'era ancora una gara da fare e siamo riusciti a portare a casa questa medaglia che alla fine vale quasi come un oro, quindi sono contentissimo e adesso manca ancora una gara per finire al meglio questo europeo e poi dopo si guarderà al futuro.
2: Ponti tornerà in acqua domenica per la staffetta. E infine una notizia di calcio: il Lugano si è qualificato per i play-off di Conference League grazie al sofferto pareggio 2-2 nelle isole Faroe contro il Runavik. Per raggiungere la fase a gruppi i bianconeri dovranno superare al play-off il Maccabi Tel Aviv. L'andata si giocherà giovedì prossimo alla IL Arena.
0: Alba Chiara Estate, terza parte per questo venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Sono arrivati diversi messaggi anche in questo senso. Buongiorno a voi, grazie. Grazie anche a chi ha già provato a capire a quale parola facevo riferimento quando pensiamo ad una persona non più giovane, avanti negli anni, ma non ancora anziana, che deriva direttamente dal concetto di tempo che passa. La risposta più bella è di Monica, che mi ha scritto: sarà mica una carampana? No, è un'altra la parola, ma ve lo dico tra poco.

0: Annie Lennox, Dave Stewart, li abbiamo conosciuti come Eurythmics, ma c'era anche l'armonica bocca di Stevie Wonder, per cui davvero grande canzone. 8:16 minuti, notizie per chi viaggia con noi. Sulla 2 a causa di un incidente la galleria del Seelisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sulla Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen. Prevedere quindi diversi disagi, lunghi tempi di percorrenza sia nei pressi dell'uscita di Altdorf sia su tutto il tratto tra Flüelen e Brunnen. A causa di questa situazione per il traffico diretto a nord sulla 2 viene consigliato di utilizzare la 13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. La deviazione è obbligatoria per i mezzi pesanti. Buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Napoleone, non quello là, quello più recente, questo artista napoletano Cucù Marie, la canzone che ci porta al momento in cui cerchiamo di ricordare una parola, magari fa ancora parte del nostro vocabolario, e il rischio è quello che invece scompaiano tante parole, lo dice una ricerca. Siamo partiti da lì quest'estate per ricordare insieme parole che fanno parte del nostro grande, immenso vocabolario della lingua italiana, ma che ogni tanto dimentichiamo. È una bellissima parola perché intanto ha al suo interno anche il concetto del tempo che passa, e quindi una persona non più giovane, avanti negli anni ma non ancora anziana, si può definire attempata. Come vedete c'è la parola tempo. Si usa per descrivere appunto una persona che ha raggiunto un'età piuttosto avanzata. Non entriamo nel merito di quale età, poi uno si può sentire attempato, anziano, questo, o eternamente giovane, anche questa è una cosa bella da dire. È una parola elegante, rispettosa, spesso viene usata in ambito giornalistico, letterario, no? Un signore attempato leggeva il giornale al parco, e già capisci che non è un ragazzino. Nonostante l'età attempata, continua a viaggiare in tutto il mondo. Questa è un'abitudine bella che molti hanno. Una coppia attempata passeggiava mano nella mano sul lungo lago. Siete stati molto bravi, per cui tantissimi hanno scritto la parola attempata, e non è semplicissimo arrivarci in pochi secondi, ragionare su un termine. Attempata è una parola che in realtà nasce proprio da tempo, c'è l'aggiunta del prefisso a, cioè raggiunto dal tempo, portato avanti dal tempo, diventato tale col passare degli anni. La radice è il latino tempus, per cui che significa tempo. E nei secoli passati il verbo, il termine attemparsi significava anche indugiare.

saluto è un po' più che attempato, di una certa età, avanti con gli anni, eccetera. Ecco, questa è la parola di oggi, anche perché dire anziano, dire vecchio, l'attenzione cade sull'età, invece attempato l'attenzione cade sul tempo vissuto, quindi è una parola che possiamo anche definire gentile. È un termine che si può abbinare non solo alle persone, ma si può dire una tecnologia attempata, un'abitudine attempata, un'automobile attempata. Io ne ho viste tante di automobili attempate. E poi ci sono delle versioni anche un po' scherzose, attempatello, attempatuccio. Ecco, è un termine molto, molto carino, molto divertente. Attempato, dunque, una parola nata dal tempo, quindi è una parola che deriva dal termine tempo, non indica semplicemente una persona anziana, ma qualcuno che ha accumulato anni e quindi esperienza e quindi storie da raccontare. In fondo, essere attempati significa aver vissuto abbastanza a lungo da poter guardare il tempo come un vecchio amico. Âgé è la parola in francese, me l'hanno scritta anche alcuni ascoltatori. Entrado en años, che bello questo termine, entrado en años in spagnolo. In inglese si può dire elderly, elderly o advanced in years. Tedesco mi suggeriscono betagt, potrebbe essere, e il mio amato giapponese ci dice che la parola attempato si può tradurre in nempai no, nempai no. Forse c'è anche nempai sì, ma in questo caso è nempai no. Attempato. Non attentato, non confondetevi perché sono due cose diverse. Attempato, la parola di oggi.

Eti, altra parola che abbiamo in qualche modo ricordato. Belle le parole di questa settimana, spero sarete d'accordo con me. Ingordigia, obtorto collo, esilarante, ieri c'era malmostoso, malmustus, come si dice in dialetto, e poi oggi appunto è arrivato anche attempato. Volevo parlarvi di Gaia. È un'artista, in questo caso in carne e ossa, non è un'artista da intelligenza artificiale. Tra l'altro qualcuno è tornata sul discorso Giselle, è andata a vedere anche il video ufficiale, e non si vede proprio traccia, è tutto fatto con l'intelligenza artificiale, per cui il sospetto che tutto il progetto non sia reale è molto condiviso, anzi alcune radio hanno anche deciso di non trasmettere questa canzone, così ve lo segnalo. Allora andiamo avanti. Gaia. Gaia è un artista che negli ultimi anni ha veramente fatto un bel botto, usiamo questo termine, perché se pensate a Sesso e Samba 2024, Chiamo io, chiami tu lo scorso anno, quest'anno è arrivata Bossa Nostra che sta funzionando molto bene, è una delle canzoni forse più belle di quest'estate, e allora c'è stata l'occasione per Federica Maccotta sul Corriere della Sera di fare due chiacchiere, giusto per capire. Anche perché si parte questa intervista con una battuta legata al fatto che nel testo Gaia dice, canta, immagina com'è la voglia, la pazzia. Ed è un indiretto omaggio a Ornella Vanoni. Sicuramente la sua passione per la vita mi lega molto a lei. Era affamata di vita, quasi in senso sensuale e sessuale della parola. Ha portato negli anni 70 le canzoni brasiliane di Nascimento, di Caetano Veloso, di Vinicio de Moraes, ha tradotto Chico Buarque, è stata molto amica di Tocchigno, anzi penso che siano stati anche mezzi fidanzati. Sono molto ispirata dalle donne forti, lei per me lo è sempre stata, anche accettando la sua fragilità. E di cosa parla Bossa Nostra, visto che abbiamo la possibilità di sentire direttamente dall'interprete di questa canzone? È una storia d'amore nata un po' in sordina, c'è tanto affetto ma anche un senso di solitudine, siamo lontani nello stesso letto, dice il testo. La bossa e il samba sono sempre stati ritmi, come dire, molto caricanti, no? Anche nella loro forma base, senza eccessi, ma con testi malinconici. Il mio rapporto con le storie d'amore, soprattutto recentemente, ha questa ambivalenza tra sentirmi compresa e poi tornare ad una solitudine profonda. La canzone è molto bella e spero possa essere un buon momento magari per qualcuno di voi fare una piccola pausa, bersi un caffè in compagnia di Rete 1.

0: Gaia.
1: Sola nostra.
0: Bossa nostra è la sua canzone per l'estate 2026. Nel frattempo si continua a chiacchierare, almeno nella nostra chat, sul termine attempato. Qualcuno chiaramente non volevo associare questa parola ad un'età specifica, ognuno definisce se stesso nel modo migliore. Per esempio, mi piace molto questo ascoltatore che mi scrive: anche maturo è un bel termine, perché rappresenta lo scorrere dell'età, ma lo fa in maniera diversa. È vero, maturo è un termine che si può tranquillamente abbinare. Invece Anacleto mi dice: io preferisco dire di me che sono vecchio e non mi vergogno. Allora io ho chiesto a Anacleto: ma quanti anni ha? E mi ha scritto 77 anni. Va bene, se questa è la definizione che lei preferisce, va benissimo così. E poi c'è un messaggio bello, e colgo l'occasione anch'io per salutare il mio ex collega Paolo Riva, che un'ascoltatrice dice: un saluto anche all'attentato Paolo Riva, che manca moltissimo. Caro Paolo, se sei all'ascolto, molti ascoltatori ti mandano i loro saluti. Buona giornata, Paolo. E adesso vediamo quali sono i temi che ho trovato questa mattina, esercizio che facciamo quotidianamente a quest'ora, una sorta di punto notizie, però partendo dai siti, dai portali, e come sempre partiamo dal nostro sito rsi.ch, che come ben sapete offre moltissime notizie sempre aggiornate. Dunque, l'ultima notizia riguarda purtroppo alcuni incendi al confine, fumo e odore acre anche in Ticino, è un dato che evidenzia la portata dei roghi divampati a ridosso di Como e nella Val d'Ossola. Sicuramente torneremo a parlarne tra una ventina di minuti, lo abbiamo fatto nei vari spazi informativi. Quindi c'è questa questione incendi dalle parti, appunto, non lontano da Como, non lontano dalla Val d'Ossola, anche nei confini svizzeri. Ticino, Grigioni, estate 2026, oltre due mesi di canicola e non è ancora finita, ha già superato il primato del famoso caldissimo 2003, tra canicola e notti tropicali il Ticino e il Moesano sono le regioni più colpite del paese. A Biasca sono già state registrate 64 giorni con temperatura sopra i 30 gradi. Ancora si parla di caldo anche per quanto riguarda le piante, i fiori e diciamo il mondo vegetale. Siccità e boschi, bisogna diversificare le specie, gli alberi stanno soffrendo, cominciano a mostrare un cambio precoce di colorazione delle foglie. Questo dalla prima pagina al momento del nostro sito rsi.ch. C'è invece una fotografia della maggia sul CDT, Corriere del Ticino. Le trote sono ormai sparite nell'ultimo tratto della maggia. Temperature elevate, portata d'acqua ai minimi storici, stanno mettendo a dura prova i pesci che popolano i fiumi del Sopraceneri. Il Ticino è così basso in alcuni punti che si può attraversare a piedi. Preoccupa anche la sete del Reno. A Basilea la portata del fiume è inferiore di circa il 66% della media storica nel mese di agosto. Secondo la Commissione per la Navigazione, essere tecnicamente navigabile non significa essere economicamente sostenibile. Come sempre diamo un'occhiata anche allo speciale che il Corriere del Ticino dedica nella sua home page al concorso internazionale, e quindi a Locarno 79, Locarno Film Festival. Quando il cinema è anche memoria, si segnala una pellicola, Il viaggio di Collel a Parisio nelle Ande. Con il catalano Lejos de los Árboles, il Pardo ha affrontato il tema nella riflessione consapevole sul passato. Dalla Corea del Sud invece arriva un altro film, Nun dul dega e omne, l'ultimo lavoro di Aung San Suu, già vincitore a Locarno nel lontano 2015. Queste le due aperture che vi segnalo. Vediamo anche la regione, che in questo momento, indovinate di cosa parla? Di caldo, di siccità, di bisogno d'acqua, sete in alta quota, le vacanze sui monti diventano un rischio, il fabbisogno d'acqua da parte delle strutture turistiche ricettive in estate sarà una delle sfide future, e c'è chi si prepara a rispondere alle criticità, e questo è l'articolo che in questo momento apre. C'è un esperimento, un progetto pilota, viene definito, nuvole rinfrescanti sul confine per combattere l'estate torrida. Alla dogana di Chiasso Strada è in corso questo progetto. Da giugno è attivo un gruppo ad hoc che si occupa di sicurezza sul lavoro e protezione per la salute. Questo dalla regione. Vi segnalo anche un'ultima notizia legata sempre al caldo, alla siccità e agli alpeggi, in questo caso alpeggi tediati dalla siccità. Temiamo perdite del 30%. La prolungata estate senza pioggia sta mettendo in crisi anche l'economia alpestre. Mucche senza erba e senza acqua, poco latte, meno formaggio, e si scende al piano molto prima. Le ultime informazioni le leggiamo invece sul Corriere della Sera, Corriere.it, che apre con un'ultima ora che arriva dall'Inghilterra, dove Farage è stato rieletto deputato. C'era molta attesa per questa curiosa sfida tra Farage da una parte e lo sfidante che non aveva un viso, diciamo così, evidente, ma si è presentato come Mister Spazzatura, con tanto di tubo in testa, insomma una cosa anche molto colorata. E quindi rieletto Farage, ma il suo futuro, scrive il Corriere, resta incerto. C'è poi una video notizia che riguarda l'Etna. Lo sapete che è un vulcano ancora attivo, anzi sono i giorni dell'eruzione, e il titolo di questo articolo, video articolo: quelli che sfidano l'Etna in eruzione pericolosamente vicini alla lava per fare selfie. Ecco, io non aggiungo altro perché in effetti ci sarebbe molto da dire, ma è meglio fermarsi qui. Roma-Berlino, braccio di ferro sui migranti, l'Italia non accoglierà i 3 espulsi dalla Germania. La storia, poi nel dettaglio, il Corriere racconta la storia di una 22enne somala che è diventata un caso pilota. Buona lettura col vostro sito o portale preferito. Due signori della musica, una purtroppo non è più con noi, l'altro c'è ancora, anche se so che ha subito un intervento, ha fatto qualcosa per dare una mano al suo cuore. Tina Turner, Rod Stewart, per voi questa mattina.

è chiaro che ci sono anche tutti i vezzeggiativi, no? Sempre tornando ad attempato, anziano, maturo, vecchio, eccetera, eccetera. Qualcuno mi scrive: mio nipotino mi chiama la mia vecchiettina. Età esatta, Eliana, quasi 90. Io sono una nonna sprint, mi scrive Alda. Nonnina invece è un altro termine molto, molto dolce, insomma, che si sente dire Raffaella. E poi volevo anche ringraziare, a proposito degli incendi appena al di là del confine, parlavamo della Val d'Ossola, ma parlavamo anche nella zona di Como. A Novazzano, per esempio, c'è questa nostra ascoltatrice che mi dice: non sentiamo solo fumo, ho trovato anche il tetto dell'auto pieno di cenere. Sì, purtroppo la vicinanza da questo punto di vista è molto. Poi c'è il vento, l'aria, eccetera, eccetera. Grazie davvero, mi avete mandato un sacco di spunti interessanti. Spero di darvi in cambio una bella puntata del nostro gioco senza premi, che però ha dei regali, lo sapete. Abbiamo le infradito, abbiamo gli sventolini e quindi buona fortuna per chi verrà estratto. Devo anche salutare Lorena dal Canton Zugo, che quest'oggi compie 62 anni ed è il 64. È un ottimo anno, Lorena, non so se te l'hanno già detto, ma sono convinto di questo, per cui molti auguri Lorena, quasi in vacanza, ancora una settimana e poi ci siamo, bene. Allora, tre canzoni. Vi dicevo che stamattina vi sbloccherò un ricordo molto potente, soprattutto se nel 76 non eravate attempati, ma insomma se lo siete oggi vuol dire che nel 76 qualche memoria importante l'avete. Allora vi chiedo chi cantava questa canzone allo 076 321 1113, ve lo dico, si sblocca un ricordo forte. Andiamo? 3, 2, 1. Chi cantava questo brano?

Worlds Away, questo è il titolo della canzone, la storia di un ragazzo bianco cresciuto in Africa da una tribù locale alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. Come sempre la so, ma non mi viene il nome. Ecco, potete usare diversi nomi, perché in effetti si chiamavano Fratelli La Bionda, sì, ma ufficialmente Guido e Maurizio, sì, Oliver Onions, ed è esatto. Brava Rosy, bravo Alberto, Pietro e anche Franca, non sbaglia, sì. Oliver Onions con la canzone Orz Away, che ricorda appunto una famosa serie televisiva, miniserie televisiva. Orz Away, il figlio della savana. Questa forse è più difficile, anche se la voce di questo artista, e sentite che vocalità aveva ai tempi questo signore, vi aiuto dicendo che l'abbiamo conosciuto e apprezzato a Sanremo, ma lui ha continuato la sua carriera anche con altre canzoni. Qui siamo nell'81, chi cantava questo brano?

Molto bene Andrea, il ghepardo del secondo brano, bravo. Non è mal, non è mal. Non è mal neanche la canzone, ma non è mal. Bravo Francesco. Anche Mimmo non sbaglia. Brunella, sì. Al piano bar di Susi, questo è il titolo. Molto bene Emanuela, sì. Anche Davide non sbaglia. Grazia, Emilio, Aldo, ci siamo, dai. Edoardo De Crescenzo con la canzone Al piano bar di Susi. Siamo nel periodo di Ancora, ma ovviamente nell'album c'erano anche molte altre perle. La terza canzone, pur essendo la più recente, potrebbe darvi qualche difficoltà perché non è facile imparare i nomi degli artisti recenti, perché sono tanti, arrivano tante proposte, ma questa canzone colpì l'attenzione al Festival di Sanremo dello scorso anno, per cui mi serve un nome e un cognome. In questo caso è un cognome d'arte, sicuramente, ma mi ricorda un funghetto. Non so perché mi viene in mente così, tanto per darvi un aiuto. Chi cantava questo brano l'anno scorso?

0: almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti dà corda e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria nelle piazze. Grazie, ma no, grazie.
1: Questo è anche il titolo. Grazie, ma no, grazie.
0: Grazie, ma no, grazie.
1: Dovresti J-Ax, no.
0: Che non sono mai di buon investimento. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no.
1: Brava,
0: grazie.
1: Simona. Bravo Marco.
0: Grazie, ma no, grazie.
1: Sono i Ridillo, no?
0: Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie.
1: Di fungo mi viene in mente solo il porcino. No, non c'entra il porcino.
0: Storia triste. Aspettative.
1: I miei neuroni sono ancora in vacanza. Va bene, non c'è problema, rispettiamo i neuroni.

Willy Peyote, così si chiama questo ragazzo che abbiamo ascoltato con Grazie Mano Grazie. Prima c'era Edoardo De Crescenzo con Al Piano Bar di Susi e all'inizio abbiamo sentito anche Orzo Way con la canzone degli Oliver Onions. Gioco senza premi che si ferma qui ma torna lunedì, anche rima con qui. Sentite che bello questo brano del 91.

0: Vi ringrazio davvero di cuore, è stato bello anche questa settimana svegliarmi con voi. Ho cercato di darvi qualche spinta qua e là. È stato bello anche ritrovare Lucio Dalla questa settimana. La prossima è dedicata a Vasco. L'ultima settimana, non ve lo dico, c'è stata una lotta, ma insomma abbiamo un altro bel personaggio.
1: Ciao, sono Lucio Dalla, sto trasmettendo da Rete 1, vi auguro buona vita e buona musica.
0: Che bello ritrovarlo.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi.
0: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto, passate un bel fine settimana, un bel Ferragosto. Noi ci sentiamo lunedì, l'informazione delle 9, mille voci e Rete 1 continua a farvi, sono sicuro, buona compagnia. Buona giornata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Vasto incendio nella Val d'Ossola, il bosco brucia anche sopra a Como. Nelle ultime ore le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, l'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. Gli ospedali svizzeri devono migliorare pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici, lo dice l'autorità di controllo. Per poterlo fare hanno bisogno di più risorse, risponde l'associazione H+. Nell'elezione più bizzarra del Regno Unito, Nigel Farage vince contro il conte faccia da pattumiera. Il leader del partito Reform UK torna in Parlamento. In apertura gli incendi che si sono sviluppati appena oltre il confine in Italia. Il primo interessa il Monte Goi sopra a Como. Già nella serata di ieri il fuoco si è avvicinato al centro abitato e diverse abitazioni sono state evacuate per sicurezza. Preoccupa soprattutto il vento che ieri ha trasportato cenere, foglie e altro materiale in fiamme in centro città e verso altri comuni. Per le operazioni di spegnimento da questa mattina sono in azione anche due Canadair, due elicotteri e c'è un grande impiego di mezzi sul lago per permettere i rifornimenti di acqua. E poi da giorni stanno bruciando anche i boschi della Val d'Ossola su una superficie che supera ormai i 600 ettari. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata, le fiamme si avvicinano alle case, una baita è già andata distrutta e alcuni alpeggi sono minacciati. Sono incendi che hanno delle conseguenze anche per la Svizzera italiana. Alain Melchionda ne ha parlato con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
2: Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro-meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola. Non solo riduzione della visibilità, ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
3: Incendi e nube che si vedono anche dal satellite a 36.000 km di distanza. Un fenomeno raro che ne fa capire l'ampiezza e la portata.
4: Che effetti ha questa cappa, questo strato, insomma queste particelle, che sia sulla natura, sull'irraggiamento, sulle persone?
2: Sì, diminuisce l'irraggiamento, però sicuramente con le temperature che abbiamo in questi giorni, con delle massime comprese tra 34 e 38 gradi, sicuramente non aiuta. Quindi avere una massa d'aria molto calda e in più sentire questo odore di fumo, ecco, l'effetto è sicuramente peggiorativo a livello proprio di percezione di questo caldo.
3: La domanda, Luca Nisi, a questo punto è: come evolverà questa situazione?
2: Tutto dipende dalla direzione del vento. In questi giorni abbiamo delle correnti in quota che sono molto deboli, quindi il fumo tende a stazionare al di sotto dei 2.500-3.000 metri. Probabilmente con la giornata di domenica e lunedì, il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, ecco, questo potrebbe portare un po' più di movimento in atmosfera. Lunedì pomeriggio potrebbe arrivare anche del vento da nord. Questo probabilmente, se gli incendi saranno ancora attivi, sposterà il fumo piuttosto verso sud rispetto alle nostre regioni.
1: Nei Grigioni sono stati sospesi i piani per trasferire alcuni degli abitanti del villaggio di Brienz, minacciato da una frana, nella vicina frazione di Vazzerol. Il comune di Albula ha annunciato oggi che non tutti i titolari di diritti sui terreni edificabili sono disposti a rinunciarvi. Il credito di 82 milioni di franchi per questo ricollocamento preventivo era stato votato il 9 luglio, ma i ricorsi sarebbero stati inviati prima del voto. Gli abitanti saranno invece chiamati a votare il 25 agosto sugli altri siti previsti per il trasferimento. Si prevede che questi altri progetti andranno avanti. Nel Regno Unito Nigel Farage vince contro il conte faccia da pattumiera, il comico travestito da bidone dei rifiuti rimasto suo principale avversario nell'elezione suppletiva boicottata da tutti gli altri partiti. Farage, leader del partito Reform UK, torna quindi in Parlamento con una nuova legittimazione popolare dopo l'apertura di un'inchiesta a suo carico riguardo a donazioni milionarie, opache e non dichiarate ottenute 2 anni fa. Il servizio di Bettina Müller.
5: Nigel Farage ha vinto l'elezione suppletiva che lui stesso ha indetto dopo essersi dimesso dal Parlamento, quando è emerso che aveva incassato, senza dichiararle, 5 milioni di sterline da un criptomiliardario per finanziare la sua campagna elettorale. «Sarà il popolo di Clacton-on-Sea a giudicare le mie azioni, non l'establishment», aveva dichiarato. E la maggioranza del popolo di Clacton-on-Sea lo ha votato e rimandato in Parlamento. Farage però non si è presentato alla fine dello spoglio né all'annuncio della sua vittoria nella palestra di Clacton. Ha voluto evitare di farsi riprendere accanto al conte faccia da pattumiera, che invece era presente e che si è detto gratificato dagli oltre 9.000 voti ottenuti. Laburisti, conservatori, verdi e liberaldemocratici avevano boicottato questa elezione ritenendola una farsa. E il sapore di farsa è rimasto. Farage ha vinto, ma contro il conte faccia da pattumiera.
1: In Cisgiordania cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi. Tra le località particolarmente prese di mira c'è il villaggio di Kusra a sud di Nablus. Alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non hanno potuto uscire dalle proprie case. I coloni avevano bloccato le strade d'accesso e tagliato le forniture di acqua ed elettricità. In seguito alle proteste di ieri dell'ambasciatore americano in Israele, l'esercito israeliano è intervenuto facendo allontanare anche le famiglie palestinesi e vietando l'accesso alla zona ai media. Dall'interno, nella pulizia e sterilizzazione dei dispositivi medici usati negli ospedali svizzeri ci sono delle carenze. A dirlo è Swissmedic nel suo ultimo rapporto di ispezione. Alla base del problema c'è la pressione in termini di tempo, costi e personale. HPU, l'associazione che rappresenta la categoria, risponde: le strutture si impegnano ogni giorno per migliorare, servono però più risorse. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
6: La buona notizia è che nelle 28 ispezioni effettuate l'anno scorso da Swissmedic non è stato rilevato alcun pericolo acuto per i pazienti. Segue poi una serie di constatazioni che mettono in luce lacune ricorrenti nella pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, in particolare quelli usati per l'endoscopia. E non è solo una questione di igiene, le carenze riguardano anche formazione, organizzazione e documentazione degli incidenti emersi. Swissmedic parla di ostacoli nel miglioramento durevole della qualità, riconducibili soprattutto alla pressione in termini di tempo, costi e personale. HPU, l'associazione che riunisce ospedali e cliniche, afferma dal canto suo di prendere molto seriamente il rapporto, aggiungendo che le strutture si impegnano quotidianamente per garantire cure di alta qualità. Questi sforzi stanno già producendo i primi effetti, si legge nella nota stampa, ma è necessario ulteriore tempo per poterli implementare pienamente. Miglioramenti non sono possibili nel breve termine, richiedono tempo e risorse.
1: L'emergenza legionellosi a Basilea è rientrata. In totale 28 persone avevano sviluppato una polmonite batterica, una di loro era poi deceduta. Attualmente il Dipartimento Cantonale della Sanità indica che solo un paziente è ancora ricoverato in ospedale, ma da più di una settimana non si registrano nuovi casi. Sentiamo cosa ha detto alla SRF la vice medico cantonale Eva Würfel.
7: Da più di una settimana non vengono segnalati nuovi casi di legionellosi. La durata del periodo di incubazione è di norma di 10 giorni, periodo ormai trascorso, calcolando quando è stata disattivata la torre di raffreddamento contaminata. Sarebbe raro registrare un nuovo caso ora, quindi penso che possiamo dichiarare l'epidemia conclusa. Abbiamo esaminato tutta una serie di torri di raffreddamento nel centro città, la legionella era presente solo in quelle poi spente. Le altre erano in parte colonizzate da ceppi a crescita rapida, ma non dal tipo altamente infettivo. Abbiamo inoltre effettuato l'analisi dell'acqua nelle abitazioni private delle persone interessate e finora un ceppo infettivo non è stato rilevato.
1: Ricordo che il caso però è tutt'altro che chiuso, rimane infatti pendente il sospetto di omicidio colposo, la magistratura di Basilea sta indagando. Dalla redazione del Radiogiornale per ora è tutto, adesso c'è lo sport.
8: Lo sport.
9: Le medaglie europee di Ponti e Moser. L'Europa ad un passo per il Lugano, primo test per l'Ambri Piotta. Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio con il Lugano al quale manca l'ultimo passo per approdare alla fase campionato di Conference League. Lugano bloccato ieri sul 2-2 nelle isole Faroe e che ha superato con il brivido l'ostacolo Runavik. Sentiamo l'inviato nel profondo nord, Omar Gargantini.
10: Qualificazione in cassaforte e qualcuno obietterà che solo quello contava. In realtà, oltre a chiudere la serie di vittorie filate a quota 6, la serata di Klagsvik è stata decisamente triste ed il Lugano ad un certo punto ha anche temuto il peggio. Dopo il 2-0 dell'andata e dopo aver soprattutto sprecato qualche palla gol di troppo, si è ritrovato infatti addirittura a temere i supplementari quando l'Int ha battuto Fonbalmossa per la seconda volta. Un momento di imbarazzo imprevisto e prolungato, figlio di una prova opaca e senza intensità, motivazione vicina allo zero, errori ed approssimazione a tutti i livelli contro un avversario, non dimentichiamolo, di onesti dilettanti. Solo con l'ingresso di Zanotti e lo spostamento di Cimignani qualche metro più avanti i bianconeri hanno ritrovato la bussola ed esorcizzato quantomeno i fantasmi di una figuraccia storica, riacciuffando il pari ma sprecando purtroppo l'occasione di portare a casa preziosissimi punti UEFA. Ora sotto con il debutto in Coppa Svizzera e poi soprattutto sotto con il playoff, avversario il Maccabi Tel Aviv, la cui spericolata rimonta a Sofia si è fermata sul più bello. Servirà il miglior Lugano per approdare alla fase a campionato, obiettivo ancora alla portata pure di San Gallo e Sion e già raggiunto invece dal Thun.
9: Thun che si è qualificato ai playoff nonostante la sconfitta ieri 3-2 in Islanda, campioni svizzeri che allora, anche perdendo il playoff di Europa League contro Lech Poznan oppure Klaksvik in campo questa sera, finirà comunque nella fase campionato di Conference. E oggi si apre il sipario della Coppa Svizzera, primo turno, in campo stasera alle 20:15 il Bellinzona, sul campo appunto della formazione di seconda lega del Rotkreuz. E ci spostiamo ora alle medaglie europee, partendo da quella nel salto con l'asta agli europei di atletica di Angelika Moser, che si è confermata campionessa continentale raggiungendo senza errori la misura di 4 metri e 80. Oggi chance di medaglie elvetiche a Birmingham, riposte in Audrey Verrot, approdata alla finale degli 800 metri nonostante la caduta in semifinale, ma anche sul campione in carica Mumenthaler nei 200, dove gareggerà anche Reais. Agli europei di nuoto di Parigi è invece arrivato un bronzo per Noè Ponti nei 100 delfino.
11: Sono stati i 100 delfino più svelti della storia, con tutti i protagonisti del podio capaci, ancora una volta nella loro carriera, di scendere sotto i 50 secondi. Quello di Parigi si sta dunque confermando come un europeo velocissimo e Noè Ponti ha, una volta di più, ribadito d'essere pronto e presente, ma purtroppo, ancora una volta, non è bastato per conquistare il primo titolo della carriera in vasca lunga. Il ticinese si è dovuto arrendere ai soliti noti. Il francese Maxime Grousset lo aveva battuto l'anno scorso ai mondiali di Singapore e alla maggiaro Christophe Milak, sempre davanti a Ponti negli scorsi anni, è capace, oltre che di conquistare l'oro, di riscrivere il nuovo record europeo in 49 secondi e 48. Alla 25enne della Gambarogno non è dunque rimasto che il bronzo, che però non si può definire amaro, perché la verità è che Ponti non è mai stato davanti e non ha mai nemmeno flirtato con il titolo di campione d'Europa, ha semplicemente portato a casa il massimo che poteva nel giorno in cui gli altri si sono dimostrati più forti. E oltre alla seconda medaglia europea in vasca lunga, rimane la convinzione che la strada verso l'agognato successo era, è e rimane quella giusta.
9: Commento dell'inviato a Parigi Andrea Mangia. Restiamo sugli europei, ma ci spostiamo a quelli di ginnastica, dove Elena Bickel ha centrato la finale al Suolo, chiudendo al settimo posto le qualificazioni. Splendida prima finale continentale raggiunta dalla ticinese. Hockey su ghiaccio alle 19, prima amichevole precampionato per l'Ambri Piotta, che a Bellinzona affronta gli Snakes. Occasione allora per vedere all'opera i neo arrivati in casa leventinese, come gli stranieri Koditek, Schnarr e Jarventi, e lo sniper finlandese, le cui prime parole in bianco-blu vi proporremo nell'edizione delle 12.45. Chiudiamo sul tennis con Ben Shelton, che ha difeso vittoriosamente il titolo nell'Open di Canada, battendo 6-3, 7-6 il connazionale statunitense Nakashima nella finale del Masters 1000 di Montreal. A Toronto invece primo titolo nel 2026 per la polacca Swiatek, vincitrice 6-2, 6-3 in finale sulla Kazakh Rybakina.
8: Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen. Sono da prevedere quindi importanti disagi e lunghi tempi di percorrenza sia nei pressi dell'uscita di Altdorf sulla A2 sia su tutto il tratto tra Flüelen e Brunnen. A causa di questa situazione il traffico diretto a nord sulla A2 viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. La deviazione è obbligatoria per i mezzi pesanti.

0: 9:16 inizia Mille Voci Estate. Buongiorno Marcello.
1: Lara Van Gameren, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oggi non siamo in televisione, è stato così per tutta la settimana, ma ci sono due ospiti con noi qui in studio, lo possiamo già svelare, possiamo già dare il benvenuto. Benvenuto Luca e benvenuto Fernando.
2: Ciao.
1: Allora, cercheremo di parlare questa mattina di sport. Cercheremo di parlare di territorio, cercheremo di parlare anche di bicicletta e credo che avremo un'autonomia di pochi minuti prima che si palesi Stefano Ferrando, perché parli di bicicletta, Stefano Ferrando arriverà, anche perché la realtà di cui parleremo, acido lattico, poi entreremo nel dettaglio, io non la conoscevo. E Stefano mi ha detto, ma tu li conosci? Figurati Stefano, non vado in bicicletta, non... E poi siamo andati a vedere e fanno delle cose molto interessanti. Ne parliamo con calma, c'è stato il radiogiornale lungo, c'è stato lo sport lungo, c'è Natalia Imbruglia.
0: Allora ascoltiamo lei.
1: Di cui ero follemente innamorato da giovane. Per come canta, eh?
0: Certo.

0: L'amore è sordo a volte.
1: Non ti ricordavi così, no, questa canzone?
0: No. Iniziamo a chiacchierare con Luca Tiraboschi di Acido Lattico, poi vedremo anche cos'hai nella vita, non solo Acido Lattico, e con Fernando Sanchez, detto Fefe, del Vero Club di Mendrisio.
2: Esatto.
0: Tutto giusto?
2: Esatto.
0: Allora, iniziamo da Acido Lattico. Cos'è Acido Lattico?
2: Allora, Acido Lattico è un evento ciclistico su strada che viene fatto nel Mendrisiotto e nasce nel 2025 da un'idea di due ragazzi, Ivan un po' più giovane di me, io un po' meno.
0: Si fa la media, ragazzi.
2: Esatto. Che avevano due idee di un evento che però erano un po' incomplete e trovandoci al bar abbiamo unito queste idee e abbiamo creato questo brevetto che ha avuto luogo in prima edizione nel 2025 al 29 di settembre in concomitanza con la Sagra di l'Uva. Questo ci ha creato non pochi problemi per transitare da Mendrisio perché era chiuso.
0: Pensavo di doping.
2: È un evento completamente analcolico, poi dopo si può fare quello che si vuole e praticamente consiste in tre percorsi diversi che chi si iscrive può scegliere: 90, 135 e 200 km con i rispettivi metri di dislivello giusti che uno si aspetta. E quello che noi offriamo è un evento che va a valorizzare i nostri panorami e i nostri prodotti locali, che praticamente
0: si attraversa il territorio facendo sport. Esatto. Con dei tempi, perché ogni volta che salite su una bicicletta, chi più chi meno.
2: Sì, non ci aspettiamo che venga fatta a razzo, nel senso ognuno è libero di fare.
0: Ognuno è libero di fare quello che vuole. Immagino che Fernando vada più veloce di te, Luca. E
2: senza
0: quindi,
2: dubbio.
0: Ognuno se la gioca un po' come vuole. Comunque, all'interno del territorio, nel Mendrisiotto.
2: Esatto.
0: Con dei dislivelli che uno, guardando il Mendrisiotto, dice: ma come fai a fare tutti quei 5 chilometri di dislivello nel Mendrisiotto? Non è che
2: il Mendrisiotto è un po' la problematica.

0: Sopra il Ponte Diga salendo a Carona per poi scendere da Paradiso e finiamo nella Valmara fino al Sighignola scendendo anche a Caprino. Abbiamo cambiato il percorso rispetto all'anno scorso. Non è facile reinventarsi un po' il percorso perché le salite sono quelle. Negli anni
1: però abbiamo dislivello totale di
0: dislivello totale è 5000 metri.
1: 5000 metri senza rifare gli stessi giri, cioè senza su strade diverse.
0: Sì, salendo e scendendo lo si rifà, però
1: certo,
0: per forza di cose perché non si può fare altrimenti.
1: E il vero Club Mendrisio cosa fa con quelli di Acido Lattico? Come vi integrate?
2: Ci integriamo nel senso che il 50% di Acido Lattico, quindi Ivan, che oggi non può essere qua, è parte del comitato del Vero Club Mendrisio e noi siamo sempre a sostegno delle nuove, se vogliamo, idee inventive che ci sono sul territorio e quindi supportiamo determinati eventi, tra cui anche Acido Lattico e la 4 ore che faremo tra 2 settimane alla tenuta Balli von Teufelstein, che è organizzata insieme ai membri di Acido Lattico.
1: Perché voi proponete dei percorsi, dopo la 4 ore magari c'entriamo, perché questa 4 ore è particolare, un po' come il criceto, girate sempre all'interno esatto. dello stesso percorso, ma con, immagino, delle finalità diverse. Proponete dei percorsi, però non proponete solo quello, cioè nel senso voi mi dite questo è il percorso lungo, questo medio, questo corto, però a Côté c'è tutto.
2: Esatto.
0: Sì, dietro ci sta qualcosa di un po' più profondo e non solo ciclismo e sport, perché i partecipanti, oltre ad avere un pacco gara che ritirano all'inizio, dove metteranno un dorsale dietro, un numero telaio sulla bici e un libricino, un roadbook, dove andranno a timbrare su ogni salita, riceveranno sul percorso una serie di ristori organizzati con gli esercenti e le aziende del Mendrisiotto che fanno prodotti locali.
1: Ma non era alcol zero?
0: Sì, ma abbiamo tanto altro oltre con il Mendrisiotto.
2: Soprattutto cibo.
1: Soprattutto esatto. Cibo.
0: E ci sono questi punti di ristoro su ogni cima, perciò la gente verrà rifocillata nel modo migliore che abbiamo trovato, e alla fine invece riceveranno una box contenente dei prodotti sempre di produttori locali all'interno di una bellissima scatola che l'anno scorso è stato probabilmente la parte più apprezzata dell'evento e oggi la gente la tiene ancora sul camino come ricordo per la fatica che è stata fatta durante la giornata. Perciò sì, oltre al ciclismo noi cerchiamo di valorizzare il più possibile nel modo migliore i produttori locali, che tanti sono nostri amici e non, e ci stiamo riuscendo bene, se posso sbilanciarmi. E è difficile perché i prodotti non sono infiniti, l'anno scorso erano X, quest'anno li dobbiamo cambiare e li abbiamo cambiati, però insomma quest'anno lasciamo la sorpresa perché i partecipanti di Acido Lattico che ci stanno ascoltando non possono sapere troppo.
1: Quanti eravate alla prima?
0: La prima edizione, che è nata in 2 mesi, è stata veramente velocissima, l'organizzazione ha contato circa 70 partecipanti, che sembra un numero piccolo, ma non lo è, perché gestire 70 persone nel Mendrisiotto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale, è veramente complicato e è una responsabilità non indifferente, perché 70 persone, se pedalano tutti assieme sulla strada, è un disastro.
1: Sì.
0: Per questo abbiamo scaglionato anche le partenze di un'ora, 7, 8 e 9 del mattino, con i 3 percorsi, per una questione di sicurezza. Dopo, per forza di cose, se si parte in 30-40 persone assieme ci si stacca dopo la prima salita, perché ci sono quelli che hanno i motori atomici nelle gambe e quelli che invece la affrontano come passeggiata, e vanno bene entrambi questi partecipanti.
3: Tu, Luca, hai detto, no, che ci sono questi punti di ristoro in cui immagino che poi ognuno possa scegliere dove fermarsi, per quanto fermarsi, o non so se c'è un
1: al primo punto di ristoro.
3: Basta, io mi fermerei, esatto, anch'io. Però comunque, detta così, uno si immagina un'idea stupenda, bellissimo, mi fermo, mangio qualcosa, degusto i prodotti locali, ma non è una gara per tutti, è comunque molto complicata. Non si sente spesso unire qualcosa che è per professionisti, semiprofessionisti, comunque io mi immagino anche solo per il dislivello, unito a qualcosa che può essere più del piacere, qualcosa di più ludico che vada al di là della gara.
0: Sì, quello che abbiamo cercato di fare nei punti di ristoro è proporre dei prodotti che vadano a integrare il ciclista quasi come nutrizione sportiva, che sia la banale torta di marmellata alla crostata, che va benissimo,
1: Quel banale mi ha fatto male.

0: No, ma io la adoro. L'idea è stata un po' quella, nel senso che non puoi proporre sicuramente il piatto di polenta con lo spezzatino. Poi i ciclisti che affrontano eventi del genere su distanze così, che è vero, sono eventi che devono avere dietro un certo allenamento, si presentano con i loro gellini e le loro barrette, però la gazzosa, la Coca-Cola zero o un semplice acqua eccetera ai ristori è fondamentale, perché tante volte uno o un po' sottovaluta lo sforzo ma comunque solo anche dal punto di vista del piacere culinario aiuta poi anche a rientrare della fatica.
1: Fernando, io mi immagino che all'interno di un vero club ci siano, tra virgolette, delle teste da vero club, cioè siamo qui per fare questo percorso, questo tempo, la salita, la bici, il pignone diverso, che sia un po' come in ogni club si parla di questo. Quando arrivano queste, tra virgolette, contaminazioni, perché sono un po' delle contaminazioni, ti fermi magari di più, assaggi qualcosina, non guardi il tempo, da una parte potrebbe essere brutto in un'ottica tempo, in un'ottica prestazione, però forse sono quelle cose che fanno avvicinare, non dico persone come me che ormai lontano anni dal ciclismo, però altri potrebbero avvicinarsi perché lo vedono un po' meno un mondo chiuso.
2: No, infatti direi che di brutto c'è poco niente, nel senso che questi eventi ci aiutano anche a far crescere la passione per il ciclismo e ad avvicinare, come dici te, delle persone a quello che è il nostro mondo, quindi anche a quello un po' più di velocità, di gara e tutto quel mondo che noi chiudiamo con la nostra Under 23, che è il nostro fiore all'occhiello. Però negli ultimi anni abbiamo anche noi capito che il ciclismo al giorno d'oggi è il ciclismo amatoriale, e quindi ci siamo aperti molto anche su questo lato, tanto che insieme ad Acido Lattico abbiamo incominciato a organizzare delle Malto Ride. Malto derivato,
0: è un nome, una garanzia,
2: esatto.
0: Si fa alla fine.
2: Sì, sì. Esatto, e facciamo settimanalmente, adesso un po' scemato nell'ultimo periodo con questo caldo, diciamo, dei piccoli giri serali che poi concludiamo al bar. Così che.
1: Ma io leggevo sulle presentazioni il sito di Acido Lattico, lo trovate fatto molto bene. Luca Tiraboschi, cicloturista con lieve prestazione, appassionato di birre complicate, qui il malto, e complesse. Quindi già ti presenti per.
0: Sì, diciamo che questo, riallacciamoci un attimo al chi ci produce la birra. Nel senso, noi collaboriamo con un birrificio ticinese di Bellinzona che fa delle birre un po' atipiche. L'anno scorso avevamo una birra un po' più semplice, l'hanno trovata nel pacco gara. Quest'anno invece puntiamo a qualcosa di un po' più particolare.
1: È arrivato anche vestito, non lo potete vedere perché siamo su una radio, è arrivato vestito da ciclista.
3: A pagliaccio, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Non potevo dire di no a Lara Marcello. Siamo vestiti uguali,
1: siamo
3: bianco.
1: Siamo uguali, sì, sembri un
3: supereroe. Ma fa parlare Luca e Fefe, non Fefe.
4: Sono stata io, mio errore.
1: Sì, accomodati Stefano.
3: Ah, pure.
1: Stefano Ferrando,
3: no,
1: prego.
3: Però faccio presente che sono di fretta, perché ho dimenticato il lucchetto, la bicicletta qua fuori senza lucchetto.
1: Adesso lo dici
3: tutti.
1: Anche, bravo.
0: Ecco.
1: Allora, scusami, Luca.
0: E birre complicate perché sono birre diverse dal solito, da quello che uno si aspetta. Sono birre Brett, sono birre che vengono affinate nelle botti di legno, e per questo è la mia passione, sono birre acide. E da qui arriva la descrizione sul mio profilo, diciamo, ecco.
1: Fefe. Che devi accendere il microfono in radio di solito. Stefano, di solito bisogna accendere il microfono.
3: Scusa, non sono più pratico. Torno a ottobre.
1: Sì, lo sappiamo che torni a ottobre. Abbiamo visto i nostri piani di lavoro, abbiamo capito che torni a ottobre. Ai ragazzi, quelli giovani del vero club, eventi come questi li spingete a che vadano o gli dite, ragazzi, no?
2: Allora, diciamo che per adesso è anche no. Nel senso che i nostri corridori hanno comunque un calendario abbastanza stretto, abbiamo più di 70 gare durante il corso dell'anno, e quindi hanno il loro da fare durante la settimana e durante il weekend, tra allenamenti, sedute in palestra o su strada, e poi le gare o i piccoli giri che ci sono, ecco. Quindi No, diciamo che per adesso l'evento acido lattico è più una cosa per sì, amatori. Per
0: aspettiamo, esatto, per portarli sulla brutta via, diciamo.
2: Dopo i 23 anni.
1: Giovanotti, poi andiamo avanti.

0: Giovanotti, buon vento, uomo che in bicicletta ci va, anche troppo forse.
1: Tanto.
0: È in tour in questo periodo, ha annullato una data perché hanno trovato un
1: pezzetto di amianto.
0: Un pezzetto contenente amianto nel luogo dove doveva fare un concerto. Mangia un sacco di uova tutte le mattine e lo fa sapere alla... Allora, torniamo a parlare con Acido Attico, con il vero Claude Mendrisio, che mi diceva Fefè, 125 anni quest'anno. Siete vecchi?
2: Esatto. Siamo vecchi, ma molto giovani, perché il nostro presidente ha solo 23 anni, Livio Ferretti. E sì, festeggiamo 125 anni quest'anno e niente, è un traguardo che sicuramente non ci aspettavamo di raggiungere. Però speriamo che ce ne siano altrettanti altri. C'è da dire che c'è stato un bel cambio generazionale e quindi siamo pronti per le nuove sfide, ecco.
0: Allora, facciamo ordine sulle date dei due eventi di Acido Lattico, perché Luca era rimasto legato alla data dello scorso anno, è stato redarguito dalla sua fidanzata in tempo reale. Allora, il 29 di agosto cosa succede?
3: Il 29 di agosto abbiamo la 4 ore in tenuta balli, che è una gara a circuito, su un circuito di circa 4,5 km che viene ripetuto all'infinito fino a 4 ore.
0: E quindi parliamo di mountain bike.
3: Mountain bike e gravel.
0: Stefano, l'aiuto, gravel?
4: La gravel, allora, dicesi gravel, è una bicicletta, tu la vedi, sembra una bicicletta da corsa, ha però dei rapporti un po' più agili, ha soprattutto delle gomme un po' più larghe, magari anche con un profilo più alto che ti permette di fare...
0: Grazie. Ok. Questo tipo di bicicletta è circuito continuo.
3: In tondo continuo, in 4 ore abbiamo le due categorie separate, gravel e mountain bike, che corrono separate in 3 categorie distinte che sono singolo, perciò c'è chi ha voglia di impazzire e farla da solo. L'anno scorso sono stati più o meno 22 giri, mi sembra, quello che l'ha completata 4 ore, e abbiamo le coppie e abbiamo le squadre da 4. Le coppie ovviamente ne può correre uno solo, e anche il team da 4 può correre solo uno durante la gara. La mattina invece avremo il Kids Tour adesso gli orari precisi mi sfuggono.
0: E li ho marcati io, allora.
3: Però le categorie
0: alle 13:45 partono i ragazzi.
3: Fino alle 13:45 mi sembra, è dalla mattina.
0: Dalle 12:45, esatto. Scusami, no, addirittura dalle 12. 30, no?
3: Mm-hmm. Abbiamo tre circuiti per le categorie che...
0: Under 11, under 13, under, esatto. 15, esatto. 12, 12:45 e 13:45.
3: Esatto, perciò la mattina sarà dedicata ai ragazzi, ma anche i bambini sono i benvenuti per venire a girare. E il pomeriggio ci sarà poi un villaggio dove abbiamo i food truck e dove abbiamo i negozi che verranno a esporre marchi di bici. E la sera invece dalle 5:30 alle 9:30 avremo la competizione per gli adulti, dove finirà con l'ultima ora in notturna, abbastanza suggestivo, speriamo in notturna, perché non ho guardato ancora quando cala il sole in quella data.
4: Eclissi non ce ne sono più, tranquillo.
2: Però almeno il tramonto ci sarà, quindi...
3: Non ho neanche visto.
0: L'arrivo è previsto alle 21:30,
2: quindi non credo, esatto, che ci sia,
0: no, non
2: il
0: c'è,
2: buio.
0: Non c'è pericolo.
1: In quanti sono a girare su questo circuito da 4 km?
3: Questa è una bella domanda, perché le iscrizioni sono ancora aperte, perciò
1: non
3: abbiamo un numero a oggi.
1: Non avete neanche un massimo?
3: Un massimo no, mi viene da dire che un centinaio di persone sarebbero perfette, perché poi chiaramente avere troppa gente sul percorso, ci sono dei percorsi tecnici in discesa che dalla piana sotto si sale fino alla cantina dove si vinifica, e poi c'è un pezzo, un single track a scendere dentro il bosco, lì chiaramente più si è e peggio è, oppure il migliore vince, no? Insomma...
0: Il ciclista da strada, come puoi essere tu, Stefano?
4: Questi, cioè, l'uomo della strada è il ciclista.
0: Il ciclista della strada, questi percorsi non li fa?
4: No, io sono totalmente imbranato.
0: Sono due mondi, quindi... completamente separati, quello,
2: sì,
0: della mountain bike.
2: Poi Stefano è un purista della strada, lui,
4: esatto,
2: altre cose non fa.
4: No, loro hanno veramente... Bisogna avere comunque delle capacità tecniche...
2: Sì.
4: Non da Coppa del Mondo, però insomma, scendere su, provate tutti un vialetto con del ghiaietto a scendere.
0: L'ospedale civico ti ringrazio per questo
4: consiglio.
0: L'unico consiglio
4: che posso darvi: non frenate col freno anteriore. Questa penso sia facile, sì, anche da capire, sì, il motivo.
0: Io stavo con i piedi.
4: Anche,
0: ma comunque si parlano queste due categorie di ciclisti?
2: Ah, certo, al giorno d'oggi si parlano molto di più che negli anni precedenti. La multidisciplinarità è, basta guardare i grandi come ad esempio Van der Poel.
4: E a Livigno si sta allenando in mountain bike.
2: Che si sta allenando in mountain bike per andare a correre il mondiale di mountain bike, che è l'unico mondiale che gli manca. Lui ha vinto sia quello di ciclocross che quello su gravel, che quello su strada. Gli manca il mondiale di...
0: Ma all'interno del vero club ci sono anche loro?
4: Ma magari hai uno lì davanti, guarda.
0: Non lo so, io sono una totale ignoranza.
4: Ma io sono venuto qui apposta per...
2: Sì, anche il nostro Luca fa parte del gruppo allargato, quindi degli amatori del Velo Club. Lui va prevalentemente in gravel e tanti altri di noi vanno sia in mountain bike che in gravel, la maggior parte su strada, ecco, quindi...
3: Sì, il vantaggio, se posso, il vantaggio della gravel è che la gravel può andare in strada, ma la bici da strada non può andare sul gravel. Questo, perciò.
2: Oddio.
3: Oggi è vero che stanno facendo delle bici con delle luci tra le forcelle abbastanza ampie per contenere dei copertoni.
4: Poi, con una sezione, non so, da 32.
0: Sì. Lara, intervieni tu per favore.
4: Una ruota larga 32.
2: Esatto.
1: Cambio completamente tema, vado sugli ascoltatori che parlando ancora della gara delle 4 ore dicono: ma col caldo come si fa? Infatti voi la gara di 4 ore avete anche spostato, no? Il fascino del tramonto sì, ma forse anche
3: è stata un po' una necessità. Certo, l'anno scorso era dalle 10 alle 14 di pomeriggio e avevamo un irrigatore per prati che bagnava all'arrivo i partecipanti. Sì, dopo
1: vi organizzate, comunque considerate anche le temperature,
3: sì.
1: Sono da considerare, questo lo ricordiamo. Sono anche persone che sanno quello che fanno. 4 km per 4 ore si possono dividere anche in 4 persone, così da fare magari meno giri, un po' meno fatica.
3: Assolutamente sì, noi l'anno scorso come gruppo di organizzatori l'abbiamo fatto la nostra squadra, in realtà io ho fatto 2 giri su 22, perciò uno può anche prendersela così per divertire. Infatti le squadre si chiamano fan team perché l'idea è un po' quella.
1: Di divertimento.
3: Esatto, proprio. Abbiamo anche appunto, questo magari è bello il concetto, perciò... abbiamo l'area cambi, che in realtà è un'area festa. Perché a bordo dell'arrivo...
0: L'area cambi vuol dire dove ti cambi la tutina o dove cambi la bicicletta?
3: No, non lo so, io proprio... Dove cambi il chip? L'area cambi è per le squadre da 2.
4: Tu anche il chop.
2: Nel senso che tutte le biciclette hanno un chip attaccato. E per quando fai il cambio da un corridore all'altro devi passarti
0: Il
2: chip.
0: È il testimone, esatto, che dimostra
2: se vogliamo
0: che...
2: Sì.
0: Okay.
3: E visto che non vogliamo essere troppo professionisti e professionali, ci saranno sdraio, gazebo, musica, perciò diventerà un'area festa più che un'area cambi.
1: Quindi poi uno rischia di non
3: ripartire più, se non gira più nessuno non si capisce.
1: Dopo 2 giri fai già il cambio, basta, finita.
4: Io sono qui da pochi minuti, ma sto vedendo negli occhi di Marcello un'insana voglia che cresce di partecipare, perché quando hai parlato di sdraio, di riposo,
0: gli sponsor che hanno sono abbastanza interessanti dal mio punto di vista, quindi
4: Lara deve esserci di sicuro.
1: Il mio consiglio per me, Marcello, è quello di fare i secondi della squadra. Nel momento in cui ci danno il cambio noi non ripartiamo più. Basta.
0: Ah, questo è il 29 di agosto.
3: Esatto.
0: Il 19 settembre invece è il vostro l'eventone.
3: Il 19 settembre c'è la randonnée del Mendrisiotto, se così vogliamo chiamarla.
0: Suona bene.
3: Acido lattico in seconda edizione. Stesso formato, 3 percorsi rivisitati, l'abbiamo già svelato prima, non andava fatto ma è stato fatto. E pacco gara come l'anno scorso, avremo 7 ristori, l'anno scorso erano 5, quest'anno sono 7 ristori ufficiali, su ogni cima verrà dato da mangiare e da bere. L'abbiamo anticipato per una questione logistica nostra, perché il centro di Mendrisio è bello e passarci in mezzo anche alla storicità del posto, comunque è un paese che ha manifestazioni che sono nell'UNESCO come le processioni storiche e altro, perciò per i partecipanti che non sono local, chiamiamoli così, perché abbiamo partecipanti del Mendrisiotto, ma l'anno scorso abbiamo avuto anche gente che arrivava dal Veneto, da Verona e dalla Svizzera tedesca, perciò
0: sì, non bisogna essere dei momò per fare per iscriversi.
3: Il momò tipo dice: mi può di fala anche senza l'acido lattico.
2: Sì, è vero.
3: però poi ti devi anche arrangiare a mangiare bene.
0: Ecco, come vi hanno accolto? Perché arriva una nuova realtà di giovani ragazzi, propongono degli itinerari, fanno degli eventi come questi. Per fortuna c'è il supporto del Vero Club di Mendrisio, quindi un po' lascia passare del Gran Can che ti permette di entrare. Però sulla scena sono tanti gli attori nel mondo del ciclismo.
3: Sì, allora, non è il primo evento che viene organizzato nel Mendrisiotto. Nel Mendrisiotto esiste già un evento rodato che quest'anno è alla 10ª edizione, che è la Belvedere, è la ciclostorica di Mendrisio, dove abbiamo... Perciò è stato semplice farsi accettare all'interno del Mendrisiotto, perché questa manifestazione è sempre molto frequentata sia da persone che vogliono rivivere il ciclismo degli anni 80-90 o anche prima, c'è gente che pedala con biciclette della prima, seconda guerra mondiale, che gente che fa la traccia sterrata. Adesso stiamo un po' pubblicizzando la Belvedere, che è comunque parte anche lì Velo Club Mendrisio. Perciò non è stato difficile entrare, la gente ci ha accettato da subito, soprattutto l'entusiasmo di coloro con il quale noi andiamo a collaborare. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi e perciò porteremo avanti sempre meglio questa cosa.
0: Vedevo che annui, Stefano.
4: No, ma è fantastico, perché con la Belvedere tu fai alcune di queste salite e le fai con le biciclette vecchie. Invece... 2 settimane, 3 settimane dopo le fai con una bicicletta moderna e senti anche la differenza e apprezzi in maniera differente anche il territorio, lo vedi con occhi differenti.
0: La bicicletta anni 80 pesava quanti chili?
4: Ma in realtà, io la faccio con una degli anni 70.
3: In realtà la bici degli anni 70 non pesa tanto di più di una bicicletta
4: moderna.
3: Sono i rapporti il problema.
0: Fefe non è d'accordo.
3: Ma lui guarda il grammo, lui guarda il grammo sulla bici.
4: Lui è uno di quelli che prima della salita prende la borraccia e ne svuota a metà, perché così ha 200 grammi in meno, tanto per darti l'idea di che cos'è.
5: Perché così vai più vero, forte.
4: Sì, io e Luca invece ci fermiamo a riempirla.
3: Beh, sempre piena, soprattutto adesso d'estate, fondamentale.
0: Quindi cioè, l'evoluzione tecnica non è tanto sulla diminuzione del peso?
4: No, allora, anche il peso,
0: materiale.
4: Però il materiale, l'aerodinamica e poi soprattutto i rapporti. Adesso, perché dopo mi mandi a quel paese. Pedalare con i vecchi rapporti, magari pedalare con un...
3: 42-22.
4: Ecco, 22, la corona davanti 42 e dietro 22... fai una fatica dell'accidente. Adesso invece usi magari un 54-32 e 40-32 e vai più, non è che non fai fatica, però vai su più facilmente.
1: Troppi numeri, io direi we don't talk.
4: Potete giocarli al lotto.
1: Magari sì.
0: Cos'era, 55?
4: Cioè, davanti adesso si usa 55, 56.
0: Già visto una schedina.

0: chiudiamo il discorso acido-lattico, i due appuntamenti di cui abbiamo parlato, 29 agosto e 19 settembre, quella più impegnativa 19 settembre, su percorsi vi faranno fare fino a 5 km di dislivello senza mai ripetere, se non in discesa, le stesse strade.
1: Sai che però a sentire 5 km
0: 5.000 metri,
1: cioè ti sembra poco, invece quando dici 5.000 metri suona diversamente.
0: E il 29 di agosto invece il circuito all'interno della tenuta Balli e von Teufelstein. Iscrivetevi se volete sul sito di Acido Lattico, facilissimo da trovare perché il nome...
2: Se non si trova, Acido Lattico Mendrisio, Google, non esistono due.
3: Ma va.
0: Diciamo una cosa su di voi, Fefe Sanchez, Fernando Sanchez, non fai solo Velo Club Mendrisio,
3: no.
0: Nella vita sei?
3: Sono un docente di scuola dell'infanzia a Stabio.
0: Luca?
2: Io lavoro per l'amministrazione federale.
4: Trattalo bene.
0: Potevi dirmelo prima, però. Anche tu.
3: Ecco, è importante dire che siamo tutti volontari, sia all'interno del Velo Club che comunque in Acido Lattico. Facciamo questa cosa per passione, per il ciclismo e per portare qualcosa di nuovo, innovativo.
0: E tutto questo è possibile, facciamo sempre finta che non esistano, ma ci sono gli sponsor, adesso non ci mettiamo a fare i nomi degli sponsor, però tutti gli eventi hanno bisogno di un colpo di mano di uno sponsor, e anche in questo caso ci sono degli sponsor, quindi non facciamo...
4: Ci mancherebbe altro, cioè non bisogna mica vergognarsi.
0: Ma no, assolutamente. Poi sono locali, sponsor locali, quindi...
4: Questa è la cosa importante.
0: Si attraversa il territorio in bicicletta... e si incontrano coloro che sul territorio.
4: Allora io quando tu li hai presentati ero ancora in salita, quindi di ossigeno ne avevo poco, ma Luca ha detto proprio questa cosa, cioè ha parlato di territorio, di aziende del territorio, l'importanza di unire le forze. Quando un'azienda del territorio vede dei ragazzi giovani con delle idee nuove, con entusiasmo che portano qualche cosa di bello, sono le prime ad attivarsi,
0: disposti a metterci dei soldi. Una veloce riflessione, voi tre che siete dei ciclisti, come mai siete così tanti adesso?
4: Perché è bellissimo.
3: Esatto,
2: molto più
0: però
2: semplice di quello che è.
0: Siete sempre di più
3: perché c'è sempre più stress, è sempre più andare in strada, è sempre più caotico con le auto, basta vedere qua fuori quello che succede ogni giorno, le colonne. La bicicletta ti dà modo di, appena finisci di lavorare, sali in bicicletta, staccare la testa, andare in strada, tu e i tuoi pensieri, arrivi a casa e non hai più niente a cui pensare perché hai già sfogato tutto.
2: Luca. Sì, è quello sport che ti dà la possibilità di vedere alla velocità giusta le cose, tante cose, perché uscire a correre, fai un'ora di allenamento, vedi forse 10 km, noi magari facciamo un bel giro da 100-150 km e puoi vedere tanto, e con la bici puoi viaggiare. Bikepacking oggi è una realtà che sta diventando sempre più grande. Noi l'anno scorso, no, quest'anno abbiamo fatto il giro della Toscana, 500 km. E dici wow, posso fare il giro della Toscana a corsa o con un altro sport, questo non può succedere. Per questo
0: si giustifica l'aumento. E poi è colpa tua.
4: È colpa mia per cosa? Ecco, no, beh, poi c'è uno sport a livello professionistico che sta entusiasmando, e quindi c'è chi si sale in bici, si sente un po' Van Der Poel, Van Aert o Pogacar o Vingegaard, e quindi così come vai al campetto, dai due calci al pallone e ti senti esatto,
3: la verità
4: si vede che è una certa età Van Basten,
3: la verità è che c'è Stefano che commenta talmente bene che tutta la gente ormai
2: sì, incolla allo schermo,
0: ok, mentre loro si lisciano il pelo. Grazie di essere stati qua, auguri per queste due belle iniziative, 29 agosto il circuito, 19 settembre quella più impegnativa. Trovate le informazioni sul loro sito Acido Lattico. Grazie. Clara, noi andremo avanti nella prossima ora parlando
5: di altro. Libri,
0: bicicletta. Basta. Dato,
1: si può parlare di libri, di bici anche volendo.
5: Vediamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rete 1, sono le 10.
2: Studio Alberto Andreani con l'informazione. Forte aumento del prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre dell'anno, con una crescita dell'1,5% rispetto ai tre mesi precedenti. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia che ne dà notizia, le ragioni sono legate agli effetti stagionali, ma anche ai recenti eventi sportivi. Sono entrati in azione questa mattina a Como i due velivoli che tenteranno di domare il vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio sul Monte Goi, che si trova alle spalle della città. Vento e terreno asciutto hanno contribuito a propagare le fiamme, che hanno lambito anche le zone abitate, evacuate già ieri sera diverse abitazioni. Sempre oltre confine bruciano da giorni alcuni boschi della Val d'Ossola e la situazione è peggiorata nelle ultime ore. Intanto, per i contadini svizzeri, questa rovente estate 2026 si preannuncia la peggiore di sempre. Lo afferma il presidente dell'Unione dei contadini, Markus Ritter, in un'intervista alle testate del gruppo CH Media. Ritiene che le perdite subite dal settore siano superiori a quelle registrate nel 2003, quando vennero stimati danni per circa 500 milioni di franchi, previsti quindi rincari dei generi alimentari. Per la pagina estera, cresce la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania nei confronti dei residenti palestinesi, in particolare in un villaggio a sud di Nablus, dove alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non sono potute uscire dalle proprie case. L'esercito israeliano è intervenuto solo ieri e in seguito alle proteste dell'ambasciatore statunitense. Nel Regno Unito, Nigel Farage torna in Parlamento vincendo un'elezione supplettiva boicottata dai partiti tradizionali, ma non da un comico travestito da pattumiera, ampiamente battuto dal leader di Reform UK. Un'elezione provocata dallo stesso Farage, dimessosi dalla Camera dei Comuni dopo aver incassato in nero 5 milioni di sterline donati da un cripto miliardario. Nuovi attacchi russi sono stati denunciati nella notte dalle autorità ucraine. Droni lanciati dall'esercito di Kiev hanno invece provocato danni in un porto russo a ovest di San Pietroburgo. Uno di essi ha però deviato dalla sua rotta ed è stato abbattuto sui cieli della Lettonia. Le autorità di Riga stanno verificando se si tratti effettivamente di un drone ucraino. Da parte sua, il Giappone sta valutando ritorsioni nei confronti della Russia dopo la visita di Vladimir Putin nelle isole Curili, rivendicate sia da Mosca sia da Tokyo. Fino a domani ancora tempo bello e caldo su tutta la Svizzera. Verso sera non esclusi rovesci o temporali, oggi più frequenti su buona parte della Romandia.
3: A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, si raccomanda prudenza alla guida sulla A13 tra Coira Sud e Coira Nord per chi viaggia in direzione nord. Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Sono da prevedere quindi importanti disagi e lunghi tempi di percorrenza, sia nei pressi dell'uscita di Altdorf sulla A2, sia su tutto il tratto tra Fluelen e Brunnen. A causa di questa situazione, per il traffico diretto a nord sulla A2, viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. La deviazione è obbligatoria per i mezzi pesanti. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla A2, ma al portale sud della galleria, ci sono code di 2 km con attese di circa 20 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Segnaliamo che l'entrata di Airolo è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: 10:04 inizia la seconda ora di Mille Voci, sempre noi, Lara e Marcello.
1: Lara Van Gammeren, Marcello Fusetti.
0: Siamo noi.
1: Abbiamo passato questa prima ora, io mi sono divertito in un mondo che conosco poco, quello del ciclismo, a raccontare quello che fanno questi di acido lattico. Nella seconda ora faremo ovviamente altro, però io vorrei partire. Noi raccontiamo un oggetto ogni giorno, un oggetto estivo. Di solito sono oggetti che usiamo ancora. Questo è un oggetto che ci arriva dal passato. Il pallone super tele.
0: Io ammetto, sono andata a cercare un'immagine. Quando l'ho vista, però, ho detto: ah, eccolo!
1: Sei fortunatamente giovane, non hai vissuto il pallone super tele. Noi non pretendiamo in questo spazio di raccontare il rotolare della palla che ha sempre affascinato l'uomo. Nell'antica Cina i soldati si allenavano calciando dei palloni, delle sfere di cuoio.
0: C'è un'informazione importante per chi è sulle strade.
1: Subito.
0: Attenzione sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra la galleria Kerenz, Tunnel e Murg, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra la galleria Kerenzer Tunnel e Murg, un veicolo circola in contromano. Prestate la massima attenzione. Ecco, informazione importante per chi si trova alla guida in quelle zone sull'autostrada A3 Zurigo-Coira. Prestate la massima attenzione. Marcello, stavamo parlando del pallone supertele.
1: Dicevamo che non vogliamo raccontare la storia del pallone in quanto sfera più o meno regolare, perché da sempre l'uomo è affascinato e gioca o si allena o ha nella palla un oggetto quasi anche rituale. Gli antichi soldati cinesi si allenavano con le palle di cuoio che erano riempite di piume. C'erano Maya e Olmechi che giocavano con delle palle di gomma, di caucciù, e lì c'era anche tutta una simbologia molto importante. I greci, i romani, abbiamo sempre giocato con la palla. Se c'è qualcosa che rotola, noi gli andiamo dietro, un po' come i gatti col gomitolo. Parliamo di questo pallone, che è un pallone solo, arrivato molti decenni dopo la vulcanizzazione della plastica, di cui abbiamo parlato per raccontare altri oggetti. Tutto quello che è gomma morbida, quindi le pinne, i boccagli, gli occhialini, nascono dopo la scoperta della vulcanizzazione della gomma. Il pallone di cui parliamo, se l'avete avuto, perché chi è stato bambino negli anni 70-80 l'ha avuto, è un pallone che sfida e sfidava le leggi della fisica, con delle traiettorie impossibili da prevedere. Il super tele, pallone anni 70, era sicuramente uno dei simboli dell'infanzia italica, ma dato che un pallone i confini li passa, era un simbolo anche per noi nostrani, perché lo trovavi anche da noi oppure te lo compravi al mare. Era il pallone delle vacanze, il pallone di vacanza al mare, in campeggio, ovunque lo trovavi. Costava, non dico niente, ma pochissimo, era leggerissimo. Bastava un rovo per farlo sgonfiare completamente. Il primo era bianco, liscissimo, liscio come una testa pelata. Non aveva, ti scappava dalle mani, era finissimo e liscio. Se volevi colpire qualcuno, non dovevi mirarlo, perché se lo miravi la palla andava tutto da un'altra parte. È stato per molti bambini il primo pallone di proprietà, perché non tutti avevano il pallone. Cioè, il pallone di solito ce l'ha quello che poi decide le sorti dell'incontro, e dice: il pallone mio, si gioca fin quando lo decido io. Invece no, questo pallone era molto più democratico, perché era costava molto poco. È stato prodotto da un'azienda italiana che si chiama Mondo, e le vendite sono esplose nel 72, però loro l'avevano in catalogo già dal 1967. Era il fratellino povero di un altro pallone, che anche questo è iconico, e che era il Super Santos. Super Santos, nato nel 1962, sempre la stessa azienda lo produceva, la Mondo, lo riconoscevi per il suo colore. Aveva il colore di una palla da basket, perché era arancione e aveva queste scanalature verticali, non era liscio come il Supertele, questo era bello ruvido, era resistente, resisteva a qualsiasi tipo di abrasione, e questo andava a delle velocità, essendo un po' più pesante, pericolose anche perché era un omaggio italico a quello che in quegli anni era il grande calcio brasiliano. Già dal nome suo, Santos, ti ricorda Didi, Pelé, ti ricorda tutte quelle generazioni lì. Il Supertele, dicevamo, era quello, il 2.0, ma in meno, perché non tutti potevano o avevano la possibilità di avere il Super Santos, e quindi ti accontentavi del Supertele, che era molto bello perché lo trovavi nelle edicole, lo trovavi dai tabaccai, lo trovavi nei supermercati, in queste reti, in queste retine, un po' come un polpo.
0: Me le ricordo adesso.
1: Le retine te le ricordo,
0: sì,
1: almeno,
0: sì, sì.
1: Almeno.
0: E poi c'era di tutti i colori, no? C'era anche quella arcobaleno, che era la mia versione preferita sicuramente. E tu hai detto però che è nato come pallone da calcio bianco, e poi chiaro, si
1: poi ha preso altri colori. Ma non era solo un pallone da calcio, è quello che faceva.
0: Era un pallone, pallone.
1: Era il pallone, perché ci potevi giocare a qualsiasi cosa. E torniamo alla sfera che rotola e gli omini che gli corrono dietro, da sempre. Questo ci giocavi a pallamano, a pallavolo.
0: Ci facevi anche la pista per le biglie con il pallone.
1: Se non avevi,
0: ricordo,
1: un cugino da trascinare.
0: Esatto,
1: per
0: da
1: i
0: trascinare era il piano B, era quello.
1: L'unico difetto che aveva nella sua leggerezza, che molti dal Mediterraneo, dalla sponda di qua, sono arrivati in Nord Africa, perché
0: partiti,
1: quando ti entrava in mare non lo fermavi più.
0: Era talmente leggero che andava. Un'informazione ancora per chi si trova sulle strade. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A3 Zurigo-Coira tra Mullenhorn e Murg. Fine del pericolo. E adesso ascoltiamo Taylor Swift.

0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A13 tra Coira Sud e Coira Nord per chi viaggia in direzione nord.
1: Mattina difficile per il
0: sulle
1: traffico.
0: Strade, sulle strade, sì. Diversi disagi adesso sembrano essersi risolti, almeno quelli più importanti.
1: Allora, il venerdì, senza la pretesa di essere dei critici letterari o altro, ci permettiamo di suggerirvi dei libri che sicuramente in moltissimi avete già letto. Noi vi diamo la nostra recensione, vi diciamo perché secondo noi vale la pena leggere o rileggere certi libri. Nel mio caso è un libro che ho riletto e che avevo, non dico dimenticato, ma lasciato lì. È un librettino breve. Nel tuo caso invece è un libro di cui non so nulla.
0: È un libro che ho letto non recentemente, in realtà l'estate scorsa, quindi neanche troppo tempo fa. È I baffi di Emmanuel Carrère, un libro di 150 pagine, quindi un libro breve, potrei dire, e ho deciso di portarvelo oggi perché è il libro che in questo anno che è passato da quando l'ho letto io è il libro che in assoluto ho regalato di più. È un libro che regalo molto e mi fa piacere perché a tutte le persone a cui l'ho regalato, nonostante i pareri discordanti, si è sempre animata una discussione molto profonda su questo libro che parte da un semplicissimo gesto: tagliare i baffi. Il protagonista, di cui noi non conosciamo il nome, chiede alla sua compagna Agnès, ed è proprio la primissima frase del libro, e se mi tagliassi i baffi? E lei risponde, un po' ridendo, un po' scherzando, mi sembra una buona idea. E inizia così, è davvero semplice. Lei va a fare delle commissioni, lui rimane a casa a prepararsi per una cena di amici da cui sarebbero andati entrambi da lì a poco. In questo lasso di tempo riflette, medita, e se non le piacessi più senza baffi, e se non mi piacessi più senza baffi, è un baffo importante, un baffo che porta da anni, da sempre, da quando ricorda, vabbè, lui li taglia, lui dice ma sì, tanto poi ricrescono, se non dovesse funzionare io me li taglio. La moglie torna a casa e non dice niente. Però è una coppia ironica, è una coppia che scherza molto, che si prende in giro in maniera anche sottile. Poi nel corso del libro questa coppia, diciamo il loro rapporto si conosce molto, viene snocciolato molto bene dall'autore. E quindi lui immagina di essere vittima di uno scherzo. Agnès fa sempre così e quindi semplicemente sta facendo finta di non notare questa enorme mancanza sul mio volto. Vanno a cena dagli amici storici, e anche loro non dicono niente. E ancora una volta sarà un complotto, sarà mia moglie che ha deciso, ha messo in contatto insomma tutti gli affetti, tutte le persone a noi vicine per dire non dite niente sul fatto che ha tagliato i baffi dopo così tanto tempo. Insomma, cosa accade quando lui, un po' frustrato perché si dice io comunque ho fatto un gesto importante, da tanti anni che non mi vedo così, come mai non mi hai detto nulla? La risposta della moglie è ma tu non hai mai avuto i baffi. E da qui inizia questo romanzo appunto breve che è tra la pazzia di lui e il complotto di lei. Il lettore non capisce fino alla fine in realtà qual è la situazione. È lui pazzo e non ha mai avuto i baffi e ha perso il senno, o è lei pazza a questo punto e ha creato un complotto enorme coinvolgendo genitori, colleghi, amici, qualcosa di cui lei sarebbe capace perché la sua personalità è anche questa e fa fatica ad ammettere di aver sbagliato o di aver perso. E quindi è psicologico, è profondo, parla sì dell'identità che a volte costruiamo su un solo elemento e nel momento in cui lo perdiamo non ci riconosciamo più o non ci riconoscono più. Questo poi è un tema che è stato anche ripreso da tantissimi libri. Secondo me Carrère però lo fa in una maniera molto convincente e il lettore si trova stordito all'interno di questo libro. È affascinante.
1: Carrère, Baffi, edizione?
0: Edizione Adelphi, edito nell'86 e poi ripubblicato numerosissime

0: Venerdì a Mille Voci Estate, giornata anche di libri, non solo di libri. Io oggi ho portato I baffi di Emmanuel Carrère e tu, Marcello, hai davanti a te un altro.
1: Io ho ripreso Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, un libro fine anni 80 che avevo letto due decenni fa e ho riletto in queste settimane. È un libro, visto che tu hai cominciato parlando del numero di pagine, ancora più breve del tuo, 120 pagine, edizioni Guanda, lo si può leggere in un pomeriggio, sì, senza nessun problema. Un romanzo breve costruito attorno alla figura di un uomo che vive ai margini della foresta amazzonica e che ha nei libri la sua forma di resistenza e di salvezza. Lui si chiama Antonio José Bolívar Proaño. È anziano, ci dice Sepúlveda, avrà una settantina d'anni e vive a El Idilio. El Idilio è un postaccio, nonostante il nome, è un piccolo insediamento ai confini della foresta della civiltà, dove tutto è sostanzialmente brutto, cattivo, pericoloso. Lui trova nella lettura dei libri, non libri qualsiasi, la sua pace, la sua tenerezza, perché la foresta è apparentemente cattiva e lui cerca nei libri, nei romanzi d'amore, cerca la sua, il suo equilibrio. Lui legge a fatica, proprio lettera dopo lettera, arriva a decifrare la parola, poi la frase, e se la ripete più volte. Vuole solo romanzi d'amore.

0: d'amore. Romanzi d'amore dove ci siano questi amori impossibili che si svolgono in città per lui assolutamente sconosciute, come possono essere Londra, Ginevra, Venezia, dove legge di cose che non sa, la gondola. Però sono gli amori, lui ha bisogno di queste letture d'amore. Questi libri lui li ottiene in questo posto, perso, lontano da tutto, grazie a un dentista che odia il governo e i poteri, che arriva ogni 6 mesi a Elidilio a strappare i denti rovinati dalla malaria ai cercatori d'oro, ai bracconieri e a gente come lui. Lui, ad esempio, Antonio, non ha più denti, ha una dentiera che si toglie tutte le volte che non vuole più parlare con le persone, e sono tante. Allora, lui è arrivato lì perché il governo aveva promesso ai giovani un pezzo di terra per chi andava a cercare di disboscare quella foresta, e ci arriva con la moglie. La moglie morirà nel giro di 2 stagioni delle piogge, lui resta da solo, si avvicina per sopravvivere, perché la foresta ti strangola se non la conosci, agli indigeni locali, Shuar, che gli insegnano come si vive nella foresta. Siamo negli anni 80 quando viene scritto questo libro, quindi molto prima di Greta Thunberg, però già nel pieno del... avevamo già la facoltà, sapevamo già quello che stava succedendo in Amazzonia, quindi un libro con un'anima estremamente ecologista e che ti fa capire, e lo capisce Antonio, il personaggio stesso, che la foresta tu la puoi vivere ma non la puoi possedere. E qui c'è tutta la critica a quello che i vari governi in tutta quell'area hanno fatto dell'Amazzonia, un luogo dal quale estrarre solo denaro. La storia si svolge poche settimane, perché a un certo punto arriva una piroga che trasporta un cadavere. È un cacciatore, sapevano che era passato di lì, è un cacciatore ed è completamente squarciato. Incolpano il sindaco di questa Elidilio, detto Ellumaca, un personaggio brutto, grasso, che suda sempre, che pensa solo ai soldi, che rappresenta il potere, vuole incolpare gli indigeni. Antonio, vecchio cacciatore che ha vissuto con gli indigeni, guarda il cadavere e capisce che sono le zampe di un giaguaro che hanno ucciso questa persona, e si capisce che questo giaguaro è una giaguaro, è impazzita perché quel cacciatore gli ha ucciso i cuccioli, e da quel momento l'animale si vendica sugli uomini e quindi va bloccato, e parte la spedizione organizzata da Ellumaca, sindaco, per uccidere il giaguaro, e ovviamente chiamano e obbligano Antonio, l'unico che conosce davvero l'Amazzonia, a guidare questa spedizione. E lì entri in un'altra fase del libro in cui è un continuo inseguimento e un ripetere perché dovremmo rispettare la natura in un altro modo. Non vi dico come va a finire se non l'avete letto, sicuramente la maggior parte di voi l'avrà letto. Vi dico solo che il libro, quando è stato pubblicato la prima volta, è stato dedicato a Chico Mendes, che era stato ucciso nell'88 da dei sicari mandati da chi, con colletti bianchi, voleva fare dell'Amazzonia quello che poi è stato fatto nei decenni successivi. Va letto, secondo me.
1: Io non l'ho letto, e da questo tuo riassunto, da questa tua recensione, sembra davvero aver attraversato, mi sembra di aver attraversato tantissime storie diverse. Ero partita con un'idea quando ho iniziato a parlare dei libri, poi è arrivata l'Amazzonia in poche pagine.
0: In pochissime pagine c'è
1: tutto.
0: C'è davvero tutto. Poi è così bello vedere un personaggio costruito come l'ha costruito Sepúlveda, non dico analfabeta ma quasi, che legge con il dito e vuole solo romanzi d'amore, quelli che, per quello che scrive Sepúlveda, sono delle cosine leggere, perché lui vuole proprio quell'amore lì, quella passione, quegli scenari. Lui si lamenta, ad esempio, che nei romanzi d'amore i personaggi calpestino la neve sporcandola, perché lui l'ha vista una volta sola la neve e non puoi sporcarla, perché se non l'hai mai vista è sacra. E quindi sono questi due mondi, il nostro e quello, che si confrontano e sono uniti da questo vecchio senza denti che legge a fatica solo romanzi d'amore.
1: Il vecchio che leggeva romanzi d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Allo 0763211113 ci arrivano dei consigli di libri. Ringraziamo chi ci ha scritto. Simona ci consiglia La femminanza di Antonella Mollicone, che io non ho letto. Lei ha detto che è molto bello, l'unica difficoltà è che ci sono diverse parti scritte in dialetto, dialetto
2: siciliano, immagino
1: esatto, anch'io siciliano. Ci vuole del tempo per abituarsi alla lettura, ma una volta che si entra nella storia
2: Camilleri insegna dopo esatto, 10 pagine
1: si è dentro. È il racconto dell'importanza della solidarietà femminile tra riti ancestrali e piccole ribellioni. Questo è quanto leggo sulla pagina in cui il libro si può acquistare, quindi questo è un consiglio. Grazie per averci scritto.
2: Anche Valesca dice: lessi il libro, dico lessi perché uscì nell'88 il vecchio, che leggeva romanzi d'amore, e lì arrivò a conoscere Sepúlveda grazie a quel libro. Questo personaggio lei lo paragonava nella sua testa a Gesù Cristo, addirittura Antonio il cacciatore mezzo analfabeta. Ancora di libri vuoi parlarci?
1: Sì, perché io ho letto ieri una notizia curiosa, l'ho trovata sui social e lo sottolineo perché poi c'è qualcosa che riguarda anche le notizie che arrivano sui social. E questa notizia di un'agenzia, si chiama Book Handling Agency, quindi un'agenzia che tratta i libri, ed è una trovata sicuramente curiosa, quasi uno scherzo, sicuramente una critica del mondo della cultura, e poi vedremo perché. Loro cosa fanno essenzialmente? Un gruppo di ragazzi e di ragazze che ti rovinano i libri che tu in realtà non hai letto, per farti sembrare più acculturato, per avere un libro vissuto, quei libri pieni di sottolineature, annotazioni, colori diversi. Poi c'è chi invece non li tocca.
2: Non si limitano a fare questa cosa?
1: No, loro hanno diversi servizi. Hanno un prezzo, quindi il servizio è a pagamento. Ricordo, chiaramente è una cosa scherzosa, con un fondo poi di critica. C'è la rottura professionale della spina del libro, quindi loro piegano più volte
2: la rottura professionale. Della spina del libro.
1: Poi c'è la macchiare le pagine con del tè, con del caffè o del vino, un euro, un franco per macchia, l'inserimento di segnalibri comuni, quindi lista della spesa, biglietto del treno, biglietto per musical, eccetera, che costa meno rispetto all'inserimento di un libro culturalmente significativo, che può essere lo scontrino di una libreria, il biglietto per un museo, un teatro, un concerto di musica classica. E hanno davvero una serie di servizi, le annotazioni a margine contestualmente appropriate, la firma falsificata dell'autore e anche un messaggio falsificato di affetto e gratitudine da parte dell'autore. Tutti i servizi a pagamento, dei pacchetti deluxe, premium, insomma, per tutti. È chiaramente qualcosa di...
2: È una provocazione.
1: È una provocazione, assolutamente. L'idea non è loro, l'hanno ripresa da uno scrittore irlandese, Brian Nolan, che nel 1941, all'interno di un testo satirico che aveva pubblicato sull'Irish Times, immaginava proprio un'agenzia che permettesse ai ricchi proprietari di biblioteche di far sembrare letti i loro libri. Perché capita di vedere queste biblioteche, queste librerie in casa enormi, colme di libri belli, antichi, rovinati, e dirsi: caspita, ma questa persona li ha letti tutti? E poi c'è la paura che magari qualcuno quel libro lo prende, lo apre e vede che appunto la spina dorsale del libro magari non ha quella piega caratteristica che ti fa capire che il libro è stato letto.
2: È stato letto davvero.
1: Ecco che loro hanno realizzato questa agenzia per permettere a tutti di avere libri non letti, ma che ti rendono ancora più colto, perché poi aprendolo vedi annotazioni, biglietti.
2: È stato letto davvero.
1: Orecchie sulle pagine, quindi mi ha fatto sorridere.
2: Come è stata presa la provocazione dai social, visto che da lì partiva?
1: Da lì partiva, mi ha fatto sorridere perché sui social in molti l'hanno presa non come una provocazione, ma come una notizia vera e propria, come un servizio nuovo arrivato a noi, in cui noi possiamo portare effettivamente i nostri libri e seriamente chiedere a dei professionisti di macchiarli con delle con del caffè o del vino, e i commenti erano: ma leggeteli questi libri, ma cosa vi costa, ma dove siamo finiti, dove finiremo? Ed è questo il contrasto che poi a me fa sempre sorridere, quando una notizia che è già di per sé una critica della società o della società di un tempo,
2: la società che non legge in questo caso,
1: che non legge, si ritrova chi lo prende seriamente, immagina che possa davvero esistere un servizio così e che qualcuno ci possa davvero andare e spendere quei 15 franchi per farti rovinare uno o più libri. Loro ne hanno rovinati 40 comunque all'evento che si è tenuto a Berlino il mese scorso. Spero che fossero tutte persone consapevoli del servizio.
2: Ma sicuramente si sono presentate lì, sapevano quello che veniva fatto da questo gruppo. Ci chiedete di ripetere il titolo del libro consigliato da un'ascoltatrice, Antonella Mollicone, La femminanza.

0: abbiamo parlato di libri, tanti consigli che arrivano, abbiamo parlato del servizio che era chiaramente una critica e non un vero servizio, quello di rovinare i libri a pagamento, pagamento di una cifra molto piccola, insomma si parla davvero di pochissimi franchi per partecipare a un progetto che poi ha di qualcosa di ben diverso. È un gruppo appunto di ragazzi e di ragazze statunitensi che girano l'Europa, promuovono la lettura, loro sono tutti scrittori, autori di racconti e di romanzi, quindi c'è qualcosa che va al di là di questa trovata simpatica, ironica, satirica. Marcello, adesso non parliamo più di libri, però.
1: Sì, prendiamo nota di tutti quelli che ci state segnalando e magari ne parliamo nelle prossime settimane. No, una notizia che riguarda le energie rinnovabili. Sono usciti i dati complessivi, quelli mondiali, le stime mondiali, per il 2025, quindi siamo indietro di un anno, però è normale che sia così. Allora, nel 2025 le rinnovabili hanno raggiunto un livello record. Il dato più significativo riguarda il solare, che mi è aumentato del 30% in un solo anno e per la prima volta è passato, sempre a livello globale, davanti all'eolico. L'idroelettrico resta la principale rinnovabile a livello planetario e idroelettrico, solare e eolico nel complesso producono circa il 17% dell'elettricità globale. La crescita nel decennio è stata impressionante, il solare è cresciuto del 1000%, l'eolico del 226%, l'idroelettrico ovviamente è più difficile costruire una diga o potenziare le dighe esistenti, è cresciuto comunque del 15%. A dominare i mercati della produzione eolica e soprattutto idroelettrica resta la Cina. Bene, uno potrebbe pensare, il problema è che questa espansione non sta ancora facendo diminuire in modo significativo l'uso dei fossili, dei combustibili fossili, perché nel 2025 le rinnovabili hanno aggiunto alla produzione mondiale circa 890 miliardi di kilowattora, sono le cifre enormi, 890 miliardi di kilowattora, ma la domanda energetica mondiale complessiva è aumentata di 2250 miliardi di kilowattora, quindi l'energia sostenibile, l'elettricità sostenibile va a coprire solo il 40% dell'aumento della richiesta di energia a livello planetario. Le rinnovabili hanno fatto tanto, ma abbiamo chiesto talmente tanto che quello che è stato fatto va a coprire solo in parte l'aumento delle richieste, solo un 40%. Diventerà, tra virgolette, interessante per il pianeta, diciamo così, quando l'aumento delle rinnovabili sarà superiore all'aumento della richiesta a livello globale. A quel punto vedremo una diminuzione di quello che è fossile combustibile.
0: Non è ancora abbastanza.
1: Non ci siamo ancora, però.
0: Non ci siamo ancora. Speriamo.

0: ci avviciniamo alla terza ora di Mille Voci Estate, e se ci avviciniamo alla terza ora di Mille Voci Estate vuol dire che in studio con noi c'è Maria Pia Belloni. Buongiorno.
1: Surprise! Eccomi qua.
2: È solo tutta l'estate.
1: Ma non è che poi il pubblico di Rete 1 dice no ancora?
2: No, secondo me no. È sempre un piacere ascoltare.
1: Ho fatto un monitoring e alcuni proprio, hanno...
2: Non dire. Sciocchezze. Allora, di cosa parli oggi, Maria Pia?
1: Allora, io direi che idealmente nella prima parte della terza ora extra large di Mille Voci, idealmente prenderemo un trenino molto famoso, molto conosciuto, che ha un doppio nome. Perché ha un doppio nome, Marcello?
2: Perché c'è il nome
1: svizzero
2: e il nome italiano.
1: Esatto, quindi saliremo con la Centovallina
2: fino a Camedo e poi diventi Vigezzina.
1: E poi diventi Vigezzina. E ci fermeremo dove? A Santa Maria. A Santa Maria, perché lì tra poco si aprirà un festival davvero interessante.
2: Santa Maria Maggiore.
1: Maggiore, è certo, era perché... Attenzione, non in fa diesis, ma Maggiore. Quindi Santa Maria Maggiore aprirà questo festival che si chiama Sentieri e Pensieri. Già evocativo, Sentieri e Pensieri. Lo sappiamo dai greci che muoversi, camminare, l'avevano le vie piuttosto che i sentieri, ma fa bene alla riflessione. È un festival che si declina con varie tematiche, tanti ospiti. Michela Murgia era una di quelle che frequentava spesso questo festival, e per quest'anno, 14ª edizione, invece ci saranno nomi nuovi, attività nuove, tante cose nuove che racconteremo. E poi
2: lasciato il treno del Fogliage,
1: entreremo nell'alta Valle Maggia e guarderemo, accompagnati dall'autore di questo libro, guarderemo all'Alpe Tomeo. Chi è già stato all'Alpe Tomeo?
2: Presente.
1: Ecco.
2: No. Dura arrivare su.
1: È abbastanza dura, come era duro viverci dai tempi in cui si svolge, diciamo, questo libro, che è storia, è un po' romanzo, è un po' memoria. Avremo in diretta l'autore. Si tratta proprio di una sorta di geografia intima, perché c'è tutta una genealogia dei Donati che si svolge, ma c'è anche una geografia proprio tattile, concreta, di che ci parla di una trasformazione, la trasformazione di questa valle che porta all'Alpe di Tomeo. Ma non ti facevo così camminatore, però.
2: Sono stato giovane anch'io. Autore?
1: Sì. Autore Mario Donati. No.
0: Questo nella terza ora di Mille Voci. Noi, Marcello, lasciamo spazio a Maria Pia e ci ritroviamo lunedì. Buon ascolto.

0: Sono le 11.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Corre l'economia svizzera nel secondo trimestre dell'anno. Il prodotto interno lordo è infatti cresciuto dell'1,5% rispetto ai tre mesi precedenti, lo indicano i dati della Segreteria di Stato dell'Economia. Secondo varie banche e istituti di ricerca congiunturale, a fine anno il PIL elvetico potrebbe progredire fra lo 0,9 e l'1,3%, mentre il 2025 si era chiuso con una crescita dell'1,2%. La galleria autostradale del Selisberg sulla A2 è stata teatro di un incidente mortale. Nelle prime ore di oggi, al portale Urano del tunnel, un'auto immatricolata nel cantone si è schiantata contro il portale, è finita in un locale tecnico e ha preso fuoco. A bordo c'era una sola persona non ancora identificata. Intanto il ritorno delle radio pubbliche sulla banda FM non riguarderà le gallerie autostradali, lo ha confermato ai nostri colleghi di Radio SRF un portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade. Da un lato per ragioni economiche, visto che l'infrastruttura è stata nel frattempo smantellata, ma anche perché secondo Lustra sono sufficienti i segnali luminosi che indicano chiusure totali o parziali delle gallerie. Al loro interno le trasmissioni radio sono comunque assicurate dalla tecnologia DAB. Proseguono alla periferia di Como le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato ieri pomeriggio sul Monte Goi. Oltre ai due velivoli impiegati da questa mattina sono attivi 130 pompieri e decine di volontari della Protezione Civile Lombarda. È intanto salito a 50 il numero delle persone sfollate. Piogge torrenziali senza precedenti si sono invece abbattute sul Giappone centrale, causando 6 morti. Oltre 100.000 famiglie sono sfollate ed è rimasto colpito anche il principale aeroporto di Tokyo, quello di Narita, dove 7.000 viaggiatori sono rimasti bloccati. E sollevano sconcerto le parole del ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che invita i concittadini ad armarsi per salvare vite. Parole pronunciate dall'esponente dell'estrema destra mentre sono proseguiti i blocchi dei coloni israeliani in alcuni insediamenti palestinesi della Cisgiordania nei pressi di Nablus. Oggi e domani ancora tempo soleggiato e caldo su tutta la Svizzera. Verso sera non esclusi rovesci o temporali, oggi più frequenti su buona parte della Romandia.
0: Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Al momento, sul tratto tra Flüelen e Brunnen, ci sono ritardi di almeno 30 minuti, sia verso nord che verso sud. A causa di questa chiusura, sulla A2 ci sono diversi chilometri di coda, con attese di almeno 50 minuti, anche tra Hersfeld e Altdorf, sempre in direzione nord. Ricordiamo inoltre che per il traffico diretto a nord, sulla A2, viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla A2 ma al portale sud, ci sono 4 chilometri di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Segnaliamo che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

11.05 sulla Rete 1 inizia la terza ora di Mille Voci Extra Large e così io vi do questa suggestione. Magari se seguendo i binari della Centovallina, che poi diventa Bigezzina, uno spunto per andare a farvi una passeggiata, per andare magari a fare un'escursione, se vi dovesse capitare in questi giorni, state ben attenti perché appunto vi potrebbe capitare di vedere pagine, parole volanti di scrittori e pensatori che stanno per seminare nuovi campi di riflessioni grazie al Festival Sentieri e Pensieri, festival letterario organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore, diretto da Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore televisivo, autore e regista di programmi per la radio e la televisione. E Bruno Gambarotta, va detto, quando organizza questo festival non si risparmia proprio nella scelta degli invitati e anche nell'identificazione delle tematiche, sempre variegate, sempre curiose. Ne parleremo questa mattina per raccontare di questa 14ª edizione. Dalle 11.30 invece, sempre sul filo della scrittura, della parola e del saper cogliere l'essenza di certi luoghi, parleremo anche di un libro scritto da Mario Donati, sociologo appassionato di storia e soprattutto montanaro per scelta, che ci porterà tra i sentieri, tra le rocce, le cascine della Valle Lavizzara, precisamente sull'Alpe Tomeo. Ben ritrovati quindi per questo Mille Voci Extra Large di venerdì 14 agosto. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica ci guida Enea Ponzio, al centralino Karin Condolf e a dare la musicale a questa nuova puntata c'è Shania Twain. Let's go, girls.

0: righe, pagine, riflessioni, spunti per ragionare di questo mondo complesso guardando dal finestrino della Vigezzina Centovallina, facendo tappa a Santa Maria Maggiore, sì, proprio lì dove si sta per aprire un festival davvero particolare che coniuga l'amore per i libri, l'amore per lo scrivere ragionato, con l'amore per la natura, per l'andare che è ragionare. Il festival si chiama Sentieri e Pensieri, organizzato dal vulcanico Bruno Gambarotta, scrittore e autore di trasmissioni radiofoniche e di molto altro. Al telefono oggi per parlarci di questo originale interessante appuntamento Filippo Ceretti, responsabile organizzativo di Sentieri e Pensieri. Buongiorno Filippo.
1: Buongiorno a voi, grazie per questa bellissima presentazione e per l'ospitalità.
0: Siamo alla 14ª edizione di questo festival Sentieri e Pensieri, direi che è un ottimo segno di un consolidamento per questo appuntamento, insomma siete ormai certificati?
1: Beh, grazie. Sì, è un festival nato nel 2013, allora per volontà del Comune di Santa Maria Maggiore, del Salone del Libro di Torino, poi la storia ci ha insegnato ad andare sulle nostre gambe grazie al Comune di Santa Maria Maggiore che ci crede con convinzione da allora e lo sostiene, e poi, come giustamente dicevate, da 10 anni sotto la direzione artistica prestigiosa, e potrei usare 1000 aggettivi per definire la direzione di Bruno Gambarotta, che per noi è fondamentale. Però mi piace anche ricordare i numeri, perché sono i numeri che spesso parlano del successo delle iniziative. Qui parliamo di un festival che ha avuto più di 250, in realtà considerato quest'anno più di 280 ospiti nella storia della rassegna, nell'ultima edizione 10.000 spettatori, che per un festival culturale che si tiene nel mese di agosto è un buon numero, diciamo, anche considerando, lo diciamo sempre, che il panorama nazionale italiano dei festival letterari e culturali è davvero sterminato, se ne contano ormai quasi 2.000 nel corso dell'anno, quindi siamo in buona compagnia, ma non è facile, insomma, attirare l'attenzione del pubblico e degli autori.
0: Beh, bisogna dire che avete anche una location assai particolare, ci arriveremo perché vogliamo anche qualche dettaglio supplementare. Però diamo già un'anticipazione, perché appunto il festival ha una sua anteprima lunedì 17 agosto. Cosa accadrà?
1: Sì, allora l'anteprima da qualche anno è diventata una sorta di allenamento, lo abbiamo definito così, ai giorni di festival. Sentieri e Pensieri racchiude nel nome anche un po' le due anime del festival, e quindi, come dicevi giustamente, l'ambientazione fa tanto, siamo nel mezzo della Valle Vigezzo e anche nel mezzo dei pensieri, insomma l'obiettivo è anche stimolare quello. L'anteprima da qualche anno appunto racchiude queste due anime, quindi avremo Raimondo Cagliari per il 10º anno, anche lui che ci onorerà di questa presenza. Lui ha la capacità incredibile di andare a investigare il mondo delle parole, dei pensieri, ogni anno da un'angolazione diversa, quest'anno toccando il tema dei proverbi, alle 17.30. E poi alle 21 un appuntamento che invece ci porta sui sentieri con il Club Alpino Italiano e con il Parco della Val Grande, con questo incontro che si chiama Montagna Spallona e vedrà protagonista Luca Calzolari, che è giornalista apprezzatissimo, per 10 anni direttore del mensile del Club Alpino Italiano. Ecco, come vi dicevo, queste due anime, i pensieri e i sentieri, è una sorta di training in vista poi delle giornate del festival dal 18 al 25.
0: E Montagna Spallona ci piace, perché questo tema lo riprenderemo più in là con l'ospite, che è autore proprio di un libro dedicato alla montagna intesa come luogo di fatica. Ma ritorniamo, stiamo dentro Sentieri e Pensieri con Filippo Ceretti, per ricordare che il festival si svolge nel parco di Villa Antonia. Allora, per chi non la conoscesse, per chi non l'avesse mai visitata, vogliamo dare qualche dettaglio su questo luogo, sulla villa, perché ha delle caratteristiche tutte sue.
1: Sì, la fortuna, la grande fortuna di stare in questo parco, che è un parco meraviglioso, poi nel cuore della Valle Vigezzo parlare di polmone verde è un po' un controsenso, perché è già la valle, sì, come le Centovalli, insomma come tutte queste aree sono già dei polmoni verdi, però siamo in un polmone verde nella già verde Valle Vigezzo. Questo è un parco splendido che ci accoglie dal 2020, e poi magari se avrò l'occasione vi dirò perché, e ospita tanti edifici molto particolari oltre a una natura incantevole, tra cui la Villa Antonia, che oggi è sede del municipio di Santa Maria Maggiore, che è una villa storica splendida con delle vetrate affrescate incantevoli e ospita anche il Museo dello Spazzacamino, che tra l'altro è l'unico museo al mondo dedicato a questo mestiere, che è un mestiere profondamente legato alla Valle di Gezzo, alle Cento Valli, insomma a territori delle nostre Alpi. E insomma, se guardiamo in là, guardiamo inizio settembre, Santa Maria Maggiore della Valle di Gezzo ospiteranno anche la 43esima edizione del raduno internazionale dello Spazzacamino. Questo parco diventa poi la cornice perfetta per questi eventi, perché è davvero un luogo raccolto, intimo, e anche gli autori che ci raggiungono hanno apprezzato tantissimo questa nuova sede, che tra l'altro ci permette di accogliere un pubblico numeroso, perché arriviamo ad ospitare anche 800 persone in platea. Insomma, sono i numeri che contraddistinguono questo festival. Ecco.
0: E quindi ce l'ha detto, tanto pubblico, un accenno agli spazzacamini, storie di migrazione, di dolore, anche in alcuni casi di morte, di ragazzini, insomma, sfruttati. È un tema che Svizzera e Italia condividono, proprio legati da questa presenza del sudalpino, che ha lasciato andare, ha mandato tanti ragazzini. E grazie per aver ricordato che appunto in Santa Maria Maggiore c'è questo museo degli spazzacamini, cui volgiamo spesso lo sguardo. Allora, Fabrizio Ceretti, ritorniamo. È bello, parliamo di un festival e andiamo sempre a latere, perché un festival vuol dire anche inglobare altri argomenti che riguardano le località e che riguardano appunto la nostra curiosità. Allora, Santa Maria Maggiore, ancora un dettaglio, perché Santa Maria Maggiore è comune bandiera arancione del Touring Club. Allora, vogliamo anche ricordare del perché questa località si è conquistata questo distintivo.
1: Sì, tra l'altro da tanti triennni, perché sono dei riconoscimenti che vengono, insomma, prorogati e rivalutati dal Touring Club italiano ogni triennio. Adesso siamo parte di questa squadra di 19 comuni piemontesi riconosciuti dal Touring Club per l'accoglienza di qualità. È un po' il marchio che contraddistingue il comune arancione. In sostanza, perché l'offerta turistica risponde ai bisogni attuali, perché poi la valutazione ovviamente viene contestualizzata rispetto alla contemporaneità e quindi risponde ai bisogni attuali di tranquillità, di cibo genuino, di vacanza all'insegna del benessere, dell'autenticità, della cultura locale, degli eventi di qualità, standard complessivi di offerta turistica e di accoglienza elevati, che vengono poi verificati, come dicevo appunto, attraverso l'analisi del Touring Club italiano, a cui si aggiungono poi il valore ambientale, storico, architettonico, insomma le cose di cui abbiamo già parlato anche poco fa, i servizi turistici e l'offerta culturale, che sono tutti aspetti su cui devo dire, senza tema di smentita, il comune di Santa Maria Maggiore, che è un piccolo comune, perché ricordiamo che parliamo di un comune di poco più di 1000 abitanti, continua a lavorare da anni, e tutto questo ha permesso di avere appunto ancora una riconferma, l'ultima è quella del 2024, di questo riconoscimento, che per noi è fondamentale, da parte di Touring Club, perché insomma, oggi ci sono tanti marchi anche acquistabili, diciamo, invece questo è un marchio di qualità vero, basato su un'analisi qualificata e insomma, di un ente competente.
0: Ottima località anche in questi tempi di grave calura per rifugiarsi e prendere un po' di fresco. Allora, Fabrizio Ceretti, ricordiamo, responsabile organizzativo del Festival Sentieri e Pensieri, giunto alla sua 14esima edizione, abbiamo detto oltre 280 gli ospiti già sopraggiunti, no? Ad animare questo festival, che ha delle caratteristiche veramente uniche. Allora, entriamo nel cuore, detto dell'anteprima, detto di molte altre cose, entriamo nel cuore. Dal 18 al 25 agosto, appunto anche quest'anno, e gli appuntamenti sono numerosi, gli ospiti sono noti, diverse le tematiche che verranno condivise in questo parco magnifico della Villa Antonia in Santa Maria Maggiore. Non possiamo passare in rassegna tutte le tematiche, ma io vorrei almeno precisarne una che mi sta a cuore: il tema della scienza. Avete anche incluso questo tema. Tema della scienza, con chi e di cosa si parlerà, Filippo?
1: Sì, sta molto a cuore anche a noi, anzi grazie per averlo citato, perché dal 2020, diciamo, quindi nell'anno del Covid, noi eravamo riusciti comunque a fare il festival, che non era una cosa così scontata, perché tutto insomma era esploso all'inizio dell'anno e ad agosto di quell'anno eravamo riusciti a confermare il festival. Il festival però quell'anno ha avuto una svolta di due tipologie principali. La prima è il cambio sede: noi eravamo nella piazza Risorgimento di Santa Maria Maggiore, che è una piazza incantevole del centro storico, ma stava stretta in quel momento in cui avevamo bisogno di distanze, non potevamo più, e quindi si è trasferita in questa cornice meravigliosa del Parco di Vilantoni, in cui lo spazio, come abbiamo detto, abbonda. Però da quell'anno abbiamo sentito anche l'urgenza di inserire, o meglio di potenziare, perché c'è sempre stata la scienza, la medicina e il benessere, sono sempre stati temi fondanti del festival, ma abbiamo sentito l'urgenza proprio di, insomma, calcare la mano, di crederci ancora di più e di far capire al nostro pubblico quanto in realtà la scienza sia fondamentale. Allora l'avevamo tutti ben chiaro, adesso un po' meno. Ecco, noi stiamo cercando di continuare su questa linea, e quindi, per farti due esempi, quest'anno il premio podcast Santa Maggiore, che da 5 anni arricchisce il festival, ogni anno decidiamo di premiare un podcast di qualità o particolarmente interessante del panorama nazionale e internazionale. Premieremo Ruggero Rollini, che è un giovane talentuosissimo esperto chimico, molto noto anche televisivamente, perché ha collaborato con Piero Angela e adesso Alberto Angela. Registreremo per la prima volta una puntata, cioè ci sarà una puntata live del podcast. Il suo podcast si chiama La Scienza sul Divano, sì. In cui intervisterà un altro grande volto noto, che è Dario Bressanini, all'interno del nostro festival. Quindi qui una scienza sul divano, e poi, se ho ancora 2 secondi per dirvi di Beatrice Mautino e Roberta Villa, che sono altre due grandi protagoniste del mondo scientifico,
0: tutti ospiti che abbiamo avuto a Rete 1 recentemente, tra l'altro, quindi le conosciamo bene anche sia Villa che Mautino, grandi nomi, insomma. Prego, Filippo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, torno indietro: Ruggero Rollini e Dario Bressanini, la puntata sarà dedicata alle bufale in tema scientifico, quindi tema quanto mai attuale, e anche con Beatrice Mautino e Roberta Villa, grazie ai loro due libri, che sono Vertigine e un libro fondamentale di Roberta Villa dedicato all'eccesso di prevenzione, cattiva prevenzione, cercheremo di comprendere l'importanza dell'incertezza scientifica. Quindi la scienza non è precisa, sempre certa, ma ha anche un valore fondante nel servizio pubblico e nella tenacia di chi lavora per tutelare la nostra salute, pur con quelle incertezze. Quindi questo è un tema, secondo noi, fondamentale, e crediamo che con questi 4 protagonisti un contributo importante per il pubblico, e aggiungo per chi ci seguirà a distanza, perché la cosa che succede da tanti anni a Sentieri Pensieri è che il pubblico è numeroso in presenza, ma noi mandiamo in streaming sui canali di Santa Maria Maggiore del Festival tutti gli appuntamenti, e anche questo, grazie a una qualità eccellente del nostro service tecnico, permette davvero a un pubblico numeroso di seguirci da ogni parte d'Italia e della Svizzera, ovviamente.
0: Vogliamo dare l'indirizzo, perché sono sicura che all'ascolto c'è qualcuno che se le vorrebbe,
1: sì,
0: notare.
1: Volentieri. Beh, innanzitutto, per il programma santamariamaggiore.info/sentieri, ma anche solo facendo una ricerca su Google si trova il programma completo, e il consiglio è di prenotare i posti, perché alcuni appuntamenti, in vista di un eventuale rifugio nel teatro comunale in caso di maltempo, sono già praticamente sold out o vicini al sold out. E poi sulla pagina Facebook, che si chiama Santa Maria Maggiore Turismo,

0: e varie edizioni. Abbiamo sempre cercato di rivolgerci a un pubblico variegato e soprattutto crediamo nella forza di questa multidisciplinarietà e di tanti temi che in una stagione come quella estiva, anche di vacanza, perché il pubblico comunque è un pubblico anche di dileggianti e anzi, devo dire, negli ultimi anni di persone che raggiungono appositamente Santa Maria Maggiore per il festival e programmano le vacanze in occasione del festival, ha bisogno anche di, insomma, spensieratezza, leggerezza, temi diversi, anche profondità, perché toccheremo tanti temi, però la letteratura è ovviamente il cuore pulsante del festival. Quindi proprio una carrellata velocissima che faccio: passeremo dal giallo con Bruno Gambarotta e Luca Crovi, al romanzo con Pegamo Shiepur, che è un'altra ospite attesissima, con Saverio Raimondo, con Luca Bianchini, al noir di Daniele Mencarelli, e poi un'altra anima importante del festival, tanti saggi, tante biografie. Avremo ospite il più celebre e temuto critico televisivo italiano, Aldo Grasso, avremo Mattia Smartelli, Don Marco Pozza, Ninna Quario, Davide Casaleggio, quindi davvero ci sarà tanto. E poi non vorrei anticipare domande, un'inaugurazione a cui teniamo tantissimo con Stefania Auci.
1: Ecco, beh, insomma, tutti i nomi grati anche al pubblico di Rete 1. Ancora un accenno, Filippo Ceretti, per una novità che sabato 22 e domenica 23 agosto vede una proposta interessante, trovo io, anche perché ci ricorda un termine che sta andando verso l'oblio, la rassegna stampa, cioè c'è una stampa, ci sono dei giornali, rassegna stampa mattutina in compagnia appunto di nomi davvero di prestigio del giornalismo.
0: Sì, anche questa è una novità, è un esperimento. In realtà lo stavamo immaginando da un po', di rendere onore, come dicevate giustamente, a uno strumento, insomma, che sembra parlare un po' del passato, ma in realtà è ancora importantissimo e attuale, nonostante un'inevitabile crisi della carta stampata. Però noi ci crediamo ancora e ci ritroveremo sabato 22 e domenica 23 al mattino, sempre nel Parco di Villa Antonia o Teatro Comunale in caso di maltempo, innanzitutto con due importanti, e mi piace dirlo in questo momento parlando con voi, due importanti voci radiofoniche di RTL 102.5, che è la radio più ascoltata d'Italia, che sono Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro, quindi i vostri colleghi che avranno proprio, insomma, il compito di condurre, di impostare tutta la rassegna stampa. In un'oretta dialogheranno con due giornalisti molto esperti, due nomi molto noti, Davide Giacalone e Ferruccio De Bortoli. A questo aggiungiamo delle incursioni di un amante dei giornali, che è il nostro direttore artistico Bruno Gambarotta, e che però, oltre a essere amante e lettore forte di giornali ogni mattina, è anche, insomma, dotato di quell'ironia e di quella chiave di lettura sempre speciale sull'attualità, che siamo certi potrà arricchire ulteriormente queste due mattinate.
1: 17-25 agosto, queste sono le date per il Festival Sentieri e Pensieri in Santa Maria Maggiore. Grazie Filippo Ceretti, per responsabile organizzativo di Sentieri e Pensieri, per averci così suggerito spunti e dettagli di questo importante appuntamento. Buon lavoro, buon festival!
0: Grazie mille di cuore a voi, vi aspettiamo. Arrivederci, grazie.

0: Sette giorni canta Sting, di sicuro non bastano sette giorni per capire una montagna, per entrare in relazione diretta con una montagna. Allora, del rapporto uomo-montagna, da che gli umani ci andavano a piedi, a quattro zampe, a mulo, sino alla montagna oggi presa d'assalto come luogo quasi di conquista, beh, potremmo parlare naturalmente per ore, ma noi oggi abbiamo solo 45 minuti, per cui ho ristretto il campo ad un tomo, ovvero ad un libro appena uscito per Fontana Edizioni, che è stato scritto da un sociologo, ex insegnante, montanaro per scelta, qui presente Mario Donati. Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, un gran piacere essere qua oggi.
0: Anche se per lei, insomma, si è trattato di scendere, di lasciare quei luoghi lassù per venire qua giù, però ce l'ha fatta.
1: Scendo sempre di meno al piano.
0: Capiremo forse il perché durante questo nostro tempo di condivisione. Diciamo subito che questo è un, possiamo, io mi permetto di dire che, perché l'ho sentito leggendolo, è un libro che ha fatto bene sicuramente a lei, ma fa bene anche a noi, noi inteso come persone che lo leggiamo o che lo leggeremo. Allora, perché ha fatto bene a lei? Partiamo da lì.
1: Ma devo dire che da quando sono andato in pensione lo scrivere è diventato un po' la medicina, quello che ti tiene giovane, anche perché ti rendi conto che più invecchi più diventi portatore di cose che altri non conoscono e dunque scrivere diventa un po' un ponte fra le generazioni.
0: Ponte utilissimo, soprattutto per lei che è un appassionato di storia, diciamo che un po' per professione come insegnante, ma un po' anche per passione sua, naturalmente con l'animo rivolto alla montagna, ma non solo, è sempre stata una persona cui è piaciuto un po' scavare, un po' andare a cercare.
1: Sì, scavare nello zoccolo della storia è utile, anzi direi che è indispensabile, e forse questa è una cosa che si dimentica. Io con i miei allievi ho sempre insistito su questo e oggi mi fa anche piacere quando reincontro degli allievi che si ricordano di me, anche perché ho insegnato loro un po' qualcosa sulle proprie radici, sul loro paese, sul loro contesto di vita.
0: Insomma, ha instillato qualche riflessione supplementare al di fuori dei programmi già prescritti, possiamo dire così?
1: Sì, ho sempre camminato nei programmi, però mi piace anche improvvisare, metterci qualcosa del mio e talvolta anche nei rapporti con gli altri uscire un po' dal mazzo.
0: E lo capiremo anche attraversando le pagine di questo libro che lei ha un interesse per il genere umano e soprattutto a tema montagna, lo capiremo, lei invita proprio le persone a intrecciarsi non solo con la montagna ma anche con chi la montagna la vive. Allora, il libro si intitola Sull'Alpe Tomeo con i nostri vecchi. Io la definirei, mi corregga se sbaglio, una geografia dell'anima che risale un po' anche il suo albero genealogico molto numeroso, possiamo dire, ma è anche una geografia locale proprio di territorio. In questo senso, no? Dicevamo, ha fatto bene a lei, ma fa bene anche a chi legge, perché è proprio anche una geografia territoriale che è quasi tattile, no? Leggendo le sue pagine sembra di essere un po' lì. E poi c'è una geografia familiare che, come per tutte le famiglie, ha i suoi tabù, ha i suoi detti e i suoi non detti. Quindi è un libro che comprende davvero tante tematiche.
1: Sì, tra l'altro premetto, io il libro l'ho costruito attorno alla Valle di Tomeo, un'alpe, però questo tipo di approccio tu lo potresti generalizzare abbastanza facilmente con altri contesti, potresti prendere qualsiasi spicchio della catena alpina e più o meno il 90% di quello che io racconto andrebbe bene.
0: Si riflette perché lei racconta di un vivere, di un fare, di un condividere o di un non condividere che è tipico proprio della zona. Quindi è vero, anche io l'ho risentita questa cosa.
1: Sì, è verissimo. Tra l'altro, riflettendo, mai quando si viene a questi momenti in cui ci si racconta, bisogna anche avere una traccia in testa, avere qualcosa da dire. E riflettendo mi sono detto, questo libro probabilmente è il frutto di una fase della mia vita, quella che ho fatto da boccia sull'Alpe. Boccia vuol dire ragazzo.
0: Doing, sì.
1: 14 stagioni all'Alpe con mio papà, è sicuramente un evento che mi ha toccato. La vita è fatta di tanti eventi, la scuola, il far famiglia, che so io, un decesso in famiglia, mille cose. fare sport, vincere una gara, ecco, però...
0: Ma l'adolescenza è costitutiva.
1: Sì, quei 14 anni sulla... quella stagione estiva sull'Alpe per me è stato veramente un po' un marchio di fabbrica.
0: E certo, è un marchio che poi ha avuto questi riflessi, questa diciamo ha avuto le sue apoteosi e poi ha avuto la possibilità di intelleggere, di decifrare un codice di vita che appunto ai più forse è sconosciuto. Adesso noi pian piano ci addentreremo nel suo libro, allora sull'Alpe di Tomeo con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. Allora qui è un pezzo mio tutto personale, ma ho amato molto il sottotitolo, le curve di livello appese. Storie appese alle curve di... è bellissimo. Quali sono le curve di livello? Quello delle cartine che ormai non si usano più o hanno una simbologia altra?
1: Chiaro che la curva di livello è una linea immaginaria, però colui che pratica veramente la montagna deve avere coscienza delle curve di livello. Infatti oggi, mi permetto una piccola divagazione, quando tu, l'ho visto in questi giorni che la montagna, c'è un calpestio in montagna in questi giorni, no? Ti guardano sul telefonino il percorso e spesso dimenticano le curve di livello e poi non ce la fanno più e si perdono oppure ritardano e dopo bisogna andare a cercarli.
0: È un excursus molto importante, ha fatto bene a sottolinearlo, perché è vero, lo schermo riduce, comprime, e invece le curve di livello sono importantissime quando si va in montagna e bisogna, d'altronde cambiano i colori, sono tratteggiate, insomma bisogna proprio, anche quello è un codice, sì, che bisogna imparare.
1: Sì, le curve di livello se sono lontane vuol dire che è pianeggiante, se sono vicine vuol dire che siamo quasi in verticale. E qui dico anche un'altra cosa che secondo me è importante: il cellulare in montagna bisognerebbe tenerlo il più possibile in tasca, perché toglie l'improvvisazione, toglie l'imprevisto. Io vedo veramente gente in montagna che dice: ah, fra 5 minuti arriva una rociada. Peccato,
0: ci togliamo la sorpresa così e ci troviamo anche l'estasi, che è quella più importante quando ci si trova di fronte a un'emozione che è interiore ma è anche esteriore, perché c'è una geografia esterna e ci sono dei panorami che non dobbiamo assolutamente perderci. Allora, nel libro si parla anche di toponimi, io vado un po', raccolgo un po' gli stimoli che ho avuto leggendo il suo libro. Si parla di toponimi perché, come lei spiega benissimo, in montagna tutto fa riferimento a dei fatti, a del fare e a delle zone particolari, perché hanno segnato la vita di chi ci ha vissuto. Allora io le inizio subito col chiedere perché si chiama Tomeo, l'Alpe di Tomeo, c'è un perché? Perché questo non l'ho trovato.
1: Allora, non tutti i toponimi hanno una radice, un lessico che dice vuol dire quello. Tomeo a un certo punto chiama anche Tomaro, Tomei. Ecco, lì non saprei rispondere, ma non cambia niente con il mio rapporto verso Tomeo. Bisognerebbe chiedere a degli specialisti, loro più o meno risalgono a quasi tutti i toponimi, però ci sono anche dei toponimi che vengono dal dialetto, magari un dialetto che non c'è più.
0: È probabilmente anche quello, quindi sarà la prossima ricerca che le toccherà fare, insomma, visto che... No, perché è vero che ci sono dei riferimenti molto precisi e molto parlanti, perché leggendo, insomma, ho imparato tante cose. Dico, ah, ecco, quell'angolo si chiama così perché qui è accaduta questa cosa, e ti dici, insomma, tutto ha un senso. Allora, ritorniamo all'interno del suo libro che inizia con avvertenze e note introduttive. Mi ha fatto molto sorridere l'avvertenza e poi la nota introduttiva, perché lei, diciamolo subito, mette in guardia, o meglio definisce chiara proprio la sua linea di demarcazione. Dice chiaramente che la montagna lei le intende quasi come il luogo sacro, quindi è un luogo che non deve essere un luogo mordi e fuggi, non deve essere il luogo appunto della bandierina, della fotina, dell'Instagram, ma deve essere il luogo dove uno deve decidere di andare e deve decidere appunto di andare all'incontro di un qualcosa, magari diversamente da lei che è storico e montanaro allo stesso tempo, però quantomeno con la sensibilità di capire che lì c'è stata grande vita, oltre a grandi panorami e a territorio non sempre chiaro da decifrare. Quindi stiamo su avvertenze e introduzione di Mario Donati, ci tengo a sottolinearlo.
1: Allora, due avvertenze credo che ho data.
0: Esatto.
1: Una, ho detto, con i nostri vecchi al giorno d'oggi ti guardano male perché sembra offensivo nei rapporti della classe d'età. A me non dà nessun fastidio se qualcuno mi chiama vecchio. E tra l'altro, una volta il vecchio era il padre. I figli, ma non perché non rispettavano i padri, si rispettavano più di adesso, dicevano al me vecchio.
0: Certo.
1: E l'altra avvertenza che faccio è che l'identità ticinese, che forse oggi è un po' difficile da inquadrare, se si va indietro nelle generazioni, quasi tutti abbiamo un bisnonno, un nonno, un trisnonno che era contadino, e lo dico sottovoce, l'identità ticinese puzza ancora un po' di letame, forse odora di letame, perché quello del letame non è proprio una puzza, è un odore.
0: Assolutamente, ma è la verità, cioè se noi la storia e la geografia della storia del Canton Ticino ci parla di questo, insomma se andiamo indietro di 90 anni si lasciava il piano perché c'era la malaria, chi tentava di scendere ritornava su, erano anche luoghi salvifici e lassù c'era di che vivere, c'erano gli alberi, si poteva fare il carbone, insomma la montagna per tanto tempo nel Canton Ticino ha costituito un luogo di ricchezza. Di tanto lavoro, ma di ricchezza in fondo, no?
1: E qui mi permette anche di dire un'altra cosa a cui ci tengo. Fino a 100 anni fa, qualcosa del genere, il territorio ticinese era utilizzato capillarmente, ogni metro quadrato praticamente veniva utilizzato. Oggi la modernizzazione e non so cos'altro hanno fatto sì che la montagna ha dei vuoti. Ma vuoti veramente, io ho dei miei coetanei, ho anche tanta gente che conosco che abita a Broglio, dove abito io, però in certi posti a 300 metri non ci sono mai stati. Una volta non succedeva questo. L'uomo era praticamente integrato capillarmente con la sua montagna, dal fondovalle su fino alla, quasi alla cima. Alle cime no, perché le cime, un po' come nella mitologia greca, c'è sempre qualcosa un po' di misterioso, addirittura attenzione un po' anche alle maledizioni della cima. Infatti una volta i nostri alpeggianti andavano raramente sulla cima, non c'era la corsa come oggi vediamo all'Everest che fa venire il mal di pancia, la colonna che arriva all'Everest, no, le nostre cime, c'era una forma di rispetto verso la cima.
0: E questo c'è nel suo libro, perché ci sono anche dei misteri, in questo libro possiamo dire ci sono dei tratti, dici caspita ma non ho capito poi esattamente, perché lei lascia velatamente intuire in questo suo appunto vivere, in questo suo andare, in questo suo ricercare attraverso anche dei documenti, lei ha fatto un gran lavoro di ricerca, ma stiamo ancora a avvertenze e introduzione per dire che appunto lei sceglie chiara la sua linea, nel senso che dice attenzione, questo è un libro che richiede delicatezza, che richiede rispetto, perché è un libro che intende la montagna non come luogo da calpestare, ma luogo da avvicinare con coscienza, da abbracciare.
1: Sì. Più ci penso e più probabilmente più invecchierò, spero di fare ancora qualche anno, mi rendo conto che da giovane la sorvolavo anch'io la montagna, correvo, toccavo terra ogni 3 metri e alla fine condividevo poco con lei. Ero preso da altre cose. Più il passo rallenta e più mi sono reso conto di questa montagna che, di cui bisogna avere rispetto e soprattutto bisogna percorrerla nel limite del possibile, in modo consapevole. Cioè non è un guscio, non è un involucro vuoto. Perché se tu vai in montagna con questo atteggiamento, con questo approccio, perdi l'essenziale. Potresti benissimo stare in palestra, arrampicarti.
0: E guardare delle foto.
1: Sì, puoi fare tutti i dislivelli che vuoi, no? No, la montagna, ecco, io ho cercato con questo libro di far passare questo messaggio, ma non sono l'unico, per carità, non è che rivendico qualcosa e dire solo io la penso così. Però l'ho ancora visto in questi giorni, ho fatto 3 giorni di pellegrinaggio alla Piodina, 2000 metri, e vedi uno sguardo negli occhi a chi incontri, riesci già a capire, a discernere quali sono gli amanti della montagna e quelli che invece fanno una specie di calpestio. La montagna, adesso con sto caldo, ma qualche anno fa col Covid, ha vissuto più o meno la stessa cosa. Col Covid tu ti sei visto la montagna invasa, perché non si poteva fare praticamente più niente.
0: Fuga, quasi.
1: Era una fuga, un travaso. dico punto travaso, e di per sé con la montagna non c'era nessuna interazione, era qualcos'altro. E io con questo libro modestamente ho cercato proprio, ma prima di tutto di riflettere me stesso, e poi se scrivi un libro è anche per far sapere un po' agli altri come la pensi tu. Se poi dopo c'è un'occasione come questa che vieni e ti ritrovi con una signora che condivide questi pensieri, ecco, c'è anche una certa gioia.
0: E c'è un altro elemento che a me è piaciuto molto, è il termine di condivisione, e questo per aver da piccolina anch'io, insomma, seguito una madre amante della montagna, so che cosa vuol dire. La condivisione della montagna è qualcosa di unico, e lei per condivisione intende quello, no? Non è l'andare per sopraffare, l'andare per andare in un luogo non identificato, ma è un riappropriarsi appunto anche qui di pezzi di storia. Perché andare in montagna significa parlare una lingua un po' particolare, e allora lei lancia anche questo invito, un luogo dove condividere, perché sì, allora oggi forse meno, ma in tempi addietro la montagna era molto più vissuta, ma lo è ancora soprattutto d'estate. Quindi il suo invito è proprio quello: a voi viandanti, a voi che amate la montagna, a voi che andate a cercare emozioni nuove, prestate attenzione anche a chi incontrate, magari all'Alpe, a chi incontrate seduto, a chi incontrate qua e là. Fate domande, condividete.
1: Sì. Oltre che con le persone, anche con la montagna stessa. Cioè io uso spesso il dialogare. Però dialogare, penso è in epigrafe al libro, dico: la montagna parla solo se il tuo orecchio sa ascoltare, perché altrimenti la montagna non parla, o non la senti o non la vivi. Ecco, lì c'è forse un po' la chiave del mio essere in montagna. E poi approfitto anche per inserire il discrimine che faccio tra chi in montagna ci va e chi in montagna ci vive. Io su sta cosa sto riflettendo, non per fare due categorie che si oppongono o che l'una è meglio dell'altra. Penso che entrambe possono dialogare con la montagna, o addirittura chi ci va, spesso che viene dalla città, dalle zone basse, ho trovato spesso riescono a dialogare meglio con la montagna di chi c'è magari nato e vissuto. E anche qua sto riflettendo. Tra l'altro sto libro, ne approfitto un po', mi faccio un po' di pubblicità, questo libro è un assaggio sulla montagna, e sto lavorando su quello che potrebbe essere un saggio sulla montagna, cioè qualcosa che va un po' oltre, perché qua i temi li ho un po'...
0: Sono suggeriti, esatto. Appunto, anch'io ho colto questa cosa e dicevo: ma però sta cosa l'avrei preferita con un approfondimento supplementare. Vabbè, quindi ci ha già anticipato che approfondirà alcuni temi. C'è un altro elemento che a me è piaciuto tanto, perché appunto spesso le persone dicono: ah, vado in montagna per il silenzio, vabbè. E mi ha fatto veramente sorridere quando lei dice: ragazzi, scusate, ma la montagna, appunto, se vissuta, in montagna non c'è il silenzio, la montagna parla, suona, canta, la montagna ti spaventa. E mi è piaciuto molto quel suo sottolineare che in montagna il silenzio non esiste. È un'invenzione dei tempi moderni.
1: Sì, è un luogo comune, la tranquillità della montagna. Secondo me la montagna non è assolutamente tranquilla, e nel saggio che sto preparando ci sarà un dodecalogo, perché volevo fare un decalogo di 10. Poi ne ho trovato 12, allora ci sarà un dodecalogo della montagna, tra cui in montagna il silenzio non esiste. E io ci ho provato ancora in questi 3 giorni, ogni tanto dice: ma c'è silenzio adesso, lo ascolti, adesso c'è poca acqua, eppure senti in certi momenti il rialino che magari a un chilometro fa rumore cadendo dalla roccia, dal precipizio, no? Poi se proprio non senti niente, vieni subito, c'è, non so come si chiamano quegli uccellini delle pietraie che fanno un verso un po' strano, e se non basta quello, dopo ogni tanto ci sono anche un po' i rumori che vengono esterni, c'è un aereo, un elicottero. Questo a me non dà così fastidio, devo dire, viene a rompere un po'.
0: È una musica che ha diverse, sì, pagine.
1: Sì, per certi versi si inserisce anche quello, no? E in più, se proprio, lo dico qui, se proprio non senti niente, basta mettere giù l'orecchio per terra e si scatena da dentro appunto quel che è l'inconscio, a un certo punto si allargano le maglie dell'inconscio e esce di tutto.
0: Certo, perché la montagna è come il deserto, è un po' la cassa armonica del nostro essere, delle nostre profondità, che a volte teniamo un po' giù, e poi invece ci sono luoghi dove invece tutto riemerge. La montagna è anche questo. Allora, ci parla, lei ha accennato adesso, appena stato su, l'acqua, ci parla di bie d'acqua, di attrezzi del fare, spostare, creare, insomma nella sua montagna l'acqua è un elemento che per assenza o per presenza, per eccesso o per difetto, detta alcune regole di vita.
1: Sì, diciamo che il motore del fatto che l'uomo ha potuto vivere in montagna, il motore sono due cose: la presenza di acqua e l'altitudine, cioè il dislivello. Torniamo un po' lì, perché la transumanza, tutti i movimenti di transumanza erano mossi da questo, dal cercare l'erba fresca. Allora si cominciava su, su, su, su, su, poi a un certo punto cominciava giù, giù, giù, giù. Però non potevi muoverti, uomini e bestie, senza sapere che da qualche parte c'era l'acqua. E se non c'era, bisogna tirarla, cioè bisogna andare a cercarla, e allora era molto più difficile. Se qualcuno ha occasione di fare un giro sopra Fusio, ma anche sopra Brissago, ci sono dei canali che portavano l'acqua laddove non c'era. Oggi è facile, metti un tubo di gomma e te la tiri per 5-6 chilometri. All'epoca o te la portavi in spalla o la tiravi da qualche parte con dei canali o di pietra o di legno, come sono, cioè con le bis in Vallese.
0: Famosi bis, esatto, stavo dicendo, in Vallese sono le bis. E sopra Fusio c'è proprio un sentiero che è quasi tematico, no?
1: Esatto,
0: impegnativo, lungo, quindi non è da fare con leggerezza, però aiuta a riscoprire, a capire, laddove non fosse ancora compreso, questo senso della vitalità dato proprio anche dalla presenza o della ricerca o della formazione di acqua. Allora, noi ci stiamo avvicinando al momento dei titoli del radiogiornale, direi di fare una pausa in musica e poi dopo le 12 riapriamo le pagine di questo libro, che lo ricordo è sull'Alpe di Tomeo, con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello, scritto da Mario Donati.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Laura Dick. Due incendi interessano le zone di confine italo-svizzere. In Val d'Ossola la situazione resta critica. Da una settimana si lavora per contenere le fiamme. E anche alle porte della città di Como ieri si è sviluppato un vasto incendio sul Monte Goi. Due canadere e un centinaio di pompieri sono al lavoro, almeno 50 le persone sfollate. Gli incendi stanno preoccupando quasi tutti i paesi europei quest'estate. Uno degli ultimi roghi è scoppiato ieri sulla costa centrale della Croazia, vicino alla città di Omis. Si contano già numerosi feriti, alcuni gravi, più di 1000 gli sfollati. La radio tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere. Lo ha deciso la Confederazione. Per l'Ufficio federale delle strade il ripristino è troppo costoso. In Francia c'è stato un importante attacco hacker contro i servizi finanziari pubblici. Almeno 700.000 utenti coinvolti. I loro dati potrebbero essere stati rubati e già in vendita online. Si indaga su una seconda violazione del sistema che potrebbe coinvolgere fino a 2 milioni di proprietari di immobili. Per lo sport, Mattia Crocitorti, l'allenatore del Lugano, sulla partita di ieri per le qualificazioni di Conference League, dice: "Non eravamo affamati a sufficienza, ma abbiamo reagito da grande squadra".
2: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Al momento sul tratto tra Flüelen e Brunnen vi sono ritardi di almeno 10 minuti verso nord e di almeno 50 minuti verso sud. A causa di questa chiusura sulla A2 ci sono diversi chilometri di colonna con attesi di almeno 1 ora e 20 tra Hirschfeld e Altdorf, sempre in direzione nord. Ricordiamo che per il traffico diretto a nord sulla A2 viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. Sempre sulla A2, ma al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 5 km di colonna e attese di 50 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo, come ormai ben sapete, è chiusa verso la galleria e la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Ed ora, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Vito di Giubiasco, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un incidente tra Camorino e Cadenazzo. Ringraziamo quindi Vito e tutte le persone che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12.03 sulla Rete 1, stiamo mettendo un passo dopo l'altro, grazie, e con Mario Donati, sociologo, appassionato di storia, ricercatore, già insegnante, autore del libro sull'Alpe Tomeo con i nostri vecchi, una montagna oggi che richiede tempo, che richiede curiosità, che richiede voglia di capire chi ha vissuto, cosa è successo tra questi monti, in particolare appunto sulla via che porta all'Alpe di Tomeo. Abbiamo già dato diversi ingredienti di questo libro, io vorrei portare il pubblico di Rete 1 a un capitolo in particolare che recita, questo è il titolo del capitolo, sono tanti capitoli questo libro e ogni capitolo è una storia diversa, non sono sempre collegati, ma è questo anche il gioco divertente. Il capitolo che mi interessava aprire adesso con Mario Donati è in montagna è sempre un prepararsi, è proprio il titolo del capitolo. Prepararsi come e per cosa, Mario Donati?
1: Ecco, e forse il prepararsi in montagna è sempre un prepararsi per il prossimo inverno, e questo è uno dei tratti identitari delle comunità alpine. Se tu vai e vedi i villaggi, più vai in alto più le cataste aumentano, e forse direi che le cataste diventano anche più artistiche. Ogni tanto, visto che in alto una volta nevicava, avevano forse più tempo di noi oggi, e si divertivano anche a fare le cataste. Questo per me è uno dei tratti identitari, ma non era solo la legna, bisognava anche prevedere il cibo, e spesso era, una volta non c'erano i frighi, non c'erano le cantine, e bisognava darsi da fare per conservare questi alimenti, ma non solo per gli uomini ma anche per le bestie, perché altrimenti la catena si rompeva. E se tu guardi da un punto di vista filosofico, il prepararsi per un altro inverno è anche un po', come dire, quasi un po' stressante, nel senso di è il presente, visto che sto sempre pensando a prepararmi per l'inverno. E queste cose mi hanno fatto riflettere, però mi sono detto, verso la fine dico, era così, però ogni volta che si passava un inverno vuol dire che era un anno in più di vita. Ecco, questa è una delle cose che in questo libro mi ha colpito.
0: Quindi è sempre un prepararsi, è tutto un fare, no? L'abbiamo detto in montagna, dove peraltro riprendo quello che abbiamo detto nella mezz'ora precedente, questo famoso silenzio non esiste, perché la montagna vive, palpita, canta, rumoreggia, ma soprattutto chi vive la montagna fa anche tanto rumore, perché appunto deve spendersi in lavori che sono spesso faticosi, senza parlare di quando ti devi spostare e magari una via si è preclusa perché c'è stata una piccola frana, perché insomma là non si passa perché è capitato qualcosa e quindi si evita di passare da quella parte. La geografia proprio della montagna è una geografia che è un accumulo di quel che è successo prima, è un ricordo di chi ci ha vissuto e chi ci ha messo bene i piedi e le mani in quella zona.
1: Sì. La montagna rappresenta una sedimentazione a strati di decine e decine di generazioni di contadini, perché per più di un millennio, per secoli, praticamente gli unici abitanti della montagna erano i contadini, erano gli alpeggianti. I turisti sono arrivati tardi, i primi turisti nel 700, ma si contavano sulle dita di una mano, poi qualcuno in più nell'800, ma il boom del turismo di montagna non ha anni 80, anni 90, metti pure anni 70, e lì in qualche modo gli equilibri si sono un po' sconvolti, e la mia preoccupazione, se così posso dire, è che tutto questo va un po' tematizzato per cercare di capire lo spazio. È giusto che il turismo abbia spazio in montagna, ma deve essere comunque un turismo rispettoso di alcuni tratti identitari della montagna, non un turismo di massa, anche sfacciato, che dimentica i mille anni sedimentati dalla montagna.
0: E a questo proposito introduciamo un altro elemento prezioso del suo libro, che è legato proprio alla storia della sua famiglia, ma non solo, di altre famiglie, per dire che le migrazioni sono un elemento che ha sempre contraddistinto la storia del Canton Ticino. E allora mi è piaciuto questo capitolo dove in pratica si fa capire che tante persone della sua famiglia, non solo, che erano partite per cercare fortuna in California, hanno poi scelto di tornare. E così la battuta è: meglio Tomeo, meglio Broglio che la California, quindi.
1: Sì, anche questo viene un po' sfatare uno dei luoghi comuni, che l'emigrazione è solo un partire, no? L'emigrazione, ma anche Giorgio Chedal ha dato un certo spazio, certo, a questo, ma probabilmente non abbastanza, nel senso di dire, tra i miei antenati, ma ho fatto qualche indagine, qualche ricerca, il tasso di ritorno dalla California è stato molto alto. E tra i miei antenati c'è il caso di Camillo Donato, per esempio, che è stato in California, si era anche fatto una posizione, aveva un ranch, e poi è finito gli ultimi anni della sua vita a fare l'alpeggiante in Tomeo. Io non so cosa le molle che l'hanno spinto, ma mi è sembrato giusto dargli spazio.
0: Ritorniamo al concetto di identità, forse, no? Di quando migrare, lo sappiamo perché l'attualità ci parla di emigrazioni, di immigrazioni, e ne parlavamo ieri con un ospite che aveva scritto un libro anche lei, legato un po' all'andare ma anche al ritornare, questo bisogno a un certo momento di capire chi sei attraverso il luogo che vivi, attraverso lo sguardo degli altri, perché chi migra, chi emigra o chi immigra, spesso dice: non mi sento mai completamente integrato, non mi sento apprezzato al punto giusto, mi sembra sempre, se sono in un altro luogo, di non essere parte integrante e di aver lasciato un qualcosa che forse insomma era meglio considerare come luogo di evoluzione. Questo è un tema sempre d'attualità.
1: Sì, certo, cioè l'emigrazione è stata anche per certi una grossa attrazione, perché era la ricchezza un po' portata di mano, ma non è stato così per tutti. Alcuni ci hanno provato e di là facevano fatica, è vero che guadagnavano di più, alcuni sono stati là, hanno guadagnato il gruzzolo per venire a costruirsi la casa in valle e così. Però è vero, c'è anche una questione identitaria, di attaccamento alle proprie origini, penso non c'è niente di male in questo. Ed è interessante, nella mia famiglia quasi l'80% sono tornati.
0: Insomma, è questo piacere di ritrovare anche le relazioni familiari. C'è un altro capitolo dedicato a Isidoro Donati, ultimo alpigiano di Tomeo, un personaggino.
1: Allora, rispetto a tanti altri che io non ho conosciuto, io sono nato nel 52, Isidoro Donati l'ho conosciuto bene ed è stato l'ultimo alpeggiante di Tomeo ed è stato anche uno degli ultimi contadini di Broglio. E lui, per il suo modo di porsi, per il suo modo di interpretare la vita, il suo modo di guardare la realtà, è stato uno che ha tenuto un piede nel passato più a lungo possibile. Lui era abbastanza, non gli piaceva troppo la modernità, lui è rimasto soprattutto legato a degli elementi di tradizione, e proprio per questo in un certo senso usciva dal mazzo.
0: Però ingegnoso, perché riusciva a trovare soluzioni quando altri magari...
1: Sì, lui era un po' diverso dagli altri, teneva le sue capre come fossero delle persone, ma questo succede anche ad altri. Quando hanno fatto l'imboschimento, tutte le capre di Broglio si sono eliminate e lui ha detto: io dalle mie capre non mi stacco. E così ho solo dovuto cambiare un po' i luoghi, e nel libro mi è sembrato che lui meritasse uno spazio.
0: E infatti c'è un capitolo a lui dedicato. Allora, abbiamo detto, questo libro ha una profondità storica, ha tanti documenti che sono stati analizzati dal suo autore Mario Donati, è un viaggio appunto nel tempo, si va indietro, si va in avanti, adesso noi stiamo risalendo, abbiamo diciamo dato conto di quelli che sono gli elementi fondanti che l'hanno portato a scrivere questo libro, abbiamo intercettato alcuni elementi vitali di quello che è il vivere in montagna. montagna, e adesso poco poco risaliamo ad un presente, anche con diciamo sfogliando proprio le pagine del libro, e arriviamo all'attualità, quando c'è un altro capitolo, il capitolo 23, quando la natura esce dai binari, e ci sono delle date, quindi chi ascolta avrà già un po' intuito, qui ci sono delle date che sono il 1999, il 2009, e lei traccia e ricorda, per chi magari non lo ricordasse o non lo avesse compreso o conosciuto, ci sono stati degli eventi che avevano già dato delle indicazioni relative alla regione.
1: Sì, convivere con la montagna, con quello che la montagna offre a livello di natura, vuol dire anche essere pronti a raccogliere qualche sgarbo della montagna. E anche qua l'alluvione ci ha insegnato tante cose, e il mio sguardo in avanti rimane comunque ottimista, perché la montagna, io di solito dico, è madre e matrigna.
0: E noi dobbiamo... Anche Leopardi lo diceva.
1: Sì. Non l'ho copiato io, sì, lo conosco un po' Leopardi, ma non abbastanza.
0: È un principio importante.
1: Nel senso che io rimango ottimista, la montagna deve ricavarsi il suo spazio nella modernità, il futuro non può essere una replica del passato, questo di sicuro, però non si può proprio staccarsi completamente da questa matrice identitaria su cui io ho uno dei miei obiettivi di continuare a lavorare, perché l'identità non è qualcosa di personale, l'identità è qualcosa a cavallo tra l'io e il contesto in cui vivo.
0: È la collettività.
1: È la collettività fatta di valori, di pratiche, di competenze, di discorsi, di mitologia, perché accenno anche alla mitologia popolare, che non è quella dei greci, ma è la nostra. Ecco, dunque, io rimango sul futuro, rimango ottimista, e ci sono dei segnali, se pensiamo alla canicola adesso, al Covid, alla sicurezza sempre più precaria nelle zone urbane. Io, se dovessi rivivere la mia vita ed ero un uomo di città, sicuramente prendevo il volo, sì, andavo verso la montagna. Magari non lo faranno in molti, però c'è qualche controindicazione, perché quel giorno che la montagna venisse presa d'assalto da persone che fuggono e basta, probabilmente c'è qualcosa che
0: di nuovo spaccherebbe un equilibrio.
1: Esatto, dunque l'andare in montagna, torniamo sempre lì, non deve essere accompagnato solo da opportunismo, ma dovrebbe essere accompagnato da scelta consapevole, da conoscenza, da pratica della montagna. Ecco, quello che io vorrei che succedesse.
0: Mario Donati, appunto, lo dicevamo prima, lei evoca già dei disastri, la natura madre, la natura matrigna. Allora, veniamo al 29 giugno del 2024. La sua valle ha subito una violenza incredibile, dei danni incredibili, e ha dovuto contare anche dei morti. Lei dov'era quella sera, quella notte?
1: Ero abbastanza vicino al fiume, perché la mia casa non è in paese, ma è fuori dal paese, 80 metri dal fiume, e guardavo fuori dalla finestra, cioè non è una vera finestra perché ho le trave davanti, essendo in origine una stalla, e ogni lampo vedevo se la fila di piante sul bordo del prato verso il fiume c'era ancora. Se c'era questa fila di piante non rischiavo niente. Poi ogni tanto in pigiama mettevo gli stivali, prendevo la pila e andavo giù a curiosare il fiume, e poi dovevo stare un po' attento perché sulla destra avevo anche un riale che è già ogni tanto fuoriesce un po'. Dunque è stata una notte insonne, ma per una notte che comunque, io voglio dire, per me l'alluvione è stata anche un'esperienza in più. È qualcosa che mi ha portato a riflettere ulteriormente sul rapporto uomo-montagna. E sto libro non solo, ma è un po' figlio anche dell'alluvione.
0: Sì, infatti si intuisce, infatti a questo volevo arrivare in chiusura del nostro incontro, perché appunto lei che negli anni già da boccia, come diceva, frequentava gli Alpi, frequentava Tomeo ovviamente, ma insomma lei ha imparato da giovane il codice della montagna. È bello quello che diceva, no? Lei osservava, sapeva dove guardare per capire se il pericolo era tale da doverla fare uscire di casa in fretta e furia. Ecco, questo è prezioso. Purtroppo non tutti hanno avuto questi codici e sappiamo che cosa è successo. Un grande strappo, una grande ferita. Io ricordo ancora, ancora mi commuovo, a distanza di 2 anni, la voce del sindaco di Lavizzara, Gabriele Dazio, perché anche lui, come lei, insomma, impersonava quello che stava succedendo e quello che sarebbe stato comunque un danno. Allora, a distanza di ormai 2 anni e 1 mese e mezzo neanche, lei come guarda oggi, e perché è la sua zona, è comunque la sua regione che lei conosce veramente benissimo.
1: Allora, l'alluvione è un ulteriore insegnamento, è un elemento in più nella nostra esperienza del vivere in montagna, e ogni alluvione, ogni evento negativo è comunque uno strumento in più per cercare di continuare a vivere comunque in questa realtà. E l'alluvione, oltre a tutto il lavoro di ricostruzione che va fatto, è probabilmente un'occasione per migliorare qualcosa o per andare oltre. Io la vedo così, l'alluvione.
0: C'è un capitolo, il 28, dove dice lei qualcosa deve essere andato storto, e si rifà un po' appunto alla sua percezione di costruzioni esagerate in certe zone e di magari scelte un po' sventate riguardo appunto a una pianificazione. Io vorrei ancora portarla su qualcosa di molto personale. Siamo stati tutti impressionati dopo il disastro del 29 di giugno del 24 di questi massi enormi. Questi massi che nessuno potrà, alcuni sono stati spaccati. Lei oggi ha detto, no, è un insegnamento, perché la montagna è sempre lì per dirci che bisogna stare molto attenti a tutto. Lei quando vede questi massi oggi che cosa sente? Che cosa vuole condividere con noi riguardo a... Ci sono dei massi che sono impressionanti e che oggi diventano parte integrante di una nuova geografia.
1: Stranamente dico che è nella normalità. La Val Baona è quella, dal punto di vista iconico, quella che ha mostrato quel grosso masso a cavallo tra Fontana e Montada. Ebbene, se i conoscitori della Val Baona, ma anche della Lavizzara, di quei massi non ce n'è uno o due, ce ne sono decine. Anzi, oserei quasi dire centinaia. E da dove sono arrivati tutti quei massi? O dai riali o dalle pareti, dunque sono già caduti, dunque di per sé siamo nella continuità, e forse questo dovremmo prenderne coscienza e partire da lì.
0: Mi sembra un buono spunto che ci proietta per quello che lei ci ha già detto essere il suo nuovo prossimo lavoro di approfondimento, quindi capiamo che lei è già al lavoro. E intanto, prima di congedarci, Mario Donati, ricordo, sull'Alpe Tomeo con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello, che mi piaceva molto questo sottotitolo, edito da Fontana Edizioni. L'abbiamo detto fin dall'inizio, si parla dell'Alpe di Tomeo, ma in realtà si parla di tutta la realtà subalpina e di quella che è la realtà un po' della catena alpina, diciamo, di queste nostre zone. Buona montagna, buone ricerche allora a questo punto.
1: Grazie mille per l'invito, e di nuovo è stato un piacere dialogare con lei.
0: Buon viaggio in montagna per chi sceglierà questa destinazione. Come detto, sempre preparazione, coscienza e testa. Si sono fatte le 12:22, la pagina di Mille Voci Extra Large si sta per concludere. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per oggi pomeriggio, che vedrà lo sviluppo di cumuli sui rilievi dopo una mattinata soleggiata e calda su tutto il paese. Cumuli a cui seguiranno temporali isolati, in particolar modo verso il Vallese e la Romandia. Le temperature resteranno attorno ai 34-35 gradi, ma a sud si potrebbero anche toccare i 37 locali, quindi ancora per oggi l'allerta canicola resta di livello 4 alle basse quote di Ticino e Moesano. Solo da stasera verrà abbassata a livello 3. Per quanto riguarda il divieto fuochi, nessun cambiamento invece resta in vigore su tutta la Svizzera italiana. Ed ora scopriamo come inizierà il fine settimana con le previsioni per domani, sabato 15 agosto. Resterà una giornata soleggiata su tutto il paese con la solita formazione di cumuli sui rilievi e conseguenti rovesci temporali locali sulla fascia alpina. Dalla serata a nord potrebbero anche raggiungere le zone di pianura. Le massime resteranno attorno ai 34 gradi in numerose località del paese. E con queste informazioni siamo in chiusura. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
0: Buongiorno da Laura Dick. In apertura, due importanti incendi vicino a noi che stanno interessando il versante italiano del confine. A Como due Canadair e un centinaio di pompieri stanno lottando contro l'incendio divampato ieri sul monte vicino al centro città. In Val d'Ossola la situazione resta critica. Da una settimana si lavora per contenere le fiamme. E gli incendi stanno preoccupando quasi tutti i paesi europei quest'estate. Tra gli ultimi roghi, anche quello scoppiato ieri sera sulla costa centrale della Croazia.

0: Croazia, vicino alla città di Omis, si contano già numerosi feriti, alcuni gravi, più di 1000 le persone allontanate. La radio della SSR tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere. Lo ha deciso la Confederazione per l'Ufficio federale delle strade. Il ripristino è troppo costoso. In Francia c'è stato un importante attacco hacker contro gli uffici del fisco, almeno 700.000 utenti coinvolti. Non è la prima volta che accade. La Francia è il paese europeo più esposto a questo tipo di furti. E per lo sport calcio, l'allenatore del Lugano Mattia Crocitorti si esprime sulla partita di ieri per le qualificazioni di Conference League. Non eravamo affamati a sufficienza, ma abbiamo reagito da grande squadra. In apertura dunque gli incendi che stanno interessando la zona di confine italiana nelle province di Como e Verbano-Cusio-Ossola. Iniziamo da Como, dove ieri un vasto rogo si è sviluppato alle porte della città sul Monte Goi. Sono almeno 50 gli sfollati, le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni. Per i vigili del fuoco è stata una notte lunga e impegnativa. Stamattina a rinforzo sono entrati in azione due Canadair, gli aerei antincendio, e le previsioni lasciano ora ben sperare. John Robbiani ne ha parlato con il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.
1: Stiamo fronteggiando il più grande incendio che sia mai capitato all'interno del nostro territorio. Il fatto di poter non registrare nemmeno un ferito, al di là di quelli che possono essere i danni materiali, è la cosa più importante che ci interessava.
2: A Como le forze di pronto intervento ancora non cantano vittoria, ma forse, forse il peggio è passato. L'incendio impressionante sul Monte Goi fa un po' meno paura.
1: Nessuna abitazione, nonostante fossimo arrivati veramente a centimetri da tetti in legno con delle fiamme altissime, nessuna abitazione è stata coinvolta.
2: Merito del lavoro, spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, di chi per tutta la notte ha tenuto a bada quelle fiamme.
1: È stata una notte veramente, veramente complicata. Ho assistito a una vera e propria guerra di trincea. Era sufficiente che rotolasse un piccolo tizzone infuocato con tutto il secco che c'è in giro per far divampare incendi, e in pochi secondi si apriva un nuovo fronte da fronteggiare. La notte l'abbiamo vinta noi.
2: Ieri non hanno potuto volare, mentre da stamattina, oltre agli elicotteri, sono intervenuti gli aerei antincendio, i Canadair. E questo ha cambiato la situazione.
1: La situazione non è e non può essere definita migliore finché non è spento tutto. Bisogna spegnere tutto, altrimenti c'è a rischio. Ci aspetta una dura giornata di lavoro, quindi non si sottovaluta nulla, massima attenzione, avanti così, sarà un giorno lungo, gli sfollati effettivamente ci sono, siamo strutturati anche per questo, possiamo accoglierli, abbiamo il supporto della Croce Rossa e abbiamo allestito un campo base in grado di provvedere.
2: E intanto stanno arrivando ulteriori rinforzi. Sono stati chiesti o offerti aiuti anche dal Ticino o dalla Svizzera, anche solo per dare il cambio ai pompieri comaschi?
1: Per il momento no, ma sappiamo di poter contare su di voi.
2: Per ora, lo ricordiamo, l'incendio non ha fortunatamente causato feriti.
0: Da Como alla Val d'Ossola, dove da giorni sono in corso due importanti incendi boschivi, ancora difficile fare stime sulla superficie bruciata, ma si ipotizzano almeno 300 ettari di bosco perduto. La preoccupazione tra la popolazione può essere resa da un aneddoto. Ieri nel comune di Pallanzeno il parroco ha dato messa per invocare le precipitazioni. Il servizio di Matteo Gritti.
3: Da una settimana ormai gli abitanti dei paesi piemontesi tra Lago Maggiore e Bassa Valle Ossola hanno fatto l'abitudine a questo rumore. Sono i motori degli elicotteri e dei Canadair che prelevano acqua dal lago e la scaricano sui fronti di due incendi. Le fiamme, favorite dal caldo e dal vento, non sono ancora sotto controllo e la priorità resta proteggere gli abitati. Eugenia Romeo, vicecomandante dei Vigili del Fuoco nel Verbano Cusio Ossola.
4: In questo momento dal cielo abbiamo un Canadair e due elicotteri, poi invece da terra 8 squadre provenienti da fuori di rinforzo, più ovviamente le squadre del comando, le squadre ordinarie, più le squadre di volontari.
3: La situazione peggiore nelle ultime ore riguarda il paese di Calasca Castiglione, dove i fronti sono due.
4: È una zona ancora più impervia, quindi le squadre normalmente vengono elitrasportate in quota con il materiale per poter lavorare da terra, quindi non si raggiunge dalla strada. I mezzi aerei in questo momento ancora non hanno lavorato perché non riescono per questioni di scarsa visibilità.
3: A Piedimulera restano alcuni piccoli focolai, ma il peggio sembra essere alle spalle. Il sindaco Alessandro Lana.
5: Sì, iniziamo a vedere insomma un po' la luce in fondo al tunnel, ma se non viene a piovere la situazione rimane comunque emergenziale e da non sottovalutare. Speriamo di evitare le bombe d'acqua perché no, se no tutto il versante, la terra e la cenere rischia di venire a valle.
0: E gli incendi nella fascia di confine italiana non sono chiaramente un'eccezione. Abbiamo parlato per settimane di quanto successo in Spagna, Francia e Grecia, ma in realtà ci sono roghi in buona parte dei paesi dell'Europa occidentale. In studio con me Gino Ceschina, quali sono gli ultimi sviluppi?
6: Allora, diciamo, le novità principali sono tre. La prima riguarda la Croazia, in particolare il centro di Omis, nei pressi di Spalato, lungo la costa dalmata, dove ci sono 19 feriti, alcuni dei quali gravi, e 1000 persone sfollate. Oltre 200 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Poi torna ad attualità la regione di Bordeaux, in Francia, che già a luglio ha visto devastati più di 40.000 ettari. Un nuovo incendio è scoppiato nelle foreste delle Landes, oltre 1.000 ettari già andati in fumo e circa 500 persone evacuate con le fiamme che sono giunte a poche centinaia di metri dal villaggio di Lujon. L'incendio al momento è stato messo sotto controllo, ma l'evoluzione è incerta a causa dei repentini cambi di direzione del vento. E poi allerta anche in Germania, dove la situazione più grave riguarda un incendio boschivo a Urgentwald, nella Renania-Vestfalia. È stata disposta l'evacuazione di un distretto, circa 1.800 persone.
0: Ecco, questi gli ultimi casi puntuali. In generale, quali sono però i paesi più colpiti?
6: Iniziamo da un dato appunto generale. Secondo il sistema di rilevamento europeo Copernicus, dall'inizio dell'anno, ma in particolare quest'estate, sono già andati in fumo oltre 560.000 ettari di territorio nell'Unione Europea, un dato ben al di sopra della media degli ultimi 20 anni. Più della metà di questa superficie, dato impressionante, è bruciata nella sola Spagna. Ricordo le regioni più colpite: Andalusia, dove un grande incendio ha superato i 30.000 ettari, e Aragona, con migliaia di persone evacuate. In tutto in Spagna sono stati interessati dagli incendi 270.000 ettari. Praticamente il triplo del paese è al secondo posto di questa triste classifica. La Francia con 90.000 ettari, seguono l'Italia con meno di 90.000 e Portogallo con 50.000. Per il momento la Svizzera, incrociando le dita, sembra dunque una sorta di isola felice al centro di un continente alle prese con un'emergenza generale.
0: Grazie Gino. C'è stato un grave incidente sul lavoro ieri mattina a Miglieglia, in Mancantone. Un uomo che stava pulendo la strada dalle sterpaglie è caduto in un fosso da un'altezza di 2 metri e ha sbattuto la testa. Si tratta di un cittadino svizzero di 59 anni, domiciliato nel Luganese. L'operaio è stato trasportato in ospedale, dove durante la notte le sue condizioni sono peggiorate al punto che ora rischia la vita. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Continuiamo con l'attualità svizzera, partiamo dall'economia. Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre è salito dell'1,5% rispetto a 3 mesi fa. Una prima stima pubblicata oggi dalla SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, che viene accolta con un po' di sorpresa. Questa accelerazione va ben oltre le aspettative. Se il dato sarà confermato, questo trimestre sarà il più dinamico registrato nello stesso periodo dal 2021. La stessa SECO parla di forte crescita determinata in particolare dal comparto chimico-farmaceutico, ma anche il ramo terziario nel complesso si è mostrato in espansione. L'autunno dovrebbe segnare il ritorno della SSR, la società svizzera di radiotelevisione, sulle onde FM, con la riaccensione dei primi trasmettitori. Tuttavia, nelle gallerie svizzere la banda non tornerà. L'Ufficio federale delle strade non vuole reinstallare gli impianti ormai smantellati. I motivi della decisione nel contributo da Berna di Anna Valenti.
7: Benvenuti nella galleria autostradale del San Gottardo. Mantenetevi sintonizzati su questa frequenza.
8: È il messaggio che tutti gli automobilisti ascoltavano entrando nel tunnel del Gottardo. Le trasmissioni si interrompevano perché quella banda era dedicata solo alle informazioni sul traffico e sulla sicurezza. Il sistema attivato nel 1980 è stato spento all'inizio del 2025, quando la SSR ha deciso di abbandonare le onde ultracorte. E ora, malgrado i vertici dell'azienda del servizio pubblico abbiano confermato alla stampa d'Oltralpe di essere pronti al ritorno sull'FM già in autunno su parte del territorio, quello storico messaggio non verrà comunque più trasmesso in galleria. Il motivo lo spiega Jerome Jaki, portavoce dell'Ufficio federale delle strade. Comporterebbe costi troppo elevati. Reinstallare i vecchi impianti smantellati un anno e mezzo fa implicherebbe costi per decine di milioni, sottolinea Jaki. Per questo motivo per Ustra non se ne parla nemmeno di riportare le onde ultracorte in galleria, tanto più che non esiste un obbligo di legge per la trasmissione FM nei tunnel, contrariamente a quanto previsto per il DAB, la ricezione digitale obbligatoria in quelli lunghi almeno 600 metri. Per gli automobilisti che hanno autoradio che captano solo le onde FM, sarà come fare un salto nell'epoca pre-anni 80, quando il segnale veniva interrotto nelle gallerie. Una scelta, quella di Ustra, che non piace a parte della politica. Il consigliere nazionale centrista Philipp Kutter ritiene che occorre sostenere quei costi in nome della sicurezza stradale. Da qui l'intenzione di riportare il tema della copertura delle gallerie al centro del dibattito politico. Im Sinne der Verkehrssicherheit.
9: Die Information der Verkehrsteilnehmenden erfolgt primär über visuelle Systeme.
8: Dissente però l'Ufficio federale delle strade, secondo cui oggi le informazioni di sicurezza agli utenti della strada vengono fornite tramite segnali visivi, lampeggianti, tabelloni. In caso di incendio le uscite d'emergenza sono segnalate da segnali luminosi e il tunnel viene chiuso all'imbocco con una luce rossa. Ergo, l'argomento sicurezza non regge.
0: Ora una notizia riguardo la politica di sicurezza, in particolare per quanto concerne lo spazio aereo. Il Consiglio federale intende prevedere più rapidamente le minacce legate a missili balistici, missili da crociera o droni. Per questo è necessario uno scambio di dati con partner internazionali, in particolare con Stati Uniti, NATO e paesi confinanti. Tutte e quattro le commissioni parlamentari della politica estera e di sicurezza sostengono il progetto. Il governo ha comunicato oggi che inizierà quindi le trattative affidate al Dipartimento federale della difesa. E continuiamo a parlare di dati, ma sotto un'altra forma. In Francia il sistema informatico delle autorità fiscali ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 cittadini, prelevandoli direttamente dalla banca dati del Ministero delle Finanze. Com'è andata? Ce lo spiega da Parigi Alessandro Grandesso.
10: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco su a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
0: La Romania ha spento l'ultimo reattore nucleare ancora operativo nella centrale di Cernavoda a causa della grave siccità che ha portato il Danubio a livelli molto bassi. Il fiume è infatti indispensabile per raffreddare i reattori. La chiusura rischia di aggravare la crisi energetica anche nella vicina Moldova, che dipende dalle importazioni rumene per coprire fino al 60% del proprio deficit elettrico. Bucarest ha dichiarato l'emergenza energetica e sta aumentando la produzione da carbone, eolico e idroelettrico. La siccità sta colpendo anche le centrali nucleari di Francia e Ungheria. Dopo diversi giorni di dispersione in mare, un'enorme chiazza di petrolio ha raggiunto le coste iraniane, in particolare l'isola di Keshem, nello stretto di Hormuz. Un enorme danno ambientale in corso da giorni e riconducibile con grande probabilità all'attacco contro una nave cargo colpita a inizio agosto nelle acque dell'Oman. Camilla Camponovo.
11: La guerra nel Golfo non sta lasciando soltanto navi danneggiate, infrastrutture colpite e rotte commerciali interrotte, sta lasciando anche qualcosa di più difficile da vedere, ma destinato a durare molto più a lungo. Petrolio in mare e sulle coste che sta danneggiando interi ecosistemi marittimi e non solo. Il caso più recente, come mostrano le immagini satellitari, è quello di una chiazza di petrolio al largo dell'Iran che negli ultimi giorni ha raggiunto le coste meridionali dell'isola iraniana di Keshem nello stretto di Hormuz. Il petrolio è arrivato fino alla costa e alle mangrovie dell'area di Ara, uno degli ecosistemi più delicati del Golfo. Le autorità iraniane hanno avviato le operazioni di bonifica e sostengono che la fuoriuscita abbia avuto origine da una nave mercantile straniera. Secondo un monitoraggio satellitare di Tanker Trackers, la chiazza sarebbe collegata alla Minoan Pier, una nave cargo battente bandiera liberiana colpita il 3 agosto nelle acque dell'Oman, dalla quale si sarebbe verificata una fuoriuscita di materiale oleoso. Il problema ora è che la contaminazione ha raggiunto un'area ecologicamente molto vulnerabile, caratterizzata dalla presenza di mangrovie, una fascia di vegetazione costiera che protegge le coste dall'erosione e offre rifugio e aree di riproduzione a numerose specie. E mentre le operazioni di bonifica sono in corso, resta ancora da capire quanto sarà esteso l'impatto e quanto tempo servirà perché quest'area possa tornare alle condizioni precedenti.
0: Noi ci fermiamo qui, lascio la parola ai colleghi dello sport.
12: Lo sport.
13: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calciomercato con Barcellona e Paris Saint-Germain che hanno ufficializzato il trasferimento di Ferran Torres, decisivo con la sua rete alla supplementare nel secondo mondiale vinto dalla Spagna. E Torres è stato venduto dai Blaugrana o acquistato dai campioni d'Europa, fate voi, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Alle nostre latitudini il 25enne attaccante Julian Fonmos torna invece all'ovile passando dal Servette alla Grasshopper, suo club formatore. Tutte e quattro le formazioni elvetiche, intanto Thun, San Gallo, Sion e Lugano, si sono portate ad un passo dalla fase campionato nelle coppe europee. Già certo il Thun, prima ancora di sfidare Lech Poznan oppure Klaksvik nei playoff di Europa League. In caso di sconfitta, infatti, i campioni svizzeri finiranno in Conference League, playoff di Conference dove il Sion avrà un compito proibitivo contro l'Ajax, il San Gallo affronterà il Nordjylland, mentre il Lugano, uscito indenne dalla spedizione nordica nelle isole Faroe, da giovedì prossimo in casa avrà di fronte il Maccabi Tel Aviv, qualifica ai playoff che vede così slittare a data da stabilirsi Lugano-San Gallo in Super League domenica 23 agosto, e questo per permettere a bianconeri e biancoverdi di preparare al meglio il doppio confronto.
14: Tralasciando i punti del ranking UEFA lasciati per strada, che verosimilmente interessano poco alla società, il Lugano può comunque guardare avanti. Obiettivo minimo centrato, qualificazione allo spareggio di Conference League conquistata. Dopo 6 vittorie consecutive è arrivata probabilmente la prestazione meno brillante di questo inizio di stagione, una partita che non ha convinto appieno e che per 5 minuti ha persino fatto temere il peggio. Mattia Crocitorti.
12: Sì, qualcosina abbiamo regalato, però anche questione di testa, non eravamo affamati come dovevamo esserlo, però poi la squadra ha reagito alla grande squadra. Sotto 2-0 qui potevamo precipitare in un burrone, ma in un burrone vero, invece la squadra è rimasta concentrata, ha iniziato a giocare come doveva, ha recuperato due gol, ha passato il turno, è quello che dovevamo fare. E sapevo benissimo che era una partita difficile, infatti dalla mia formazione iniziale si è visto subito che noi avevamo grande rispetto per questo avversario, e poi non si può sempre essere efficienti come lo siamo stati questa domenica, però il cuore e la reazione di questa squadra è la cosa giusta.
14: Giusto, allora, guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto in un inizio di stagione strepitoso dove le forze inevitabilmente iniziano a mancare.
12: No, è pienissimo, pienissimo. Adesso bisogna essere sinceri, abbiamo vinto 6 partite di fila, siamo arrivati qua, sapevamo che le condizioni non erano facili, sapevamo che potevamo commettere qualche sbaglio, l'abbiamo commesso, però abbiamo reagito. Dunque a volte bisogna anche guardare solo le reazioni che hanno le persone nella testa, nel cuore, e questo è stato qualcosa di positivo.
14: Prossimo appuntamento alla Coppa Svizzera contro il Vedeggio per allungare la striscia positiva che forse nemmeno il Cruz immaginava.
13: Contributo dell'inviato nelle isole Faroe, David Conti. Coppa Svizzera che apre i battenti già stasera con il primo turno ed il Bellinzona è impegnato alle 20:15 sul campo della formazione di seconda lega del Rotkreuz. Siamo all'hockey su ghiaccio con il BN che ha trovato il sostituto del canadese Agozzino, con il quale aveva rescisso di comune accordo il contratto già durante la preparazione. Il settimo straniero dei Selander allora è un nome di peso come quello del canadese Jeff Skinner, 34 anni e più di 1100 partite in NHL, le ultime con la maglia di San José, contratto di un anno per Skinner. L'Ambri Piotta invece ha nominato Matteo Parisi quale nuovo team manager della prima squadra. A Parisi continuerà a rivestire anche la funzione di responsabile della comunicazione. Ambri che stasera alle 19 a Bellinzona contro gli Snakes disputerà la prima amichevole stagionale, occasione di vedere all'opera i volti nuovi della squadra con l'età media più bassa della National League, partendo dai nuovi stranieri Schnarr, Koditek e l'import più giovane della Lega, ovvero la 24enne ala finlandese Robi Järventie.
15: Yeah, I think I expect myself to
16: Mi aspetto di segnare dei gol, mettere a segno qualche punto, aiutare la squadra a vincere. Per me sarà importante essere sul ghiaccio nei momenti importanti e contribuire a portare a casa qualche punto per la squadra. Non voglio mettermi troppa pressione, so di cosa sono capace quando sto bene. Mi sto allenando davvero duramente, sono reduce da una stagione, la scorsa in AHL, fantastica. Sono qui ad Ambri per raggiungere uno dei miei obiettivi, la nazionale. Avevo bisogno di cambiare dopo 5-6 anni in Nord America. Ho pensato che fosse proprio il momento giusto per fare il passo successivo. Ho parlato con Weibel, ho parlato chiaramente con Tapola e ho capito che qui avrei trovato l'ambiente ideale per giocare tanto, per ritagliarmi un ruolo importante, insomma. Ed è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera. Sono convinto sia un buon passo avanti per me in vista di un possibile ritorno nella NHL un giorno. Sarà anche divertente affrontare il difensore del Lugano Thompson. Lo conosco davvero bene. Abbiamo giocato assieme nelle giovanili a casa nostra. Abbiamo esordito in prima squadra con l'Ilves Tampere 6 anni fa e poi ho giocato con lui per 3 o 4 anni a Ottawa. Abbiamo in programma una cena assieme dove potremo riparlare di tutto questo.
13: Insomma, il nuovo attaccante finlandese dell'Ambri Piotta, Järventie, ha già lanciato il primo derby del 26 settembre. Gli europei, ora partendo dall'atletica, che in serata vedranno ambizioni elvetiche di medaglia nei 200 maschili con il campione in carica Mumenthaler ed il bronzo di Roma 2024 Reais in pista, sicuramente da inserire tra le favorite anche Verrò negli 800. Nel nuoto Enrico Sottile ha chiuso i propri europei migliorando il suo record personale nei 200 delfino in 1:58:46, non sufficiente per centrare la semifinale. Anche Mattia Mauri ha ritoccato il proprio record personale, primo frazionista della 4% stile libero eliminata. Il ticinese ha nuotato in 49:21 ed in serata nel tennis farà il suo esordio al Masters 1000 di Cincinnati Golubic, opposta alla statunitense Parks.
17: Con SVC. Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
18: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
19: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
20: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
21: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
22: si scioglierebbe forse col calore.
23: Esatto.
24: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Al momento sul tratto tra Flüelen e Brunnen sono ritardi di almeno 10 minuti verso nord e almeno 50 minuti verso sud. A causa di questa chiusura sulla A2 ci sono diversi chilometri di coda con attese di almeno un'ora e 20 minuti tra Hersfeld e Altdorf, sempre in direzione nord. Ricordiamo inoltre che per il traffico diretto a nord sulla A2 viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. Sempre sulla 2, ma al portale sud della Galleria del San Gottardo. 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, delle code vengono annunciate sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, nel senso opposto tra Coira Sud e Reichenau. Notizie in lingua facile. Le autorità comunali di vari comuni della Svizzera italiana hanno chiesto di diminuire l'uso dell'acqua potabile. Dato che piove poco e fa molto caldo, ci sono problemi con le riserve di acqua. Nei comuni di Avegno-Gordevio, in Valle Maggia, Lumino e Sant'Antonino, nel Bellinzonese, Morbio Superiore e Sagno, nel Mendresiotto, Grono e Cama, in Mesolcina. Qui l'indicazione dal comune è di usare l'acqua solo per farsi la doccia o per cucinare. Quindi non si può annaffiare il giardino o riempire le piscine. Dal mese di aprile al mese di giugno 2026, l'economia svizzera è cresciuta dell'1,5%. Questo significa che la Svizzera ha prodotto più beni e più servizi rispetto ai 3 mesi prima. La Segreteria di Stato dell'Economia ha spiegato che la crescita dipende dalla stagione. Alcuni mesi dell'anno sono più favorevoli. Inoltre, gli eventi sportivi importanti come i mondiali di hockey hanno aiutato l'economia. Le radio pubbliche svizzere tornano a essere trasmesse anche sulle onde FM. Le radio pubbliche come Rete 1 non tornano però a essere diffuse tramite onde FM nelle gallerie autostradali. Lo ha detto l'Ufficio Federale delle Strade. L'Ufficio Federale delle Strade, USTRA, dice che le antenne nelle gallerie sono state smontate e costa troppo rimetterle. Per l'USTRA bastano i semafori che segnalano se una galleria è aperta o chiusa. Nelle gallerie la radio si sente con il DAB. La tecnologia DAB è un modo nuovo per trasmettere la radio. In Cisgiordania è aumentata la violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. La Cisgiordania è un territorio palestinese occupato in grande parte da Israele. I coloni sono persone israeliane che si sono trasferite in Cisgiordania. In un villaggio a sud di Nablus, i coloni israeliani non hanno lasciato uscire dalle loro case alcune famiglie palestinesi. Le famiglie palestinesi sono dovute rimanere chiuse in casa per 4 giorni. L'esercito israeliano è intervenuto solo ieri, dopo le proteste dell'ambasciatore degli Stati Uniti.
1: Rete 1. Speciale Festival.
2: Siamo al 14 agosto, undicesima puntata del nostro speciale festival Locarno 79 in rigoroso ordine alfabetico. Barenco, Bertoglio, Bubola sono qui per voi per questa nuova puntata. Buongiorno Moira.
3: Buongiorno Alessandro, meno male che mi hai chiamato per nome, altrimenti pensavo di essere a militare. Barenco, Bertoglio, Bubola.
2: Noi siamo le 3B ormai.
3: Ormai si contano le ore in attesa di domani pomeriggio, quando al Gran Rex, in diretta streaming sul nostro sito rsi.ch, saranno proclamati i vincitori di questa edizione. Non è ancora tempo di bilanci, li teniamo per domani mattina, ma è tempo di vedere cos'è successo ieri sera in Piazza Grande con una delle ospiti più attese, Asia Argento, che ha ricevuto il Lifetime Achievement Award.

0: vogliamo rendere omaggio a un artista che ha fatto della propria libertà uno stile, una regista, una sceneggiatrice, un'attrice che ha recitato in diverse lingue, a contatto con diverse culture, e noi con lei questa sera vogliamo celebrare la sua carriera.
1: È arrivato il momento di accogliere Asia Argento. Asia Argento fosse una canzone, sarebbe senz'altro una canzone di Lou Reed. Se fosse una poesia, sarebbe una poesia di Rimbaud. Il suo coraggio, la sua sincerità, la sua presenza magnetica ne fanno una delle personalità più autentiche del cinema contemporaneo.
2: Grazie. È un'emozione immensa, immensa. Sono 2 mesi che preparo un discorso e poi l'ho dimenticato in hotel, quindi andrò a braccio, come sempre. Oggi mi ha telefonato mio padre per complimentarsi, non pensavo che l'avrebbe fatto. E mi ha detto: quando ti impegni sei brava. È vero, quando mi sono impegnata ho sentito di fare qualcosa che per me era importante. Andavo a vedere mio padre sul set, mi ha trasmesso le sue ossessioni, perché il cinema alla fine è questo, è una grande ossessione. La gente che fa cinema è gente capace di vivere con le loro ossessioni più a lungo degli altri. Quindi mio padre è stato un grande maestro, Abel Ferrara è stato un grande maestro, anche un cattivo maestro, il migliore maestro che potessi desiderare, che mi ha liberato, mi ha insegnato che non dovevo seguire la macchina da presa, ma che sarebbe stata la macchina da presa a seguire me. Io là fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. Interpretare altri ruoli mi ha permesso di vivere più a mio agio con me stessa, e il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri.
3: Emozionata ed emozionante, Asia Argento è da sempre e per sempre innamorata del cinema, lo ha ricordato anche ieri sera salendo sul palco di Piazza Grande. L'attrice e regista italiana ha ricevuto questo premio alla carriera, carriera che abbraccia oltre 4 decenni ed è costellata da numerosi ruoli difficili, intensi, spiazzanti, coraggiosi. È stata diretta da autori come Abel Ferrara, Gus Van Sant, Sofia Coppola, Olivia Sayas. Ora vi proponiamo un piccolo frammento dalla lunghissima intervista che con grande generosità Asia Argento ha rilasciato alla RSI. In realtà è un monologo dove racconta i suoi inizi e il suo rapporto con la fama e anche con il valore dei premi.
4: La prima volta che sono stata davanti a una macchina da presa, avevo 9 anni, con Sergio Citti, e lui è un grande maestro. Io ero da bambina, mi tagliavo i capelli cortissimi e tutti mi prendevano per bambino, e gli avevo raccontato questa cosa e lui l'aveva trovata splendida, e la prima battuta che ho detto è stata veniva Maurizio Nichetti, mi diceva: ciao bambino. Io gli dicevo: non sono un bambino, sono una bambina, e mi mettevo una parrucca tipo una cosa da Sioux con 2 trecce, e il fatto di avere tutta quel silenzio, quell'attenzione che non avevo mai avuto per il mio ego giovane da bambina è stato incredibile. Ho detto: io questo devo farlo per il resto della vita, questo è il mio posto dove io parlo e tutti mi ascoltano. A 16 anni avevo appena fatto un film di Michele Placido che era stato a Cannes, quindi sono contenta che ho fatto il film di mio padre dopo aver avuto un po' di conferme, perché venivo dalla cosiddetta bellezza del ciuco, viene detta nel cinema, quando non sei più bambino e stai diventando un adulto, e sai, il ciuco, tutti i ciuchi sono carini, però poi crescono, non sono cavalli, sono degli asini. Quindi io ho scavallato questa cosa a 16 anni e mi aveva dato un po' appunto di sicurezza in me quando poi mi ha chiamato mio padre, perché cresci pensando, anzi sentendo, che tutti dicono: tu lavori solo perché sei figlia di tuo padre, ancora oggi me lo dicono. E sì, è quello stigma che ti rimane attaccato addosso, la figlia di, soprattutto in Italia, figlia d'arte, la figlia di, lavora perché, e quindi mi sentivo sempre di dover dimostrare che valevo qualcosa, ma anche a mio padre, soprattutto a mio padre. A 18 anni ho vinto il primo David, con Verdone, Perdiamoci di vista, il secondo a 21 per il film di Peter Del Monte con Michel Piccoli, compagna di viaggio. E poi che fai? Veramente queste cose oggi mi rendo conto che non sono state molto positive per il mio... Pensavo veramente, quando poi ho lavorato con Abel Ferrara, che era il mio mito, io a 22 anni, per me era finito. Cioè, tutto quello che volevo fare, che uno può sognare, l'avevo ottenuto. Poi mi sono inventata, appunto, sono diventata regista, perché come attrice avevo veramente ottenuto quello che potevo desiderare. Io l'Oscar non ho mai desiderato, non è mai stato uno dei miei sogni. Mi hanno sempre annoiato mortalmente quelle cerimonie, quei film. C'è stato un equivoco nella mia vita. Quando ho vinto il primo David di Donatello, sono tornata a casa e mio padre, che non era mai stato neanche candidato, assurdo, gli hanno dato solo un premio alla carriera qualche anno fa, tornò a casa e mi disse questa cosa. E allora io non ho capito mai se era una cosa che magari, come si dice, rosicava un po' per questa cosa, o forse veramente bisognava dissacrare che i premi non erano importanti, l'importante era il percorso che portava a queste cose qua. Non è vero. Oggi ho capito, vincendo questo premio, che non è vero. I premi veramente sono una cosa meravigliosa, veramente quasi da inginocchiarsi e chiedere grazie proprio con le mani giunte.

0: Domenico Singa Pedroli, regista ticinese thailandese, è uno dei giovani cineasti selezionati quest'anno per i Pardi di Domani, la sezione del Locarno Film Festival dedicata alle nuove promesse del cinema. Il suo cortometraggio si intitola Typhoon Mambo e ha debuttato in prima mondiale qui a Locarno lo scorso martedì. Subito dopo la proiezione della premiere, Paola Loi lo ha incontrato per raccogliere le sue impressioni a caldo e per approfondire il tema centrale della sua opera, che esplora il rapporto tra elaborazione del lutto e intelligenza artificiale. Sentiamo.
1: L'intelligenza artificiale era uno dei temi, diversi temi che mi interessava. Soprattutto mi interessava in rapporto all'aspetto del lutto, di come processare l'assenza, e già mi erano iniziati a interessare questi articoli che si trovavano già su internet a fine 2010, inizio 2020, in cui delle startup statunitensi già stavano cercando di riprodurre questi tratti della personalità attraverso dei chatbot.
2: Era una premiere per questo corto, c'era tanto pubblico in sala. Come hai vissuto questo momento?
1: È veramente l'onore più grande di portare questo film, che è nato in Ticino, però è andato in Thailandia, la post-produzione è stata fatta in Francia, e come dire, questo ritorno a casa in un festival che io penso di avere, la prima edizione che ho vissuto era nel 2013, perciò insomma il primo festival che conosco è il benchmark di quello che è un bellissimo festival, perciò tornare a casa è sempre piacevole.
2: C'è una nota a questo corto in cui parli del rapporto anche con la tua nonna. Si può dire che ci sia una traccia autobiografica in questo corto?
1: Sì, completamente, su più livelli. Il primo è veramente questo rapporto con mia nonna e, come dire, l'aver passato tanto tempo con lei, l'averla vista sempre così spesso con un tablet in mano, perché non so, era sempre stata tecnologica, perciò ad un certo punto nella senilità, non so, passava il tempo, le giornate con l'iPad. E questo si aggiunge al fatto che la dimensione personale la si ritrova anche nella casa, perché la casa in cui sono cresciuta è la casa di mia nonna, per cui era veramente un film fatto in casa, ecco.
2: Ritroviamo questo personaggio principale che ha un tablet in mano, che tu hai nominato. In un certo senso vederla ha quasi una dualità, perché è inquietante delle volte, ma anche rassicurante, perché cerca la compagnia in questa chat artificiale. È un aspetto che puoi approfondire.
1: L'ambivalenza era uno proprio degli elementi, diciamo, sia formali che a livello di contenuto, che hanno costituito l'opera. Ed è l'ambivalenza che poi ritroviamo in tutta la letteratura intorno a AI e lutto, perché per quanto è incredibile per me vedere che ci sono queste persone che sono consapevoli di parlare con un algoritmo, però allo stesso tempo sono rasserenate dal fatto che sì, c'è ancora questa traccia di un vivente che si manifesta.
2: E poi c'è questo personaggio che accompagna questa anziana signora. Tu la descrivi quasi come il nucleo emotivo del tuo corto. In che senso?
1: Questo personaggio per me era un po', diciamo, portava il ricordo vero, come dire, all'interno di questa casa, perché se il ricordo dell'AI era artificiale, il ricordo della persona anziana era un ricordo magari offuscato dalla memoria, dalla vecchiaia. Perciò per me, grazie a questo personaggio che appunto viene introdotto entrando in casa, è anche un po' un veicolo per lo spettatore, no? Di entrare e di riconnettersi con la casa e alla fine anche di processare questo lutto.
2: Ti muovi tra Francia, Thailandia, Svizzera. Che cosa di questi luoghi noi ritroviamo nei tuoi lavori, pensando anche un po' alle tue radici ticinesi?
1: Questo è sempre stato qualcosa di molto naturale per me, perché io penso di avere preso il mio primo volo continentale quando avevo 6 mesi, quindi da Lugano a Bangkok, e sono sempre stato in movimento e questo movimento penso che alla fine lo riconosco nel mio sguardo, perché ho amici ticinesi, però anche amici appunto in Francia. In Francia sono all'interno di una comunità internazionale ancora più vasta, e così vale per la Thailandia. Perciò quello che cerco sempre di fare è avere questa stratificazione di geografie. Mi piace immaginare sempre dei personaggi che si ritrovano a parlare una lingua che non è la propria, che è quello che poi devo fare anch'io nel quotidiano, perché per esempio qua al Festival di Locarno in una tavolata posso parlare 4 lingue differenti, e è sempre molto interessante da vedere.
3: La quinta essenza dell'essere svizzeri, parlare lingue diverse, abbracciare sguardi diversi. Riconosco il movimento nel mio sguardo, così ha dichiarato Domenico Singa Pedroli con il suo cortometraggio Typhoon Mambo, che ha presentato proprio qui in prima mondiale al Locarno Film Festival, partecipa alla sezione in concorso Pardi di domani. E arriviamo al concorso di oggi, perché è il momento, Alessandro, dell'ultimo dei 17 film in competizione per il Pardo d'Oro. Domani conosceremo come la giuria avrà distribuito i suoi riconoscimenti. Vi ricordiamo che a stabilire il palmarès saranno Fabrice Duvels, che è un regista belga che presiede la giuria, poi c'è un produttore italiano, Marco Alessi, un'attrice francese, Lolita Chammat, una grandissima attrice cilena, Paulina Garcia. E c'è anche Olivier Père, vecchia conoscenza del Locarno Film Festival, perché lo ha diretto dal 2010 al 2012 e oggi è direttore generale, niente po' di meno, di Arte France Cinéma e direttore del Dipartimento Cinema di Arte France. Arte France è una potenza in Francia, dunque capiamo quale scatto abbia fatto Olivier Père nel mondo del cinema. Detto questo, l'ultimo film in gara si intitola The House on the Moon.
0: Al Fevi alle 14.
3: Perfetto, così se voleste recuperarlo avete già un'indicazione importante. Il regista si chiama Nelson Yeo ed è una vecchia leggenda cinese che viene raccontata dal regista. Ma noi facciamo una cosa migliore, come sempre, qui a Rete 1. Sentiamo che cosa ci racconta di The House on the Moon proprio Nelson Yeo.
4: Per noi cresciuti nella cultura cinese, questo è un mito con cui si convive fin da piccoli. Lo impari da bambino, lo trovi persino sui libri di scuola. Però la leggenda originale è molto breve e vaga sul legame tra i personaggi. Questo mi ha dato una grandissima libertà per esplorare la mia creatività, senza però allontanarmi troppo dall'opera di partenza. In particolare mi affascinava l'idea di scoprire cosa succede a un personaggio iconico come Chang'e una volta arrivata sulla Luna. Così ho iniziato a scrivere partendo da un'ipotesi, e se questo viaggio diventasse una sorta di luna di miele o una reunion? Questo mi ha dato lo spunto iniziale. Poi, dato che sono un grande appassionato di fantascienza, ho voluto inserire anche questi elementi per creare una specie di universo parallelo. Il mondo che ho immaginato si colloca un paio di millenni dopo la storia originaria, in un futuro in cui la tecnologia ha raggiunto uno sviluppo incredibile. Ecco, questa è stata l'idea di partenza da cui ho iniziato a sviluppare il soggetto e a scrivere la sceneggiatura.
3: Nelson Yeo, regista dell'ultimo film che è stato mostrato qui della competizione internazionale, si intitola The House on the Moon, alle 14 al Fevi potrete vederlo. La leggenda cinese è quella della casa sulla luna dove vivono la divina Chang'e e il suo amato Hu Ji, grande arciere che scaglia frecce al sole. Poi il regista ci racconterà tutta un'altra storia, come avete sentito.
0: Ecco, per darvi un po' il peso di quello che succederà questa sera in apertura della serata in Piazza Grande, faccio un elenco di nomi.
3: Vai.
0: Manuel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Terry Gilliam, Alexander Sokurov, William Friedkin, Alain Tanner, Jia Zhangke, Leo Scarax, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchi. Vado avanti?
3: Beh, questi sono dei pesi massimi del mondo del cinema.
0: Ce ne sono ancora, Bruno Dumont, John Waters, John Landis, Kelly Reichardt e l'anno scorso Alexander Payne. Tutte persone che hanno ricevuto il Pardo d'Onore, che quest'anno sarà assegnato al regista americano Darren Aronofsky. Chi è costui? Costui è quello che nel 98 ha realizzato un film che si intitola Pi greca, il teorema del delitto, $60,000 in bianco e nero sgranato, un film che insomma ha toccato molti e ha fatto capire l'importanza di questo uomo e importanza poi confermata nel futuro. Requiem for a Dream, The Wrestler, vincitore del Leone d'Oro a Venezia, Black Swan, Noah, The Whale, che ha portato Brendan Fraser a conquistare l'Oscar come miglior attore. Insomma, Aronofsky ha segnato un'epoca, si è ritagliato uno spazio unico nel cinema contemporaneo. Provocatori, spirituali e formalmente audaci, i suoi film hanno esplorato per oltre due decenni i confini estremi della fede, del desiderio e dell'ossessione soprattutto. e noi scopriamo qualcosa in più su di lui nella scheda che ha preparato la nostra redazione.
5: Brooklyn, New York, 1997. Un giovane ha un'ossessione, fare un film. Chiede $100 a ognuno dei suoi amici e promette: sarete almeno nei titoli di coda. Il nome del giovane è Darren Aronofsky, 28 anni e un obiettivo, fare un film. Ma nessuno è disposto a sponsorizzarlo.
6: This is insanity, Max.
7: Or maybe it's genius.
5: Il titolo? P. Un matematico paranoico che cerca l'ordine nel caos. Niente star, nessun effetto speciale. Budget $60,000. Il film debutta al Sundance, premio per la miglior regia. Una casa produttrice lo compra per $1,000,000 e Aronofsky diventa Aronofsky. Ma come si costruisce una carriera così? Non cambiando mai strada. Aronofsky ha sempre seguito la sua di strada, raccontare l'ossessione. Requiem for a Dream, quattro personaggi divorati dalle loro dipendenze, girato con 3.000 tagli in 100 minuti, mentre un film normale ne ha forse 600. Poi The Wrestler, sacrificio, redenzione, ossessione per la gloria. E ancora Black Swan con Natalie Portman, una ballerina che perde la testa mentre cerca la perfezione. Una storia all'Aronofsky. E quella storia ha sempre la stessa radice. Qualcuno che vuole qualcosa così tanto da distruggersi. Il metodo Aronofsky? Lui lo chiama muscle draft. Vivere da eremita e scrivere senza pensare a nulla, agli errori, alle scene che mancano o alla qualità.

0: grande questa sera, ovviamente c'è anche un film, è la prima di due commedie francesi che il festival ha scelto per chiudere il programma di quest'anno. Questa che sarà proposta questa sera si intitola
1: Demain je tombe amoureux, Love Session di Martine Prévost con Fabrice Lucchini, Emmanuel Devaux, Chiara Mastroianni e Carole Bouquet. Emile è al suo ultimo giorno di insegnamento prima della pensione e tiene un'ultima lezione sull'amore, la letteratura, spronando gli studenti a farsi poeti della propria vita. Ma cosa succede?
0: Succede che lui arriva a casa, la moglie non c'è più, la donna delle pulizie non c'è più, la sorella, che è un po' rompiscatole, c'è ancora e decide di pianificargli un po' il resto della vita trovandogli una nuova compagna. Ma poi ovviamente la vita e l'amore sono cose che ti capitano mentre stai pensando ad altro, per parafrasare più o meno una frase famosa.
1: Demain je tombe amoureux di Martine Prévost, questa sera in Piazza Grande, prima naturalmente il Pardo d'Oro ad Arren. Aronofsky, da Moira Bubola, Alessandro Bertoglio, Lorenzo Barenco, anche per oggi vi ringraziamo dell'ascolto, vi diamo appuntamento a...
0: A domani, sempre alle 13, per una degna conclusione di queste due settimane di visioni a Locarno e magari con qualche idea di che cosa potrà succedere alle 14.30 al Gran Rex, quando saranno comunicati i vincitori di queste edizioni. Ma comunque...
1: Buon cinema, vi aspettiamo domani!
2: Speciale Festival.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani col notiziario delle 14. Due importanti incendi oltre confine stanno impegnando i pompieri di Como e della Valdossola. Iniziamo dalla città lariana, dove l'incendio scoppiato ieri sul Monte Goi ha minacciato diverse abitazioni. John Robbiani ha raggiunto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.
2: Stiamo fronteggiando il più grande incendio che sia mai capitato all'interno del nostro territorio. Il fatto di poter non registrare nemmeno un ferito, al di là di quelli che possono essere i danni materiali, è la cosa più importante che ci interessava.
3: A Como le forze di pronto intervento ancora non cantano vittoria, ma forse, forse il peggio è passato. L'incendio impressionante sul Monte Goi fa un po' meno paura. Merito del lavoro, spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, di chi per tutta la notte ha tenuto a bada quelle fiamme.
2: Ho assistito a una vera e propria guerra di trincea. Era sufficiente che rotolasse un piccolo tizzone infuocato con tutto il secco che c'è in giro per far divampare incendi e in pochi secondi si apriva un nuovo fronte da fronteggiare. La notte l'abbiamo vinta noi.
3: Ieri non hanno potuto volare, mentre da stamattina, oltre agli elicotteri, sono intervenuti gli aerei antincendio, i canadesi. E questo ha cambiato la situazione.
2: La situazione non è e non può essere definita migliore finché non è spento tutto. Bisogna spegnere tutto, altrimenti c'è a rischio. Ci aspetta una dura giornata di lavoro.
3: Sono stati chiesti o offerti aiuti anche dal Ticino o dalla Svizzera, anche solo per dare il cambio ai pompieri comaschi.
2: Per il momento no, ma sappiamo di poter contare su di voi.
3: Per ora, lo ricordiamo, l'incendio non ha causato feriti.
1: Resta invece critica la situazione in Valdossola. In questo caso già da una settimana si lavora per contenere le fiamme. Ancora difficile stimare con precisione la superficie boschiva andata distrutta. Per la cronaca regionale sono peggiorate nella notte le condizioni dell'operaio caduto ieri nel Malcantone mentre puliva una strada dalle sterpaglie. Il 59enne del Luganese è caduto in un fosso da circa 2 metri e ha battuto la testa. La polizia ticinese comunica che la vita dell'uomo è ora in pericolo. Sempre a causa del forte caldo che interessa l'intero continente, la Romania si è vista costretta a disattivare la sua unica centrale nucleare. L'acqua del Danubio che raffredda l'impianto è troppo bassa e troppo calda. Bucarest ha dichiarato l'emergenza energetica, visto che la centrale assicura quasi il 20% del fabbisogno elettrico nazionale. Enorme furto di dati in Francia, ai danni di oltre 700.000 contribuenti che si sono visti rubare le proprie informazioni fiscali dalla banca dati del Ministero delle Finanze. Da Parigi riferisce Alessandro Grandesso.
4: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco subito a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti.
1: Oggi e domani ben soleggiato e molto caldo su tutta la Svizzera, con addensamento di cumuli lungo le Alpi. In serata rischio di temporali o rovesci sparsi, più probabili sulle regioni occidentali. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa della giovane Kayla Fikret Bacciarini, cittadina svizzera di 15 anni. È scomparsa verso le 16 di giovedì 13 agosto dall'Avertezzo, località dove risulta domiciliata. Di seguito i suoi connotati. Corporatura media, altezza 1,62 m, peso 65 kg, occhi castani scuri, capelli lunghi e lisci di colore castano scuro, dimostra 17 anni. Si esprime in italiano e rumeno. Al momento della scomparsa portava una maglietta nera a maniche corte e pantaloncini neri. Indossava inoltre una collana di perle e orecchini. Chi potesse fornire informazioni sulla quindicenne Kayla Fikret Bacciarini è pregato di contattare la polizia del Canton Ticino al numero 0848 25 55 55.
0: Nei grigioni raccomandiamo prudenza tra andare e suffersi in entrambe le direzioni a causa della segnalazione di persone sulla carreggiata. Nella Svizzera centrale, sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente tra Altdorf e Beckenried, la galleria del Selisberg è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Al momento, sul tratto tra Flüelen e Brunnen, sono segnalati ritardi di 20 minuti verso nord e di 50 minuti verso sud. A causa di questa chiusura, sulla A2 traffico incolonnato e ritardi di circa 2 ore tra Amsteg e Altdorf in direzione di Lucerna. La situazione invece è al portale sud della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A chi è diretto a nord, sulla A2, è consigliato deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei grigioni, infine, code anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione Coira.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Beh, canzone sua iconica che dovrebbe un po' risvegliare. Non so se poi per voi all'effetto del caffè, magari siete lì e state ancora decidendo come impostare il vostro venerdì pomeriggio. Ben ritrovati, benvenuti nel nostro passaggio, un po' di notizie dal mondo, un po' dal territorio. Poi ci raggiunge Davide Riva puntuale anche in questo pomeriggio dopo le 16. Lui che poi dalla prossima settimana torna a lavorare testa bassa per Siamo Fuori, il nostro programma televisivo che racconta il territorio proprio sul posto. Voi, se volete, sempre presenti, ma vi stavo già leggendo, allo 076 321 11 13, domani Ferragosto, tutti gli eventi piccoli, locali o grandi di respiro internazionale come il Festival di Locarno hanno un po' il loro culmine nel 15 di agosto, quindi si respira già con la testa un po' aria di fine settimana, anche se appunto non ci siamo ancora dentro. Godiamoci dunque queste ore insieme. Adesso ascoltiamo i Modà, qui insieme a Emma. Era stata anche questa una canzone molto fortunata.

Uscita questa Material Lover per accompagnare il film Il Diavolo Veste Prada volume 2, uscito neanche 4 mesi fa, ci siamo un po' abituati a questa canzone di Sienna Spiro e vediamo invece una novità proprio di oggi. Arriva oggi il nuovo singolo di James Blunt, si chiama Blunt, non Blunt, non so perché, si chiama Taste Like Summer, cioè sa d'estate, ha il gusto d'estate, il profumo dell'estate. È il suo primo brano inedito da un po' di tempo, l'album del 2023 era l'ultimo, era andato bene, Who We Used To Be. Nel 2024 poi aveva potuto festeggiare i 20 anni del suo album di debutto, quello che gli ha dato veramente la fortuna internazionale, il suo Back to Bedlam, uno degli album più venduti di tutti gli anni 2000, e poi aveva fatto tutto un tour nel Regno Unito, ogni concerto è andato sold out. Beh, insomma, poi è tornato in studio e ci sforna una nuova canzone, brano scritto proprio da James Blunt insieme a Red Triangle, registrato nel Regno Unito. Chi è Red Triangle? Sono due produttori che hanno collaborato con tantissimi, da Sabrina Carpenter a Youngblood a David Guetta. Va bene, abbiamo detto colonna sonora, speriamo giusta per un'estate fresca. Vediamo cosa sa d'estate. Taste Like Summer per James Blunt.

bordo del microlino di Rete 3, è una specie di piccola macchinina che però ha la missione di portare un po' di freschezza, un po' di ghiaccioli, un po' di musica, un po' di sorriso in giro per il territorio. Oggi Jos Balmelli è lui il ghiacciolaio, ghiacciolaiere? Ghiaccioli comunque, di fiducia sarà in giro oggi in Mesolcina da San Bernardino verso il confine con il Ticino, ma ci sarà anche la tappa di Ferragosto. Mi hanno detto solo il luogo è segreto e i ghiaccioli invece sono veri. Vedremo domani. Oggi dicevo in Mesolcina da San Bernardino verso il confine con il Ticino, se vedete in giro Joas, il microlino di Rete 3 bello verde, fermateli e gli chiedete i ghiaccioli.

Lei è Nina Zilli, andiamo a vedere le strade. Nella Svizzera centrale, a causa dei danni provocati da un incidente nella galleria del Selisberg, la A2 è tuttora chiusa tra Altdorf e Beckenried, in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse, anche qui però sono segnalate code in entrambe le direzioni. I ritardi sono fino a 3 ore in direzione di Altdorf. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. A causa di questa chiusura, sulla A2 il traffico è incolonnato e i ritardi sono di circa 2 ore tra Amsteg e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione di Lucerna. La situazione invece è al portale sud della galleria del San Gottardo. Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A chi è diretto a nord sulla A2 è consigliato deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni, infine, le code e i ritardi sono fino a 30 minuti anche sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione Coira.

può esserci la nostra estate 2026 senza il gadget di Rete 1? Naturalmente no, quindi eccoci pronti a regalarvi di nuovo le Infradito di Rete 1. Come si fa? Adesso mandate un messaggio allo 076 321 11 13, fermi lì che vi dico cosa dovete scrivere. Allora, ci deve essere sul vostro nome e cognome, l'indirizzo completo, il vostro numero di telefono, se preferite la taglia M, che è quella fino al 39, o quella L dal 40 in su. Nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e la taglia, o la M o la L, e scrivete anche la parola chiave. Quale parola dovete scrivere? La parola sole. Tra tutti i messaggi che adesso ci arrivano, estrarremo chi vince le nostre Infradito. Belle, bianche, eleganti, vanno bene sempre.

Band per Lenny Kravitz. In estate ci capita più spesso di parlare di scautismo per via dei raduni, delle attività all'aria aperta che naturalmente offrono agli scout, al loro movimento, molte più possibilità, ma sono sicura che non vi avevo ancora raccontato di questa iniziativa che sarà questo sabato, questa domenica, quindi 15-16 agosto, e riguarda molti posti in tutta la Svizzera. Le sezioni scout di tutta la Svizzera trasformeranno i parchi, le rive del lago, le fontane dei paesi, anche semplicemente, insomma, luoghi pubblici in piscine temporanee. Lo faranno costruendo anche delle zattere, che naturalmente costruiscono loro, con dei giochi d'acqua, delle gite in barca, in barca a vela. Ci sono tanti progetti per gli scout, il modo di far vedere quanto sia vario e pieno di attività creative il loro mondo, ma anche proprio quali competenze si acquisiscono quando si fa scautismo. Quindi questo fine settimana in giro per la Svizzera ci saranno le piscine di Aqua Scout, questo è il nome dell'iniziativa. Le sezioni scout locali, alcune sezioni locali, organizzano queste iniziative creative legate all'acqua, che siano percorsi, fontane, giochi d'acqua. Ogni sezione sviluppa la propria versione di Aqua Scout. In particolare in Ticino gli scout ad ogni costo fanno una gita in barca a vela sul lago di Lugano. La direzione cantonale di Basilea ha svolto la propria riunione, l'ha fatta in una fontana. Gli scout di Lucerna hanno fatto tipo un'oasi benessere, e a Morges si svolgeranno delle gare con le zattere, come vi dicevo, proprio costruite dai partecipanti. In totale questo fine settimana ci saranno 25 iniziative di Aqua Scout in tutte le regioni della Svizzera, e insomma, cosa c'è di più estivo dell'acqua, di questo mettere insieme la vita scout con l'acqua per apprendere il messaggio della campagna imparato e applicato. Se volete seguire e vedere quali sono tutte quante le iniziative, tutto si trova su fadi.swiss, e poi naturalmente potete scegliere la lingua italiana, il movimento scout svizzero. La campagna è molto carina, anche perché hanno scelto come immagine visiva che rimane subito simpaticamente all'occhio quelle belle paperelle di plastica che di solito sono i giochi per i bambini più piccoli che stanno a galla.

0: sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Prendono forma i futuri aerei da combattimento F-35 destinati all'esercito svizzero. Arma Suisse comunica che l'assemblaggio delle prime fusoliere è iniziato nello stabilimento piemontese di Cameri, a una quarantina di chilometri in linea d'aria dal confine elvetico. Queste sezioni verranno poi trasportate negli Stati Uniti, dove il costruttore Lockheed Martin proseguirà con l'assemblaggio dei velivoli. I primi 8 verranno impiegati in Svizzera verso la metà del prossimo anno. E sempre in ambito di sicurezza aerea, il Consiglio federale apre le trattative coi partner internazionali per un sistema di scambio di dati in modo da prevenire più rapidamente le minacce legate a missili balistici da crociera o droni. Il Dipartimento federale della difesa è stato incaricato di discuterne in particolare con Stati Uniti, NATO e i paesi confinanti. Cifra in calo il mese scorso sul fronte dei soggiorni illegali in Svizzera. Il dato comunicato oggi dall'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini è di 249 casi di clandestinità emersi alla frontiera meridionale in luglio rispetto ai 336 di giugno. Riguardano in particolare cittadini turchi. Ingressi irregolari in calo anche alle frontiere esterne dell'Unione Europea, meno 37% nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera Frontex. Continua alla periferia di Como la lotta all'incendio boschivo scoppiato ieri sul Monte Goi, che ha finora portato a sfollare una cinquantina di persone. Da questa mattina sono attivi diversi velivoli da spegnimento. La superficie andata a fuoco corrisponde più o meno a 34 campi di calcio. Sempre in Italia sono stati ritrovati i 3 dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse rubati nel mese di marzo in provincia di Parma. 9 gli indagati, tutti di origine moldava. Sul fronte meteo, prolungata fino a mercoledì prossimo l'allerta canicola per il Ticino centrale e meridionale e il Basso Moesano. Attualmente di livello 4, passerà da domani a livello 3. Dunque fino a domani previsto tempo sempre soleggiato e caldo sull'insieme del paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da temporali isolati in montagna o rovesci sparsi. Domani in parte sulle regioni di pianura. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa della giovane Kayla Fikret Bacciarini, cittadina svizzera di 15 anni. È scomparsa verso le 16 di giovedì 13 agosto dall'Avertezzo, località dove risulta domiciliata. Di seguito i suoi connotati. Corporatura media, altezza 1,62 m, peso 65 kg, occhi castani scuri, capelli lunghi e lisci di colore castano scuro, dimostra 17 anni. Si esprime in italiano e rumeno. Al momento della scomparsa portava una maglietta nera a maniche corte e pantaloncini neri. Indossava inoltre una collana di perle e orecchini. Chi potesse fornire informazioni sulla quindicenne Kayla Fikret Bacciarini è pregato di contattare la polizia del Canton Ticino al numero 0848 25 55 55.

Sixpence, Non the Richer, There She Goes. Di nuovo benvenuti, ben ritrovati all'interno del nostro Passaggi. 15 e 6 minuti, è arrivata adesso la comunicazione aggiornata sulla viabilità, la vediamo subito insieme. Nella Svizzera centrale, a causa dei danni provocati da un incidente nella galleria del Selisberg, la A2 è tuttora chiusa tra Altdorf e Beckenried in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse. Anche qui però sono segnalate code in entrambe le direzioni, con ritardi fino a 3 ore in direzione di Altdorf. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. A causa di questa chiusura, sulla A2 il traffico è incolonnato e ritardi di oltre 2 ore e 30 minuti tra Wassen e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione di Lucerna. La situazione invece è al portale sud della galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni infine code e ritardi fino a 40 minuti anche sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

difficile a volte proporre notizie, raccontarvi qualcosa che abbia una riflessione su quello che leggiamo, che ascoltiamo, che consumiamo, che non parli dell'intelligenza artificiale. C'è però una notizia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale che voglio condividere con voi oggi, non per tornare sul tema della serie l'intelligenza artificiale toglierà il lavoro a tutti, ma perché sin qui si pensava, ma quando ChatGPT scrive un testo si capisce che questo testo, questa email, questo breve saggio, queste pagine sono state scritte con un'intelligenza artificiale. E invece sono arrivati dei ricercatori dell'Università Villanova nella Pennsylvania, quindi siamo stati negli Stati Uniti, hanno preso dei libri scritti da persone, anche proprio autori affermati, loro dicono, e anche dei libri che sono stati scritti con ChatGPT. Come è andata a finire secondo voi? La gente si è accorta? Gli sono piaciuti i libri? Sapevano o non sapevano che li aveva scritti? Tra un attimo vi racconterò tutto, però ho anche pensato che all'inizio, quando c'era il primo fenomeno dell'autopubblicazione grazie alle piattaforme, che forse ci saremmo stufati di questo genere di libri autoprodotti, e invece è un genere che sta andando benissimo. Ecco, adesso c'è Elisa, poi parliamo proprio dei libri, intelligenza artificiale e se si distingua o meno dalla penna umana.

of Deliverance. Stavo per raccontarvi di come accogliamo i libri, gli scritti fatti tramite l'intelligenza artificiale, e però pensavo all'utilizzo più pratico quando, se vi capita, e so che non è cosa per tutti, però nella vita quotidiana di tutti, però a molti è capitato di ricevere un messaggio, un'email, un piccolo testo e pensare: la persona non si è impegnata, mi ha scritto questa cosa, ma l'ha scritta con l'intelligenza artificiale, perché ci sono delle costruzioni, delle ripetizioni che sono tipiche di ChatGPT, che è una delle possibili intelligenze artificiali. Non sono, diciamo, cose solo per chi lavora in ambito impiegatizio, chi deve scrivere cose per altri, rispondere a tante email. Sono problemi veri anche per le case editrici, come potete immaginare. Per quest'estate, nel mercato britannico dei libri, è andata male al giovane Jerry Falade. Io lo pronuncierei così, si scrive Falade. Doveva vendere un suo thriller che era valutato 2 milioni di dollari, e questo negli Stati Uniti, ma per il mercato britannico, ad HarperCollins, che è una famosa casa editrice. E è tutto bene, lui insomma doveva essere il caso editoriale del momento, e invece tutto bloccato perché ci sono forti sospetti che questo libro sia stato scritto con l'intelligenza artificiale, e appunto il giovane autore non è riuscito a, diciamo così, dimostrare in maniera troppo forte il fatto che no, l'avevo scritto tutto quanto io. Era stato valutato tantissimi soldi, quindi possibile bestseller, però gli editori, nella loro professionalità, hanno ragionato come pensiamo di ragionare tutti, e quindi andiamo a vedere cosa hanno ricercato i ricercatori dell'Università Villanova in Pennsylvania. È uno studio che è stato pubblicato da pochi giorni sul Cambridge University Press. Due ricercatrici hanno preso 3 racconti di autori veri, non solo veri, proprio autori affermati, indiscutibilmente buoni autori, testi di circa 1000 parole, li hanno fatti leggere a più di 2500 lettori. Insieme a questi 3 racconti scritti da persone vere, anzi da veri e propri scrittori, hanno fatto leggere alle stesse persone delle opere che però sono state ottenute proprio da ChatGPT. A questo punto a ChatGPT hanno chiesto di realizzare un testo simile a quelli degli autori veri per temi e per ambientazione. Poi questi 6 racconti, quindi 3 di umani e 3 di intelligenza artificiale, sono stati valutati in base alla loro qualità letteraria. Come è andata a finire secondo voi? Questi 2587 lettori cosa hanno amato di più? I veri scrittori o ChatGPT? Beh, è stata ChatGPT a ottenere i punteggi più alti. Però ad alcuni di questi lettori hanno dato qualche informazione in più. Gli hanno detto: guardate che alcuni di questi testi sono stati scritti da ChatGPT. Il risultato è che le storie sono state meglio accolte quando si è detto questo è frutto di un essere umano. Cioè, insomma, davanti a 2 testi ti chiedono: preferisci il testo A o il testo B? Il testo B. Guarda che però il testo B l'ha scritto in intelligenza artificiale. No, ci ripenso. Meglio il testo A. Quindi abbiamo una forma di protezione nei confronti dell'opera se sappiamo che è frutto di un umano. Altrimenti questo è il risultato, vuol dire che i libri scritti dall'intelligenza artificiale non solo piacciono ai lettori, ma piacciono pure di più.

Eccoci qua alle 15.32, pronti a informarvi di nuovo se siete in viaggio. Nella Svizzera centrale, a causa dei danni provocati da un incidente nella galleria del Selisberg, la A2 è tuttora chiusa tra Altdorf e Beckenried in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse. Anche qui però sono segnalate code in entrambe le direzioni con ritardi fino a 3 ore in direzione di Altdorf. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. A causa di questa chiusura sulla A2, traffico incolonnato e ritardi.

di oltre 2 ore e 30 minuti tra Wassen e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione di Lucerna. La galleria del San Gottardo inoltre verrà chiusa più volte in direzione di Lucerna per dosare il traffico. La situazione invece al portale sud della galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni, infine, codi e ritardi fino a 40 minuti anche sulla 13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Eccoci qua dopo Bruno Mars con la sua Oh My Soul, canzone di pochi mesi fa. Io stavo ancora guardando quali siano le proposte del fine settimana del 15 di agosto. Naturalmente non mi metto qua a fare un elenco esaustivo perché gli appuntamenti sono molti, li abbiamo anche in parte raccontati durante la settimana. Poi domani io sono sicura che Davide Gagliardi, che vi terrà compagnia nel risveglio di Alba Chiara, vi racconterà un bel po' di proposte, ma immagino che chi decide dove andare l'abbia già scelto da tempo. Domani al Monte Tamaro si propone la giornata all'Alpe Foppa tra panorami, cucina, musica dal vivo, anche perché si fa un po' il bis di come è andato l'appuntamento del primo d'agosto, che ha visto protagonista la musica di Luca Maciacchini. Ecco, è proprio questo artista che torna al Tamaro per accompagnare pranzo e pomeriggio di Ferragosto. Spostiamoci dal Tamaro al San Bernardino. Però cambiamo anche orario, perché è come un Ferragosto che inizia un po' prima. Torna al passo del San Bernardino, quindi più di 2000 metri, l'osservazione delle stelle cadenti. È una proposta per oggi alle 21:30 e l'osservazione viene guidata dall'astrofilo Fausto De Lucchi. Quindi qui c'è un po' da organizzarsi, però sicuramente è una possibilità davvero interessante. Andiamo anche ad Aquila, dove domani dalle 11 c'è la festa di Ferragosto all'Alpe di Gorda. E naturalmente lo so, perché poi quando parliamo di appuntamenti molti di voi iniziano a scrivere: racconta anche questo, quello e quell'altro. Lo facciamo sempre con piacere, ma come vi dicevo è stato proprio un po' giorno per giorno che abbiamo anticipato alcuni appuntamenti, anche per dare il tempo di organizzarsi, no? Torna l'estate come filo conduttore della musica anche

Prima parlavamo di intelligenza artificiale e libri, pubblicazioni. Se il nostro gusto fosse abbastanza sviluppato per distinguere un autore, uno scrittore dunque di professione dall'intelligenza artificiale, abbiamo detto che secondo l'Università della Pennsylvania addirittura l'intelligenza artificiale riesce a formulare dei testi che incontrano persino di più il nostro gusto. Sta cambiando qualcosa invece nel dibattito riguardo la musica creata con l'intelligenza artificiale. Se ne parla ormai da anni, in sostanza il tono era: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo mettere delle regole. Si sta muovendo qualcosa a livello di certificazioni e di piattaforme. Per quanto riguarda l'Associazione Discografici Italiani, hanno annunciato nuove regole per includere o escludere i pezzi che usano la intelligenza artificiale nella classifica ufficiale. Se un brano non rispetta queste regole, esce dalla classifica praticamente. Spotify invece, che è uno dei principali sistemi per ascoltare musica a nostra scelta dove ci pare, ha deciso che gli artisti generati con l'intelligenza artificiale avranno un bollino, saranno contrassegnati e esclusi addirittura dall'algoritmo che suggerisce la musica. È una scelta adottata a livello globale, hanno spiegato. L'obiettivo è garantire trasparenza nei confronti di chi ascolta. Per entrare in classifica, accedere alle certificazioni, per esempio quanti streaming, quanti dischi venduti, eccetera, ai diritti d'autore, un brano deve usare un servizio di intelligenza artificiale che sia autorizzato e lecito ed essere realizzato sostanzialmente da un essere umano e non avere rischi di manipolazione degli ascolti per scalare la classifica. Naturalmente ricordano che l'intelligenza artificiale non è negativa in sé, però bisogna salvaguardare la creatività umana. Tutto questo ci riporta al fatto che dal 2 di agosto ci sono obblighi di trasparenza nel AI Impact, quindi bisogna segnalare quando un prodotto è fatto con l'intelligenza artificiale in tutto o in parte. Rivale tra virgolette di Spotify è la piattaforma francese Deezer. Loro hanno dichiarato che vengono caricate 90.000 canzoni al giorno, quasi il 50% delle canzoni proprio viene fatto con l'intelligenza artificiale. Insomma, è un argomento che prima in maniera embrionale, ora sempre più diffusa, sta iniziando a interessare anche chi la musica la sceglie, la propone, la programma. Per esempio, hanno già i discografici sollecitato la RAI a vigilare sui brani che arriveranno al prossimo Sanremo, quello che ci attende a febbraio. Si muovono anche le radio, per esempio la radio privata italiana, l'emittente RTL 102.5, ha deciso che quando ha dei dubbi su se un cantante o una cantante esista veramente, nel dubbio intanto la tolgono la canzone dalla loro programmazione. Come si fa a sapere se un cantante o una cantante esiste davvero? Di solito si fa un giro sui social, anche lì può essere creato un artista per finta naturalmente, però di solito quando la persona è vera qualche prova in più la si ha.

0: Ubi Forti su Rete 1, sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani. Proseguirà almeno fino a mercoledì l'ondata di caldo che interessa soprattutto il Ticino e il Moesano. L'attuale allerta di grado 4 passerà comunque a livello 3 entro domani sera. Sempre domani cesserà invece a nord delle Alpi l'allerta di grado 3. Caldo e siccità continuano anche a essere causa di incendi in vari paesi europei. Una delle situazioni più critiche si registra in Croazia, nei pressi di Spalato, dove si contano almeno una ventina di feriti e un migliaio di sfollati. Sono poi tornati d'attualità gli incendi nella regione di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Anche in questo caso ci sono diverse centinaia di sfollati. 1.800 invece le persone allontanate nella regione di Colonia, in Germania, ancora una volta per un incendio boschivo. A ridosso del confine svizzero stanno intanto bruciando i boschi della Val d'Ossola in Piemonte e il Monte Goi a ridosso della città di Como. Le operazioni di spegnimento nel capoluogo lariano si sono intensificate questa mattina. In questo caso è stata sfollata una cinquantina di persone. Dal Comasco anche la notizia di un nuovo annegamento. Da ieri sono in corso le ricerche di un turista 21enne che si è tuffato da una barca nel lago davanti a Lenno e non è più riemerso. Parte dall'Italia l'assemblaggio dei nuovi velivoli da combattimento F-35 dell'esercito svizzero. Arma Swiss comunica che la produzione delle fusoliere è iniziata a Cameri in Piemonte. Le sezioni verranno poi trasportate nello stabilimento texano del costruttore americano Lockheed Martin. La consegna dei primi 8 caccia F-35 è attesa verso la metà del prossimo anno. Colpo di scena in Francia sulla messa al bando dei social network per i minori di 15 anni. Il divieto, che sarebbe entrato in vigore fra poche settimane, è stato infatti bocciato dal Consiglio Costituzionale, che lo ha ritenuto sproporzionato rispetto alla libertà di espressione. Il governo dovrà quindi rimettere mano al testo. In settembre entrerà invece in vigore, come previsto, il divieto di utilizzare il telefono cellulare nelle scuole francesi. Fino a domani ancora tempo bello ma molto caldo sull'insieme delle regioni. Questa sera isolati rovesci o temporali a ridosso delle Alpi e su buona parte della Romandia. Domani parzialmente anche sulle pianure.
0: Nella Svizzera centrale vi informiamo che sulla 2 la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è stata riaperta in entrambe le direzioni. Anche sull'Axenstrasse sono segnalate ancora code in entrambe le direzioni con ritardi fino a un'ora in direzione di Altdorf. Sulla 2 il traffico è tuttora incolonnato con ritardi fino a 3 ore tra Wassen e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione di Lucerna. La galleria del San Gottardo inoltre verrà chiusa più volte in direzione nord per dosare il traffico. La situazione è al portale sud della galleria del San Gottardo. Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni, infine, code e ritardi fino a 40 minuti anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Sempre in direzione nord, traffico incolonnato anche tra lo Stallo e la galleria Kotz. Nella galleria di Kotz, inoltre, a causa di un veicolo in avaria, si circola a corsie alternate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Senti, Davide Riva, ma senti con che grandissimi classici viene sempre accolto qui a Rete 1.
1: No, veramente, poi partiamo con questo Rasputin, tra l'altro, un personaggio storico
0: Those
1: su cui
0: Russians.
1: Si potrebbe fare anche una puntata intera. Fra poco avremo una delle canzoni più rappresentative degli anni Ottanta e soprattutto dell'estate, quindi sarà un bel viaggio.
0: Almeno due, quest'ora almeno due che direte, ah,
1: due, hai ragione, sì.
0: Proprio, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: non
0: sì,
1: dovete
0: sì.
1: assolutamente cambiare stazione, dovete rimanere con noi perché avremo tanti racconti legati all'estate, al venerdì, al Ferragosto e soprattutto anche a ciò che accade proprio in questo orario, quando si esce magari dal lavoro, qualcuno di voi non è ancora uscito, ma dopo le 5 la nostra testa succede qualcosa, ne parleremo infatti dopo le 17 e sarà un modo per concludere questa settimana e per me purtroppo anche questa avventura radiofonica, quest'estate passata insieme.
0: Ma volevo proprio chiederti quello, perché già prima iniziavo a dire agli ascoltatori che è l'ultima volta, perché poi iniziate a lavorare alla nuova edizione di Siamo Fuori, raccontaci però, magari non subito tutto adesso, però secondo me è carino capire insieme a te che settimana prossima si cambia, perché per fare una trasmissione televisiva ci vuole del tempo.
1: Ci vuole del tempo perché comunque ci sono più componenti. Mentre la radio ha questa magia che ti fa immaginare, ti fa creare con gli occhi, con la memoria, col tuo passato e magari anche con una visione verso il futuro delle immagini, la televisione te li propone. Quindi devi solo scegliere quale immagine ti rappresenta di più. Quindi sono due mezzi complementari. Nel caso di Siamo Fuori, secondo me invece vanno anche a sovrapporsi in parte, perché essendo in diretta c'è questa componente che in altre trasmissioni non c'è. Avremo modo, se avrete piacere, di poterne parlare. Che cosa mi propone adesso? Ah, questa è più tranquilla, una canzone del 2026, quindi parlare d'amore. Mamma mia, questo è uno dei grandi temi della poesia, della filosofia e anche della radio.
0: È una grande estate per Safe, che si è fatto conoscere per molti a Sanremo e sta proseguendo a far parlare di sé.

0: Allora, io quell'estate lì non la posso dire di averla vissuta da adolescente con grandi ricordi, però nonostante questo, quando parte la canzone che stiamo per ascoltare, è estate, punto, è quell'estate lì, sono quegli anni 80 lì, quelli molto colorati, un po' eccessivi, coi capelli tirati tanto in aria, quando ci si divertiva.
1: Per chi ci ha ascoltato ieri, che eravamo in viaggio sul battello, quindi abbiamo parlato di questa, tra virgolette, operazione di marketing del passaggio dal nome Calprino a Paradiso, che ha trasformato anche l'immaginario collettivo di questo paese, poi non stiamo lì ad approfondire quelle che erano le necessità dello spostamento del paese verso la zona più rivierasca rispetto alla masseria da cui prendeva il nome, ma ha cambiato radicalmente ovviamente anche l'immagine. Un nome Paradiso è bellissimo per un paese, perché ovviamente nella tua testa lo associ subito, ma qui c'è un'altra operazione incredibile fatta da quel genio di Claudio Cecchetto.
0: Cioè, che penso che poi non ci abbiano guadagnato niente loro da questa incredibile operazione.
1: No,
0: cioè,
1: io penso dal punto di vista di quello che ha portato a quest'isola, no, magari nelle loro tasche sicuramente, perché
0: spero
1: quella canzone
0: per
1: tutti la cantavano e tutti ce la ricordiamo. Però qua è un po' come farti una domanda, se ti dicessi...
0: Aspetta, intanto io inizio a chiedere al pubblico se stanno capendo, se gli sta arrivando di quale canzone.
1: Eh no, aspetta, perché adesso
0: parlando.
1: Dobbiamo fare immaginare, perché
0: sì.
1: Provate a immaginare,
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Comprese Elisa,
0: sì,
1: perché tu
0: conta.
1: Hai anche questo nome, quindi con la lettera E, prova a pensare,
0: sì.
1: Un animale con la lettera E, un paese europeo con la D e un colore che inizia per la F.
0: Vabbè,
1: e quindi hai focalizzato un elefante fucsia in Danimarca.
0: Al fucsia non c'ero arrivata ancora, perché mi ero fermata sull'animale. Danimarca, sì, non è che ce ne siano così tanti.
1: Non ci sono moltissime possibilità, c'era sì. L'ermellino eventualmente, sì. Ma è già più difficile. Proprio per pensare che ci sono alcune associazioni univoche. Perché Sandy Martin, a parte la canzone che adesso noi stiamo per lanciare, quale altra canzone famosa ha fatto che magari vi ricordate? Nessuno si ricorda, sì, un'altra canzone di Sandy Martin, che presumo ne abbia fatto, almeno un album l'avrà fatto per lanciare questo disco. Eppure tutti noi ci associamo a questo personaggio un po' dandy che Claudio Cecchetto ha scoperto, ha portato fondamentalmente al successo anche non solo sull'isola di Ibiza ma in tutto il mondo, proprio giocando su quello che dicevi tu, l'energia, i colori, l'immaginario collettivo, perché tutti noi conoscevamo Ibiza come questa isola un po' fuori dagli schemi per i personaggi che erano andati a vivere una vita alternativa. Qui è stata trasformata invece nell'isola dell'eccesso musicale, nell'isola colorata, nell'isola delle vacanze. E
0: poi è rimasta così.
1: È rimasta così.
0: L'hanno creata loro praticamente.
1: Cioè non c'è un'altra canzone che parla della stessa isola che è diventata così famosa. Sono passati 42 anni e ancora chi c'era quell'estate se la ricorda perfettamente. Magari non le parole, ma sicuramente il ritmo.

0: Vabbè, c'è chi ha apprezzato, ha ballato, e c'è chi dice non è la mia estate, la mia generazione, la mia idea di estate, ma per molti lo era allora, lo è anche oggi, perché sono quelle canzoni che riescono a incanalare, a cristallizzare un momento, un sentimento, un'emozione.
1: Beh, mi ricordo che proprio con te avevamo parlato della ricerca del tormentone estivo che non abbiamo trovato per quest'estate, che ormai volge verso la seconda parte.
0: No,
1: non
0: è vero,
1: c'è una vera canzone.
0: Siamo agli sgoccioli, canzoni dell'estate, fatevi riconoscere.
1: Cioè, la cosa un po' assurda che in realtà siamo praticamente appena oltre la metà, però nella nostra concezione l'estate sta finendo. I Righiera l'avevano lanciata probabilmente verso aprile e maggio, però l'estate dal punto di vista almeno delle vacanze, col Ferragosto solitamente si pensa già a settembre che sta per arrivare, però questa era un tormentone, come lo è stato per esempio, se non sbaglio, Dammi tre parole, Sole, cuore, amore, che era Valeria Rossi, anche lei, che forse ha fatto solo questa canzone.
0: E ti ricordi anche il nome? No, aveva fatto ancora qualcosa, era andato bene a livello radiofonico, ma quando fai una canzone di quel genere lì poi è difficile bissare completamente.
1: Però era il classico tormentone. Quest'estate ce ne sono state diverse di canzoni che magari possono rappresentare uno spicchio d'estate. Probabilmente sono anche la fotografia del fatto che arrivano tante canzoni rispetto a una volta, che è più facile anche avere accesso e ognuno si conquista la propria nicchia di mercato. Tanti concerti anche all'aperto. Basti pensare anche al numero di spettatori che vanno ai concerti live. Una volta erano riservati certi stadi solo a grandi cantanti che avevano avuto un passato e quindi potevano permettersi, per esempio, faccio l'esempio di San Siro, che è qua vicino, che magari tanti hanno partecipato a un concerto. Oggi invece c'è più questa volontà di andare, forse anche perché è un'occasione per guadagnare. Una volta si guadagnava coi dischi, oggi devi guadagnare con la musica dal vivo, che ovviamente è tutta un'altra cosa, però presuppone anche un'organizzazione molto molto più importante, e le radio spesso diventano anche partner proprio di questo evento.
0: Siamo però in un certo senso ancora in vacanza, molti lo sono, non tutti, ma Giorgia ci porta in vacanza con lei.

Martin Garrix e YouTube Fireflies. Tu mi hai fatto una domanda, Davide, prima che finisse la canzone, mi hai chiesto: parliamo di questo o di questo? Io ti ho detto no, di questo, perché quando ne vedo una, se la vedessimo gigantesca, questo animale di cui adesso parliamo, saremmo terrorizzati. Quando loro vedono noi, ma anche a distanza, se ne scappano. E io stavo pensando, ma tu pensa, questo animaletto che ha

0: perché se poi ci riferiamo al camaleonte, che fa parte comunque un po' della stessa famiglia, questo occhio che può muoversi in maniera indipendente, alcune possono cambiare colore, alcune possono, se non sbaglio come il basilisco, camminare anche sull'acqua stessa, possono perdere la coda, tutti l'abbiamo sperimentato per potersi salvare.
1: No, non l'ho mai visto.
0: Ma quando magari anche il gatto, quando cercano di scappare dal gatto, e poi si crea in alcuni casi anche biforcuta.
1: Ma io sono fifona, figurati, se da bambina facevo ste cose.
0: Ma io neanche l'ho fatto, però le ho viste. Non sudano le lucertole perché sono animali a sangue freddo, quindi devono stare fermi quando le vediamo in quel momento, perché hanno due possibilità: o stanno scaldando il proprio corpo proprio per arrivare a una temperatura che sia adatta ai loro movimenti, oppure hanno stabilito che le lucertole si estraniano in alcuni momenti anche dalla realtà in cui sono proprio al di fuori ciò che sta accadendo, stanno osservando, come fanno un po' i gatti quando sono concentrati su qualcosa di particolare. Tu puoi fare qualsiasi cosa, fai il verso, schiocchi le dita, ma loro non si muovono. Forse l'orecchio ha quel piccolo movimento che ti fa capire che sono anche attratti da quel suono, però sono animali così importanti anche nella storia del mondo stesso da dover dedicare o voler dedicare un giorno proprio a questo. Quindi il 14 di agosto in tutto il mondo viene, non dico festeggiato, ma ricordato come il giorno della lucertola.

La musica che vi ha offerto Rete 1 adesso è quella di Ronan Keating. Andiamo a vedere invece le strade. Nella Svizzera centrale vi informiamo che sulla 2 la

Galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è stata riaperta in entrambe le direzioni. Anche sull'Axenstrasse sono segnalate code in entrambe le direzioni con ritardi fino a un'ora in direzione di Altdorf. Sulla A2 il traffico è tuttora incolonnato con ritardi fino a 3 ore tra Wassen e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione di Lucerna. La situazione invece è al portale sud della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni code e ritardi fino a 40 minuti anche sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Sempre in direzione nord, forti rallentamenti anche tra Mesocco e la Galleria Kotz. Nella Galleria Kotz, inoltre, a causa di un veicolo in avaria, si circola a corsie alternate. Nella regione di Soletta, infine, il traffico è incolonnato e 30 minuti sono da prevedere di ritardo sulla A1 tra Lutterbach e Erkingen verso Zurigo.

0: per molti è questa una delle classiche canzoni dell'estate anni 80. Sunshine Reggae, Laid Back. Tu ti ricordi qualcosa su questo?
1: Mi ricordo personalmente che l'associavo proprio a il piacere dell'estate, al profumo dell'erba e a un momento in cui ero sdraiato su un prato e stavo osservando le nuvole che si muovevano con il vento, e che quindi quando sei ragazzino dai un'interpretazione anche a quello che è l'immagine che si va a creare. Tra l'altro ho visto un artista molto bravo che crea proprio delle opere d'arte aggiungendo dei dettagli sulle fotografie alle nuvole stesse, le trasforma in qualcosa di concreto.
0: Lo fanno anche alcuni nostri ascoltatori, soprattutto in Alba Chiara, fanno la foto del cielo e poi ti dicono che cosa ci stanno vedendo, lo fanno come auguro di buongiorno, lo trovo sempre una cosa carina.
1: Molto, molto, è delicato, è proprio una cosa graziosa. E questa storia di Sunshine Reggae in realtà è una storia vera, perché questi che hanno creato questo brano sono andati a fare un viaggio nei Caraibi, quando sono tornati in questi paesi nordici da cui loro arrivano, hanno voluto mettere proprio sullo spartito quelle che erano le emozioni che avevano vissuto, che sono completamente diverse ovviamente anche dal luogo dove loro risiedevano e soprattutto nascevano. Adesso invece vorrei cambiare argomento per parlare di filosofia e coinvolgere il pubblico.
0: Lo vuoi far subito, no? Perché noi siamo passati dall'atmosfera di People from Ibiza, così un po' scatenata, eccetera, a quella molto meno cacciarona di Sunshine Reggae. Non vuoi pensarci su un attimo?
1: Pensiamoci un secondo, allora, dai.

0: me piace sempre questo concetto di share the love, buon viaggio di Cesare Cremonini. È come il concetto che la felicità è reale solo se la condividi.
1: Ma è vera, guarda, sì. Io mi ricordo sempre di questa frase che forse ho già detto nelle scorse settimane, di questo signore anziano che mi aveva detto: la felicità è come un pugno di sabbia, è impossibile contenerla nella mano, perché più la stringi e più ti scivola tra le dita. Ma se tu la getti al vento, sei sicuro che prima o poi un granellino tornerà da te. E questa immagine effettivamente era molto bella, l'idea di condividerla un po' con tutti, sapendo che è autentica, come diceva Into the Wild, se non sbaglio, solo se condivisa e soprattutto si moltiplica. Non è niente che si va a perdere, la felicità, cioè se tu la condividi con qualcuno non hai perso niente, anzi sei riuscito ad aumentarla. È un'operazione matematica al contrario, cioè io divido e sto moltiplicando.
0: Vedo che sei già completamente in campo filosofico, sono pronta.
1: Ma io amo la filosofia, consiglio sempre un libro legato al mondo di Sofia per i ragazzini, per i bambini, per poter imparare a conoscere quelli che sono i messaggi che la filosofia ci ha inviato nel corso dei millenni. Tutti siamo filosofi perché tutti facciamo dei ragionamenti, tutti cerchiamo di capire alcune cose e poi ci sono alcune scelte, perché magari arrivate prima degli altri, un po' come gli artisti, che ti fanno riflettere. Qui torniamo tra il IV e il III secolo avanti Cristo, nella famosa scuola cinica, no? Si dice che i cinici oggi la usiamo in un altro modo, però abbiamo questo personaggio che si chiamava Crate di Tebe. Lui proveniva da una famiglia ricca, ma decise a un certo punto di rinunciare al proprio patrimonio per vivere secondo la sua idea di filosofia. Mm. La cosa più curiosa è una storia raccontata su come gestì il denaro, perché lui affidò a una somma a un banchiere con una disposizione particolare. Se i suoi figli fossero diventati persone comune, il denaro sarebbe andato a loro. Se invece fossero diventati dei filosofi, il denaro sarebbe stato distribuito ai poveri, perché un filosofo, secondo Crate, non avrebbe avuto bisogno della ricchezza. Questo è un pensiero che allora ovviamente fece scalpore, e ancora oggi quando ne parliamo, ma ci fa riflettere, perché anticipando questo discorso fuori onda, tu che hai figli hai detto: beh, ma tutte le persone che hanno dei figli in fin dei conti vogliono lasciare qualcosa a loro, che sia una casa, un patrimonio o una strada già avviata. Ma è giusto fare questa scelta? Oppure è giusto anche che un figlio se la costruisca da solo e l'assistenza, tra virgolette, arrivi solo in caso di bisogno?
0: Beh, è una domanda senza risposta comunque. Allora direi che Bill e Melinda Gates avevano risposto in modo molto personale, che è molto diverso da quello che posso dirti io, la maggior parte delle persone
1: è
0: che
1: vero,
0: ci sta ascoltando.
1: Loro hanno lasciato l'1% del patrimonio, che comunque è $1 miliardi ai propri figli.
0: Corretti.
1: Quindi comunque diciamo che hanno abbastanza, e poi lì entriamo in un mondo economico quando si creano delle fondazioni che vanno ancora a far guadagnare ancora di più i ricchi, ma questo è un altro campo. Nel campo filosofico la domanda che poniamo magari a voi che siete all'ascolto, che avete dei figli: qual è la scelta giusta? Lasciare che loro possano costruirsi la propria strada con tutte le difficoltà che possono derivarne, o è importante, anche solo per voi stessi, per la vostra tranquillità, creare una sicurezza economica anche come abitazione o un futuro di cui voi siete stati protagonisti prima di loro?

0: Baby steps, cioè i passettini. Questa è Olivia Dean su Rete 1. Ritroviamo oggi pomeriggio Stefano Zanini da Meteo Svizzera Locarno Monti. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, dici come sarà questo Ferragosto, immagino un po' caldo.
1: Beh, Ferragosto caldo, questo sicuramente. Le temperature non cambieranno di molto, anche se ora di domenica qualche grado lo perdiamo. La giornata, diciamo la serata oggi sarà soleggiata in pianura, in montagna ci sono dei cumuli che si sono sviluppati nel pomeriggio e danno origine qua e là dei piccoli rovesci, sono molto, molto localizzati, anche quasi stazionari, però ci sono, diciamo, tutto in particolare in una fascia tra il Vallese, l'Oberland Bernese fino all'Alto Ticino, ecco lì questa sera può esserci qualche rovescio che però è destinato poi a dissolversi abbastanza rapidamente al calare del sole, quindi poi la notte sarà serena e al sud sarà un'altra notte calda, un'altra notte tropicale con delle minime oltre i 20 gradi quasi ovunque, mentre al nord, complice l'aria più secca, le temperature saranno un po' più gradevoli. La giornata di domani sarà simile a quella di oggi, si può dire, in tutta la Svizzera, quindi una giornata ben soleggiata con temperature massime sui 33-34 gradi, un po' dipendenza delle regioni, e un'attività temporalesca un po' più presente rispetto a oggi, comunque concentrata alla fascia alpina, però un po' più presente, quindi in serata non è escluso che un temporale sia a nord che a sud possa spingersi un pochettino verso la pianura, ma probabilmente buona parte dell'altopiano, come anche il sottocenere, rimarranno all'asciutto anche domani.
0: Grazie Stefano Zanini di tutte queste informazioni che ci aiutano a organizzare un pochino la nostra giornata. Se domani saremo all'aperto, vogliamo fare qualcosa di particolare. Buon lavoro a voi di Meteo Svizzera, presto.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: alle 17.
1: L'informazione con Alberto Andreani. Torniamo in apertura sulla forte crescita del prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre dell'anno, più 1,5% rispetto al periodo tra aprile e giugno del 2025. Una tendenza che da un lato sorprende gli analisti, ma che dall'altro non fornisce certezze sull'andamento congiunturale da qui a fine anno. Riviste comunque al rialzo le previsioni sul dato annuale del PIL. Gli esperti stimano una crescita leggermente superiore all'1,5%. Proseguono da ormai 24 ore nel Comasco le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Goi alle spalle della città. Da questa mattina diversi velivoli stanno coadiuvando il lavoro di almeno 130 pompieri e decine di volontari della Protezione Civile Lombarda. Gli sfollati sono una cinquantina. Una situazione inedita per la città, lo ha sottolineato lo stesso sindaco di Como, Alessandro Rapinese.
2: Stiamo fronteggiando il più grande incendio che sia mai capitato all'interno del nostro territorio. Il fatto di poter non registrare nemmeno un ferito, al di là di quelli che possono essere i danni materiali, la cosa più importante che ci interessava. È stata una notte veramente complicata. Ho assistito a una vera e propria guerra di trincea. Era sufficiente che rotolasse un piccolo tizzone infuocato con tutto il secco che c'è in giro per far divampare incendi e in pochi secondi si apriva un nuovo fronte da fronteggiare.
1: Resta invece critica la situazione in Val d'Ossola, in Piemonte. In questo caso già da una settimana si lavora per contenere le fiamme. Ancora difficile stimare con precisione la superficie boschiva andata distrutta. Il fuoco ha intanto fatto una vittima in Croazia, dove si combatte contro un enorme incendio sulla costa di Spalato. Si tratta di una persona trovata morta nella zona colpita. Il numero dei feriti è salito ad almeno 40. In Ticino il forte caldo ha pure portato ad anticipare prima di Ferragosto la vendemmia dell'uva bianca, un fatto più unico che raro secondo i viticoltori. Lo scopriremo all'interno di 6 di sera, in onda come sempre alle 18 su Rete 1. Ed è stata prolungata fino a mercoledì prossimo l'allerta canicola per il Ticino centrale e meridionale e il basso Moesano. Attualmente di livello 4, si abbasserà però da domani a livello 3. Ancora per l'attualità locale è stata rintracciata nel pomeriggio la 15enne di Lavertezzo, per la quale la polizia ticinese aveva pubblicato un avviso di scomparsa. Nei Grigioni riprenderà domani la circolazione ferroviaria sulla linea dell'Albula, interrotta da mercoledì per una frana caduta in territorio engadinese. Il materiale aveva creato una diga naturale che a sua volta ha causato l'inondazione della massicciata. Anche domani, come detto, Meteo Svizzera prevede tempo bello e caldo su tutto il paese. Nella seconda parte della giornata formazione di cumuli con rovesci o temporali serali, probabilmente fino in pianura.
0: La situazione del traffico a nord delle Alpi, sulla 2 traffico ancora incolonnato con ritardi fino a 3 ore tra Wassen e Altdorf in direzione Lucerna. Le uscite autostradali di Hersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione Lucerna. Anche sull'Axenstrasse sono segnalate code in entrambe le direzioni con ritardi fino a un'ora in direzione di Altdorf. La situazione è al portale sud della galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni code ritardi fino a 40 minuti anche sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella regione di Soletta infine il traffico è incolonnato e 30 minuti sono previsti di ritardo sulla A1 tra Lutterbach e Erkingen verso Zurigo.
3: Rete 1.

0: Abbiamo aperto una nuova ora insieme, ben ritrovati tutti quanti, siamo all'interno di Passaggi, Davide Riva, Elisa Manca con voi, in quest'ora naturalmente ci facciamo anche un po' raccontare un po' di cose di sport, di che cosa arriverà nelle pagine di Rete 1 Sport. Il traffico, l'avete sentito, è stato protagonista tutto il pomeriggio per quanto riguarda i bollettini. Noi vi invitiamo, se avete informazioni fresche, allo 076 321 1113, c'è più di uno di voi che ha chiesto informazioni oppure ce le ha date, ci fa sempre piacere.
1: Sono le 5, avete finito di lavorare, quindi il vostro cervello teoricamente dovrebbe spegnersi dopo il lavoro, sta per arrivare il weekend, invece non è così, perché proprio dopo le 5, quando la gente stacca, perché ha degli orari abbastanza regolari, lavorativi,
0: tu dici il classico dalle 9 alle 5, tipo.
1: Quelli che più o meno rimangono in questo momento, che ci stanno probabilmente ascoltando dall'auto, stanno forse tornando a casa, hanno finito la giornata e la settimana lavorativa, sono la gran parte probabilmente delle persone all'ascolto, e qui allora il cervello può fare due cose, perché si divide sostanzialmente in due possibilità, perché comincia la seconda giornata del cervello. Quando tu stacchi, o hai bisogno di silenzio e quindi probabilmente non ci stai ascoltando la radio, oppure hai bisogno di sentire una voce, la voce che possa essere in questo caso la nostra, la voce di una persona amica, magari chiamate il marito, la moglie o la mamma per poter avere anche un po' un dialogo. Quindi il cervello proprio si divide in queste due possibilità, perché ha bisogno di staccare, ma in due modi completamente diversi. Infatti fateci caso, guardate un po' anche la vostra situazione. Voi siete persone probabilmente che amate sentire anche solo un sottofondo, un vocio, una canzone, una compagnia.
0: Ascoltano la radio, ci sta, sì.
1: Altri invece hanno bisogno di staccare completamente. Certo. Quando torni a casa, tu hai voglia di sentir parlare qualcuno che ti racconti la propria giornata? Non darmi una risposta diplomatica, dimmi la verità, oppure hai bisogno quel quarto d'ora di silenzio in cui non serve che ci siano altri dettagli della tua giornata?
0: Vuoi davvero che ti risponda? No, però stavo pensando che il viaggio in macchina o il viaggio in treno, insomma quel tragitto casa-lavoro, per molti è già una camera di decompressione dove ci si dedica un pochino a se stessi. È vero, se si sta guidando si è anche impegnati alla guida, però la musica o un podcast o una telefonata a qualcuno a cui vogliamo bene già ci fa transitare tra i due mondi, no?
1: Perché è cambiato anche il rapporto con il silenzio rispetto a una ventina, trentina di anni fa, in cui il silenzio era protagonista delle vite delle persone. Non ti annoiavi quando c'era silenzio, non cercavi sempre uno stimolo o un dettaglio in più. Oggi invece, legato soprattutto all'avvento dei social network e al fatto, fateci caso anche solo per un film, guardate la lunghezza di una scena di un film attuale rispetto a quello che accadeva solo 20 o 30 anni fa. Oggi se riguardi un film degli anni 80 ti sembrano lunghissimi, se poi riguardi western allora ancora di più.
0: Certo.
1: Non era solo una questione tecnica, era proprio che il cervello era abituato a metterci più tempo per elaborare. Oggi noi siamo bombardati da informazioni e dobbiamo essere in grado di capire che cosa è interessante per noi e cosa invece dobbiamo scartare, però in maniera molto veloce. Quindi tutto è cambiato ed è per quello che oggi con il silenzio facciamo fatica a convivere, perché il silenzio ci mette in difficoltà, non lo percepiamo più come una fase, se non in rari casi, di decompressione, ma come un'assenza di stimolo, e attualmente a livello fisiologico questo non ci permette di essere sereni. Parlo ovviamente in generale, al di là dell'eccezione, però magari qualcuno che all'ascolto si ritrova, se ha voglia di condividere questo pensiero e di capire come sta vivendo forse la decompressione, soprattutto il venerdì, che è il fine della settimana, per vedere se effettivamente quello che dice la scienza in maniera generale poi si ritrova anche nel singolo caso.

0: musica di Eric Clapton, la versione originale era quella di J.J. Cale, questa è del 77. E mi viene da pensare, Davide, un pensiero che ho fatto diverse volte per ragioni proprio Rete 1 negli ultimi mesi. Una volta a te piaceva la canzone che aveva fatto un tuo collega, dicevi bella, la rifaccio, no? Ne abbiamo parlato con Loria di Tozzi. Adesso vedi cosa succede quando non so, Laura Pausini rifà la canzone di Grignani. No, non si fa, è mia. Cioè, litigano tutti per dovrebbe essere un omaggio, dovresti essere contento.
1: No, è vero, è che certe canzoni, quando ormai le hai ascoltate e si parla che sopra le 30 volte una canzone diventa tua. Quando l'hai ascoltata 30 volte, allora la canzone tu la senti proprio tua, come parte della tua esistenza, perché in quel caso si collega a un ricordo. Non è più solo una canzone che tu senti, ma una canzone che hai ascoltato e hai acquisito. E quindi tu ti aspetti di risentire la stessa cosa. E per quello, se tu fai una cover mantenendo la stessa tipologia di canzone, allora la gente è quasi contenta. Viene in mente Io canto, che aveva fatto forse la Pausini di Cocciante, era molto simile. Fatta solo con una voce diversa. Allora a quel punto lì non è male. O quella di Neck che aveva rifatto a Sanremo,
0: bellissima,
1: non ricordo quale, ma era meravigliosa, quasi più bella Se telefonando, forse.
0: Esatto, era stata una delle, probabilmente in quel periodo lì, adesso non sono una storica di Sanremo, però vado a sentimento, era andata talmente bene quella serata cover lì che avevano detto facciamola sempre, perché questa canzone stava in piedi da sola, la versione di Neck.
1: Canzone di Maurizio Costanzo, tra l'altro. Stai telefonando?
0: Sì, certo. No, della Buonaccorti e Costanzo, non mi ricordo.
1: Non lo so, però intanto è curioso ritrovare i personaggi che hanno scritto una canzone.
0: Dov'è Daniele Oldani quando ci serve? Passiamo dai messaggi dei nostri
1: guarda, molto bello questo, molto riflessivo quello che scrive Christian, perché dice ciao, da qualche anno mi sono accorto che non riesco più ad addormentarmi se non ho la musica in sottofondo o anche solo quattro chiacchiere, si accende Rete 1 e buonanotte. Peccato che c'è solo musica, anche il silenzio a volte è più stressante. E questo è molto importante, perché torniamo a quello che dicevamo prima, perché la stessa etimologia di silenzio è molto curioso, perché deriva dal latino silentium, che a sua volta deriva dal verbo silere, presumo che si pronunci così, che vuol dire tacere, non fare rumore. Ma la cosa affascinante è che il silenzio non significa assenza, cioè significa che non fai rumore, solitamente con la voce o con ciò che può produrlo. Però spesso invece noi colleghiamo il silenzio con il nulla, con il niente. Invece nel silenzio ci possono essere pensieri, ci possono essere riflessioni, ci possono essere ricordi, ci può essere futuro. Perché una cosa curiosa è che noi pensiamo sempre alla memoria come la memoria che ci riporta al passato, ma c'è anche una memoria del futuro. Sembra assurdo, però prova a pensare questo. C'è una memoria a breve termine, quella che serve per esempio per ricordare un numero di telefono. Ti dico il numero, hai bisogno di pochi minuti, poi lo dimentichi, la tua memoria l'hai immagazzinato e diventa tuo. Tipo il numero di casa, il numero magari quando una volta c'era bisogno anche del fidanzatino o della fidanzatina. Poi ci sono i ricordi fossilizzati nella memoria, spesso associati a un'emozione. Più l'emozione era forte, più hanno un posto che arriva in anticipo rispetto a tutto il resto. Ma poi c'è una memoria del futuro, che tu dici, com'è possibile? Prova a pensare, se domani, ci vediamo domani alle 4, giusto?
0: Sì.
1: Tu devi memorizzare che questa cosa avverrà domani, nel tuo cervello deve rimanere, quindi esiste questa tipologia di memoria del futuro, cioè di un evento che avverrà, che tu stai memorizzando ma che non è ancora accaduto, quindi non è un episodio del passato, ma è un episodio del futuro che tu dovrai organizzare e pensare. E quindi quando sei a letto, che c'è silenzio, magari stai pensando al lavoro, a dei progetti, a dei puntini che hai creato nei giorni precedenti che cominciano ad avere una forma. Il silenzio quindi a quel punto non è più un'assenza, ma è l'occasione per poter completare quello che gli stimoli durante il giorno hanno offuscato. Quindi è importante il silenzio, perché senza silenzio non ci sarebbero parole, non ci sarebbero canzoni, non ci sarebbero note, non ci sarebbe melodia, ma soprattutto non ci sarebbero le persone. È un po' come pensare all'attrito, la forza d'attrito, che sembra una forza banale, ma senza l'attrito non ci sarebbe nulla nella vita, non potremmo camminare, non potremmo prendere in mano gli oggetti. Cose semplici, banali, che fanno parte della quotidianità a cui non diamo peso. Quindi il silenzio non è assenza, ma anzi, a volte è ancora più presenza.
0: Ah, tu hai fatto una chiusa meravigliosa, scusami se ci torno su, ma perché so che il tarlo, come è rimasto me, sarà rimasto anche qualcuno che sta ascoltando. Buonaccorti ha scritto, tra le altre, La lontananza. Ecco, ce l'avevo stampata lì, ma non era la canzone che dicevi tu.

0: viaggio, ormai le isole Faroe hanno questo tipo di
1: caput mundi proprio,
0: esatto, sì, di criticità, sì, col vento, con la nebbia, e anche il Lugano ha dovuto fare i conti perché avrebbe dovuto tornare subito dopo la partita giocata ieri sera con un charter, però le condizioni meteorologiche non gliel'hanno permesso. È stata una notte in più dunque all'estremo nord dell'Europa, e anche questa mattina stavamo seguendo nel primo pomeriggio, per meglio dire, su Flight Radar, questo sito che fa vedere le rotte, sì, degli aerei, il charter che doveva andare a prenderlo, che ha
1: girava
0: compiuto
1: in giro,
0: esatto, diversi giri sopra le isole prima di poter atterrare. Sembra sia atterrato e Lugano dovrebbe tornare sul suolo, insomma, continentale a Milano nel tardo pomeriggio.
2: Tra l'altro ieri ho visto tutte le immagini sui social del Lugano, bellissime, le isole Faroe diventano una delle mete possibili per il futuro, perché sembravano disegnate come quando da bambino tu fai la casetta colorata perfettamente, questi prati verdissimi, le scogliere,
0: l'erba sui tetti,
2: esatto, dava proprio un senso di pace. Poi io non ho visto la partita, ammetto, ieri sera, quindi non so se il Lugano
0: non
2: ha
0: grandissimo
2: fatto fatica.
0: Spettacolo, sì, visto, perdeva 2-0, quindi ha rischiato addirittura di scialacquare il vantaggio, anzi lo aveva scialacquato il vantaggio dell'andata, poi in un quarto d'ora è riuscito a rimettere la situazione a posto.
2: Campo sintetico, immagino.
0: Campo sintetico, sì, totalmente sintetico. Le isole Faroe sono come l'Islanda, hanno lavorato molto su questo tipo di impianti, e le isole Faroe hanno cercato di avere un impianto sportivo, un impianto di calcio sintetico a un massimo di un quarto d'ora di viaggio per un bambino.
2: Che bello.
0: Proprio per così facilitare, avvicinare ancora di più bambini e bambine a questo sport, e quindi sono disseminati tanti campi artificiali.
2: Beh,
0: che
2: faccio una piccola parentesi, sì, per quello che stai dicendo, perché l'Islanda, che tu nominavi prima, ha proprio fatto questa politica, sì, ha avuto risultati straordinari dal punto di vista sportivo ma anche sociale, perché era nato come progetto per togliere i giovani dalle difficoltà tra virgolette della strada, perché sono luoghi abbastanza difficili anche dal punto di vista sociale e umano, e quindi il progetto, sì, porta dei benefici sportivi ma anche alla società.
0: Sì, campi sintetici e in Islanda anche coperti per evidenti motivi.
1: Sì.
0: Esattamente.
1: Sì. Allora, siccome c'è l'atletica anche in home page, sì, cioè nella pagina principale di RSI Sport, parliamo della 4%?
0: Esattamente, che ha visto 4x400.
1: Qua, scusa, cosa ho detto io? 4, no, chiedo scusa.
0: Ha tolto qualche metro a Ricky Petrucciani, che comunque si è ben comportato, una staffetta elvetica che è andata a qualificarsi per la finale con un buon tempo, 3:01:31, il settimo complessivo, e atletica che vedrà questa sera la possibilità per i colori rosso crociati di vincere una medaglia, insomma la speranza c'è, con Mumenthaler in campo maschile nei 200 metri e negli 800 con Verrò, quindi diretta televisiva su RSI La 2. Chiudo velocemente la parentesi calcio per dire che oggi iniziano le partite della Coppa Svizzera, inizia ufficialmente la Coppa Svizzera, e c'è anche una ticinese impegnata questa sera dalle 20, la Bellinzona in casa del Rotkreuz.
1: Un sacco di roba, Paolo Laurenti, ci sentiamo.
0: C'è anche la amichevole, sì, dell'Ambria alle 19, la prima amichevole dell'Ambri-Piotta a Bellinzona, quindi per chi vuole prendere un po' di fresco.
2: E c'è anche Cosetta che ci scrive che anche suo marito, tifoso del Lugano, è ancora bloccato all'aeroporto, non riescono a partire, forse sì, partono stasera e fanno scalo a Parigi, ma hanno fatto fatica ad arrivare, sì, dice che avventura, ma ne valeva la pena.
0: Eh sì, 19 se non sbaglio, gli irriducibili tifosi
2: grandi
0: che ieri hanno intrapreso questa complicata trasferta, però come diceva prima lui, è impagabile dal punto di vista paesaggistico. Io abbia la fortuna di andare a seguire la Svizzera e davvero sono paesaggi fiabeschi quasi, sì.
1: Vedi che vale la pena, sì, fermarsi, sì, un attimo di più?
0: Eh no, certo.
1: Grazie Paolo Laurenti, ci sentiamo a Rete 1 Sport alle 18:40 circa. Noi ci trasferiamo a Vienna, dove per Via Swiss troviamo Daniele De Mattè.
3: Buonasera da Bien dalla redazione di Via Suisse. Iniziamo dicendo che la Galleria del San Gottardo è stata riaperta dopo la breve chiusura causata da un veicolo in avaria in entrambe le direzioni. A nord delle Alpi però sono tuttora segnalati rallentamenti tra Ersfeld e Altdorf in direzione di Lucerna. Anche sull'Axenstrasse sono segnalate code con ritardi fino a un'ora in direzione di Altdorf. Sempre sulla 2, sempre verso Lucerna, anche qui ritardi fino a un'ora da Altdorf a Emmen Sud. La situazione invece al portale sud della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo

0: però che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. In direzione del Ticino invece, tra Vasse e Neghöschnen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni, code con ritardi anche qui di una ventina di minuti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. E infine nella regione di Soletta segnaliamo code con mezz'ora di ritardi sulla A1 tra Lutterbach e Delchingen in direzione di Zurigo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Devo davvero ringraziare, sono sicura Davide che tu sia d'accordo, i nostri ascoltatori, perché con i loro messaggi oggi ci hanno portato e ci stanno portando in tantissimi posti diversi, a volte con i messaggi vocali, a volte con i messaggi scritti, le loro riflessioni. Qualcuno citava Roberto Rizzato e l'addormentarsi con la musica di Roberto Rizzato, ma in senso positivo, non per dire che accendevano la musica e ascoltavano Roberto Rizzato e quindi riuscivano a dormire.
1: No, ci portano un po' in giro, un po' sì. Come lo sport che parlavamo prima. Sport vuol dire fondamentalmente quello, cioè svagarsi, andare fuori per cercare del divertimento, la barca da diporto, perché deriva da deporto, dall'antico francese medievale, perché volevi uscire dall'ordinario. Sì. Lo sport in fin dei conti nasce per quello, poi è diventato competizione, si è trasformata, questa parola è rimasta solo sport, ma alla fine è un po' come dire andare fuori porta. Le barche da diporto sono quelle che ti portano a fare un giretto anche al di fuori di quello che è la normalità.
0: Ascolta, ma una delle parole più pronunciate dell'estate, se vogliamo mettere della settimana, sicuramente sarà eclissi, ma se vogliamo dire dell'estate, la corsia preferenziale Cupra, perché è un tema ricorrente, ogni tanto lo ridiciamo a Rete 1 che cosa vuol dire, però può anche essere che a voi non vi sia mai servito sapere questo termine e la sua utilità finché non siete lì e vi serve.
1: Perché è angosciante, io ammetto che vado spesso in montagna da quelle parti, soprattutto in Val Bedretto, e quindi hai sempre il terrore di dire l'ho azzeccata l'uscita, sarà aperta, sarà chiusa, cosa devo fare per non trovarmi poi che ormai sono troppo avanti. Mi è capitato di dover andare dall'altra parte del Gottardo, tornare indietro e fare una scelta completamente diversa per quell'attimo di distrazione. Comunque la corsia Cupra, per chi non lo sapesse, vuol dire corsia di uscita preferenziale da Airolo, quindi Cupra sta per quello, quindi è...
0: Che poi noi ogni tanto lo diciamo, la terza corsia a destra che viene proprio aperta per chi deve andare da un'altra parte, insomma, e però appunto Cupra, proprio la dicitura, ripetimela?
1: Corsia di uscita preferenziale Airolo e passi alpini, se non sbaglio, si aggiunge anche questo, perché a me ricordava sempre, se non sbaglio, non c'era mica la cera di Cupra una volta.
0: Quella
1: che usavano le nonne.
0: No, credo che esista ancora una linea di creme. Allora, già che avete davanti, molti e non tutti, il telefono, se vi va di mandarci un messaggio allo 076 321 1113, questo è un buon momento, ma non solo per raccontarci come sta andando il vostro pomeriggio, cosa farete a Ferragosto, cosa ne pensate dei nostri temi, ma è arrivato il momento delle Infradito. Attenzione che il nostro segretariato mi ha dato la parola di riferimento. No, le Infradito le abbiamo già date. Dobbiamo andare gli sventolini, chiedo scusa. Prima
1: quindi
0: abbiamo
1: il ventaglietto, bellissimo, sì. Tra l'altro comodissimo.
0: Descrivilo per favore.
1: Allora, ve lo ridescrivo perché io ce l'ho sulla scrivania e mi piace moltissimo. È un ventaglio, quindi un abanico, no? Si dice anche in spagnolo, se non sbaglio, l'abanico, che è gettonatissimo in questo periodo perché vedo tante persone con il ventaglio, ma che è richiudibile, cioè c'è questa forma sferica fatta di tessuto blu di Rete 1 con un supporto esterno molto rigido ma ripiegabile. Praticamente questo grande anello può essere ripiegato su se stesso e rimesso all'interno del suo supporto in plastica. Diventerà praticamente un oggetto di circa 5 cm per 5 che può essere messo in tasca o nella borsetta, utilizzato all'occorrenza, sempre funzionale ed esteticamente ineccepibile.
0: Allora, cosa dovete fare per averlo? Ci scrivete adesso un messaggio con il vostro nome, cognome, indirizzo completo, non Davide Riva Lugano per capirci, numero di telefono e poi la parola chiave che farà sì che potremo estrarre alcuni di voi per fargli avere questo sventolino di Rete 1. La parola chiave da indicare è AFA.

0: dovete sapere che Davide ed io ogni tanto riusciamo a metterci d'accordo per che cosa raccontarvi, perché lui mi dice: vuoi parlare di questo o di quell'altro? Ma lui ha talmente sempre tanti spunti che poi alla fine mi dico: ma di che cosa dovevamo parlare? Sono sicura che c'è sempre la rubrica chiedi a Davide della montagna, perché tutti i giorni praticamente l'abbiamo fatto.
1: Domani è una bella giornata per andare in montagna sicuramente, e poi è giornata anche di festa in tante capanne. Una che si segnalo è la festa alla capanna Brogoldone, quindi la possibilità di poter magari salire anche da quelle parti, godersi la frescura e stare insieme ad altra gente che condivide con voi la stessa passione. Quindi il 15 agosto è una giornata in cui si miscelano anche queste due realtà: da una parte la festa che arriva dai romani, perché il Ferragosto sono le ferie di Augusto fondamentalmente, cioè si festeggiava la fine delle fatiche agricole. Oggi invece al contrario festeggiamo la fine delle fatiche delle vacanze spesso, quindi c'è un po' una divisione, ma soprattutto è diventata anche una festa cristiana, quindi in tante situazioni c'è magari anche la messa in montagna, che è sempre suggestiva e raccoglie l'anima anche delle persone stesse. Capanna Brogoldone, festa domani 15 agosto, ma anche in altre località sicuramente potete trovare degli spunti. Io quest'estate volevo parlare di mille cose, della nuova Via Alta del Sole, avrò modo di farlo un po' più avanti e so che sarà anche protagonista probabilmente in futuro di qualcosa anche a livello televisivo, ma soprattutto quello che vi consiglio di fare e di cercare il vostro Everest. Io dico sempre questa frase: ognuno ha il proprio Everest, che può essere anche solo alzarsi dal divano e fare due passi fuori in giardino, guardare le immagini di qualcuno che, siccome io metto sempre questo hashtag ti porto con me, è quello che mi piace fare, a volte far sognare anche con le immagini, condividere quello che dicevamo all'inizio, no? La felicità è autentica solo se condivisa. A volte in montagna ci puoi andare anche solo con l'immagine oppure con le orecchie, udendo quello che noi stiamo raccontando, quindi medesimando o ricordando chi magari hai incontrato, i posti belli che hai visto. C'era quella frase che se devo ricercare quale montagna, ma nel luganese, che mi fa sempre ragionare, la userò alla fine per parlare di respiri, di fiati e di momenti. La montagna è quella, è fatta di istanti, è fatta di consapevolezza, è fatta di confronto con qualcosa di grande che ci riposiziona e ci rimette un po' anche in pari. In tanti stanno scrivendo che sono contenti anche di aver vinto lo sventolino, che lo stanno utilizzando, alcuni fanno fatica a rimetterlo nella propria posizione perché effettivamente io l'ho descritto in maniera semplice, però bisogna trovare quel meccanismo.
0: E poi ancora un pochino,
1: è uno sventolino quantistico, cioè quello che vale adesso non è detto che valga domani, quindi è molto bello, godetevelo e cercate anche voi la soluzione.

Di nuovo un aggiornamento per chi è in viaggio. A nord delle Alpi, sulla 2, sono tuttora segnalati rallentamenti tra Hersfeld e Altdorf in direzione di Lucerna. Anche sull'Axenstrasse code con ritardi fino a un'ora in direzione di Altdorf. Sempre sulla 2, verso Lucerna, ritardi fino a un'ora anche da Altdorf a Emmen Sud. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen code di 2 km, ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni code e ritardi fino a 20 minuti anche sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione Coira. Nella regione di Berna, a causa di un incidente, la A16 è stata chiusa tra La Hotte e l'uscita città Sonsbos Sud in direzione Delémont. Nell'Oberland bernese, per un altro incidente, la A8 è chiusa tra Lungern Sud e Brünig verso Brienz. Nella regione di Soletta, infine, il traffico è incolonnato, 30 minuti di ritardo sono da prevedere sulla A1 tra Lutterbach e Erkingen verso Zurigo.

0: senti che classe, noi salutiamo sulla coda di Come in ogni ora Karima insieme a Mario Biondi, lui si riconosce subito col boccione.
1: E per chiudere questa esperienza di quest'estate, innanzitutto ti ringrazio Elisa perché è stato un bel momento da poter vivere e condividere con gli ascoltatori, però siccome la montagna ha fatto un po' da filo conduttore in tante puntate, vorrei che rimanesse questa frase che vale per domani ma vale fondamentalmente anche per la vita sempre e per la radio, che dice che l'intensità della vita non si misura con il numero dei respiri ma in base ai luoghi e ai momenti che ci hanno fatto mancare il fiato.
0: Meteo, poi informazione della sera, grazie Davide Riva, ci rivediamo in TV.
2: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo ed eccoci con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera per quanto riguarda le previsioni per domani, sabato 15 agosto. Resterà una giornata soleggiata su tutto il paese con la solita formazione di cumuli sui rilievi e conseguenti rovesci temporali locali sulla fascia alpina. Dalla serata potrebbero anche raggiungere le zone di pianura, in particolare a nord. Le massime resteranno attorno ai 34 gradi in numerose località del paese, le minime invece questa notte si situeranno attorno ai 21 gradi al sud, 17 a nord. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo domani con le previsioni per il fine settimana. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Dopo il deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea dà seguito alle raccomandazioni di Berna, in particolare ai controlli più rigorosi alle ruote dei carri, che erano quelli che avevano ceduto nell'agosto del 2023, provocando il deragliamento e la chiusura del tunnel per un anno e costi, almeno per la riparazione dell'infrastruttura, di 150 milioni di franchi. Buonasera ad Alessandro Broggini. C'è un braccio di ferro ed è quello tra Germania e Italia sui richiedenti l'asilo. Gli accordi tra i membri dell'Unione Europea prevedono che il primo stato in cui questi migranti sono entrati, questo stato sia obbligato a riprenderli, anche se poi i migranti hanno fatto domanda altrove. Berlino vuol far rispettare l'accordo, Roma però è reticente anche con la Svizzera, lo sentiremo. In Ticino è iniziata la vendemmia, non per tutti e non per tutti i vitigni, la cantina di Giubiasco però da domani si comincia con il bianco di Merlot, come ci conferma il suo direttore Valerio Cimiotti.
5: Nemmeno penso sul territorio ticinese sia mai accaduto che l'uva venga colta prima di Ferragosto e rispettivamente il Merlot. Il caldo ci obbliga a iniziare la vendemmia, cosa che noi non avremmo voluto, però siamo obbligati.
4: E in Svizzera si parla ancora di over tourism, che è quel fenomeno dove l'industria del turismo diventa tossica, passatemi il termine, non più sostenibile per la gente del posto ma anche per i luoghi che vengono presi d'assalto. Capita anche a Lauterbrunn nell'Oberland Bernese, dove le autorità sono convinte che far pagare un biglietto d'ingresso per accedere alle cascate che stanno sopra il paese possa mitigare il problema. E poi lo spazio dedicato al cinema e a Locarno, che ieri ha ospitato il ritorno, dopo tanti anni, dell'attrice italiana Asia Argento. Ci sono importanti sviluppi sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti merci su rotaia. 3 anni dopo il grave deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste svizzere di controlli più severi alle ruote dei carri. Questo è quanto emerge da ricerche dei colleghi della televisione svizzera tedesca SRF, Gianluca Olgiati a Zurigo. Possiamo parlare di una vittoria per la Confederazione.
6: Sì, una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta. Un problema sistemico, secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Rösti e il suo omologo ai trasporti in Italia, Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica.
4: Tanto che la Svizzera aveva rinviato l'applicazione dei controlli più severi.
6: Sì, fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 km, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ecco, ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale di stasera. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei Trasportatori di Merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
4: Gianluca Olgiati a Zurigo. Adesso ci occupiamo di migrazione, in particolare del nuovo patto UE su migrazione e asilo, firmato quest'anno verso metà giugno. In sostanza, i paesi membri hanno concordato che debbano riprendere i trasferimenti verso i paesi di primo ingresso, tra cui Italia e Grecia, per i richiedenti asilo arrivati inizialmente lì e poi spostatisi in altri paesi d'Europa. Anche se proprio oggi i dati di Frontex mostrano una diminuzione nei primi 7 mesi di quest'anno del 37% dei migranti irregolari nell'Unione Europea, la questione è molto sentita, anche perché per molti partiti e per molti governi la migrazione è un tema elettorale molto importante. Al momento il confronto è principalmente tra Germania e Italia e vede come involontaria protagonista una ragazza somala. Ci colleghiamo allora con Berlino. Walter Raue, ci puoi spiegare cosa sta succedendo?
7: Sì, buonasera. Stiamo parlando di Abdi Rizak Varsame ed è la giovane donna somala di 22 anni che martedì prossimo sarà la prima cosiddetta profuga dublinese a venire trasferita dalla Germania verso l'Italia. La donna era arrivata nella regione tedesca dell'Assia lo scorso 31 di marzo dopo un lunghissimo ed estenuante viaggio ed era approdata per prima sul territorio dell'Unione Europea, proprio in Italia, dove secondo le regole del Trattato di Dublino avrebbe dovuto avanzare la sua richiesta di asilo. La ragazza, che era fuggita dal suo paese per scappare da un padre violento che la voleva costringere ad accettare un matrimonio combinato con un uomo molto molto più anziano di lei, la donna somala invece di rimanere in Italia proseguì alla volta della Germania, perché lì vivono e vivono tutt'oggi la madre, un fratello e alcuni parenti fuggiti dalla loro patria d'origine già nel 2008. Secondo l'ufficio immigrazione tedesco, la domanda di asilo politico della ragazza è di competenza unicamente delle autorità italiane. Il 25 giugno scorso alla donna era stato recapitato un documento di espulsione che verrà attuata il 19 agosto fra le 4:30 e le 7:30 del mattino. Le autorità italiane non hanno mai risposto alle autorità tedesche, quindi secondo la regola del silenzio assenso hanno accettato insomma l'espulsione.
4: Questa è la cronaca. Anche in Germania l'arrivo di profughi e richiedenti asilo, lo dicevamo prima, è diminuita nei primi 6 mesi di quest'anno in modo anche importante, ovvero di circa il 34%. Perché dunque l'esecutivo del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz sta attuando questo forte giro di vite in campo migratorio? Perché proprio adesso?
7: Beh, la risposta è presto data. Le elezioni amministrative in 3 regioni tedesco-orientali a settembre, una tornata elettorale che pesa come un macigno sulla politica tedesca e sulle sorti soprattutto del governo di grande coalizione. Il cancelliere Friedrich Merz è in affanno, come sappiamo gli indici di sostegno al suo partito, la CDU, sono in caduta libera ormai da mesi. A settembre si prevede un trionfo dell'ultradestra populista dell'Alternative für Deutschland, l'AfD, che sulla politica contro i migranti e i profughi ha fatto sempre il suo cavallo di battaglia principale, nel tentativo forse di salvare il salvabile, di bloccare l'emorragia di voti a favore dell'AfD. La CDU di Merz ha imboccato quindi una linea dura, molto dura, in campo migratorio, ma spesso, ecco, quello che abbiamo visto anche in passato è che quando i partiti tentano di seguire, diciamo, le tracce dei partiti che temono, dei partiti in questo caso della destra populista, continuano a perdere, anzi perdono forse ancora più consensi.
4: Questa dunque è la posizione di Berlino. La questione però è chiaramente, dal punto di vista dei governi, ha due attori principali, l'abbiamo sentito, uno è la Germania, l'altro è l'Italia. Italia che ha sottoscritto il patto di giugno, ma che da anni fa enormi difficoltà, e la Svizzera ne sa qualcosa, ma su questo punto ci torneremo. Dicevo, l'Italia fa enormi difficoltà nel riprendere i migranti sbarcati sul proprio suolo. Alessandro Braga, qual è la posizione italiana sul caso di questa ragazza somala?
8: Il governo italiano vuole tenere il punto sulla questione, dice che non accetterà il ritorno in Italia della ragazza e di altri due, perché alla fine i casi in totale sono solo tre. Del resto Giorgia Meloni, con quel messaggio all'Europa condiviso con la premier danese di qualche giorno fa, pensava di farsi capofila di uno schieramento trasversale che avrebbe voluto imporre all'Europa un cambiamento sulle politiche migratorie. In realtà questa cosa, che ha portato ad una rottura della solidarietà europea, si sta rivelando un boomerang e ha aperto questo nuovo fronte di scontro con il governo tedesco, che appunto chiede al governo italiano di riprendersi quei migranti, i cosiddetti dublinanti dal trattato di Dublino, che dovrebbero essere presi in carico dal paese di arrivo in Europa. I casi in questione si riferiscono ovviamente al periodo antecedente al 12 giugno, quando invece è entrato in vigore il nuovo patto migranti.
4: Chiaramente il rischio per Roma è che il caso di cui parliamo faccia, per così dire, giurisprudenza, una sorta di cavallo di Troia che potrebbe portare al ritorno in Italia di migliaia, probabilmente decine di migliaia di migranti dai vari paesi europei, è così.
8: Ma i casi a cui ci riferiamo, dicevamo, sono solo tre. Per Roma però il tema è politico, e così nelle ore scorse ha spedito la comunicazione ufficiale al governo tedesco: non siamo disposti a riaccoglierli, nonostante il governo tedesco abbia già pronti i decreti di espulsione, il primo trasferimento in Italia è programmato per la prossima settimana. Di più, il governo italiano minaccia in qualche modo Berlino di spedire in Germania i migranti sbarcati nei porti italiani a bordo di navi di ONG tedesche dopo il 12 giugno. Sarebbero più di 2.000. E nei prossimi giorni, tra l'altro, a Ravenna è attesa un'imbarcazione battente bandiera tedesca con a bordo 65 migranti. La speranza per il governo italiano in questo modo è di riuscire a scoraggiare altri paesi europei a intraprendere la stessa strada della Germania, perché vorrebbe dire il possibile arrivo in Italia, lo dicevate, da studio di decine di migliaia di migranti. E per il nostro governo, il governo italiano, che ha iniziato la sua campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo anno, sarebbe veramente un disastro.
4: Ecco, recentemente il governo Meloni è andato allo scontro con quello spagnolo di Sanchez sulla vicenda Ceuta, che è l'exclave spagnola in Marocco, dove recentemente c'è stato un arrivo in massa di migranti irregolari. Come si inserisce questa crisi diplomatica in un quadro più generale?
8: Allora, anche in questo caso c'è da dire che Roma prova a tenere il punto e non vuole arretrare di un millimetro. Lo ha ribadito la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista in cui ha sottolineato come la crisi dei migranti dimostra che l'Europa deve difendere i propri confini. Una linea tra l'altro confermata anche dal Ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, che non ha nessuna intenzione di tornare indietro sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Ricordiamo, Schengen è il trattato che permette la libera circolazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Questa sospensione era entrata in vigore proprio all'indomani del massiccio arrivo di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta e che, ha detto sempre Piantedosi, resterà fino a che non ci sarà la certezza che il pericolo di quella che lui definisce un'invasione sarà superato. Di più, Piantedosi chiede ancora alla Spagna chiarezza su quanto è avvenuto e che potrebbe ancora succedere a suo avviso a Ceuta, e se anche se dietro quel massiccio arrivo di migranti ci sia una regia organizzata, come supposto da alcune fonti. Insomma, sicurezza, difesa dei confini e rispetto delle regole sono queste le parole chiave del governo italiano. Ribadisco che dietro queste ultime scelte dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni c'è, come per Berlino, un intento propagandistico. Il prossimo anno in Italia ci saranno le elezioni politiche, la destra di fatto ha già iniziato la sua campagna elettorale, che sarà molto molto centrata sulla questione dell'immigrazione, anche a causa della comparsa nel panorama politico italiano di Futuro Nazionale, una formazione nata dall'idea dell'ex generale Roberto Vannacci di ultradestra, che su questo tema spinge davvero molto.
4: Ecco, la questione naturalmente non riguarda solo Italia e Germania, come abbiamo sentito magari è anche la Spagna, ma in generale tutti i paesi dell'Unione Europea. E qui veniamo a casa nostra, perché riguarda anche la Svizzera in quanto firmataria degli accordi Schengen-Dublino. Ebbene, i migranti entrati dapprima in Italia e poi arrivati nel nostro paese torneranno a essere trasferiti, o perlomeno sono questi segnali ricevuti da Roma? A dirlo è la segreteria di Stato dell'immigrazione. Qual è la posizione di Berna in realtà sulla questione della data di arrivo? Il corrispondente Giampaolo Driussi.
9: Trasferimenti dalla Svizzera all'Italia ancora non ce ne sono stati, ma dovrebbero riprendere. Roma ci ha inviato in segnali positivi in questo senso. I nostri omologhi italiani stanno attualmente definendo le condizioni necessarie per la ripresa dei trasferimenti Dublino. A dirlo è la Segreteria di Stato della Migrazione che, sollecitata dalla RSI, aggiunge: la Svizzera darà priorità ai casi emersi dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione. La SEM non specifica se si tratta di una condizione posta dal governo Meloni, come con la Germania, di una cortesia diplomatica o di una scelta pragmatica. Nella presa di posizione inviataci, che fra l'altro plaude al pressing tedesco, si legge però anche: è nell'interesse della Svizzera che la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia sia organizzata in modo sostenibile e accettabile per tutte le parti, affinché il sistema possa funzionare a lungo termine senza essere sovraccaricato. Di certo c'è che dall'interruzione del vecchio regolamento Dublino Berna non ha mai fatto la voce grossa con Roma, perlomeno non pubblicamente, nonostante la Confederazione abbia dovuto esaminare tra fine 2022 e inizio 2026 oltre 2500 domande d'asilo di migranti che già si erano registrati in Italia e che per questo avrebbero dovuto essere riportati oltre confine. Di queste persone 840 sono rimaste in Svizzera beneficiando di asilo o di una missione provvisoria, con costi stimati in 190.000 milioni di franchi.
4: Chiudiamo qua questo capitolo dedicato all'immigrazione in Europa. Ne apriamo un altro, che in Ticino la vendemmia del 2026 sarebbe stata precoce, lo si diceva da tempo, ma che iniziasse prima di Ferragosto è fatto davvero eccezionale. Già entro stasera c'è chi porterà alla propria cantina di riferimento le uve Merlot per la vinificazione del bianco. È il caso, ad esempio, di Daniele Bettoni, viticoltore di Novazzano.
10: Merlot rosso per vinificare in bianco. Quest'anno sì, quest'anno è abbastanza presto, sì. Normalmente si va verso la fine di agosto, quest'anno è molto in anticipo. Sono venuto alla cantina, è venuto a fare il prelievo e ha visto che era idoneo per fare il bianco e mi ha dato l'ok per la raccolta.
4: La cantina di riferimento di Daniele Bettoni è la cantina di Giubiasco, il suo direttore Valerio Cimiotti, nel contributo di Nicola Luend. Sentiamo le sue riflessioni su quest'annata così particolare.
11: Non siamo nemmeno arrivati a Ferragosto e le arrivano le prime uve. Le è mai successa un'esperienza di questo genere?
5: No, a me personalmente no, ma nemmeno penso sul territorio ticinese sia mai accaduto che l'uva venga cotta prima di Ferragosto e rispettivamente il Merlot.
11: Un fatto eccezionale.
5: Sì, il caldo ci obbliga a iniziare la vendemmia, cosa che noi non avremmo voluto, però siamo obbligati.
11: La cantina di Giubiasco è un grosso produttore di bianco di Merlot. Il suo fiore all'occhiello è il Bucaneve, un vino dalla gradazione non troppo elevata e con una certa acidità. Così si raccoglie l'uva oggi per evitare di ottenere un vino troppo forte che il consumatore, a detta di Valerio Cimiotti, ormai tende a non volere più. Sono i cambiamenti di tendenza che stanno mettendo un po' di subbuglio nel settore.
5: È chiaro che l'azienda si deve preparare, non è che è stata inaspettata, però abbiamo dovuto anticipare tutti i nostri tempi, quindi vuol dire anche avere tutto il materiale per la vinificazione a disposizione, avere tutti i fornitori che ci forniscono quello che abbiamo bisogno. Questo comporta un po' un aumento di costi, perché alla fin fine noi sì, apriamo la vendemmia, però dovremo anche pensare di lavorare fine settimana. Ma è normale, oramai tutti gli anni accade così, solamente che quest'anno siamo 10 giorni prima, parecchio prima.
11: La cantina di Giubiasco del direttore Valerio Cimiotti può contare su 255 viticoltori, una quarantina dei quali ereditati dalla Matasci Vini di Tenero, che in primavera aveva annunciato ad alcuni piccoli e medi viticoltori di non voler più ritirare la loro uva. Detto della precocità eccezionale della vendemmia, ora si pone la questione della qualità e della quantità. Per quanto riguarda la prima, prevale l'ottimismo. Le condizioni meteo non hanno riservato grandinate né violenti temporali e quindi nemmeno lo sviluppo di malattie fungine. A preoccupare di più è la quantità.
5: Vista la situazione, visto il caldo, visto il fatto che non ha piovuto, noi già iniziando adesso avremo i primi risultati della resa dell'uva, ma non è che ci aspettiamo grandi cose. Quindi vuol dire che se riusciamo a raggiungere quel quantitativo potremo essere soddisfatti.
11: Quel quantitativo in totale è su per giù quello della vendemmia dello scorso anno, con circa 5 milioni di chili. Di fatto l'annata più striminzita da 20 anni a questa parte.
12: Il fatto di avere meno resa poi inciderà, posso immaginare, anche su quello che sarà il costo finale?
5: Sicuramente questo è un problema che noi subiamo nettamente e ci dovremo fare dei calcoli se alzare i prezzi o no. Oggi purtroppo il mercato ti impedisce di alzare i prezzi, quindi dovremo trovare delle soluzioni comunque. La questione della resa, se c'è una grossa differenza, può portare a non un paio di centesimi su bottiglia, ma decine di centesimi di differenza.
11: Così il direttore della cantina di Giubiasco, Valerio Cimiotti. Per la vinificazione in rosso si prevede pure un anticipo, ma molto dipenderà dal meteo e dalle temperature dei prossimi giorni.
4: Adesso vi parliamo di un villaggio dell'Oberland Bernese che ha 800 abitanti, ma dove possono arrivare fino a 25.000 turisti al giorno. Il villaggio è Lauterbrunnen, qui le autorità vogliono far pagare un biglietto d'ingresso per avvicinarsi alle cascate di Staubach, una mossa che vuol far fronte all'overturismo dovuto in parte anche alle numerose fotografie della località che circolano sui social media. Elisa Fraccaroli ne ha parlato con Claudio Visentin, che insegna il Master in Turismo Internazionale dell'Università della Svizzera Italiana.
13: L'esperienza del viaggio spesso comincia con un'immagine. Noi vediamo l'immagine di un luogo, in un certo senso vogliamo mettere noi stessi in quell'immagine. Il viaggio contemporaneo spesso è questo, è andare in un luogo famoso e ritrarre noi stessi in quel luogo. Il selfie vuol dire mettere me stesso al centro di quel luogo famoso.
2: Ed è quello che succede in tante località svizzere, ma non solo. I turisti arrivano con l'obiettivo di scattare una foto e pubblicarla sui social, ma spesso sono fonti di grandi affollamenti.
13: È uno strano fenomeno, nel senso che noi spesso sosteniamo di volerci distinguere, cioè spesso vorremmo andare in un posto dove andiamo solo noi, lodiamo la scoperta, lodiamo il posto dove non c'è nessuno, ma io credo poi che la spinta gregaria di gruppo in realtà sia più forte, come prova il fatto peraltro che nei posti più famosi ci sono tutte le persone, ci sono le folle, no? Poi nella pratica turistica il viaggio è spesso una grande riconferma, cioè andare in un posto che già in fondo abbiamo visto, che sappiamo che è famoso, e includere noi stessi in quel luogo.
2: Già negli ultimi anni alcuni villaggi bernesi sono corsi ai ripari per limitare le frotte di turisti. Il comune di Iseltwald, sul lago di Brienz, aveva installato un tornello a pagamento per chi vuole scattarsi una foto sul pontile. Una meta che ha acquistato notorietà dopo che una serie Netflix ci ha girato alcune riprese. Per Claudio Visentin, oggi mostrare le proprie vacanze sui social acquista sempre più importanza.
13: È diventato senza dubbio uno dei motori centrali dell'esperienza delle vacanze. È quasi interessante pensare a un tempo in cui questo non era così, e questo tempo noi lo conosciamo, è prima del 2010. Nel 2010 ci sono diversi eventi fondamentali. Intanto un evento che può sembrare banale, ma è la fotocamera frontale sull'iPhone, è per la prima volta che ci si può riprendere direttamente il viso. Insomma, 2018 si parla già di luoghi instagrammable, cioè instagrammabili, e da quel momento lì senza dubbio qualcosa cambia profondamente. Nello stesso 2010, sempre in quel momento di svolta, nasce Instagram come piattaforma per caricare immagini. Da quel momento il racconto delle vacanze senza dubbio è cambiato in profondità.
2: Su Instagram la città di Bellinzona ha pubblicato un video in cui suggerisce luoghi dove fare il bagno, tre luoghi che definiscono come angoli nascosti, ma nei commenti gli utenti si lamentano. Questa visibilità rischia di attrarre tanta, forse troppa gente.
4: A Lauterbrunnen si pensa a una tassa per accedere alla celebre cascata. A Iseltwald si paga per mettere piede sul pontile diventato virale sui social. A Lucerna da anni si cerca di governare il traffico dei pullman turistici. sono risposte diverse a uno stesso fenomeno, l'overturismo, e segnalano anche un cambiamento profondo, l'abbiamo sentito. Per decenni il turismo si è chiesto come attirare più visitatori, oggi in alcune destinazioni la domanda è anche quanti ospiti arrivano, quando arrivano e come distribuirli sul territorio. Maria Iannuzzi.
14: Il cambiamento è ormai visibile anche a livello nazionale. Nella strategia 2025-2027 Svizzera Turismo ha adottato il motto Travel Better, viaggiare meglio. L'obiettivo non è frenare la crescita del turismo, ma orientarla meglio. In altre parole, portare gli ospiti giusti nel posto giusto al momento giusto. Si punta quindi a distribuire maggiormente i visitatori sul territorio, a promuovere il turismo nelle stagioni meno frequentate e a garantire una convivenza equilibrata tra residenti e turisti. E proprio in questa logica nasce uno dei progetti più recenti lanciati nei Grigioni insieme a Svizzera Turismo e ad altri partner. Si tratta di una sorta di viaggio a sorpresa, pensato per portare visitatori anche fuori dai percorsi più battuti. Il vice direttore di Grigioni Vacanze, Patrick Dreher.
15: Ich denke, es ist nicht der Überraschungseffekt an sich, der die Besucherströme lenkt, sondern
16: non è l'effetto sorpresa a fare la differenza, ma la disponibilità dell'ospite a lasciarsi guidare. Chi sceglie un viaggio a sorpresa è più aperto a scoprire luoghi meno conosciuti. Questo ci permette di indirizzarlo verso esperienze in linea con i suoi interessi, evitando le destinazioni più affollate nei momenti di punta.
15: Aber vor allem auch, es ist nicht zu hoch ausgelastet in diesem Moment.
14: La Road Trip Card propone escursioni giornaliere in cui la meta viene svelata poco alla volta. L'obiettivo è convincere una parte dei visitatori ad abbandonare gli itinerari più prevedibili e ad affidarsi a percorsi costruiti in funzione degli interessi degli ospiti, ma anche del carico già presente sul territorio. Una gestione dei flussi che, secondo Grigioni Vacanze, sarà sempre più necessaria.
15: Sinne eines nachhaltigen Tourismus gilt es immer die Balance zu halten, denn
16: nell'ottica di un turismo sostenibile bisogna mantenere un equilibrio. Troppe persone nello stesso luogo peggiorano l'esperienza degli ospiti, ma anche quella dei residenti e dell'ambiente. Per questo serve una gestione dei visitatori nello spazio e nel tempo. Limitazioni e divieti dovrebbero restare l'ultima soluzione. È importante intervenire prima, governando i flussi.
14: La direzione sembra tracciata. Non meno turismo, ma un turismo distribuito meglio nello spazio e nel tempo.
4: In Gran Bretagna adesso, Nigel Farage, il leader dell'estrema destra, è dunque riuscito a farsi riconfermare ieri nelle elezioni suppletive che lui stesso aveva reso necessarie, e questo dopo essersi dimesso dal Parlamento al momento in cui era emersa una questione di donazioni milionarie da lui incassate, ma da lui non dichiarate. Un'elezione però che è stata boicottata dagli altri partiti e che ha avuto un carattere surreale. Infatti Farage si è trovato a competere con il conte Faccia da Pattumiera, un attore comico travestito da Secchio dell'Immondizia, che è comunque riuscito a conquistare oltre il 9% dei voti. Per commentare questo risultato abbiamo con noi Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics, che saluto.
17: Buonasera.
4: Professore, Farage ha ottenuto il 63% dei voti nell'elezione di Clacton-on-Sea. Sono tanti o sono pochi?
17: È un po' la domanda. A un livello sono tanti, è un po' più che ha ricevuto nella scorsa elezione, dunque lui può dire che è un buon risultato, ma allo stesso tempo non aveva avversari seri, non c'erano i laburisti, i conservatori non hanno messo candidati per la circoscrizione, e dunque aver soltanto avuto 63% dei voti non è un risultato favoloso, specialmente se si tenga in conto che questo Count Bin-Faced, Conte Faccia di Pattumiera, ha avuto 9% dei voti.
4: Ecco, proprio parlando di lui, Farage non si è presentato nella palestra di Clacton all'annuncio della sua vittoria. Un portavoce di Reform UK ha detto che voleva evitare di essere svilito e umiliato. Qual è stato l'effetto della candidatura proprio di Conte Faccia da Pattumiera come suo avversario principale?
17: Ma è stata una situazione un po' comico, per i suoi supporter non penso che abbia fatto molto male. Hanno accettato la sua posizione, cioè che era lui contro l'establishment, contro l'elite britannico, e dunque non era umiliante. Per quelli che non amano Farage, è stato un fonte di umore nero molto benvenuto, ma non credo che abbia cambiato molto per la sua reputazione nazionale.
4: C'è un'inchiesta sui finanziamenti milionari incassati e non dichiarati di Farage, e questa inchiesta prosegue. Cosa rischia Farage?
17: Questo penso che sia il vero problema di Farage. Questo episodio del by-election non sarà visto, penso, storicamente come molto importante. Ma questa indagine sui finanziamenti, questo ha il potenziale di farlo molto male. Se si comincia a pensare che le finanze di Reform in generale sono delle finanze dubitose, che hanno troppo legami con gente che ha un passato difficile o problematico, a quel momento questo può fare molto male a Farage. E può anche fare male perché è qualcuno, lo ha detto chiaramente, è qualcuno che pensa che si sta sacrificando finanzialmente essendo deputato, e dunque la possibilità che decide di non più essere deputato diventa un po' più reale. Non siamo lì ancora, ma stiamo andando in questa direzione. Dunque penso che la vera storia è quella dell'indagine sulle finanze.
4: Allarghiamo un po' la visione. Da quando Andy Burnham ha sostituito Keir Starmer come primo ministro, i sondaggi danno i laburisti in leggero vantaggio rispetto al partito di Farage, che è Reform UK. Come si spiega questa cosa?
17: Ma penso che ci sono due cose che succedono allo stesso tempo. Da un lato c'è il cosiddetto Burnham Bounce, cioè l'effetto di un nuovo Premier Ministro, ma qualcuno che ha cominciato bene, ha detto delle cose che sono andate benissimo con il pubblico inglese, ha scelto delle buone politiche,

0: Diversi cantoni lunedì riprendono le scuole, per molti giovani tra i 15 e i 20 anni sarà l'inizio di un nuovo percorso formativo, un passaggio delicato che non è sempre facile da affrontare. Per alcuni la scelta del proprio futuro può diventare un peso difficile da gestire fino a portare all'interruzione degli studi o del lavoro. A Lugano c'è uno spazio di ascolto dedicato a questi ragazzi, si chiama Spazio Esplorativo e la collega Deborah Caccaviello lo ha visitato e ha raccolto alcune testimonianze e ne parla nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori, di cui vi propongo un estratto.
1: Già il nome, spazio esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, è al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
2: Ah, tu l'hai visti per caso?
1: Esatto. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto ma cosa succede lì in quei divanetti?
3: Per me Spazio Esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
4: La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
3: Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo e mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
0: Giovani, come uscire dall'isolamento è il titolo dell'episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, episodio che è già disponibile sia sul sito che sulle applicazioni RSI. Tra poco lo spazio dedicato al Locarno Film Festival, prima altre notizie. Gino Ceschina.
5: Le squadre di vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno a Como e nella Valdossola per affrontare le fiamme che si sono sviluppate nelle due regioni a ridosso del confine. A Como, sul Monte Goi, l'intervento degli aerei antincendio stamane ha contribuito a mettere sotto controllo le fiamme, che però al momento non sono spente. In Ossola si lotta su due fronti, la situazione più problematica è quella che riguarda il paese di Calasca Castiglione. La Corte Costituzionale francese ha bloccato la legge che puntava a vietare l'accesso ad alcuni social media a chi ha meno di 15 anni. La legge era stata approvata a luglio dal Parlamento e sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 settembre. Per la Corte, la legge, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, costituisce una violazione inadeguata, non necessaria e non proporzionata della libertà d'espressione. Sono almeno 8 le persone morte a causa delle piogge record che si sono abbattute sul Giappone orientale, lasciando migliaia di persone bloccate all'aeroporto di Tokyo, il paese colpito da rovesci che sono stati definiti dalle autorità senza precedenti e che hanno tra l'altro causato interruzioni di corrente a oltre 20.000 abitazioni nella prefettura di Chiba, città non lontana dalla capitale. Il comitato di presidenza del centro del VO ha deciso di non sostenere un'eventuale ricandidatura della sua attuale consigliera di Stato Valérie Ditli al governo vodese, da mesi al centro di controversie e oggetto di due inchieste del Ministero Pubblico. Valérie Ditli dovrà ora attendere la decisione prima del comitato cantonale, che si riunirà il 20 agosto, e poi dell'assemblea generale, cui spetta l'ultima parola, assemblea generale che è prevista il 2 settembre.
0: A Locarno si sta chiudendo il penultimo giorno del 79esimo Film Festival, un festival che sta cercando non senza difficoltà di andare verso un maggiore equilibrio di genere. Questo è il tema del nostro approfondimento di oggi, che parte anche dalla presenza di una delle ospiti più attese a Locarno. In diretta da Locarno ritroviamo Marcello Iarace. Marcello, lascio dire a te chi si tratta.
6: Sì, buonasera da Locarno. Beh, stiamo parlando di Asia Argento, che ieri sera era in Piazza Grande per la consegna del premio alla carriera.
7: È arrivato il momento di accogliere Asia Argento. Se Asia Argento fosse una canzone, sarebbe senz'altro una canzone di Lou Reed. Se fosse una poesia, sarebbe una poesia di Rimbaud. Il suo coraggio, la sua sincerità, la sua presenza magnetica ne fanno una delle personalità più autentiche del cinema contemporaneo.
1: Grazie.

0: Grazie. È un'emozione immensa, immensa. Oggi mi ha telefonato mio padre per complimentarsi. Non pensavo che l'avrebbe fatto. E mi ha detto: quando ti impegni sei brava. Io là fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. E interpretare altri ruoli mi ha permesso di vivere più a mio agio con me stessa. E il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri. E ringrazio Locarno che quest'anno ha preso 2 dei miei film. E... grazie. Grazie ai miei figli che hanno reso questa mia solitudine immensa più vivibile. E grazie al cinema, grazie a Giona, grazie Locarno, grazie.
1: E questa era tutta l'emozione dell'attrice regista romana in piazza, che è appunto figlia della leggenda dell'horror Dario Argento, che è qui a Locarno, Asia Argento, appunto anche perché è protagonista del film La Muerte no tiene dueño del regista Jorge Tilen Armán, ed era anche nel cast di Harmony di Dario Albertini con Valerio Mastandrea, presentato in Piazza Grande giovedì scorso. E questa mattina c'è stato anche un incontro pubblico con lei. Tanto affetto, quindi tanto apprezzamento qui a Locarno per Asia Argento, che arrivano anche dalla grande stima, l'abbiamo sentito, del direttore artistico del festival, che il direttore artistico del festival Giorno Nazzaro ha sempre espresso nei suoi confronti, e lo ha ricordato la stessa attrice nell'intervista fatta da Lorenzo Buccella.
2: Quando ripenso a quello che dissero di Scarlett Diva, che in pochi capirono, Giona Nazzaro lo capì ai tempi, mi ricordo, e fu molto importante per me. Quelle poche persone, critici o cinefili, che mi sostennero ai tempi furono importanti, perché il film fu molto criticato.
3: Ma Marcello, non è sempre stato così idilliaco il rapporto tra Locarno e Asia Argento?
1: No, assolutamente. Asia Argento appunto non partecipava in alcun modo al Film Festival di Locarno addirittura dal 1999, e allora non andò molto bene.
2: Mi avevano fischiato qua a Locarno, avevo mostrato la mia prima cosa, poi non era colpa mia, io avevo diretto questo video e fui invitata, era un video girato in Super 8, non era, però mi ricordo che appunto fui fischiata qui a Locarno con il Casino Royale, il mio primo video dei Royalize. E questo ha accompagnato sempre la mia vita, questo fatto di stare antipatica. E invece, ed ora lo posso dire, io volevo essere amata da tutti. Come tutti, io avrei voluto essere amata da tutti.
3: Asia Argento la conosciamo anche perché è stata uno dei simboli del movimento Me Too. Ha parlato di queste vicende a Locarno?
1: No, no, assolutamente. Ha messo il veto completo su qualsiasi domanda relativa al Me Too o a Weinstein. Asia Argento, lo ricordiamo, nel 2017 è stata tra le prime ad accusare di molestia appunto il produttore americano Harvey Weinstein. Denunce pubbliche che non sono però state affatto indolori per lei, e da qui probabilmente la scelta di non parlarne più. Ad ogni modo, il movimento Me Too non si è spento affatto e ha dato e sta ancora dando un importante slancio a chi si batte per una vera parità di genere, e tra questi c'è l'associazione SWAN, che sta per Swiss Women Audiovisual Network. A Locarno questa organizzazione ha tenuto un incontro in cui si sono anche celebrati i 10 anni di attività, e a margine di questo appuntamento ho incontrato io Vanessa Brancato, che fa parte del comitato esecutivo di SWAN.
4: En fait, tout est parti d'un constat suite à une étude conduite en 2015.
5: Tutto è partito da una constatazione emersa da uno studio condotto nel 2015 sulla presenza delle donne nel settore audiovisivo. Questo studio ha messo in luce chiaramente che, tra i fondi svizzeri dedicati al cinema, solo il 22% finanziava progetti realizzati da donne, che in termini di fatturato significa una differenza rispetto alle produzioni fatte da uomini di ben 40%. Milioni di franchi.
4: Le chiffre d'affaires, on était vraiment sur une différence de 40 millions par rapport aux hommes.
1: Ma nel concreto questa vostra attività in cosa si traduce?
4: Du coup, tout au long de l'histoire, on s'est adapté un peu au défi de ce qu'il y avait sur le moment.
5: Ci siamo inizialmente adattate alle sfide che ci si presentavano di volta in volta. Siamo state ispirate da quello che stava succedendo in altri paesi come Germania e Francia. E poi anche il movimento MeToo ha acquisito sempre più slancio. Abbiamo creato diversi progetti per ottenere sempre più dati, ma che fossero incentrati su tutte le fasi del processo di produzione. Perché non si tratta solo di una questione di fondi e della loro assegnazione, ma anche, ad esempio, della ripartizione delle squadre tecniche e del cast.
4: Ma anche la ripartizione delle équipes tecniche, come è che c'è? On essaie d'être un peu un tremplin.
5: E cerchiamo anche di fare da collegamento, da incentivo nel caso ci siano case di produzione che vogliono rendere più femminili le proprie produzioni. Forniamo i contratti per individuare chi, tra le donne, possiede queste competenze. Proviamo a collaborare anche coi festival, cercando di avere accesso ai dati per far emergere eventuali disparità nelle produzioni o nelle sezioni, nei comitati di selezione. Però all'inizio spesso ci dicevano che non potevamo accedere a questi dati. In alcuni festival non venivano nemmeno rilevate queste statistiche. Oggi però le cose sono cambiate. Questi dati ci sono e vengono anche pubblicati online, quindi sono realmente accessibili a tutti. Non c'è bisogno di chiederli e questo è fantastico perché dimostra che la trasparenza è un fattore sempre più rilevante e ci spinge a concentrarci anche su altre questioni, dove al contrario non c'è la stessa sufficiente accessibilità.
4: E ça nous permet de continuer d'être sur d'autres débats sur lequel il y a peut-être pas encore assez d'accessibilité.
1: E Locarno come si comporta in questo senso?
4: Alors, c'est très intéressant. Justement, pour Locarno, on a essayé de regarder.
5: Allora, il caso di Locarno è piuttosto interessante. Abbiamo cercato di analizzare le statistiche tra il 2019 e il 2026, ma ci siamo accorte che nel frattempo era stato cambiato il modo in cui venivano rilevate queste statistiche sulla presenza femminile. Ad ogni modo non abbiamo riscontrato una particolare evoluzione in questi numeri, quindi non possiamo dire che in questi anni ci sia stato un cambiamento piuttosto evidente. Bisogna però considerare che Locarno sta portando avanti da tempo diversi progetti con altri continenti, paesi dove magari la questione della parità tra uomo e donna non viene nemmeno presa in considerazione. E questo, inevitabilmente, ha un peso sull'insieme delle statistiche. Ma la situazione un po' sta cambiando.
4: E du coup, ça tire un peu le statistiche, même si ça évolue.
1: Si può fare meglio.
4: Sì, si può fare meglio.
1: E questa era Vanessa Brancato dell'associazione SWAN. SWAN o SWAN in inglese, che sta per cigno. E qui mi collego per chiudere con il programma di questa sera in Piazza Grande, perché sarà consegnato il Pardo d'Oro. Al regista statunitense Darren Aronofsky, autore di grandi successi come Noah, The Whale, The Wrestler e appunto Black Swan, il cigno nero. Il film di questa sera è invece il franco-belga Demain je tombe amoureux di Martin Provost. Da Locarno per oggi è tutto, linea a Comano.
3: Marcello Ghiaraccio in diretta da Locarno. Gino Ceschina invece ci ha aiutato ad allestire l'edizione di oggi, adesso ce lo sport, a domani.
6: Lo sport
7: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
8: Buonasera da Paolo Laurenti. Atletica in primo piano perché ci sarà anche Ayla del Ponte nella staffetta 4% svizzera che domani gareggerà agli europei di Birmingham. La ticinese, che non si era qualificata per la prova individuale, correrà insieme a Geraldine Di Tizio Frey, Léonie Pointé e Salomé Cora. Dopo la delusione nella propria gara, Ricky Petrucciani si è riscattato alla grande nella 4x400 maschile. La squadra elvetica con Brand, Brocci e Spitz e evidentemente il ticinese secondo frazionista ha ottenuto a sorpresa il pass per la finale di domenica con il tempo di 3:01:31, il settimo complessivo. Non è invece riuscita a fare lo stesso la squadra femminile. Finale invece per Léonie Hughley nel giavellotto con un notevole lancio di 62 metri e 33 centimetri che vale il record nazionale. Nella sessione di gare serale, occhi appuntati e possibilità di medaglie rosso-crociate nei 200 maschili e negli 800 femminili.
9: Mezzo giro di pista e doppio giro. La serata inglese ruoterà, per quel che ci riguarda, sui 200 maschili e gli 800 femminili, dove il carniere elvetico potrebbe ulteriormente irrobustirsi. Sorprendente a Roma, due anni or sono, Mumenthaler si presenta nella finale dei 200 maschili da campione in carica e con un folgorante 20.09, due decimi sotto il personale, ma soprattutto tenendo testa in semifinale al reale Hughes, che non ha altra alternativa alla vittoria. Perché gareggia in casa e perché l'occasione ghiotta per Hughes è quella di diventare il secondo sprinter nella storia, 50 anni dopo Mennea, a vincere due titoli europei. Fra più o meno 5 ore ecco poi i fari puntati, per quel che ci riguarda, sugli 800, con Verrò fortunatamente illesa e soprattutto ripescata dopo la caduta in semifinale. Anche qui sarà testa a testa con un inglese, niente po' di meno che la campionessa olimpica Hodgkinson, senza dimenticare il terzo incomodo, quella Femke Breudersbol, che corre senza pressione ed appoggiandosi ad una metodologia capillare che l'ha portata a performare senza contraccolpi nel passaggio dai 400 ostacoli al doppio giro di pista piano. Credo proprio che gli 800 saranno l'highlight di questo europeo, anche perché abbiamo una Svizzera, Verrò, che potrebbe vincere, analizza l'ex ostacolista Lea Sprunger. Conosco molto bene anche Femke e sono convinto che a stasera proporranno una gara appassionante e divertente. Negli 800 succedono sempre tante cose e da quando siamo qui a Birmingham, prosegue la co-commentatrice di RTS Sprunger, si parla solo della gara degli 800 metri. È difficile prevedere chi potrà vincere. Credo proprio che Audrey sia un passo avanti anche dal punto di vista mentale, ma sia Hodgkinson che Breudersbol hanno dimostrato di avere doti straordinarie. Sapevo già che l'olandese aveva intenzione di cambiare disciplina e sono felice che l'abbia fatto, dopo averne discusso anche con me. Sapeva comunque che la prossima Olimpiade, Los Angeles 2028, è ancora lontana e quindi, se del caso, l'olandese aveva margine per ripensarci, ma penso sia rimasta sorpresa anche lei di quanto bene abbia già fatto. Conosciamo le sue qualità e quindi stasera con Verrò e Hodgkinson formerà un trio spettacolare. Vediamo quanto lontano riuscirà ad andare, conclude l'ex campionessa europea dei 400 ostacoli Lea Sprunger.
8: E per godersi lo spettacolo dell'atletica agli europei di Birmingham basta sintonizzarsi su RSI La 2. Era intanto un contributo curato da Omar Meschal. Calcio ora con il primo turno di Coppa Svizzera, che si apre in serata con tre partite: Tuggen-Zurigo, Kosovo-Neuchâtel-Losanna e alle 20 il Bellinzona, che farà visita al Rotkreuz di seconda interregionale. Il Lugano, che dovrà affrontare il Vedeggio domenica, intanto è stato costretto a fermarsi nelle isole Faroe per una notte in più a causa del meteo avverso nell'arcipelago. I bianconeri avrebbero dovuto infatti rientrare subito dopo la partita, ma ieri la nebbia ha reso impossibile l'atterraggio del charter che avrebbe riportato i bianconeri a Malpensa, dove invece dovrebbero atterrare in serata. Anche oggi il volo ha subito alcuni ritardi. Intanto, secondo Sky Germania, il club ticinese sarebbe interessato al centrocampista Stefano Russo dell'Arminia Bielefeld. Il 26enne italo-tedesco, cresciuto nell'Hoffenheim, ha però suscitato l'interesse anche di altri club importanti, particolare di Bundesliga. Chiudiamo con il ricordare che tra 10 minuti l'Ambri scenderà in pista a Bellinzona contro gli Snake per disputare la prima amichevole stagionale. Buona serata.
10: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Come percorso alternativo si consiglia comunque di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Sempre a nord delle Alpi e sempre sulla 2 in direzione di Lucerna, segnalate segnaliamo code con ritardi fino a mezz'ora da Buox a Emmen Sud, così come sull'Axenstrasse con ritardi anche qui di mezz'ora in direzione di Altdorf. Nella regione di Berna invece, a causa di un incidente, la A16 è tuttora chiusa tra la Hütte e Saint-Sebo Sud in direzione di Delémont. Nell'Oberland bernese infine, per un altro incidente, la A8 è stata chiusa tra Lungen Sud e Brünig verso Brienz prima del passo del Brünig. Da Vienna per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete

0: Prigioni Sera.
1: Brienz, non ci saranno trasferimenti a Fazerolles perché i proprietari dei terreni non vogliono venderli al comune. Oggi le voci ci portano in Valle Spluga al santuario di Gallivaggio.
2: Wir haben keinen stehenden Verkehr während den Zeiten, wo wir hohen Verkehrsdruck haben.
1: Nei momenti di maggiore afflusso di veicoli non abbiamo situazioni di paralisi viaria. Così Andreas Pöhl, responsabile per la gestione del traffico dell'ufficio tecnico rettico, traccia un primo bilancio, parziale, delle misure ottimizzate introdotte dai grigioni per contrastare l'uso delle strade cantonali quale alternativa alla 13 nei periodi festivi, quelli, cioè, da Bollino Rosso. Buonasera da Stefano Barbusca. Dalla scorsa Pasqua a oggi, a primi rientri dalle ferie estive avvenuti, i raccordi locali sono dunque stati risparmiati dall'assalto dei veicoli guidati da vacanzieri in transito. Patrick Colombo, questo grazie a interventi mirati.
3: In particolare grazie all'installazione, all'inizio di aprile, tra Domatems e Rotenbrunnen, di 4 semafori semiautomatici che si sono sommati a quello posato un anno fa a Zitzers, impianti capaci di conteggiare i passaggi veicolari lungo i tratti di cantonale e di far scattare il rosso non appena viene raggiunta una quota prestabilita, in modo da non creare caos negli abitati e soprattutto scoraggiare deviazioni dalla 13 da parte degli automobilisti che attraversano i grigioni per raggiungere le mete delle loro vacanze.
2: Grundsätzlich die Stoßrichtung geht in die richtige Richtung aus unserer Sicht.
3: La via imboccata per combattere il traffico parassitario, afferma Pöhl, appare dunque quella giusta. I rallentamenti, per così dire pilotati sulla cantonale, inducono un numero maggiore di automobilisti a rimanere sull'autostrada e a non cercare scorciatoie. Tanto che le colonne lungo la 13 si sono allungate. Addirittura, rimarca il responsabile cantonale per la gestione del traffico, in luglio è capitato di assistere a serpentoni di veicoli diretti a sud, fermi a partire da Langquart o addirittura prima.
2: Was wir festgestellt haben, dass auf der A13 mehr Stau, längere Stau hatte, also wir hatten zum Beispiel im Juli einmal Stau bis nach Langquart.
3: Situazioni inedite per i grigioni, frutto dell'ottimizzazione della gestione dei transiti sulla rete locale.
2: Das sind Situationen, die wir noch nicht kennen so vom Sommer, aber das ist ein Resultat der Maßnahmen, die wir auf der Kantonstraße getroffen haben.
3: D'altronde, ricorda Andreas Pöhl, l'obiettivo della regolazione dei flussi di veicoli sulla cantonale è proprio quello di far restare sulla 13 chi attraversa i grigioni. Così vengono ridotte la pressione sui centri abitati e le emissioni moleste per le popolazioni locali. E da alcuni comuni sono già arrivati commenti positivi. Per esempio a Domatems la situazione nei giorni di traffico intenso si è fatta molto più tranquilla.
2: Wir haben Rückmeldungen beispielsweise von der Gemeinde Domatems, dass es merkbar ruhiger im Dorf ist während den hochfrequentierten Verkehrstagen.
3: Qualche critica si è invece elevata da altre località. Il dito è puntato contro le frequenti code sulla direttrice nord-sud, in particolare a Rotenbrunnen. Là tre collegamenti confluiscono in uno solo creando un imbuto. Pertanto, conclude Pöhl, lungo quel tratto di strada le misure di dosaggio dei veicoli andranno perfezionate.
2: Besonders beim Nord-Süd-Verkehr, wo in Rotenbrunnen drei Straßen zusammenkommen und dort sind wir noch am Optimieren der Dosierungen vor Ort.
1: Niente trasferimenti a Fazerolles per gli abitanti di Brienz. Il comune di Albula blocca i piani che prevedevano di insediare una buona parte di coloro che volevano abbandonare la frazione minacciata da una frana. Il motivo? Gli attuali proprietari di terreni destinati a chi avrebbe voluto spostarsi a Fazerolles non vogliono cedere i loro appezzamenti. L'annuncio è stato dato oggi tramite un comunicato stampa dall'amministrazione di Albula, il comune di cui Brienz, come Fazerolles, è frazione. Comune che, lo ricordiamo, ha già deciso lo stanziamento di parecchi soldi per questo trasferimento. Roberto Scolla, come mai si arriva solo ora a questa drastica decisione di bloccare tutto?
4: Questa è la domanda fondamentale, a cui però non c'è risposta. L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, da noi contattato, ci ha detto che risponderà solo lunedì. E questo perché, ci ha spiegato Daniel Albertin, deve ristudiare bene tutti i documenti e preparare le risposte che vuole siano fondate e non improvvisate. A questo punto ci sarebbe pure da interrogarsi sulla politica comunicativa del comune. che oggi emana un comunicato, ma non parla per 3 giorni, tutto il fine settimana, dunque avrebbe anche potuto aspettare lunedì per pubblicare la nota stampa, ma tant'è.
1: La notizia arriva ora, a 10 giorni dalla votazione comunale sulla modifica della pianificazione locale riguardante i luoghi destinati ad accogliere i residenti che hanno deciso di lasciare Brienz.
4: E proprio questo è incommentabile. Ci si chiede come mai il comune non abbia verificato prima se avesse effettivamente a disposizione quei terreni, di fatto promessi agli abitanti di Brienz, tanto più che ben l'80% di chi ha deciso di andarsene da Brienz aveva scelto di trasferirsi proprio a Fazerolles. Il comune annota che proprio in vista della votazione del 25 agosto ha chiesto ai proprietari se fossero disposti a cedere le loro proprietà, naturalmente a pagamento, e da alcuni di loro si è sentito rispondere picche. Nota bene, quei terreni sono situati in zona agricola e, come annota il comune ancora, tali resteranno.
1: Come si è arrivati a questa situazione? E poi il comune non potrebbe espropriarli, quei terreni?
4: Si è arrivati a questa situazione perché negli anni 80, Fazerolles, si fece un raggruppamento terreni che portò alla creazione di un'area con superficie che in futuro sarebbero forse potuto diventare edificabili, ciò che sarebbe diventato effettivo ora. Ma adesso i proprietari di quei terreni hanno fatto sapere al comune che non intendono cedere i loro diritti proprio su quegli appezzamenti, e così il comune, non potendo acquistarli, non li trasformerà in aree edificabili, lasciandoli terreni agricoli. Teoricamente si potrebbe però pensare che siano espropriabili, ma la legge prevede condizioni vincolanti. Ci deve essere un interesse pubblico. Normalmente un esproprio lo si fa per costruire una scuola, un ospedale, strade, linee elettriche o caserme. E poi ci deve essere proporzionalità, ad esempio mancare alternative, quelle che qui ci sono invece. E infine deve esserci un pieno risarcimento economico, sostanzialmente a prezzi di mercato.
1: A questo punto, Roberto, se Fazerolles non entra in linea di conto per il trasferimento...
4: A chi vorrà trasferirsi rimangono aperte le opzioni delle località Faderna ad Alvanoidorf e Compogna a Tiefenkastel. Va però detto che queste due opzioni erano state scelte solamente da 1/5 di coloro che avevano fatto la richiesta di trasferimento, ovvero 8 persone, famiglie, su 40. La stragrande maggioranza di chi voleva trasferirsi aveva invece scelto la solatia terrazza naturale di Fazerolles piuttosto che le altre due località situate a Fondovalle. La parola ora passa ai cittadini di Albula, che si esprimeranno il 25 agosto sulla proposta di modifica della pianificazione locale per permettere la costruzione dei nuovi alloggi.
1: Con questo per l'attualità è tutto. Linea all'approfondimento.
0: Voci del Grigione Italiano.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Seconda tappa del nostro ciclo di edizioni dedicate a importanti monumenti delle Alpi Retiche è il Santuario di Gallibaggio, situato nell'omonima località, nel territorio di San Giacomo Filippo, in Val Chiavenna, a circa 800 metri di quota, lungo la SS36 dello Spluga. Questo santuario è intitolato alla Madonna della Misericordia ed è considerato il centro spirituale della Val Chiavenna, ma anche punto di riferimento per i fedeli di ogni dove. Una gigantesca frana nel 2018, sulle prime, pareva avesse distrutto ogni cosa, ma con il passare delle ore la nube di polvere si è diradata, facendo tirare un sospiro di sollievo ai fedeli. Il santuario era sì stato duramente colpito, ma non annientato. In quei giorni sui social girò la foto drammatica del distacco e c'è chi vi scorse proprio l'immagine della Madonna. Ma ripercorriamo la storia di questo luogo religioso con lo storico chiavennasco Guido Scaramellini.
6: Apparizione di Gallibaggio data al 10 ottobre del 1492. Mancano 2 giorni alla scoperta dell'America. 2 ragazze annunciarono di aver visto la Madonna, di averla vista quando stavano raccogliendo un po' di castagne, che è l'unica cosa che nasce in quella zona. Videro apparire questa figura piccola, tutta vestita di bianco, che dice: io sono la mamma di Dio. Il fatto ovviamente si è subito diffuso nella valle e già nel 1492 c'era una piccola chiesa in legno.
5: Da quella cappella lignea si passò ad una in muratura e poi all'attuale santuario, che risale alla fine del 500 ai primi del 600, mentre la consacrazione avvenne nel 1615, il campanile invece del 1731. La chiesa presenta 3 navate, volte a crociera, colonne monolitiche in granito, importanti decorazioni pittoriche seicentesche e un gruppo ligneo sull'altare. Ma l'aspetto più interessante di questo santuario è il luogo dove sorge, una gola poco amena, stretta tra i massi, come detto poco distante dalla strada dello Spluga, che fino all'Ottocento era un'importante via di collegamento tra la pianura padana e il centro Europa.
6: La linea più diretta tra la pianura padana, tra Milano e il centro Europa, diciamo Monaco di Baviera, era lo Spluga, ed è tuttora lo Spluga. Perché poi nella seconda metà dell'Ottocento comincia a decrescere il commercio? Perché nascono i trafori prima in Piemonte, poi anche quello del Brennero, eccetera, cominciano a dirottare i traffici di là. Ma fino ad allora era la zona più frequentata, e difatti anche nei miracoli che vengono raccontati già nel 600, molti riguardano persone che provenivano o dal Ticino o dal Milanese o dai Grigioni, oltre che ovviamente dalla Valchiavenna dove abitavano. Quelli del Ticino valicavano le pontine e venivano qui in devozione, ma era una cosa abbastanza normale una volta affrontare anche lunghi viaggi per andare a santuari. I nostri, ad esempio, di Campodolcino andavano, ho trovato una testimonianza nel 600, andavano al santuario della Madonna del Castelletto di Melano, che è vicino a Mendrisio, e stavano là diversi giorni e poi tornavano. Diventava insomma uno scambio anche di devozione alla Madonna in questi posti dove erano sorti i santuari.
7: Curioso che un luogo che per secoli è stato percepito come luogo appunto di protezione e di misericordia sia inserito in un ambiente naturale che è severo, ostile e, lo ha dimostrato la recente frana, anche pericoloso.
6: Bisogna pensare che Gallivaggio è in un punto in cui ci sono tre corsi d'acqua, un posto veramente orrido dal punto di vista naturalistico e anche esposto alle alluvioni. Noi sappiamo che una volta i fiumi non avevano gli argini che hanno oggi e quindi era una zona veramente difficile, ma era anche il luogo dove la gente si fermava perché invocava la Madonna proprio per evitare danni, non solamente in quel luogo ma soprattutto durante il viaggio. I viaggi allora erano abbastanza pericolosi per tanti motivi.
7: Quindi un santuario che rievoca un'apparizione popolare, potremmo dire.
6: Sì, popolare, che è dovuta anche al fatto che ci sia stata un'apparizione a povere ragazze. Pensate che di queste ragazze non si conosce il nome neppure. E qualcuno dirà: non si conosce il nome perché non c'è più la pergamena originaria che raccontava il fatto. È vero, la pergamena era conosciuta, era esistente ancora nel 1686, quando è pubblicata in un'opera del canonico Gian Giacomo Macolino, che la vide e andò persa. Però anche nella narrazione, che quindi non c'è più in originale ma conosciamo, non si precisa neppure il nome di queste ragazze, quasi a indicare che la Madonna è apparsa un po' per tutti, ma a cominciare dalla povera gente e da coloro che si accontentavano di quel poco che la natura poteva dare.
7: Ecco, un santuario che è anche una forte testimonianza di fede da parte di fedeli, a volte emigrati, che però hanno ritenuto di dover dare il loro contributo a questo santuario, ma anche di comunità veramente lontane. Penso all'organo, che sembra un carretto siciliano, e penso che fosse un dono di palermitani.
6: Precisamente, è stato donato nel 1673, poi lì è stato spostato rispetto all'attuale posizione, che oggi è sulla controfacciata, una volta era su un lato, ma effettivamente questi palermitani hanno finanziato l'organo. Non viene da Palermo, ma hanno voluto che fosse fatto qui, ma con criteri che rispondevano all'arte palermitana. E noi vediamo che tutti quelli che emigravano tenevano sempre la loro devozione alla Madonna di Gallivaggio, e non era solamente per quelli di Val San Giacomo, era un po' per tutti quelli della Valchiavenna e, come dicevo prima, anche da parte di quelli che abitavano nelle zone circostanti, fino al Comasco, il Ticino e il Grigioni.
5: Il santuario di Gallivaggio è un edificio che custodisce una parte importante della storia artistica della Valchiavenna. All'esterno l'architettura è relativamente sobria, mentre è soprattutto l'interno a rivelare la ricchezza decorativa del santuario. Le pareti, le cappelle e le volte sono infatti arricchite da un articolato apparato pittorico. Il nucleo più antico e significativo è quello realizzato nei primi anni del 600.
6: Devo ricordare che il santuario è stato decorato, per quanto riguarda almeno il presbiterio e le due cappelle laterali, da Domenico Caresana. Domenico Caresana è di Cureglia in Ticino, e questo Domenico Caresana ha lavorato, oltre che ovviamente in Ticino, più a nord da noi, nel Comasco, a Domaso, e poi non si trova più, non c'è in Valtellina, c'è solamente a Gallivaggio. Come mai? Credo di aver trovato il motivo, e cioè c'era suo fratello che era curato allora di Gallivaggio e quindi ha chiamato il fratello pittore a decorare. Come mai suo fratello che era di Cureglia era curato da noi? Perché allora la diocesi di Como, e questo fino alla seconda metà dell'Ottocento, in gran parte dipendeva da Como e non c'era ancora la diocesi di Lugano, che come si sa ufficialmente è stata istituita solamente in epoca abbastanza recente.
5: Oltre al Caresana, altri artisti hanno lasciato la loro firma nel santuario di Gallivaggio, tra questi Paolo Camillo Landriani, detto il Duchino, autore dell'Incoronazione della Vergine del 1606. Più tardi, nel Settecento, arriva anche Cesare Ligari, con il dipinto dedicato al Crocefisso e ai frati francescani.

0: Come detto, la frana scesa il 29 maggio 2018 ha profondamente ferito il santuario di Gallivaggio. Oltre 7.000 metri cubi di roccia, detriti e legname si sono abbattuti sulla chiesa e sulle strutture circostanti. L'impatto ha compromesso murature, le volte e le coperture, mentre all'interno la caduta di materiali ha colpito intonaci e superfici decorate. Nei giorni successivi alla frana, più di 120 opere tra dipinti, statue, arredi e oggetti liturgici sono state recuperate e messe in sicurezza. Quello che devono fare ora gli addetti è un lavoro delicato perché ogni intervento deve considerare diversi aspetti: sicurezza, conservazione e rispetto dell'edificio storico. A guidare questo complesso percorso è lo studio tecnico di Villa di Tirano dell'ingegner Virgilio Scalco e dell'architetto Mauro De Giovanni, che oggi sono direttori dei lavori nel cantiere. Con Scalco facciamo il punto della situazione.
1: L'intervento di progettazione è stato volto a recuperare tutta la parte danneggiata. A questo si è aggiunto il fatto che, secondo me molto intelligentemente, è stato detto: visto che c'è questo grosso danno che coinvolge tutta la chiesa, andiamo anche a vedere di migliorare quella che è la situazione strutturale della chiesa stessa, per cui è stata fatta anche tutta una analisi dal punto di vista sismico per vedere di fare questo tipo di miglioramento. Per cui è stata fatta una struttura che funziona come piano rigido, per cui la copertura non è soltanto per sostenere i carichi verticali, cioè quelli gravitazionali, ma anche gli eventuali terremoti. Pertanto sono state fatte delle travi che dal punto di vista dei pesi propri sono sovradimensionate, ma sono state messe in maniera tale che qualsiasi sasso di mezzo metro cubo, un metro cubo, che potrebbe produrre dei danni, colpisca assolutamente queste travi e prima di andare a colpire la volta sottostante le deve rompere, per cui gran parte dell'energia viene smorzata e in questa maniera si tenta di salvare la parte artistica sottostante. Questo fatto in automatico ha prodotto anche l'adeguamento sismico, per cui questa è la parte della copertura. Poi si stanno realizzando adesso le chiusure e i ripristini strutturali delle volte laddove sono state perforate, poi sempre sotto l'egida della soprintendenza gli interventi di recupero strutturale di tutti i maschi murari presenti.
2: Un progetto di questo genere si affronta anche con una motivazione spirituale, intendo dire, c'è una spinta da questo punto di vista o è un lavoro come un altro?
1: Beh, assolutamente non è un lavoro come un altro, anche perché lì uno che passa per la prima volta pensa dove sto andando, perché siamo in una gola con montagne rocciose molto fratturate sia su un versante che sull'altro. 500 anni fa hanno realizzato questo monumento e per realizzare questo monumento in quelle condizioni, con le disponibilità sia finanziarie che tecniche di allora, bisognava avere una fede che copriva tutto. Per cui anche solo il fatto di pensare a queste cose ti viene da dire bisogna fare i lavori in un certo modo. Oltretutto, se uno guarda i filmati della frana, io la prima volta che li ho visti io sono detto è finito tutto, poi va via il nuvolone e c'è lì ancora tutto. In particolare il campanile. Qualche cosa di non scientifico lì è successo ed è un discorso che qualcuno soprannaturale è intervenuto perché diversamente non poteva essere.
0: È difficile da descrivere lo scenario che i tecnici intervenuti sul posto si sono trovati davanti una volta che il comune ha dato il via libera per entrare nuovamente in chiesa. Ricordiamo che il versante è stato a lungo dichiarato off limits, in quanto pericoloso. E quindi, prima di poter rimettere piede nella piccola località, è stato necessario costruire un vallo paramassi che, in caso di frana, sarà in grado di contenere il materiale. Dall'architetto Mauro De Giovanni facciamoci raccontare come si è proceduto per il recupero della parte più artistica del santuario.
3: Si è cominciato a fare i primi rilievi, a cercare di capire anche dal punto di vista tecnico, perché per forza, nonostante le emozioni, nonostante tutto, alla fine il nostro compito è cercare di fare un restauro per cercare di conservare quello che è conservabile. E quindi alla fine sono stati fatti i primi sondaggi, anche in condizioni difficili da parte dei restauratori, perché non si poteva entrare in cantiere con facilità, bisognava avere i permessi. E quindi con dei mezzi all'interno della chiesa sono saliti in alto per cercare di capire, di comprendere quali erano i principali danni subiti. Sono stati trovati dei distacchi di intonaci, dell'umidità, tantissima polvere, e quindi poi in base ai risultati delle analisi e dei campioni che sono stati fatti è stata fatta un'ipotesi di progetto che è stata mandata in soprintendenza e successivamente approvata. L'operazione principale dal punto di vista tecnico è stata di ripulire completamente dalla polvere tutte le superfici, e laddove vi fossero dei distacchi, i distacchi ricordiamo che possono essere distacchi di colore ma possono essere anche distacchi di intonaco, quindi quando c'erano questi distacchi, cercare di fare dei preconsolidamenti per fare in modo che prima di un'azione di pulitura il supporto potesse tenere, perché altrimenti veniva giù tutto l'intonaco o la decorazione. Fatto questo, poi si è iniziato a fare dei lavori di restauro vero e proprio, e si sta discutendo con la soprintendenza fino a che punto intervenire.
0: Come già ricordato, la parte più significativa, se parliamo dell'interno del santuario, è rappresentata dal ciclo di affreschi di Domenico Caresana, pittore ticinese che lavorò anche nel Duomo di Milano.
3: La frana non ha distrutto in maniera significativa le decorazioni del Caresana, però una parte di un affresco, fortunatamente solo l'angolo, è stato bucato da un masso. E in questo senso è interessante che sono stati raccolti dei pezzi da parte di una restauratrice incaricata dalla diocesi, sono stati catalogati e questi pezzi verranno riutilizzati per ricomporre questo angolo dell'affresco. Per il resto si tratta di lavori di restauro, quindi è molto importante, come ogni lavoro di restauro, capire che tipo di pulitura si deve fare in base al tipo di materiale utilizzato, in base ai campioni. E quindi sono operazioni che, dette così, sembrano semplici, perché pensare a una pulitura, uno pensa che va e fa una semplice pulitura. In realtà l'operazione della pulitura è molto complessa ed è fondamentale per poi fare la finitura, diciamo, per completare l'opera di recupero degli affreschi.
2: Quante figure professionali vengono coinvolte in un'operazione di questo genere? Perché ci saranno restauratori o restauratrici con ognuno, penso, la propria competenza, se parliamo di intonaci piuttosto che di dipinti.
3: Sì, indubbiamente per gli intonaci diciamo ci sono degli operatori specialistici, e qui poi entriamo nel campo, siamo al limite tra lo strutturale e il decorativo, perché poi queste interfacce sono interfacce di uno stesso argomento. Tante volte si parte prima nel recupero decorativo e poi in quello strutturale, e altre volte invece viceversa, quindi dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Le figure professionali coinvolte sono, per gli intonaci, appunto, dei muratori specializzati negli intonaci. Per il restauro degli affreschi ci sono delle ragazze specializzate in tutte le operazioni che devono essere fatte, dalla pulitura al preconsolidamento, al consolidamento pittorico, fino ad arrivare alla fine a eventuali integrazioni che possono, devono essere fatte se la soprintendenza le accetta. Perché in alcuni casi si pone anche il problema, laddove ci sono dei danni importanti, di valutare se sia meglio lasciare il danno a vista, nel senso che si fa un fondo ma si lascia il segno del danno, piuttosto che fare delle reintegrazioni pittoriche per una lettura complessiva di ciò che si vede.
2: Che scelta avete optato? Appunto, la ricostruzione dell'angolo, l'abbiamo detto, ma nel resto?
3: Nel resto non abbiamo ancora fatto una scelta per ora, abbiamo valutato queste soluzioni, queste ipotesi, e dobbiamo vedere anche con la proprietà che cosa optare, perché anche la proprietà ha una, diciamo, un ruolo che è importante. Ad esempio, le dico, per quanto riguarda lo Spirito Santo sulla volta, il disegno dello Spirito Santo che era sulla volta, che è caduto, la committenza vorrebbe una sua ricostruzione perché diventa un simbolo della Chiesa. Dal punto di vista strettamente tecnico, la soprintendenza è un po' dubbiosa, Ma qui bisogna valutare non solo l'aspetto tecnico, ma soprattutto l'aspetto, diciamo, della fede, dei simboli, il motivo per cui è stata costruita la chiesa. Non è solo un aspetto tecnico, come si è già detto in precedenza.
0: Come abbiamo sentito, l'intervento per dare nuova vita al santuario di Gallivaggio è davvero radicale. Gli enti pubblici hanno fatto la loro parte mettendo a disposizione i fondi per avviare i lavori e la diocesi di Como ha nominato già nel 2019 una commissione diocesana che ora risponde al neo arciprete di Chiavenna, Monsignor Angelo Riva. Il traguardo è ancora lontano, ma già molto è stato fatto, come ci racconta l'ingegner Matteo Zubiani di Chiavenna, uno dei membri della commissione diocesana.
4: Primo lotto di lavori, che è quello per rendere funzionale il santuario, ammonta a 4.600.000 euro. Grazie all'impegno degli enti locali, Regione Lombardia e Provincia in primis, sono stati raccolti 3.600.000 euro di fondi pubblici, 1 milione invece in capo alla diocesi e alla parrocchia, per cui c'è da rimboccarsi le maniche per raccogliere questa fetta.
2: E oggi come oggi non è facile chiedere soldi, perché la gente è molto, come dire, sospettosa e ha bisogno anche di conferme, ma soprattutto di trasparenza. Voi che linea avete adottato?
4: Il santuario di Gallivaggio scontava la difficoltà di non essere una parrocchia, per cui si è puntato un po', diciamo, questo legame forte che poteva venire dalla fede. Si è pensato di creare un sistema che garantisse la massima trasparenza dei fondi che venivano donati. Il santuario si è affiliato a Italia per il Dono, che è un circuito grande a livello nazionale che garantisce tutta una serie di tracciabilità dei fondi, anche per chi ha la possibilità, la detrazione fiscale di quello che è stato donato, e tutto quello che è transitato tramite il conto corrente è disponibile sulla pagina. Chi ha voluto ha lasciato anche il nome e un piccolo commento.
2: E infatti si leggono tutti questi nomi, anche i commenti, le dediche, ma addirittura è possibile donare anche per il restauro di particolari opere che sono state danneggiate.
4: E questo è stato un suggerimento che ci è stato dato proprio dagli esperti di Italia per il Dono, che è il finalizzare la propria donazione a qualcosa di concreto. Ad esempio, ci sono 50 euro per restaurare 2 stelline della navata centrale, 100 euro per il rosone e poi così via. Ci sono anche donazioni più importanti, però uno potrà dire: quell'angioletto l'ho restaurato io.
2: Donazioni che sono arrivate un po' da ogni dove, proprio perché il santuario ha fedeli in ogni dove.
4: Sì, appunto, il santuario non è una parrocchia, per cui, diciamo, come è stata un po' una difficoltà iniziale, anche una ricchezza, per cui da più parti sono arrivate donazioni. La diocesi in una giornata particolare ha destinato tutte le raccolte che sono state fatte durante le messe domenicali al santuario di Gallivaggio, e poi chi ha la sensibilità ed è andato sul sito ha potuto donare liberamente. Siamo arrivati ad oggi a circa 300.000 euro, quindi la strada è lunga, però insomma un primo risultato c'è.
0: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.
5: Attenzione sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Rofla e Zilis, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Rofla e Zilis, un veicolo circola contromano. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, e nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Buonasera! Buonasera e ben arrivati a Effetto Sera con me, con la Sertoni, questa sera fino alle 22, in un bel viaggio che fra poco io vi racconto, un viaggio che naturalmente faccio in vostra compagnia, se volete essere anche voi dei nostri, se volete salire sul treno di Effetto Sera, allora eccoci qua, 076 321 1113, lo sapete, questo è il nostro numero di WhatsApp per condividere le notizie, le chiacchiere e per berci anche un bel caffè. Subito ci sono gli Ace of Base.

con All That She Wants. Allora, che cosa facciamo questa sera? Questa sera partiamo da una domanda molto semplice. E se qualche volta per capire meglio il mondo che ci circonda fosse sufficiente cambiare semplicemente il punto di vista? No, perché ci sono cose che noi guardiamo tutti i giorni e ci sembrano, assolutamente normali. Una busta di plastica, un tavolo apparecchiato per una persona, un ragazzo con lo smartphone in mano, una farfalla che vola, eppure se ci fermiamo un attimo a guardarle proprio da un'altra angolazione, queste cose possono raccontarci qualcosa di completamente diverso. E allora questa sera parleremo di un'idea nata da una semplice radice che qualche anno fa ha provato a trasformarsi in un'alternativa alla plastica. Parleremo di persone che scelgono di andare al ristorante da sole, eccetera, eccetera. Non è che vi posso dire proprio tutto.

Attenzione sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Rofla e Zilis, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino Coira tra Rofla e Zilis, un veicolo circola a contromano.

0: La vita, l'arte di vivere e di stare al mondo, la complessità delle relazioni umane e la magia degli incontri. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Apre questa puntata di Alice, aprile è una strana stagione di Gabriella Ambrosio. Marta Morazzoni ci racconta tutta la verità all'incirca. Padre e figlio, distanti e di silenzi, di Claudio Losa, si sofferma sul rapporto intenso e difficile. Tutta la verità all'incirca. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Attenzione sull'autostrada A13, San Bernardino Coira, tra Rofle e Zillis, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 San Bernardino Coira, tra Rofla e Zillis, un veicolo circola contromano. Allora, attenzione sulla strada, intanto della serie, fra poco, anzi lo faremo dopo le 20. Parleremo di rifiuti che provano a diventare qualcos'altro, no? Immaginate di vedere qualcuno prendere una busta di plastica, immergerla nell'acqua calda e poi bere quell'acqua. Non è una scena da film da fantascienza, è successo davvero, perché quella busta non era fatta con la plastica che conosciamo, ma con un materiale ottenuto da una radice molto comune dove in Indonesia. E ve ne parlerò. Intanto ci dondoliamo su questa canzone dei REM, Everybody Hurts.

Everybody Hurts, questo grande pezzo degli anni 90, 1993. Sono i REM. Buonasera a voi che intanto ci state scrivendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Adesso torniamo sulle nostre strade d'autostrade. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A13 San Bernardino Coira tra Rofla e Zillis.

Elton John e Dua Lipa insieme con questo loro grande successo Cold Heart, e questa è la versione danzereccia, la versione remix. Allora, dopo le 20 andremo appunto a raccontare una notizia che è davvero una notizia che sembra uscita da un film di fantascienza, però posso pensare a questo: forse l'innovazione non è sempre inventare qualcosa che non esiste, no? A volte è guardare qualcosa che abbiamo davanti agli occhi e chiederci: ma cos'altro potrebbe diventare questa cosa qui? E intanto con noi c'è Sade.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli. Cresce piuttosto nettamente il prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre di quest'anno, più 1,5%. Il paragone è con il periodo compreso tra aprile e giugno del 2025. Una tendenza che da un lato sorprende gli analisti, ma che dall'altro non fornisce certezze sull'andamento congiunturale da qui a fine anno. Riviste comunque a rialzo le previsioni sul dato annuale del PIL. Gli esperti stimano una crescita leggermente superiore all'1,5%. Dal confine nel Comasco proseguono ormai da 24 ore le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Goi alle spalle della città. Da questa mattina diversi velivoli, anche gli aerei Canadair, stanno coadiuvando il lavoro di almeno 130 pompieri e decine di volontari della Protezione Civile Lombarda. Gli sfollati sono una cinquantina. Al momento non si segnalano feriti. Resta critica anche la situazione in Valdossola. Già da una settimana si lavora per contenere le fiamme. Ancora è difficile stimare con precisione la superficie boschiva andata distrutta. E in Ticino e nel Basso Moesano è stata prolungata fino a mercoledì prossimo l'allerta canicola. Attualmente di livello 4, si abbasserà però da domani a livello 3. Il comitato di presidenza del centro del Canton Vaud ha deciso di non sostenere un'eventuale ricandidatura della sua attuale consigliera di Stato Valérie Dietli al governo vaudese, da mesi al centro di controversie e oggetto di due inchieste del Ministero Pubblico. La questione non è però ancora definitiva. Il comitato cantonale si riunirà il 20 agosto e l'assemblea generale, alla quale spetta l'ultima parola, è prevista il 2 settembre. In Francia la Corte Costituzionale ha bloccato la legge che puntava a vietare l'accesso ad alcuni social media a chi ha meno di 15 anni. La legge era stata approvata a luglio dal Parlamento e sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 settembre. Per la Corte la legge, fortemente voluta dal presidente Macron, costituisce una violazione inadeguata, non necessaria, non proporzionata della libertà d'espressione. Sono almeno 8 le persone morte a causa delle piogge record che si sono abbattute sul Giappone orientale, lasciando migliaia di persone bloccate all'aeroporto di Tokyo. Il paese è colpito da rovesci che sono stati definiti dalle autorità senza precedenti, che non hanno tra l'altro causato interruzioni di corrente a oltre 20.000 abitazioni nella prefettura di Chiba, città non lontana dalla capitale. E le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo ancora soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali, in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura.
1: Ben trovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni. Tante chiacchiere da fare, subito Peter Gabriel.

1982 e nel 1980 uscì una canzone. E che canzone! Stiamo parlando di Riccardo Cocciante, Concervo a Primavera. E non c'è solo Riccardo Cocciante qui, ma c'è la mano di un grande personaggio, lui che compie 90 anni. E se c'è una persona per la quale il numero degli anni sembra davvero contare poco, quella persona è Mogol, perché compie 90 anni. Ma parlare semplicemente del compleanno sarebbe riduttivo, perché dietro questi 90 anni c'è davvero una grande parte, una parte enorme della storia della musica italiana. C'è un uomo che ha scritto davvero parole che forse senza nemmeno rendersene conto abbiamo cantato tutti, parole entrate nelle nostre storie, nei nostri amori, nelle nostre estati, perché no, nelle separazioni, nei momenti di nostalgia. Lui ha firmato più di 1700 canzoni e nel corso della sua carriera ha attraversato almeno 6 decenni di musica italiana. Un grande talento, riuscire a parlare di sentimenti molto profondi usando parole che sembrano semplici, ma che arrivano dritte a chi li ascolta. E, insomma, 90 anni sono tanti e lui è molto più di un paroliere, è una figura della cultura popolare, no? E a proposito, parlandone, ci ascoltiamo questa canzone di Riccardo Cocciante, Chi non l'ha cantata, eh? Almeno una volta, chi non se la ricorda? Cervo a Primavera.

0: Le parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la terra. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: Mammo saltato dal vicino,

Acoustic, e questo è il nuovo singolo, Allora, intanto, voi berreste mai l'acqua in cui si è appena sciolta una busta di plastica, tra virgolette? Ma prima di rispondere no, ascoltate questa storia, perché torniamo indietro di qualche anno, al 2017, in Indonesia. Un biologo, lui si chiama Kevin Kumala, aveva avuto un'idea piuttosto particolare per affrontare uno dei grandi problemi del suo paese, ovvero la plastica che finisce sulle spiagge e negli oceani. Diciamo che è un problema non solo dell'Indonesia, no? Ma Kumala, dopo aver trascorso diversi anni negli Stati Uniti, lui era tornato nella sua Bali, aveva trovato le spiagge che ricordava invase dai rifiuti. E allora lui si è fatto una domanda molto semplice: ma se una busta viene utilizzata per pochi minuti, no? Perché dovrebbe rimanere nell'ambiente per così tanto tempo? E da qui è nata l'idea di cercare un materiale alternativo alla plastica tradizionale. E la soluzione, curiosamente, non era qualcosa di futuristico, ma bensì una radice. La manioca, che è una pianta molto diffusa in Indonesia ed è anche ricca di amido. Allora, da quell'amido questo signore ha sviluppato un materiale dall'aspetto simile alla plastica, utilizzato per realizzare alcuni prodotti, tra cui appunto delle buste biodegradabili. E a quel punto arriva la parte più curiosa. Insomma, per dimostrare che il materiale poteva sciogliersi nell'acqua, questo signore prese una parte della busta, la immerse nell'acqua calda, aspettò che si sciogliesse, poi beve l'acqua davanti alle telecamere. La scena fece il giro del mondo. Naturalmente non significa che abbiamo trovato la soluzione definitiva al problema della plastica, ma i materiali biodegradabili hanno bisogno di condizioni adeguate, no, per degradarsi, e soprattutto la cosa più importante rimane sempre quella di ridurre il più possibile l'utilizzo dei prodotti usa e getta. Però l'idea di questo signore è interessante anche per un altro motivo, perché normalmente noi pensiamo al problema della plastica quando l'oggetto è già diventato un rifiuto. Lui invece cosa ha fatto? Lui ha fatto il contrario. Lui ha pensato al rifiuto ancora prima che venga prodotto. E la cosa forse più bella è che, per appunto cercare una soluzione, non è partito da una tecnologia fantascientifica, è partito da qualcosa che aveva già lì davanti agli occhi, ovvero una radice che cresce proprio lì nel suo paese. Ecco, dicevamo prima, forse l'innovazione è proprio questo, cioè non sempre inventare qualcosa che prima non esisteva, ma a volte significa semplicemente guardare qualcosa che conosciamo da sempre e poi chiederci semplicemente: ma se questa cosa potesse diventare qualcos'altro? E lui si è fatto questa semplice domanda.

0: E questo pezzo qui un po' danzereccio è il nuovo dei Maroon 5, che sono tornati con questa Heroin, dietro la quale si nasconde un testo abbastanza profondo, no? Un testo che esplora le dinamiche di un amore a 360 gradi. Praticamente il pezzo racconta proprio dell'intensità del desiderio, descrivendo una relazione in cui l'altro, magari l'avete vissuto, una relazione dove l'altra persona diventa un'ancora di salvezza necessaria, addirittura ai limiti della dipendenza emotiva. E questo è il nuovo singolo dei Maroon 5. Ma ci sono anche i Mattia Bazar con Stasera che sera, e che sera questa sera. Intanto io vi ho fatto ho fatto una domanda, no? Ci siamo lasciati prima dicendo che a volte non sempre inventare qualcosa, che l'innovazione è proprio questo, non sempre inventare qualcosa che prima non esisteva, a volte significa semplicemente, dicevamo, guardare qualcosa che conosciamo da sempre e chiederci: e se potesse diventare qualcos'altro? E questa sera questa domanda, cos'altro potrebbe diventare, ce la ritroveremo parecchie volte, perché la prossima storia che vi racconto parla proprio di un modo diverso di guardare qualcosa che per molto tempo abbiamo considerato forse un problema, ovvero lo stare soli.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

fate questa sera? Avete già cenato? Mangiate a casa? Cenate fuori? Andate al ristorante? Quanti siete? Sono curiosa. No, quanti siete? Perché uno dice vai al ristorante? Sì, e quanti siete? Perché uno andare al ristorante da solo, cosa fai? Vado al ristorante da solo. Beh, c'è stato un tempo in cui entrare in un ristorante e chiedere un tavolo per uno faceva quasi paura, no? Beh, molti ancora oggi, non so, fatemi sapere se siete tra quelli. Insomma, voi andate al ristorante, andreste al ristorante a mangiare da soli? No, dicevamo, sembrava che la cosa fosse un po' inquietante, no? Sembrava di dover dare delle spiegazioni. Mi hanno dato buca, sono in viaggio, ma no, sto aspettando qualcuno, però poi non è arrivato. Insomma, come se mangiare da soli fosse qualcosa di cui vergognarsi. Ma oggi sta succedendo il contrario. Studi ci dicono che sempre più persone scelgono volontariamente di andare al ristorante da sole. E la cosa interessante è che molte sono donne. Ma perché? Perché finalmente il tavolo per uno non è più il simbolo della solitudine. Guarda quello, guarda quella, sta mangiando da sola, poverino. No, è il simbolo della libertà. Mangio quando voglio, dove voglio, ordino quello che voglio, leggo un libro, guardo fuori dalla finestra, mi concedo un'ora tutta per te, tutta per me. E poi c'è una novità. Molti arrivano, però non sono davvero soli, arrivano con i loro amici a quattro zampe, ovvero portano il cane. E anche qui cambia completamente il significato della compagnia. Per qualcuno il miglior commensale non è una persona, è il proprio amico a quattro zampe. Ed è così importante che molte persone addirittura scelgono il ristorante proprio in base al fatto che accetti gli animali. E anche questo racconta qualcosa della nostra società. Per anni, no, abbiamo pensato che stare soli fosse un problema. Molti lo pensano, magari ancora adesso lo pensavano, ma oggi stiamo imparando che esiste una differenza enorme tra essere soli e scegliere di stare con se stessi. È quasi un lusso.

E qui non si butta via niente, Mina. Allora, io voglio leggere alcuni messaggi che sono arrivati al proposito della notizia di cui vi ho parlato, di questi studi, no? Che dicono che adesso, oggi, andare al ristorante da soli non è certamente un tabù, non bisogna assolutamente vergognarsi, anzi molti scelgono di andare al ristorante da soli perché vogliono stare da soli, stanno bene con se stessi, molti diciamo prima portano il cane. Allora, io al ristorante da sola ci andrei senza problemi, anzi qualche volta penso che sia un piccolo lusso, scrive qualcuno, nessuno con cui parlare. Nessuno che ti chiede cosa prendiamo, scegli quello che vuoi, ti godi la serata. All'inizio magari ti senti un po' osservata, poi ti accorgi che in realtà non interessa a nessuno. Sì, è vero, è molto semplice, tutti fanno gli affari, si fanno gli affari loro, insomma. Allora, io non ce la farei proprio, al bar magari sì, ma al ristorante da sola mi sembrerebbe triste. Per me andare a cena fuori significa soprattutto condividere il momento con qualcuno. Va bene, ci sta anche questo. Io l'ho fatto per la prima volta perché ero in viaggio da sola. Tutte donne, eh? Ci sono degli ometti. All'inizio mi sentivo un po' a disagio, poi mi sono detta: ma perché dovrei rinunciare a una bella cena solo perché non ho compagnia? E da allora lo rifarei. Poi io ce la faccio benissimo, grazie, andare al ristorante da sola, anzi mi trovo quasi meglio che con altri. Altre compagnie intendevo, però non sempre sono compresa dai miei familiari e così rinuncio anche alla loro compagnia. Grazie mille ai vostri messaggi che arrivano, grazie mille, grazie Lilia, io senza problemi assolutamente, bravi, a cena da soli.

Qualcuno mi dice dipende dal ristorante, una pizza da solo sì, un ristorante elegante forse mi metterebbe un po' in imbarazzo, anche se a pensarci bene quello che ci blocca spesso è più la paura del giudizio degli altri, è vero, che la situazione in sé, cioè alla fine noi pensiamo chissà cosa pensano gli altri che mi vedono mangiare tutto solo, ma poi alla fine magari le persone, come detto, si fanno i fatti loro. Grazie mille, grazie anche a chi scrive un messaggio che riguarda, allora un altro messaggio, sì certo anche soli se il caso vuole, ma chi mangia in compagnia fa bene, si divide i pareri e i piaceri di quello che mangia. Grazie mille. Allora, poi qua c'è una notizia che riguarda la plastica, la notizia di cui parlavamo prima, di questo signore che ha inventato questa borsa di plastica, ma in verità fatta con una radice, una notizia che arriva dalla Indonesia, bella notizia, sostituire la plastica con prodotti bio. Mi è piaciuta la notizia, però perché usiamo la plastica? Abbiamo sostituito la canapa con cui per centinaia di anni si faceva tutto e biodegradabile. Grazie mille, bella notizia sicuramente questa, sì, di questo signore che ha inventato questo sacchetto. Ha ragione, la plastica ci ha semplificato tantissimo la vita, ma per troppo tempo abbiamo guardato soprattutto alla comodità, molto meno le conseguenze, e il richiamo alla canapa è interessante perché ci ricorda che spesso esistevano già materiali naturali riutilizzabili e anche biodegradabili che poi abbiamo però progressivamente abbandonato. La buona notizia è proprio da quella da cui siamo partiti, cioè oggi ci sono persone che stanno cercando di ripensare quei materiali e trovare alternative alla plastica. Torniamo al ristorante, scusate, faccio un po' qua e là, ma stanno arrivando i vostri messaggi un po' per questo, un po' per quello. Io ho iniziato ad andare al ristorante da sola quando lavoravo lontano da casa, ero stufa di mangiare panini in aula, l'ho fatto tante volte, lo adoro sia a pranzo che a cena, un momento in totale tranquillità. Grazie mille Sandra, grazie a tutti voi per aver condiviso con me i vostri pensieri e le vostre situazioni anche, grazie, e abbiamo capito che insomma andare a mangiare al ristorante da soli non è un problema, molta gente lo fa. E non bisogna pensare al giudizio degli altri. L'importante è stare bene con se stessi. Questo è importante, eh?

Beyoncé Love on Top. Buonasera ancora a voi, buonasera, buon appetito. Allora, c'è qualcuno che mi ha scritto: siamo in tre, mangeremo le 21:15, grazie. Rösti, uova e pancetta arrostita. Che cena, bella, leggera, ma sembra molto molto buona e succulenta, grazie. Siamo in tema questa sera di cena, ristorante. No, abbiamo parlato del fatto che adesso andare al ristorante da soli, a mangiare da soli, non è un problema. Molte persone vanno al ristorante da soli, si fanno la loro cena, leggono un libro, stanno con se stessi, stanno bene e non c'è assolutamente di che vergognarsi. Vedo che in tanti mi avete scritto in questo senso. Allora, adesso però cambiamo completamente argomento. E il tema potrebbe essere questo: quanto presto lasciamo entrare il mondo nella testa degli adolescenti? Anzi, non adolescenti, dei bambini. Perché c'è uno studio di un'università italiana, l'Università di Milano Bicocca, che ha analizzato 5.277 studenti. Ha trovato una correlazione tra l'apertura precoce del primo account social, pensate, a 10-11 anni, e risultati peggiori successivamente in italiano e matematica. Allora, lo studio non dimostra un rapporto causa-effetto, non è che i social fanno diventare i ragazzi più stupidi, tra virgolette. La domanda diventa molto più seria, la domanda è: ma quando abbiamo iniziato troppo presto? Allora, risultato interessante, perché dallo studio che hanno fatto questi ricercatori il risultato è davvero particolare. Allora, i ragazzi che avevano iniziato prima, quindi che avevano aperto il primo account social a 10-11 anni, ottenevano successivamente risultati peggiori in italiano e in matematica, perché i ricercatori hanno eseguito i test su oltre 5.000 studenti, abbiamo detto, e ha confrontato chi aveva aperto il primo account social a 10-11 anni con chi aveva aspettato fino ai 13-14, che voglio dire, insomma, giovanissimi comunque. Allora, il risultato è questo, no? Ripetiamo: ragazzi che avevano iniziato prima, quindi 10-11 anni, ottenevano poi i risultati peggiori in italiano e matematica. La differenza equivale, secondo il criterio utilizzato dai ricercatori, a circa 6 mesi di scolarizzazione. Ma attenzione però, non significa che i social, TikTok, Instagram provochino automaticamente un peggioramento scolastico. Questa è una correlazione, non una prova sperimentale. Però emerge una cosa interessante: non sembra essere il digitale in sé il problema. Un computer usato presto non produceva lo stesso effetto. Il punto sembrano essere proprio i social, le notifiche, le distrazioni, il controllo continuo, il sovraccarico di informazioni, soprattutto durante i compiti e prima di dormire. Quindi la domanda non è più social sì o social no, ma la domanda è: e quando appunto siamo abbastanza grandi per decidere quanto spazio devono occupare nella nostra testa?

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli, le autorità europee e l'industria intensificheranno i controlli di sicurezza per i treni merci a seguito dell'incidente avvenuto nella galleria di base del San Gottardo nell'agosto del 2023. Le nuove norme seguono un'iniziativa svizzera. I vagoni merci saranno ora ispezionati ogni 50.000-300.000 km a seconda del tipo di ruote. In precedenza l'intervallo era di 660.000 km. Lo ha annunciato Christa Ostettler, direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti, il telegiornale dei colleghi di SRF, aggiungendo che Berna adotterà le nuove norme contenute nel quinto rapporto dell'energia dell'Unione Europea per le ferrovie sul deragliamento nel San Gottardo pubblicato la scorsa settimana. Tuttavia si aspetta che l'industria implementi le modifiche immediatamente e non solo a partire dal 2028 come previsto. L'incidente dell'agosto 2023 ha avuto ripercussioni pesanti. I danni sono ammontati a 150 milioni di franchi, mentre il tunnel è tornato pienamente operativo oltre un anno dopo. La FINMA mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstad. Osserviamo, ha detto, in tutti gli istituti finanziari da noi sorvegliati, un incremento marcato degli attacchi informatici pari a un terzo, ha affermato la 58enne in un'intervista pubblicata da Finanz und Wirtschaft. Dopo circa 30 ore di lavoro, vigili del fuoco e volontari della protezione civile in Italia sono riusciti a fermare nel pomeriggio di oggi l'incendio che la notte scorsa ha distrutto un intero versante del Monte Goi a Como. Al contenimento delle fiamme, arrivate a ridosso delle abitazioni, hanno lavorato circa 180 vigili del fuoco provenienti da diversi comandi provinciali lombardi, ma anche da Liguria e Piemonte. Oltre che dal personale della protezione civile, i pompieri sono stati aiutati da due elicotteri del servizio antincendio a lavoro già da ieri e da due aerei Canadair alzatisi in volo questa mattina. Nel corso della notte una cinquantina di residenti sono stati costretti dalle fiamme ad abbandonare le proprie case. E oggi il fumo degli incendi nel Comasco e nell'Alto Piemonte ha raggiunto il Ticino, causando un significativo aumento delle polveri fini nell'aria. L'odore di bruciato si è fatto sentire in diverse regioni del cantone. Secondo Ivan Maffioli, collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria del Suolo, le concentrazioni di polveri fini hanno raggiunto circa 100 microgrammi per metro cubo, valori paragonabili a quelli di una giornata invernale. La situazione è destinata a durare fino a domenica. Un miglioramento è atteso da lunedì con l'arrivo del vento da nord che dovrebbe spingere il fumo verso la Lombardia. Un bambino di 3 anni, cittadino italiano residente in Italia, ha rischiato ieri di annegare al Lido di Locarno. A darne notizia è stata Rescue Media. In seguito la polizia cantonale ha confermato che, a detta dei medici, la sua vita non è in pericolo. Il piccolo, prosegue la nota, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è finito sott'acqua mentre si trovava in una piscina dello stabilimento. È stato soccorso da alcuni presenti e dal personale della struttura, che hanno allertato i soccorritori del Salva, per poi essere trasportato al San Giovanni di Bellinzona. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura.
1: Segnaliamo la fine del pericolo tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 2 chilometri con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Nella regione di Berna, infine, a causa di un incidente, la A16 è tuttora chiusa tra La Hoyt e Sonchebot Sud in direzione di Delémont. Ben ritrovati, buonasera, effetto sera, e durante quest'ora c'è anche la finestrella scricchiolante che riguarda il mistero. Andremo in un posto bellissimo, peraltro, alle Bahamas. Ma anche lì ci sono misteri, e sono misteri ovunque, in verità. Intanto ci sono gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

Biagio Antonacci, You and Me, con sulle frequenze di Rete 1 in effetto sera. Grazie mille Biagio Antonacci, adesso noi in qualche modo andiamo al cinema, in qualche modo adesso capirete perché a volte per fare un po' di pubblicità non servono milioni di dollari, non servono effetti speciali o campagne studiate dai migliori esperti di marketing, a volte basta un pennarello. Allora, è successo in Canada, no? In un cinema dove loro stavano aspettando il poster ufficiale del nuovo film di Spider-Man, che sta andando veramente forte, eh? Sony e Marvel ne avevano preparati addirittura 13, versioni vintage, futuristiche, poster per il 3D, per il 4DX, per il Dolby, insomma, mancava solo quello da appendere sul frigorifero, insomma. Peccato che al cinema non ne sia arrivato nemmeno uno. I grandi colossi li avevano preparati, però il cinema dice: ma noi non li abbiamo ricevuti. Allora che cosa fai? Cioè, chiami la Marvel? Aspetti? Chiudi il cinema? No. Allora un giovane dipendente che cosa ha fatto? Ha preso un pezzo di cartone e un pennarello e ha disegnato Spider-Man. E bisogna dire che non ha nemmeno cercato di fare il Michelangelo della situazione, eh? Lui ha scelto volutamente uno stile molto semplice e ironico. Io ho visto la fotografia davvero molto particolare, ispirandosi al famoso meme di Spider-Man, la versione decisamente più casalinga e meno muscolosa del supereroe. Risultato? Beh, allora è stato uno Spider-Man disegnato a mano, titolo del film scritto sopra e poster pronto. Solo che è successo qualcosa che nessuno aveva previsto. Quel cartellone imprevisto, improvvisato più che imprevisto, invece di passare inosservato, ha cominciato a girare sui social. E allora gli spettatori lo fotografavano, lo condividevano, lo trovavano addirittura più simpatico, pensate, dei poster ufficiali. Insomma, mentre qualcuno da qualche parte aveva probabilmente speso settimane e tanti soldi per studiare la campagna pubblicitaria perfetta per Spider-Man, un ragazzo con un pennarello ha ottenuto una pubblicità mondiale, praticamente gratis. E questo ragazzo, che è stato poi intervistato, lui ha confessato di non essersi ancora reso conto di quello che è successo. La cosa bella è che forse questa storia ci ricorda una cosa, no? In un'epoca fatta di tecnologia, di intelligenza artificiale, di effetti speciali, di immagini perfette, ritoccate, a volte quello che funziona di più è proprio qualcosa di spontaneo, perfetto e poi fatto con le proprie mani. E magari la prossima volta che andiamo al cinema e vediamo un poster spettacolare, guardiamolo bene, perché dietro potrebbe esserci un'intera agenzia pubblicitaria, oppure semplicemente un ragazzo con un pennarello e un pezzo di cartone.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Cariola dove va?
1: Coccodrilli! Allora, vi parlo di un occhio davvero particolare. Beh, in verità non è un occhio, però se lo guardiamo dall'alto sembra un'enorme pupilla azzurra meravigliosa con questo iride nero, e in verità è un buco e si chiama il buco di Dean. E per il nostro appuntamento con il mistero andiamo dall'altra parte dell'oceano, alle Bahamas, e precisamente a Long Island, davanti a un luogo che davvero sembra uscito da un film di fantascienza, e si chiama Dean's Blue Hole, il buco di Dean, e visto dall'alto appunto sembra davvero quasi un'enorme pupilla azzurra spalancata nel mezzo del mare, meraviglioso, ma la cosa impressionante è quanto è profondo questo buco, e poi ma che cosa ci sarà là sotto?

In mezzo alle acque cristalline delle Bahamas, sull'isola di Long Island, esiste un luogo tanto spettacolare quanto inquietante. Si chiama il Buco Blu di Dean, il più profondo al mondo. Questo enorme abisso, che si apre come un gigantesco cilindro di acqua blu intenso, si immerge per oltre 200 metri nelle profondità dell'Oceano Atlantico, attirando da sempre l'attenzione di sommozzatori, scienziati e avventurieri. Da lontano sembra solo una chiazza scura nel mare turchese, ma quando ci si avvicina si capisce che è molto di più, un perfetto cerchio nero che si apre sotto la superficie come una ferita nell'oceano. La domanda che molti si pongono è: ma cosa c'è laggiù? Il Buco Blu di Dean non è soltanto un fenomeno naturale straordinario, ma è anche al centro di numerose leggende e misteri. Dal passato remoto, chi si è avventurato in queste profondità parla di un luogo che sembra custodire segreti antichi, di una porta verso un mondo sommerso, dove la storia e il mito si fondono. I racconti parlano di scomparse misteriose, di voci sussurrate tra le onde, di antiche civiltà che avrebbero utilizzato questo abisso come rifugio o santuario sommerso. Nel buio delle sue acque fresche e impenetrabili sono stati trovati resti di forme di vita uniche, formazioni di stalattiti sottomarine e persino tracce di strutture che ricordano templi antichi. Ma ci sono anche racconti di correnti misteriose che appaiono dal nulla, di persone che si sono immerse e non sono più riemerse. Sparite, dissolte nell'abisso. Una sorta di dolina sottomarina che pare si sia formata durante l'ultima era glaciale, quando i livelli del mare erano più bassi e si ritiene che sia stato originariamente una grotta calcarea. Insomma, un'enorme piscina naturale di una profondità incredibile, popolata da pesci multicolori, tartarughe e cavallucci marini. Tra le leggende che aleggiano attorno a questo buco più profondo al mondo, c'è anche quella di una creatura chiamata Lusca, un gigantesco animale che sembra possa raggiungere grandissime dimensioni, di aspetto simile ad un incrocio tra un polpo e uno squalo, e si dice che viva nelle profondità del mare e che solo di notte affiori in superficie per nutrirsi degli umani che incontra, trascinandoli negli abissi delle grotte in cui vive. Fu l'esploratore oceanico Jacques Cousteau che focalizzò l'attenzione mondiale su questo spettacolare buco nei primi degli anni 70, e da allora la curiosità per questo meraviglioso luogo è notevolmente cresciuta, soprattutto per il mistero che avvolge il fondo di questa meraviglia naturale. Jacques Cousteau lo definì uno dei 10 siti di immersione più interessanti al mondo.

mostrare che le leggende sono solo storie. Il fascino di questo posto sta proprio qui, in questo equilibrio tra realtà e mito, tra scienza e leggenda. È un invito alla scoperta, alla sfida e al rispetto per la potenza e il mistero del mare. Una meta imperdibile non solo per la sua straordinaria bellezza naturale, ma anche per l'aura di mistero che ancora oggi lo avvolge, suggerendo che nelle profondità dell'oceano le storie più incredibili sono pronte ad essere svelate. I pescatori del posto raccontano: quando il mare è calmo e il vento si ferma, puoi sentire il buco respirare.

0: vai.
1: E allora, sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici. Nucleari, allora, siamo andati alle Bahamas a visitare questo abisso naturale spettacolare, questa gigantesca grotta sommersa, soprattutto un luogo che ancora oggi conserva zone che l'uomo nemmeno ha completamente esplorato. Altro che Marte, altro che lo spazio, qui dobbiamo esplorare ancora alcuni punti che davvero sono proprio qua sul nostro pianeta, ma sotto l'oceano. Questa sera non ci siamo nemmeno inventati il mistero, no? Nel senso che il mistero davvero è lì. È un mistero, non mistero, è un buco naturale davvero bellissimo, un enorme buco blu che non è semplicemente un buco nel fondale. Queste sono vere e proprie cavità carsiche, no? Sistemi di grotti e passaggi che poi si sono formati nel corso di tempi geologici, quando il livello del mare era molto più basso. Poi con il ritorno del mare quelle cavità sono state sommerse. Tra l'altro oggi il Deans Blue Hole non è più il secondo più profondo al mondo, ma pare che le misurazioni più recenti abbiano portato il Tam Ya Blue Hole o Tam Ya, non so bene come pronunciarlo, comunque è in Messico, ed è profondo oltre 420 metri. Beh, insomma, profondino,

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Intanto io vi dico che dopo le 22 l'appuntamento è con la nostra Patrizia Cavallin e con i suoi legami. Lo sapete, questo viaggio bellissimo sempre attraverso la bella musica che come tema ha sempre una parola che poi si intreccia con le note di una canzone che poi a sua volta si allaccia alla copertina di un disco, alla pagina di un libro, insomma tanti legami. E la parola di questa sera è una parola che davvero significa tanto ed è all, tutto, dopo le 22.

E lui è Fabio Concato con Mi innamoro davvero, sul quale io vi saluto e vi auguro una bella e una serena serata. Noi ci risentiamo presto, prestissimo. Vi lascio con Santana insieme a Michelle Branch e The Game of Love. A presto.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli. È di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Makkah, situata nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, nel sud-ovest dello Yemen, controllata l'area dalle forze governative. Lo affermano fonti militari yemenite citate dall'agenzia francese AFP. Un funzionario militare del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha dichiarato che nell'attacco degli Houthi contro la città portuale di Al-Makkah, i ribelli sostenuti dall'Iran hanno lanciato 5 missili contro navi mercantili che stavano scaricando nel porto e 2 navi sono in fiamme. Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran in modo pesante economicamente, lo ha detto Donald Trump oggi ai microfoni di Fox News, prima di partecipare ad un evento nello stato di New York. La Casa Bianca punta su un'ulteriore stretta con il segretario americano al tesoro Bessent, che ha dichiarato misure economiche mai viste prima contro Teheran, sufficienti a suo dire ad isolare il paese dal mondo. Un pacchetto di provvedimenti in arrivo la prossima settimana, a cui si affiancherà il blocco navale imposto da Washington, che, secondo il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, potrà proseguire a tempo indeterminato. Poco fa invece l'agenzia Reuters ha scritto che Donald Trump ha affermato che, citiamo, presto dichiarerà lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. È passato da 281 a 287 morti l'ultimo bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito lunedì le regioni centrali della Colombia. Lo riferisce l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio Catastrofi, che aggiorna inoltre a 3.975 il numero dei feriti, 378 quello dei dispersi, mentre sono 348 le persone tratte in salvo, solo una in più rispetto all'ultimo bollettino. Intanto la Banca Mondiale ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di dollari a sostegno della risposta all'emergenza successiva al terremoto che ha colpito la Colombia, lo ricordiamo ancora, il 10 di agosto. Paura in Croazia per il devastante incendio in corso tra Omis e Lokva Ragoznica sulla costa adriatica, situata a 20 km a sud della città di Spalato. Con le strade bloccate dalle fiamme e dal fumo, centinaia di persone hanno cercato una via di fuga verso il mare, raggiungendo rocce o fuggendo in pedalò, gommoni e piccole imbarcazioni. Un primo bilancio ufficiale parla di 194 persone tratte in salvo via mare e trasferite nel porto di Omis, e successivamente sono state messe in sicurezza. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali, in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. 3 minuti dopo le 22, un aggiornamento riguardante la viabilità su strade ed autostrade in Svizzera. Sulla A1 Zurigo direzione San Gallo, la tratta tra Winterthur, Öhringen e Oberwinterthur è chiusa a causa di un veicolo in fiamme. L'autostrada A16 via in direzione di Delémont è chiusa per un incidente tra La Hutte e Sonsbo Sud. Sull'autostrada A1 ancora in Romandia, Ginevra direzione Losanna, il traffico è congestionato tra Gland e Aubonne. Sulla A1 Zurigo direzione San Gallo, tra il raccordo di Winterthur Nord e Winterthur Öhringen, il traffico è congestionato. Ancora sull'autostrada 2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, colonna per 1 km, ritardi fino a 10 minuti per poter attraversare il tunnel. Sull'autostrada 2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Gellert e Basilea Wettstein, anche in questo caso ci sono colonne. Colonne a causa di un incidente sulla A3 Coira direzione Basilea, tra Urdorf Nord e il raccordo della Limmatal. Sull'autostrada A1 San Gallo direzione Zurigo, tra Oberwinterthur e Winterthur Ringen, problemi di traffico. Anche in questo caso traffico congestionato. Infine, sull'autostrada A4 Brunnen direzione Zurigo, tra Brunnen e Svitto, un veicolo in avaria rallenta la circolazione. Vi raccomandiamo pazienza, prudenza e attenzione alla guida. Buon viaggio con Rete 1.
2: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
3: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
4: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
5: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
6: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
7: si scioglierebbe forse col calore.
3: Esatto.
0: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
7: Rete 1.
8: Legami.
9: Legami.
7: Legami.
8: Intrecci di noi.

or Nothing at All, e con la voce inconfondibile di Frank Sinatra e la sua All or Nothing at All abbiamo aperto questa nuova puntata. Benvenuti a Legami Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin, e oggi giochiamo con una parola che non lascia spazio alle mezze misure. All, tutto, una parola assoluta, totalizzante, proprio come questo brano che racconta un amore vissuto senza compromessi, o tutto o niente. E All or Nothing at All venne inciso per la prima volta negli anni 30, ma fu solo qualche anno dopo, grazie alla ripubblicazione del singolo durante il boom di Frank Sinatra, che esplose davvero diventando uno dei suoi grandi classici. Un destino curioso, quasi a dirci che anche nella musica a volte il successo arriva quando tutto si allinea. E da quel tutto o niente elegante e senza tempo di Frank Sinatra passiamo ad un tutto completamente diverso, quello da vivere fino in fondo, senza fermarsi mai, perché se prima era una scelta, adesso è una festa. Arriva Lionel Richie con All Night Long, un brano che è diventato un inno alla gioia e alla condivisione, con quel ritmo caldo e coinvolgente che mescola soul, pop e influenze caraibiche. All Night Long nasce proprio con l'idea di creare un'atmosfera universale, tanto che nel testo compaiono parole inventate, ispirate a suoni africani, per dare la sensazione di una festa senza confini, dove davvero tutto il mondo può sentirsi invitato. Lionel Richie, All Night Long. Well,

Lionel Richie All Night Long, e nel ritornello di questa canzone quelle parole che sembrano venire da lontano, tamboli dei sei dei mo, non sono solo suoni ma un invito a lasciarsi andare, a sentirsi parte di qualcosa di più grande, un linguaggio universale fatto di ritmo, di festa, dove davvero all, tutto, diventa tutti insieme, senza confini. E da questa notte che unisce il mondo torniamo ad un tutto più intimo, più quotidiano, ma non meno sincero. C'è Sheryl Crow con All I Wanna Do.

All I Wanna Do, un tutto diverso da quello di prima, meno universale forse, ma molto più personale, quello di una giornata qualunque che si trasforma in qualcosa di speciale. Il brano nasce da una poesia di Wynne Cooper, scoperta quasi per caso dal produttore di Sheryl Crow, Bill Bottrell. Quelle immagini così vive, il bar, i personaggi, l'atmosfera sospesa, diventano la base perfetta per costruire una canzone che sembra raccontare un piccolo film. E infatti All I Wanna Do è proprio questo, una storia che scorre leggera tra ironia e libertà, con quel desiderio semplice e diretto, quasi liberatorio, non fare niente di straordinario, ma vivere tutto, fino in fondo.

Gli America con All My Life, un brano delicato costruito su quelle armonie morbide che sono il loro marchio di fabbrica, dove il testo racconta una presenza costante, un sentimento che accompagna attraverso ogni momento, per tutta la vita. Gli America si formano a Londra, pur avendo un'anima profondamente americana, e proprio questo equilibrio tra due mondi ha dato al loro suono quella leggerezza elegante senza tempo. E in questa canzone c'è all, tutto, il passato, il presente e la promessa di qualcosa che continua. E se prima all era qualcosa che dura, che accompagna per tutta la vita, adesso diventa l'opposto, perché a volte tutto può stare dentro un istante. Nel testo c'è proprio questa sensazione, la vita che cambia direzione in un attimo, senza preavviso. Tutto un attimo segna una fase molto raffinata nel percorso artistico di Anna Oxa, in cui la sua interpretazione diventa ancora più espressiva e teatrale, capace di trasformare ogni parola in immagine. E così nella nostra parola all scopriamo che tutto non è solo durata, ma anche intensità. E con È tutto un attimo, la voce è quella di Anna Oxa.

the Way con la voce di Lou Rawls. E quando si parla di all, tutto, a volte non è solo una parola, è una direzione, quella di legami intrecci di notte con questa parola all, tutto, è un modo di vivere, di sentire, di andare fino in fondo. E allora ci siamo lasciati guidare da una voce calda, profonda, inconfondibile, quella appunto di Lou Rawls, artista nato a Chicago e cresciuto nel gospel, capace di portare nel solo un'eleganza unica e senza tempo, e lo fa con All the Way, perché All the Way non è solo arrivare, è vivere tutto fino in fondo. E da quel All the Way vissuto fino in fondo, quasi come un percorso personale, ci spostiamo su un all tutto che guarda indietro, che diventa memoria. Arriva George Harrison, questa è All Those Years.

simbolica dei Beatles, un momento unico, sospeso tra passato e presente. E così nella nostra parola all troviamo anche tutto quello che è stato, e tutto quello che è stato porta con sé una domanda, una di quelle che arrivano dopo, quando tutto è passato. Arriva Jane Karn, questa è Was That All It Was?

Jane Karn con Was That All It Was, un brano raffinato, sospeso qui tra soul e jazz, dove il testo si muove proprio su quel dubbio sottile. È stato davvero tutto qui? Un amore, un momento, qualcosa che sembrava così importante e poi svanisce. Jane Karn è una delle voci più eleganti della scena Philadelphia soul e questo brano ne è un perfetto esempio. E così, nella nostra parola all, tutto, scopriamo anche il lato più fragile, quello delle domande che restano, con un grande punto interrogativo. E quando restano le domande, a volte resta anche qualcosa di più forte, qualcosa che resiste contro tutto. Arriva Phil Collins con Against All Odds, una delle sue interpretazioni più intense, costruita su un pianoforte essenziale e una voce che cresce, si spezza, si apre, raccontando la fine di un amore e il bisogno di essere ancora riconosciuti, visti. Il brano nasce come colonna sonora dell'omonimo film e valse anche a Phil Collins un enorme successo internazionale, diventando uno dei suoi pezzi più iconici, proprio per quella capacità di trasformare una storia personale in qualcosa di universale. E così, nella nostra parola all, tutto, troviamo anche la forza di andare avanti, contro tutto. Against All Odds, la voce è quella di Phil Collins.

Against All Odds con Phil Collins. E quando si va avanti contro tutto, a volte ci si ritrova dentro una storia vera, vissuta, fatta di emozioni che restano. E allora tutto quel all, tutto diventa racconto, diventa vita. C'è Pino Daniele con Tutta una storia, un brano che porta dentro tutto il mondo di Pino, Napoli, il blues, l'anima e quel modo unico di mescolare lingua e sentimento, rendendo ogni parola autentica, quasi vissuta sulla pelle. Il titolo è perfetto per descrivere il suo stile, sempre fuori dagli schemi, capace di unire tradizione e modernità. E così nella nostra parola all troviamo anche il racconto di una vita intera, fatta di mille storie diverse. Questo è Pino Daniele.

tutta una storia e da una storia che sa di vita vissuta, torniamo ad un all, tutto che è bisogno, desiderio, qualcosa di essenziale, perché a volte non serve tutto il mondo, basta una cosa sola, ma quella giusta. Arrivano Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle e nel ritornello c'è proprio questa urgenza, quasi una richiesta diretta. All I Need is a Miracle, All I Need is You, come a dire che in mezzo a tutto, quello che conta davvero è una presenza, qualcosa che dia senso a tutto il resto. Dietro il progetto c'è Mike Rutherford dei Genesis, che qui costruiva un sound più immediato e radiofonico, senza rinunciare a quella cura melodica che rende il brano ancora oggi così riconoscibile. E così nella nostra parola All scopriamo che a volte tutto si riduce a ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle.

Love con i Led Zeppelin, con All, tutto la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E quando la parola è All, tutto diventa assoluto, totale, senza riserve. Con i Led Zeppelin e All My Love entriamo in una delle loro pagine più intime e meno rock, nel senso classico. Il brano nasce dopo la perdita del figlio di Robert Plant, un dolore profondo che segna la sua vita e la sua scrittura. Robert Plant non lo racconta in modo diretto, ma trasforma quel vuoto in qualcosa di universale, un amore che resta, che resiste, che si dona a tutto, anche quando le parole non bastano più.

Charity Brown con Saving All My Love. Charity Brown è una voce soul canadese raffinata, spesso paragonata per intensità ed eleganza alle grandi interpreti americane degli anni 70. Non ha avuto il successo globale di altre colleghe, ma è diventata una vera cult artist tra gli amanti del soul più autentico. Saving All My Love gioca proprio su quell'idea di amore trattenuto, quasi sospeso. Non è una dichiarazione esplosiva, ma una promessa silenziosa da custodire nel tempo. Chiudiamo così con Arthur Prisog e All My Life, una voce calda ed elegante che trasforma tutto in qualcosa che dura nel tempo, perché quando è davvero all è per tutta la vita. E sempre con questa parola all, tutto, tutte, vi ricordo che tutte le puntate di Legami Intrecci di Note le trovate sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin, vi lascio con Arthur Prisog e noi ci ritroviamo presto con una nuova parola da intrecciare qui in Legami Intrecci di Note.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
4: Sono quasi le 23. In studio Roberto Ortelli, in apertura lo sport con le ottime notizie per la Svizzera, notizie provenienti dai campionati europei di atletica leggera in corso a Birmingham, e per raccontarcele c'è raggiunto in studio dalla redazione sportiva Paolo Laurenti.
5: È stata in effetti una serata proficua per i colori rosso-crociati, due medaglie nel giro di una ventina di minuti, partiamo da quella più preziosa, ovvero quella d'oro conquistata dalla friburghese Audrey Verrot, che ha vinto la gara degli 800 metri facendo registrare anche il record dei campionati europei che resisteva addirittura dal 1982, 1:54:81. È andata la Svizzera a precedere la padrona di casa, la britannica Hodgson, e poi l'olandese Broeders Bol. Insomma, una gara davvero condotta praticamente dalle prime battute per la friburghese, che lo ricordiamo era stata anche ripescata visto che aveva subito una caduta, anche perché era stata toccata. Poco prima è arrivato il bronzo di Timothée Mumenthaler, che era campione uscente dei 200 metri, oro conquistato a Roma. Si è dovuto accontentare, per così dire, di una medaglia un po' meno preziosa, un bronzo sul mezzo giro che ha corso in 20:26, lo stesso tempo, anche controllando i millesimi al fotofinish, finish dell'italiano Desalu, e quindi sono state assegnate due medaglie di bronzo in questa gara nei 200 metri. La vittoria è andata al tedesco Anza e poi il bronzo a un altro britannico, ovvero Hughes. Due medaglie per la Svizzera, altre due medaglie, si è saliti a 5: oro Verrot, bronzo Mumenthaler.
4: Grazie a Paolo Laurenti per queste splendide notizie per il mondo dell'atletica leggera svizzera. Paolo Laurenti, che sentiremo in coda a Radio Giornale nel resto della cronaca dell'attualità sportiva di giornata. Le altre notizie: l'Iran pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Donald Trump, parlando ad un evento nello stato di New York, ha detto che nessuna nave può andarci se non lo vogliono gli Stati Uniti. Ha ricordato l'impegno dei militari statunitensi verso i blocchi iraniani. Abbiamo eretto, ha detto, una barriera d'acciaio, ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. Ed è di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Makah, situata nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb, nel sud-ovest dello Yemen, area controllata dalle forze governative. Lo affermano fonti militari yemenite citate dall'agenzia francese AFP. Un funzionario militare del governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, ha dichiarato che nell'attacco degli Houthi contro la città portuale di Al-Makah, i ribelli sostenuti dall'Iran hanno lanciato 5 missili contro navi mercantili che stavano scaricando nel porto e due navi sono in fiamme. Le autorità europee e l'industria intensificheranno i controlli di sicurezza per i treni merci a seguito dell'incidente avvenuto nella galleria di base del San Gottardo nell'agosto del 2023. Le nuove norme seguono un'iniziativa svizzera. I vagoni merci saranno ora ispezionati ogni 50.000-300.000 km a seconda del tipo di ruote. In precedenza l'intervallo era di 660.000 km. Ad annunciarlo è stato Christa Stettler, direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti e telegiornale dei colleghi di SRF, aggiungendo che Berna adotterà le nuove norme contenute nel quinto rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie sul deragliamento nel San Gottardo, pubblicato una settimana fa. Tuttavia si aspetta che l'industria implementi le modifiche immediatamente e non solo a partire dal 2028 come previsto. L'incidente dell'agosto del 2023 nel San Gottardo, nel tunnel del San Gottardo, ha avuto pesanti ripercussioni. I danni sono ammontati a 150 milioni di franchi, mentre la galleria è tornata pienamente operativa oltre un anno dopo. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Le 23:04 minuti primi, un aggiornamento riguardante la viabilità. In Romandia, sull'autostrada A16, via in direzione di Delémont, la tratta tra La Hutte e Sansebossu è chiusa a causa di un incidente. Sulla A1, Zurigo, direzione San Gottardo, tra il raccordo di Winterthur Nord e Winterthur Öhringen, colonna con traffico congestionato e ancora traffico fortemente rallentato sull'autostrada 2 San Gottardo in direzione di Lucerna tra il raccordo dell'Opper e la galleria Speer.
1: Rete 1 presenta Gold 80, tutto il meglio di un decennio.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Gold 80. Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: L'Unione Europea dà seguito alle raccomandazioni di Berna dopo il deragliamento nella galleria di Basel e San Gottardo di 3 anni fa. In particolare, i controlli più rigorosi alle ruote dei carri, che erano quelle che avevano ceduto nell'agosto del 2023, provocando il deragliamento e la chiusura del tunnel per un anno, e costi, almeno per la riparazione dell'infrastruttura, di 150 milioni di franchi. La radio della SSR tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere. Lo ha deciso la Confederazione. Per l'Ufficio federale delle strade il ripristino è troppo costoso. In Francia un importante attacco hacker contro gli uffici del fisco, almeno 700.000 utenti coinvolti, i loro dati potrebbero essere già in vendita online. Non è la prima volta che accade, la Francia è il paese europeo più esposto a questo tipo di furti. Sport, ancora medaglie per la Svizzera ai campionati europei di atletica leggera di Birmingham, oro per Audrey Verrot negli 800 metri, bronzo per Timothée Mumenthaler nei 200. Sabato 15 agosto, buon Ferragosto, buona festa dell'Assunta da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Ci sono importanti sviluppi, l'avete sentito nei titoli, sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti merci su rotaia. 3 anni dopo il grave deragliamento nella galleria di Basel e San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste svizzere di controlli più severi alle ruote dei carri. E quanto emerge da ricerche dei colleghi della televisione svizzera tedesca SRF. Da Zurigo ci racconta tutto Gianluca Olgiati.
2: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta. Un problema sistemico, secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Trösti e il suo omologo ai trasporti in Italia, Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ecco, ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale di stasera. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei trasportatori di merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
1: L'autunno dovrebbe segnare il ritorno della SSR, la società svizzera di radiotelevisione di cui la RSI è parte, sulle onde FM con la riaccensione dei primi trasmettitori. Tuttavia, nelle gallerie svizzere la banda non tornerà. L'Ufficio federale delle strade non vuole reinstallare gli impianti oramai smantellati. I motivi della decisione nel contributo da Berna di Anna Valenti.
3: Benvenuti nella galleria autostradale del San Gottardo. Mantenetevi sintonizzati su questa frequenza.
4: È il messaggio che tutti gli automobilisti ascoltavano entrando nel tunnel del Gottardo. Le trasmissioni si interrompevano perché quella banda era dedicata solo alle informazioni sul traffico e sulla sicurezza. Il sistema attivato nel 1980 è stato spento all'inizio del 2025, quando la SSR ha deciso di abbandonare le onde ultracorte. E ora, malgrado i vertici dell'azienda del servizio pubblico abbiano confermato alla stampa d'Oltralpe di essere pronti al ritorno sull'FM già in autunno su parte del territorio, quello storico messaggio non verrà comunque più trasmesso in galleria. Il motivo lo spiega Jerome Jacchi, portavoce dell'Ufficio federale delle strade. Comporterebbe costi troppo elevati. Reinstallare i vecchi impianti smantellati un anno e mezzo fa implicherebbe costi per decine di milioni, sottolinea Jacchi. Per questo motivo per Ustra non se ne parla nemmeno di riportare le onde ultracorte in galleria, tanto più che non esiste un obbligo di legge per la trasmissione FM nei tunnel, contrariamente a quanto previsto per il DAB, la ricezione digitale obbligatoria in quelli lunghi almeno 600 metri. Per gli automobilisti che hanno autoradio che captano solo le onde FM, sarà come fare un salto nell'epoca pre-anni 80, quando il segnale veniva interrotto nelle gallerie. Una scelta, quella di Ustra, che non piace a parte della politica. Il consigliere nazionale centrista Philip Kutter ritiene che occorre sostenere quei costi in nome della sicurezza stradale. Da qui l'intenzione di riportare il tema della copertura delle gallerie al centro del dibattito politico.
5: Im Sinne der Verkehrssicherheit.
6: Die Information der Verkehrsteilnehmenden erfolgt primär über visuelle Systeme.
4: Dissente però l'Ufficio federale delle strade, secondo cui oggi le informazioni di sicurezza agli utenti della strada vengono fornite tramite segnali visivi, lampeggianti, tabelloni. In caso di incendio le uscite d'emergenza sono segnalate da segnali luminosi e il tunnel viene chiuso all'imbocco con una luce rossa. Ergo, l'argomento sicurezza non regge.
1: La FINMA, l'autorità di controllo dei mercati finanziari in Svizzera, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstad. Osserviamo in tutti gli istituti finanziari da noi sorvegliati un incremento marcato degli attacchi informatici pari ad un terzo, afferma la 58enne in un'intervista pubblicata da Finanz und Wirtschaft. In Francia il sistema informatico dell'autorità fiscale ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 cittadini, prelevandoli direttamente dalla banca dati del Ministero delle Finanze. Com'è andata ce lo spiega da Parigi Alessandro Grandesso.
7: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco subito a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
1: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Non perde tempo Donald Trump, parlando ad un evento nello stato di New York, annunciando anche che nessuna nave può andarci nello stretto di Hormuz se non lo vogliono gli Stati Uniti. Inoltre ha ricordato l'impegno dei militari statunitensi verso i blocchi iraniani. Abbiamo eretto una barriera d'acciaio, ha proseguito il tycoon, ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. E non si è fatta attendere la risposta iraniana. Il vice ministro degli esteri di Teheran, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che l'Iran non si lascerà intimidire dalle minacce o da una dimostrazione di forza da parte di Washington, dopo che, appunto, il presidente statunitense Trump ha affermato di voler dichiarare lo stretto di Hormuz territorio statunitense. Commentando le dichiarazioni di Trump, Gharibabadi ha affermato in un post pubblicato sul social X che la strategica via navigabile sarà aperta o chiusa solo sotto l'autorità dell'Iran. E poco fa la Abu Dhabi National Oil Company degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato sabato che una delle sue navi è stata attaccata durante il transito nello stretto di Hormuz. La compagnia petrolifera statale ha poi precisato che non ci sono stati feriti e che la situazione ora è sotto controllo. RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
8: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociate agli europei di atletica Birmingham grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verro, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54:81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodes Bull terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes. E sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona ha già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma ha faticato per superare il Tuggen di Prima Lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta la Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Brelembolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati in 3:19:95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicuno. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46:22. Infine si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
1: Grazie e buonanotte e buon Ferragosto anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 15 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Le temperature, minima al sud sui 21 gradi, al nord 17, massime in tutto il paese sui 33 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Rossinelli, regia tecnica, giungano a tutti voi i nostri più cordiali auguri e l'augurio di trascorrere un'altra serena notte.
0: Take it easy. Di Rete 1.

18 minuti dopo la mezzanotte, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada 2 San Gottardo direzione Chiasso, nella galleria della Biaschina, il traffico è difficoltoso a causa della presenza di un veicolo in avaria. Un veicolo in avaria crea difficoltà alla circolazione anche sull'autostrada 2 Basilea direzione Lucerna, nella galleria del Belken. In entrambi i casi raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo ancora buon viaggio in compagnia della Rete 1.

Le parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la terra. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, come riporta lo US Geological Survey, l'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.58 ora locale, le 22.58 in Svizzera, a bassa profondità a largo dell'isola di Flores. Si trovava a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Al momento, ripete sempre l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, non si hanno notizie di danni a persone o cose. Lo Stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. Così il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha risposto con un post su X all'affermazione del presidente statunitense Trump, che ha affermato di voler dichiarare presto lo Stretto di Hormuz territorio statunitense dopo la sconfitta dell'Iran. Lo riporta la testata Panarab Al Jazeera. Lo Stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con una portaerei né emanando un ordine né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si intimorisce di fronte alle dimostrazioni di forza, ha precisato ancora Gharibabadi. Che cosa aveva detto Donald Trump in serata? L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. E lo ha fatto Donald Trump parlando ad un evento nello stato di New York, dove ha precisato che nessuna nave può andare nello Stretto di Hormuz se non lo vogliono gli Stati Uniti, aggiungendo anche di valorizzare l'impegno dei militari statunitensi verso i blocchi iraniani. Abbiamo eretto una barriera d'acciaio, ha proseguito il tycoon ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. Le autorità europee e l'industria intensificheranno i controlli di sicurezza per i treni merci in seguito all'incidente avvenuto nella galleria di base del San Gottardo nell'agosto del 2023. Le nuove norme europee seguono un'iniziativa svizzera e prevedono che i vagoni merci saranno ora ispezionati ogni 50.000-300.000 km a seconda del tipo di ruote. In precedenza l'intervallo per la revisione era di 660.000 km. Lo ha annunciato Christa Ostetter, direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti, al telegiornale dei colleghi di SRF, aggiungendo che Berna adotterà le nuove norme contenute nel quinto rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie sul deragliamento nel San Gottardo, pubblicato la scorsa settimana. Tuttavia si aspetta che l'industria implementi le modifiche immediatamente e non solo a partire dal 2028 come previsto. L'incidente dell'agosto 2023 ha creato pesanti ripercussioni. I danni sono ammontati a 150 milioni di franchi. Il tunnel è tornato pienamente operativo oltre un anno dopo. Sport, atletica leggera, ancora medaglie per la Svizzera ai campionati europei di Birmingham. Oro per Audrey Verreau negli 800 metri, bronzo per Timothée Mumenthaler nei 200 metri. Che nel calcio, Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera, la formazione ticinese di Promotion League è stata battuta 4-1 dal Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Nell'hockey su ghiaccio, l'Ambria ha inaugurato la propria nuova stagione battendo nella tradizionale prima amichevole per 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Infine le previsioni per oggi, sabato 15 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. 4 minuti dopo la 1, un altro aggiornamento riguardante la viabilità. In Ticino, la A2 San Gottardo direzione Chiasso, la galleria della Biaschina. Nella galleria della Biaschina, scusate, c'è un veicolo in avaria, il traffico è difficoltoso. Un veicolo in avaria anche tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri, sempre sulla A2 San Gottardo direzione di Chiasso, e un altro veicolo in avaria sulla A2 Basilea direzione B di Lucerna nella galleria del Belken. In tutti questi casi il traffico è difficoltoso. Spostiamoci in Romandia, sull'autostrada A1A, la bretella autostradale Losanna Sud, Losanna Maladier, direzione Écublens, tra Losanna Mallet e il raccordo di Écublens, una situazione di pericolo in entrambe le direzioni di marcia è rappresentata dalla presenza di persone sulla strada. Vi auguriamo buon viaggio in compagnia della Rete 1 e vi raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Beh, un tocco particolare di George Benson è Earl Klug, Brazilian Stomp. Questa fusion che ci ha portato al secondo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: E quindi sono le due, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in redazione col microfono fino a mattina. Un forte terremoto di magnitudo di 7,7 sulla scala Richter ha colpito le acque al largo dell'Indonesia. Non sono per ora segnalate vittime o danni e il sisma ha interessato la regione di Flores a una profondità di 10 km. È stata diramata un'allerta tsunami, quindi esorta i residenti a tenersi lontani dalle spiagge e dagli argini dei fiumi. Ricordiamo che l'Indonesia ha un vasto arcipelago composto da oltre 17.000 isole e soggetta a terremoti e attività vulcaniche a causa della sua posizione lungo la cosiddetta cintura di fuoco, un arco di vulcani e linee di faglia che circonda il bacino del Pacifico. Dopo un incidente ferroviario avvenuto 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea e il settore del trasporto merci su rotaia hanno concordato controlli di sicurezza più rigorosi. Le nuove norme